0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Legend con Alex Farolfi.

Let me know.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday Morning.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Allora, prima teoria, secondo me Olivia Dean piace più alle femmine che ai maschi.
1: Questo.
0: Perché ha questa bellezza molto elegante e magari al maschio medio piacciono le bellezze un po' più, diciamo, prorompenti, ecco.
1: Matteo, questi steccati, tu mi insegni, non esistono più.

0: Ormai
1: stavo cercando di capire come collocarla nello spettro, insomma.
2: Prima cosa,
1: ho capito che alle giovani donne, ma neanche ragazzi, tanto giovani anche, sono felici che la moda abbia il plurale di le e gli.
2: Gli
1: abbia permesso di indossare, quando fa molto caldo, dei vestiti molto ampi.
2: Sì, certo.
1: Perché
2: certo,
1: lunghi e ampi, e così sotto quello fa un cazzo di caldo.
2: Ma certo,
1: invece sì.
2: Ma qui non
1: c'è corrente.
2: Non c'è bisogno che tu parli delle ragazze. Io grande applauso per la moda di adesso, che è molto over. Quindi due carbonare in più, non si vede più niente.
3: Poi il vino
2: è
3: la sera.
2: Meraviglioso.
1: Tutto questo al punto di congiunzione nel video di questa canzone, in cui Olivia Dean, sottile come piace alle ragazzine, ed elegante con questo vestito molto ampio, ogni volta che lo vedo dico: cazzo, ma c'ha sempre lo stesso vestito.
2: Eh beh, grazie. Cosa fa? Si cambia per te.
1: E ho pensato, visto che è stata al matrimonio di Dua Lipa,
2: sì,
1: avrà messo questo stesso vestito anche al matrimonio.
2: Non credo, no, perché si vede già.
1: Peraltro, Olivia Dean, una delle poche ad aver fatto delle fotografie in occasione appunto del ricevimento e averle condivise sui social.
3: Ma è sua quella foto eccezionale con dietro quel graffito?
1: Non lo so.
3: Non l'avete vista?
1: No.
3: C'è Dua Lipa che lì con suo marito si baciano, una foto romantica, però siccome sono nei vicoli di Palermo,
1: okay,
3: dietro sul muro c'è scritto: maledetto, mi devi 5 euro, te li dovrò riprendere, una frase del genere, ma scritta male così, e naturalmente per gli americani non è niente, cioè non la sanno interpretare,
2: però
3: gli italiani hanno riso molto.
2: Eh beh, certo, ci
1: comunque
2: credo.
1: C'è grande attesa a Palermo perché Dua Lipa e il suo compagno, suo marito adesso, insomma, hanno promesso che faranno avere alla città un regalo come ringraziamento per averli ospitati in questo momento così importante. Pare che lei manderà, e non è una battuta, un sacco di libri per la biblioteca comunale, perché lei è una grande lettrice e evidentemente qualcuno le ha detto che la biblioteca è un po' in crisi da quel punto di vista.
2: Ottimo.
1: Non si sa cosa manderà lui. Si dice una cippa di cazzo, ma
2: no,
1: non è ancora.
2: Ma cosa dice? Ma se ne vada. Lei è proprio svitato. Se ne vada.
1: Era un termine inglese che suonava più o meno così. Sì.

0: Allora, grazie Silvia, ascoltatrice che in tempo reale ha mandato un messaggio a questo numero. Stai attento, Alex.
1: 342-522-1012. Forza, scriveci.
0: Per dirmi a me che il plurale di le non è gli, ma è abbia permesso loro.
2: Ti risulta?
3: Sì, è decisamente così. Però insomma, però sai,
0: Io facevo affidamento su di te, perché qui dentro ci vedi, siamo in quattro, ok? Di noi chi ha fatto il classico? Me il classico è il corto delle Dolomiti.
2: Per me è il derby Real Madrid-Barcellona.
0: Tu hai fatto il classico e mi hai ingannato, e mi hai fatto fare una brutta figura.
3: Ma siccome l'importante è capirsi, non è che tutto va puntualizzato.
0: Quanti anni sono passati dalla tua maturità scolastica?
3: Era il 95. Quindi
0: 31.
3: No, 94, quindi 32.
0: 32 anni fa l'hai fatta. Certi principi si perdono per strada, no? Quando non hai occasione di usarli, insomma.
3: L'italiano dovrebbe restare, però sì, insomma, a volte si perde.
0: Ieri ultimo giorno di scuola un po' per tutti gli istituti, più o meno, insomma, macchia di leopardo. Entro venerdì avranno finito tutti, giusto? I tuoi tre piccoli Zarri finiscono
4: sabato.
2: Ma come Zarri?
4: Sabato
0: finiscono.
4: Hanno finito,
0: han già finito?
4: Sabato.
0: Hai capito? Sono già in giro a fare danni o che cosa?
4: Sono già sotto torchio, stanno lavorando in spiaggia.
0: Bravi, così si fa. No, ieri c'era un casino.
2: Visto, farine,
0: sì,
2: acqua, gavettoni, pistole.
0: Noi siamo circondati, bravo.
2: Ad acqua.
3: Schiuma da barba.
0: Circondati da scuole di ogni categoria, no?
2: Sì.
0: Cioè, dagli asili alle elementari, alle medie, ai licei. E ieri a ora di pranzo era veramente... Ma chi è che sta gridando? Stanno litigando,
2: no,
0: ti viene da pensare.
2: No,
0: subito.
2: No, invece no, e finisce la scuola. E è un'escalation che ogni anno peggiora, credo che arriveremo...
0: Però non ci sono stati
2: ma entro 10 anni arriviamo ai lanciafiamme, se continuano così, perché... Veramente.
3: Invece ieri ho visto una scena veramente triste, proprio da Libro Cuore, qui davanti alla Moscati. Un bambino non era stato spruzzato dagli altri.

0: E quel bambino eri tu.
1: Era escluso. E quel dalla bambino battaglia, eri tu. E ha chiesto a uno di sporcarlo.
2: Mi spruzzi, per favore.
1: Perché così no, anche lui era come gli altri coinvolto nella battaglia. Povero.
2: Era molto Tenerone. Era un personaggio
1: Pippo,
2: di
1: Pippo, Pippo.
0: Tenerone
1: Pippo,
0: era
1: Pippo,
0: già
1: Pippo,
0: Franco
1: Pippo.
0: D'Angelo. Pippo, Pippo.
2: Sempre pronto
3: in terrore, per favore.
1: Mi è dispiaciuto per
2: che lui, però ieri praticamente hanno finito tutti tranne quelli che hanno l'esame di maturità.
0: Sì, no, la maturità,
2: giusto, perché adesso comincia quel limbo in attesa, certo, poi di cominciare gli esami scritti. E il capolavoro quando è che va caricato sul
0: cos'è il capolavoro?
1: Già siamo in zona capolavoro.
0: Cos'è il capolavoro?
2: La Gioconda. No, è la roba che c'è da 2 o 3 anni e tutti gli anni se ne parla e tutti gli anni ci chiediamo cosa sia il capolavoro. Comunque nel percorso scolastico di chi sta finendo appunto le superiori c'è la possibilità, non l'obbligo, di caricare sul sito della scuola, insomma, una specie di compito extra nel quale si racconta qualcosa che hai fatto durante l'ultimo anno scolastico, che però non ha a che fare col percorso scolastico.
0: Sì.
2: Una cosa di cui sei orgoglioso, felice, qualcosa che vuoi condividere, qualcosa che ti rappresenti sopra.
1: Infatti
2: insomma,
1: il termine capolavoro è fuorviante perché appunto uno pensa che devi fare la pietà di Michelangelo. No, basta che fai una cosa bene anche o che ti identifichi.
2: Guarda, puoi anche fare pietà e basta.
1: Esatto. Sì. Però cioè, se la fai bene pure quello è un qualcosa.
0: Cioè ma deve essere una cosa inerente alla scuola?
2: No. Hai fatto, non so, un lavoro socialmente utile. Hai fatto un'esperienza che ti ha toccato.
0: Una teglia
2: hai scoperto qualcosa, cioè per esempio se ci fosse stata questa cosa ai miei tempi nel 1876,
1: certo,
2: quando ho fatto
1: l'incisione su pietra,
0: l'avresti fatto per 3 volte. Quindi il capolavoro, il primo capolavoro 1, capolavoro 2, capolavoro 3.
2: Capolavori. No, avrei detto ho scoperto che esiste la radio perché 2 mesi prima avevo cominciato a farla. Per esempio, tu cosa avresti fatto?
0: Allora io avrei detto
2: siamo in che anno?
0: 40 anni fa, 1986.
2: Ok.
0: 1986 e io avrei detto loro ho preso la patente, questo è il mio capolavoro. No, non ti va bene,
2: ammazza che capolavoro ti avrebbero detto.
0: Va bene, secondo capolavoro legato al primo, perché nei miei ricordi è legato al primo, ho scoperto Prince. Ma tanto ho scoperto Prince.
2: Magari in commissione c'era uno che era altrettanto fan.
0: Perché questo? Perché nella mia straccionissima automobile Citroen LN non provvista di riscaldamento.
2: Ti ricordo che LN è Linus e Nicola.
0: Esattamente, pensa al destino. Avevo un'autoradio che mi è costata nuova 80.000 lire, okay, senza la radio, solo cassette e senza il comando.
2: Quindi non era
0: avanti.
2: Un'autoradio, era un'autocassette.
0: Un'autocassette, solo che infilavi la cassetta e lei andava. Okay. Cioè, fine della roba. E dentro c'era tutto il repertorio di Prince, Sheila E.,
2: Tutta la famiglia.
0: Tutto il Paisley Park possibile e immaginabile. E io andavo a scuola con questa roba.
2: Capolavori?
1: Ma guarda, all'epoca era appena arrivato Windows, il sistema operativo che permetteva ai computer di avere un mouse, perché prima si scriveva e basta.
2: Davanti alla commissione arriva uno.
1: Io so usare un Windows 95 bene.
2: Allora, non è obbligatorio farlo. Tecnicamente, in teoria, non serve a niente. Però ti dicono che la commissione potrebbe prenderne spunto per farti delle domande e poi in occasione dell'esame orale. Quindi in qualche modo tu
0: li predispone.
1: È un po' obbligatorio perché non puoi lasciare il campo bianco. Hai 3 capolavori da giocarti, puoi scrivere 3 cose diverse, ma almeno una la devi scrivere. Se non lo scrivi è squalificante.
2: Squalificante, ma non sei squalificato.
0: Esatto.

0: Ti sei salvato dal fumo delle barricate, cioè il fumo delle botti dove si barricca il vino.
1: No, non è quello,
0: lui, no?
1: Linus.
0: Che
1: no,
0: non si usa più.
1: No,
0: adesso,
1: è una faccenda politica. È una faccenda politica.
0: Sì, sì. Il compagno lì aveva tante.
1: Esattamente.
0: Tante visioni.
1: Mentre io e Alex Farolfi eravamo sul Moncler, altrove succedevano delle cose che noi non capivamo.
0: Ma questa è molto prima del vostro
1: prima,
0: Moncler.
1: Era prima. Sì, forse il Moncler è arrivato proprio in reazione a quelle
0: questa
1: barricate
0: è metà
1: lì.
0: Metà sì, anni 70, sì, prima sì. Metà degli anni, sì. Degli anni 70. Quindi se avevate 17-18 anni in quell'epoca, tipo il sottoscritto, è facile che magari l'abbiate cantata a squarciagola come questo ascoltatore.
2: Quelli me li ricordo bene. Ma perché ditemi?
1: Ma sei di Cinisello Balsa,
2: chi
1: ma cosa bene?
2: Non si è mai innamorato. Quella del primo banco.
3: È banco detto così.
1: Ma
0: perché
1: capito,
0: stai facendo venditi?
1: È tale quale.
2: Mamma mia, tu... che regalo, mi hai fatto tornare indietro
1: no,
2: esattamente
1: è di
2: 30 anni.
1: È di Roma.
2: Maturità 96.
0: Però anche a me, quando mi capita di cantare questa canzone o un'altra canzone di Venditti, mi viene automatico allinearmi, diciamo, con l'accento
1: ovvio,
0: con le vocali.

0: Mio figlio in attesa degli esami di maturità, il suo capolavoro è la partecipazione alla sua prima DJ Ten a Treviso. Un abbraccio da Ilaria, da Venezia.
1: Ci sta.
0: Un'esperienza che gli rimarrà dentro.
1: Certo,
0: no?
1: Ci sta. Qual è stato il tuo capolavoro, Alessandro?
2: Col mio gruppo musicale.
0: Che si chiamava?
2: No, non avevamo un nome. Mi ricordo il nome, alla batteria Tiziano.
0: I ragazzi del Bambin Gesù.
2: No, perché era già al liceo, qua era al
1: Tiziano,
2: liceo. Tiziano e Giacomo, quindi Giacomo alla chitarra, Tiziano alla batteria, io le tastiere.
0: Ok, e chi cantava?
2: No, non cantava nessuno. Era solo strumentale.
1: Era comunque un capolavoro.
0: Jean-Michel Jarre.
2: Stati a vedere il concerto di Pino Daniele, tra l'altro il mio primo concerto, e ci siamo messi poi a fare, abbiamo imparato a essere
1: in stocca. E qui per esempio
0: l'armonica non c'era. Santo e Johnny, Baro, bravo. Slide guitar.
2: Beh, facevamo uguale,
0: Bello.
1: Comunque, un prof lo prende come capolavoro. Questo.
0: Beh, sì, è comunque una dimostrazione di avere una personalità e un'inclinazione, diciamo così,
1: artistica.
0: Verso l'arte.
1: Poi hai fatto l'artistico, giusto tu?
2: Sì.
1: Dovevi portargli il registratore, però, con la cosa. Questo
2: certo,
1: è il mio capolavoro.
2: Il periodo del Walkman.
1: Giusto.
0: Gli portavi la cassettina. Anche te, la stessa cassetta di Prince.
1: Bravissimo, bravo.
0: Tutto questo perché ieri o comunque in questi giorni stanno finendo le scuole. In molte città italiane, alla sera, dopo la giornata di festeggiamenti, molti studenti di molti istituti si sono radunati per fare la cosiddetta biciclettata notturna, che sta diventando negli anni un rito collettivo, bello, molto aggregante. A proposito di esami, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però visto che ieri si è laureata in scienze politiche Sofia Goggia.
1: Ah, che bello.
0: Alla LUIS, una cosa di cui ha parlato spesso nelle interviste in questi ultimi tempi, credo abbia cominciato durante uno dei suoi tanti, ahimè, incidenti, no? Sai, quando sei un atleta abituato tutti i weekend a essere in giro per il mondo, sei costretto a stare a casa, ti tocca leggere o comunque riempire il tempo libero, e a quel punto ha dato un senso a quel tempo libero studiando, insomma.
1: Beh, brava. Questo è altro che capolavoro.
0: Complimenti, brava.
1: Complimenti davvero. Forse è proprio la necessità di avere una programmazione quotidiana, un giorno giorno,
0: bravissimo.
1: Che ti dà la forza,
0: la costanza, la disciplina,
1: queste cose.
0: E sempre a proposito di atleti e di esami, Sinner sta facendo gli esami a San Raffaele.
1: Sì, sono altri esami.
0: Sempre esami sono.
1: Però esami sono esami.
0: Gli esami non finiscono mai.
1: No, per carità, sono esami di routine, cioè non è che è andato a San Raffaele perché ieri l'hanno un po' venduta alcuni.
0: Beh, anche perché
1: notizia.
0: Lui nelle interviste ha detto: ho avuto dei problemi e devo andare fino in fondo.
3: Sì, ha detto proprio che quel calo di forza che ha avuto non è normale, non ce l'ha mai avuto.
0: Hai visto Agassi cosa ha detto settimana scorsa in una chiacchierata fra ex tennisti di altissimo livello? Che non è normale che quella cosa succeda e che probabilmente il suo team, che è un team incredibile, qualcosa deve aver sbagliato.
3: Perché dice:
0: è impossibile che a un atleta professionista con quella temperatura succeda una cosa come quella.
1: Sì, cioè, forse dice che ha bevuto poco o ha bevuto male.
3: Sì, lui diceva che gli atleti di quel tipo sono tarati su 5 ore di partita.
0: Sì, lui io ero tarato fra 4 e 5 ore, insomma, e cominciavo a bere tantissimo il giorno prima. Secondo me anche qualcos'altro oltre.
1: Boh, non lo so, però
0: normale.
1: C'è qualcosa e bisogna
0: È
1: under investigation.
0: Ah, bravo. Anche Berrettini ha fatto gli esami, se gli può interessare, vedi come da un punto si arriva all'altro,
1: certo.
0: E per fortuna nessuna lesione muscolare e potrà partecipare a Wimbledon, dove si ricordano di lui per la finale che ha raggiunto 3 o 4 anni fa ormai, insomma, dai. Anche se deve fare le qualificazioni.
1: Ah, quindi Linus se la rischia tutto, risk it all.
0: Madonna, ma chi ti ha imparato l'italiano e l'inglese?

0: Alessandro Farolfi ha promesso che il prossimo passaggio di questa canzone la vedrà trasformata in lingua spagnola.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: esiste, sì, già uscita. Vediamo che effetto fa, insomma, magari poi diventa più comprensibile, sì, ancora con sti mariachi sottofondo.
2: Questa è l'introduzione della versione
1: nuova,
2: spagnola.
0: Non si può dimenticare la data della finale di Berrettini a Wimbledon, perché era l'11 luglio del 2021, lo stesso giorno e la stessa città in cui l'Italia si laureò campione d'Europa, battendo bello proprio l'Inghilterra. Grazie a Federico per la puntualizzazione, non me lo dimenticherò.
1: Okay.
0: E non mi dimenticherò di te, grazie Federico.
1: Grazie Federico, grazie. Torna a trovarci Federico, questo è il Customer Care, Matteo. Uno per uno, quello che ci ha permesso di arrivare in questo momento a quanti radioascoltatori?
3: 19.751.000.
1: Caspita ragazzi.
0: Che poi d'estate tendono un pochino a diminuire, ma tu mi insegni. Primavera. D'estate non è ancora
1: primavera
0: arrivata,
1: inoltrata.
3: Non poi lo so, oggi non so perché sono così pochi, però vabbè.
1: Ah, perché sono pochi.
3: 19 oggi milioni, noi in genere siamo intorno ai 26, 27.
1: È Portobello, com'è Portobello?
3: No, sono venuti tutti, insomma, qui al Plaid, poi ne abbiamo contati 300.000, ma sono stati quasi 30 milioni. Volevo farvi sentire questo messaggio molto bello a proposito del capolavoro di un personaggio famoso.
4: Sì, Cesare Cremonini ha portato il suo capolavoro direttamente dentro uno stereo, nel senso che ha fatto sentire 50 special subito prima di fare l'orario di maturità per far capire ai professori perché non aveva fatto un cazzo durante l'anno.
1: Beh, però devo dire in questo caso
3: l'aveva fatto bene.
0: Però la cosa che mi colpisce è che 30 anni fa c'era già questa cosa del capolavoro evidentemente a scuola.
1: No, però lui, se è vero quello che ci ha detto l'ascoltatrice,
0: lo ha fatto come
1: detto, guardate,
0: attenuante.
1: Io ho studiato poco, ma ho fatto questo.
3: Sì, lui non sapeva di aver portato un capolavoro, però comunque l'ha fatto.
0: Perché poi chissà se gli esaminatori, sentendo quella cassetta, hanno detto sì, vabbè, ma fa schifo.
1: Poca roba,
0: poca
1: certo
0: roba, dove vuoi andare?
1: Ma invece noi possiamo ricordare, aiutami a ricordare, quando loro vennero avevano già fatto la maturità, lui aveva già fatto la maturità o doveva farla?
0: Erano nel periodo, era il luglio di quell'anno,
1: allora l'avevano appena fatta. Tutto torna, perfetto. DJ Yama Italia
5: Radio DJ One Nation One Station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili.

In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: scuola era così, quando io stavo arrivando.
1: Sì, c'era la sigla?
0: Nel corridoio partiva questa canzone. È arrivato
1: di Molfetta. Sì, perché tu eri come gli ergastolani, avendo fatto tre volte la quinta. Mamma, come te la sto menando. Cioè, la maturità che
0: è vicina.
1: Io sono
0: orgoglioso di questo.
1: Allora, avendo fatto tre volte la quinta, niente.
0: L'ho fatta bene, capito?
1: Vi spiego, allora, vi spiego. I bidelli gli portavano il caffè. Sai come Don Raffaele?
0: Come Don Raffaele?
2: È arrivato con lo scooter dell'altro giorno.
0: No, lascia stare. Lascia stare. Che vergogna di essere.
3: Quello che... Mamma mia.
1: Va ora in onda Casalinetti, il re nudo. Casalinetti, il re nudo.
0: No, peggio, il re vestito male.
1: In studio, bravo. In studio, non l'auto sostitutiva, ma la moto sostitutiva. Sì. Perché quando Ermeglio Fico del Bigonzo, giusto?
0: Sì. Sì.
1: Si sposta con la sua... con la sua Vespa tutta Capri Portofino, tutta
0: figa. Ma che cazzo
1: figa.
0: Di Capri Portofino?
1: Io ce l'ho.
0: Tu te la sei fatta a Tiffany.
1: La mia Vespa bella, Ray, guardate come sono figo.
0: Io ho una Vespa comprata, pagata con i miei soldi, vecchia di 20 anni, a cui sono molto affezionato. Avendo fatto tanti chilometri, aveva bisogno di piccolo tagliando.
1: Certo.
0: C'è un nostro amico che ha una concessionaria, che ormai è miliardario.
1: Chinello Galdino.
0: Sì, Daniele, Chinello. Che ci vizia un pochino seguendoci su questo. È venuto a prendersela,
1: se
0: l'è portata in officina e poi me l'ha riportata. L'ha tenuta via un giorno.
1: Sì.
0: E mi ha lasciato un messaggio tramite un nostro amico che diceva: se ti serve per muoverti, ti ho lasciato uno scooter, non dite quale, ti ho lasciato un mio scooter
1: per
0: e
1: carità.
0: Posteggiato dove hai lasciato la tua.
1: Sì.
0: Allora pomeriggio faccio per andare a casa, scendo, vedo questo
1: e viene avvistato con questo scooter della TOG, neanche della TOG, la marca turca che è molto più bella. La TIG forse, cioè.
0: Sì, perché era tigrato.
1: Bravissimo. Ma brutto.
0: Ho fatto tutte le strade più nascoste per non farmi riconoscere.
1: Allora attenzione, tutto quello che abbiamo detto fino a qua è frutto di un'esagerazione. Ma la cosa vera è quella, è che lui ha fatto strade secondarie.
0: Sì.
1: Tu sei pazzo da legare. Pazzo, io invece di andare con orgoglio.
0: Sì, ti voglio vedere. Lo faccio prestare la prossima volta.
1: Ma che cacchio, ma è venerdì.
0: Sai
1: venerdì.
0: Che ho anche guardato, aveva su 74.000 chilometri.
1: Vabbè, insomma.
0: È veramente un muletto come
1: allora,
0: resistenza.
1: Per capirci, è tipo la macchina di Aldo Giovanni e Giacomo con scritto il paradiso della Brugola. Quella roba lì. Che è quella che

0: Che modo è di finire una canzone? Ma un po' di rispetto per il musicista.
1: Cosa
0: un po'
1: fare?
0: Di rispetto per il cliente che paga.
1: Questo sarebbe customer care. Cara signora Abrams,
0: noi che ci mettiamo tanta attenzione,
1: sì,
0: ma questa è viziata, quella è figlia di ricchi, e allora sì, sai, no? Fa questo lavoro, ma così con nonchalance.
1: Sì.
0: Stiamo scherzando, è anche molto brava. Abbiamo nominato Max Pezzali perché è il direttore simbolico, insomma, del numero di Topolino, che
1: sì,
0: è in edicola.
1: Sì.
0: Nei prossimi giorni, per esattezza il 18 di giugno, quindi giovedì prossimo, fra una settimana esatta, in Italia, un giorno prima che in America, uscirà Toy Story 5 e oltre alle voci principali che doppiano i character principali, che sono voci di doppiatori, ci sono sempre delle piccole perle.
1: Certo.
0: E c'è un po' di Radio DJ anche in questo caso, visto che una delle voci è quella di Gianluca Gazzoli. Insieme c'è anche Katia Follesa e insieme
2: Federico Boa,
0: poi c'è l'incubo Federico Boa.

0: Incubo di Linus,
1: che me lo trovo anche in bagno.
0: Ma perché Federico Basso ama Radio DJ, ma non è ricambiato da Linus? Da
2: di
0: me
2: Torino,
0: è molto...
2: di Torino.
0: Naturalmente, guarda il caso un po', questo Napoli qua, che è Federico Basso.
1: È la quinta puntata delle avventure di Woody e compagni, lo dico assumendomi la responsabilità, sì, del caso. Primo episodio, capolavoro.
0: Sì,
1: capolavoro. Sì. Secondo episodio,
0: secondo me lieve flessione,
1: ma perché il primo era talmente
0: terzo
1: bello.
0: Terzo episodio da perdere la testa.
1: Terzo episodio, no, molto bellissimo, bello, bellissimo, specialmente nel ruolo di genitori, perché c'è quella parte bellissimo finale con il figlio
0: ma
1: che se ne va.
0: Ragazzi, c'è Gerry Scotti,
1: sì, c'è Faletti.
0: C'è Faletti, no,
1: molto bello,
0: da impazzire.
1: Molto spezzo bello. Quarto episodio.
0: Non lo so, perché i miei erano già, cioè i miei,
1: no,
0: Matilde era già
1: grande.
0: No, io sono
1: andato apposta al cinema a vederlo e sono rimasto abbastanza deluso. Punto tanto sul numero 5.
0: Dai,
1: per
0: forza,
1: affetto,
0: dai.
1: Per una questione mia personale,
0: certo,
1: familiare, a casa mia, a tue storie, insomma, è proprio...
0: Sì, non è andata in casa di Molfetta come si voleva, cioè si voleva andare a vedere il 5 con dei nipoti. Purtroppo non sono ancora arrivati.
1: Forse per Toy Story 20.
0: Forse Toy Story 20 arriveranno, cioè da vedere se questi nipoti avranno il nonno, la nonna sicuro.
1: Difficilmente avranno il nonno. Beh, l'hanno presentato ieri, una okay presentazione alla quale hanno partecipato molte guest star. Tra le canzoni che ci sono nel film c'è una canzone cantata da Taylor Swift.
0: Wow.
1: Che peraltro, per raccontare questa cosa, ha postato sui social un video di lei piccolissima che guarda Toy Story. E a un certo punto ha invitato sul palco Randy Newman. Mm-hmm. Chi è Randy Newman? È un grandissimo musicista americano specializzato in colonne sonore, ma anche in canzoni cantate da lui stesso in prima persona. Sì. È uno che canta tendenzialmente accompagnandosi con il pianoforte, è quello che canta la versione originale di C'è un amico in me.
0: Hai un amico.
1: Bravo, che noi abbiamo imparato con la voce di Riccardo Cocciante. Randy Newman adesso ha 82 anni, che non sono poi tantissimi, però non li porta benissimo.
2: Sì,
1: almeno
2: dipende
1: se...
2: da come hai vissuto.
1: Sì, ho visto ieri Gianni Morandi, che ne fra un po' ne farà 82, e li porta sempre benissimo.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Insomma, Taylor Swift sul palco ha invitato Randy Newman, che è un po' vecchietto, si è seduto comunque al pianoforte, e insieme hanno cantato questa versione di You Got a Friend in Me. Non è una qualità eccezionale, l'abbiamo presa da un video, però è un bel momento, insomma. Parte lui, senti che bello. You got a friend in me.

0: sì, c'era anche un po' l'effetto stanza, no? Perché cantano su un palco di un teatro molto grande, però sì,
1: ripreso da un telefono, il telefono.
0: Beh, alla faccia, che telefono aveva quello che l'ha ripreso?
1: Molto buono.
0: Telefono buono.
1: Molto buono, sì, costoso.
0: Sai che ogni tanto capita che un ascoltatore incontrandoci voglia un ricordo di questo incontro e ci chiede di farci una foto e magari non è tanto pratico con l'autoscatto, stavo per dire.
2: Per dare un'idea,
0: con il selfie così, allora io faccio quello moderno, dammi il telefono, lo faccio io e non si vede praticamente niente. Perché

0: La lente, l'obiettivo sì. è sporchissima o magari
1: sì,
0: appannata.
1: Con le mani unte, sì.
2: Sì, però a volte capita anche che ci sono telefoni molto più belli dei nostri, di marche diverse.
0: Sì, certo.
2: Non so cosa
0: che arrivano
2: siano,
0: dall'estremo oriente, di
2: ma
0: solito.
2: Io li guardo e dico.

0: Fit 2, sì. Del quale, per chi non l'aveva, quanti anni sono passati? Dammi la mazzata definitiva.
1: Secondo me 15, non siamo ancora arrivati a 20.
0: Non sono ancora
1: no,
0: 20.
1: No.
0: Fit 2 è il secondo capitolo della saga dei pinguini, insomma, e tutto il resto. Sì. Io e Nicola abbiamo fatto la parte dei krill. I krill, sì, sono dei minuscoli gamberetti che servono, del 2011, quindi a 15 anni.
1: 15 anni.
0: Dei minuscoli gamberetti che praticamente sono la base dell'alimentazione delle balene, di molti, sì, animali, sì, di quelle zone. Le voci originali, però io non mi ricordo più qual è l'abbinamento, porca miseria. Cioè, noi l'abbiamo fatto per l'Italia, ogni paese aveva due doppiatori come noi. In origine, in americano, in America, le voci erano di Brad Pitt e di Matt Damon.
1: Uela.
0: Quindi non so chi è Brad Pitt.
1: Beh,
0: di noi due.
1: Comunque caschiamo bene,
0: comunque
1: guarda.
0: Comunque cascavamo sempre bene.
1: Caschiamo molto bene, caschiamo,
0: sì,
1: bene.
0: Ne hai trovato un pezzetto, Matte?
2: Sì, ho fatto un miscuglio delle parti trovate.
0: Pupurri.
3: Dove vai? Me ne vado, voglio essere libero, Bill!
4: Ti va un po' di musica?
3: No.
4: Ci vuole un po' di musica!
5: Wake me up before you go.
4: Vuoi abbassare il volume?
5: I wanna hit that.
4: Vai, sì, silenzio! Che cos'è? È l'onda del cambiamento e noi dobbiamo cavalcarla! Scalo la catena alimentare, voglio mangiare qualcosa con una faccia! Un po' gommoso.
6: Gli hai solo mordicchiato il sedere.
2: Questo è quello.
0: Bravo,
2: che
0: ha messo soltanto Nicola.
1: No.
0: Chi se ne frega.
1: Devo dire, ripetere quello che ho già detto tante volte a questi microfoni. Sono andato al doppiaggio con un insopportabile senso di superiorità nei confronti di Linus, dicendo: beh, adesso gli farò il culo a strisce. Invece è stato molto bravo.
0: Perché
1: molto
0: mi sono calato nella parte.
1: Bravo.
0: Tu hai voluto fare il fighetto come sempre, con la tua dizione.
1: Sempre.
0: Forzata, insomma.
1: No,
0: sempre.
1: Io seguo quello che mi dice il direttore
0: tutti
1: del doppiaggio. Io sono un soldato, caro Lino.

0: Benny King su Radio DJ, la canzone che dà il titolo anche al film meraviglioso di 40 anni fa, che per celebrare i suoi 40 anni è riuscito al cinema in versione 4K, quindi apprezzabile molto di più che quando lo riguardate con il vostro VHS, che comincia a essere ormai un po' appiccicato.
1: O il DVD, diciamo.
0: Sì. Che c'erano anche dei DVD che si vedevano male.
1: Sì, perché riversavano male. Perché se tu riversi una cosa analogica in digitale, ma la riversi male,
0: nel passaggio perdi tanto.
1: E poi i televisori nuovi si sono fatti più grandi, più performanti, certo. E si spappola tutto.
0: Ci sono film che hanno lasciato il segno negli anni 70-80, insomma, dei piccoli capolavori, che poi li vai a rivedere e non riescono a trasmettere la stessa emozione di quando l'hai visto la prima volta, no? Perché nel frattempo sono cambiati i modi di raccontare le storie, sono cambiati i ritmi. Questo secondo me è ancora,
1: perfetto.
0: Dura il giusto, succede tanto, non si è mai, come dire, pronti ad arrivare alla fine. Fantastico. C'è la parte finale con lui che racconta, che dice: non ho mai più avuto amici come quelli, ma chi ne ha? No?
1: Certo. Bello. Ed era già un film tra virgolette in costume, perché non è ambientato nell'86, è ambientato prima,
0: negli anni 50. Sì, c'è un'ambientazione un po' tipo American Graffiti, con le macchine un po' anni 50.
1: Quando la fai così
0: è eterno.
1: Basta, cioè non, sì, sì, sì,

0: Non è vacanze di Natale, per quanto.
1: Per quanto è per quanto buttato via dalle battute.
0: Esattamente.
1: Che oggi non si
2: 4K, sì, sì, la storia, sì, ve la ricordate, no? Vabbè, è la storia di un gruppo di amici che hanno grosso modo quanti anni possono avere?
0: 13.
2: 13 anni? Sì, sì, forse credo che sia la fine della terza media, sì, perché poi l'anno, sì, dopo devono, sì, cambiare città per andare a studiare, insomma.
0: Sì,
2: che,
0: sì,
2: vengono vessati dai loro, virgolette, fratelli maggiori, insomma. Cioè, la leggenda di questo ragazzo che si è scomparso e loro partono per cercarlo, insomma.
0: Sì, è un'avventura, no? Sì, una piccola, sì, sì, avventura.
2: Peraltro il libro, che è di Stephen King, sì, sì, poi lo trovano, sì, sì. Spoiler. Vabbè, che cazzo, 40 anni. No, il libro da cui è tratto in realtà, sì, non si chiama Stand By Me, il libro si chiama Il Corpo.
0: Ah, ok.
2: Però se tu fai uscire un film che si chiama Il Corpo,
0: no,
2: il porco che, no, c'è dentro di noi, no, pensa subito,
0: no, no,
2: che sia un film osé. In realtà è un film di un romanticismo incredibile.
0: Stavo, sì, pensando che ieri poteva essere una bella cosa da far fare ai ragazzi come ultimo giorno di scuola, fargli vedere Stand By Me al cinema. Poi valli a chiudere tu in un cinema, no? 100 ragazzi,
2: sì, sì,
0: o
2: sì.
0: 200.
2: Poi secondo me i ragazzi, sì, di 13 anni di adesso hanno una visione del mondo molto meno romantica di,
0: sì,
2: quanto non ce l'avessero, sì, sì, loro.
1: Sono, insomma, stati rovinati da TikTok.
0: Sì,
3: ecco. Sono impazziti per questo.
0: Beh, ma anche, certo, la Mandy, tanto.
3: Sono, sì, rimasti,
1: sì,
3: lì.
1: Beh, ma questo, Goonies, sì, sono tutti film che per un bambino di 13 anni...
2: Sì, però i Goonies è già un film più spettacolare.
0: Sì.
2: È l'Indiana Jones dei bambini. Questo è un film proprio che ti entra dentro, insomma. E poi una cosa in cui sono stati bravi la produzione e a trasmetterti la sensazione di caldo di quelle giornate d'estate.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, i Goonies porta male gli anni che ha, purtroppo, per la tecnologia. Lo so, caro ascoltatore o ascoltatrice, ho detto una cosa che ti ha pugnalato il cuore, però è così. Cioè, porta un po' male se lo fai vedere a un ragazzino.
2: Perché era l'epoca di quegli effetti speciali alla Spielberg che nel frattempo sono diventati un po'...
0: Fatti proprio coi pupazzi, quindi non...
2: Capolavori, capolavoro il film, quello, capolavoro quelli da portare a scuola. Andrea da Bergamo dice: per l'esame di maturità mio figlio ha consegnato l'altro giorno il suo capolavoro creando un PDF con un sistema informatico per rinnovare gli ingressi, i corsi di nuoto e le mansioni per la gestione di una piscina. Lui, oltre a studiare, fa anche il bagnino da un anno a questa parte, quindi non è molto d'accordo con il modo in cui viene gestita la piscina in cui evidentemente lui lavora, insomma.
0: Ok, cioè quindi lui ha fatto un programma,
2: cioè lui ha detto: io lavoro lì,
1: ma non è questo il modo di lavorare,
2: si potrebbe gestire molto meglio. Speriamo che non arrivi alle orecchie dei suoi capi, che sennò gliene tagliano,
1: sì,
2: quelle orecchie,
1: magari,
2: oppure lo promuovono. Mio figlio Francesco ha fatto il lavoro di capolavoro scolastico parlando dell'album Persona di Marrakesh. Quando me lo ha fatto leggere mi ha emozionato il fatto che un ragazzino riuscisse a prendere spunto da un disco per parlare dei problemi legati alla salute mentale, che per molti è ancora un tabù. Alessandro da Rocchetta.
0: Bello, bravo, bravo.
2: E poi l'ultimo è il messaggio di Viviana, che dice: il capolavoro, se mio figlio deve ancora farlo, ma come dice lui è tranquillo, sta nel chill, che tanto c'è tempo.
0: Sì.
2: E io mi gioco nel frattempo il sistema nervoso.
0: Lo so, ma non riguarda te, lo so, sembra incredibile.
2: Anxiety.
0: È tuo figlio, saranno fatti suoi, lo so, è una cosa brutta.
2: Cattive,
0: ma...
2: abitudini tipiche degli adolescenti.

0: Ragazzi, mio figlio, terza liceo, fra qualche giorno parte con altri suoi 5 amici per fare una biciclettata in Toscana, in Versilia, di un centinaio di chilometri per festeggiare la fine dell'anno, ispirata al Stand By Me, bello, al film. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Bello il messaggio, ciao. Bello il viaggio, bello la Versilia. Che è vicino a Marsiglia.
2: È vicino a Marsiglia.
1: Lo
2: sì.
1: Diciamo tutti, amica.
2: Versiglia, a nord si dice Versiglia.
1: Viene da sì. Dire Versiglia.
2: Esatto.
1: Ciao ragazzi, io e i miei 3 migliori amici ci siamo tatuati la scritta Stand By Me quando avevamo 20 anni, ispirati dal film Riccardo da Sanremo. Cazzo. Sono andato ieri al cinema a vedere, anzi a rivedere Stand By Me. Non mi era mai piaciuto ai tempi. Ieri ho pianto. Stefano, cazzo, che nel frattempo di anni ne ha 40. E poi c'è Roberta che dice: ieri ho portato la mia adolescema. Per un attimo pensavo fosse un errore, invece è un termine appena coniato. Sai chi l'ha coniato, tra l'altro?
2: Il marito di tua sorella. L'Ambrogio. Cognato.
1: La mia adolescema di 13 anni a vedere Stand By Me. Ha detto: bello, mamma, ma cazzo, lento di brutto.
2: Lento, mollami, virgola.
1: No, prima parlavamo del caldo, che viene rappresentato bene in questo film, e devo dire, è facile rappresentare il caldo quando si ha a che fare con i ragazzini. Ti ricordi anche Io non ho paura,
2: sì,
1: di certo, Salvatores / Maniti, insomma, no? Anche lì i bambini, certo, ti fanno venire caldo solo a guardarli.
2: Beh,
1: no?
2: Tutto il film Io non ho paura è ambientato in un caldissimo Salento, credo sia.
1: No, sono,
2: non è...
1: sono in Basilicata.
2: Ah, ok.
1: Sono in Basilicata, okay, al confine con la Puglia, dalla parte delle Murgi.
2: Anche quel bambino lì in una buca.
1: Sì, beh, quello poi poveretto, hai voglia. Insomma. Però voi ve lo ricordate il caldo che faceva quando avevamo 15 anni? Adesso, secondo me, non c'è. Cioè, c'è il caldo.
3: Non c'è più il caldo di una volta.
2: No, c'è,
1: c'è
2: il caldo.
1: Anche di più. Ce n'è anche di più. Sì. Però ci sono talmente tanti strumenti per annullarlo che non lo sai. Cioè, io mi ricordo le nottate da incubo con le lenzuola attorcigliate.
2: Sì,
1: no?
2: Quello me lo ricordo abbastanza, ma mi ricordo molto gli adulti che se ne lamentavano. A me,
1: sì,
2: io lo sentivo, ma fino a un certo punto.
1: Ma tu te lo ricordi quello affacciato alla finestra di notte con la canottiera sulla Milano-Genova?
2: Fa un cazzo di caldo.
1: Non c'è più quel palazzo.
2: Eh no, certo.
1: Sei
2: certo.
1: Uno spedizioniere, no, adesso, no, qualcosa del genere.
2: È ancora terrificante ed è stato terribile. Tu non hai l'idea di quando ero piccolo, andavo in vacanza al mare, peraltro, in Calabria, il caldo che faceva.
1: No, cioè,
2: lì capivo
1: che
2: eravamo ad altre latitudini proprio.
1: Sì, sì, ma ieri parlavo di un mio amico dei primi viaggi in macchina da adolescente, ciao, andando verso il sud, ciao, in 5 su una 127, ciao, senza neanche l'ombra, punto, e senza neanche l'ombra dell'aria condizionata. Ma tutto sommato
2: si
1: arrivava
2: campava,
1: lo stesso.
2: Certo,
1: a proposito di caldi, i caldi portano anche all'innalzamento del mare, ovviamente, no? Stamattina c'era un articolo
2: del mare, del livello del mare, non solo della temperatura,
1: ma il mare sta salendo, e c'è un progetto per spostare tutti i paesini delle Cinque Terre, compresa la ferrovia, più a nord.
2: Più in su, diciamo, più
1: verso l'alto, insomma,
2: più verso
1: le colline,
2: sì,
1: a nord, a Bergamo.
2: Allora, Monte Rosso, adesso vi mettiamo vicino a Madesimo.
1: Vabbè, non è che lo fai da oggi a domani.
3: Da scienziato,
1: no?
3: Di Portobello.
1: Sì, un pochino.
2: Sì, un po' sì.
1: Sai, è un progetto magari che riguarda 100 anni, vedi, 5 Terre 2150.
2: Certo.
1: Nuovi scenari di innalzamento del mare, mareggiate, quindi...
2: Immaginati tu...
1: Non credo che avremo il piacere di vederle. Già adesso è un casino che è pieno di gente.
2: E immaginati quale governo di questi, cioè dovendo tu, Lino, tu... Presidente del Consiglio, ministro dell'Economia, tu
1: Giorgetto.
2: E ti dicono: guarda, Giorgetto, devi tenere l'1% di quello che è, perché tra 100 anni.
1: Le Cinque Terre vengono sommerse.
2: Lo facessero quelli dopo.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Hola DJ.

0: con potenziale, quello che ho appena procurato io, un potenziale allagamento in questa radio. È successo, Sabri, tu per fortuna che sei a Roma non ti sei resa conto che in questi, quanto dura? 3 minuti, Barbara, sta canzone, in 3 minuti potevo far saltare in aria l'edificio, praticamente, sapete, insomma, ufficio, perché comunque Radio DJ è una radio, certo, è dove nasce la magia, ma sono degli uffici, e in tutti gli uffici cosa c'è? Il boccione dell'acqua, perfetto, boccione dell'acqua che arrivi la mattina presto ed è finito, e tu dici vabbè, ma cosa ci vuole? C'è il boccione pieno di acqua nuovo di fianco alla macchina, io faccio pesi, sono bravissima, sono forzuta, ok, prendo il boccione, ok, da lontano immaginatevi Barbara che mi guarda armeggiare con questa cosa e fare una fatica del porco a riuscire a tirare su sto boccione, che non è che è pesante, ma è che è poco maneggevole, non si capisce, sì, bene dove mettere, vabbè,
1: bisogna metterlo poi a testa in giù,
0: poi bisogna mettere la testa in giù, ma preciso, perché cadendo con il peso si deve tipo svitare, vabbè, un casino, insomma, alla fine della fiera riusciamo a metterlo, riusciamo perché Barbara è venuta ad aiutarmi, lo mettiamo e a un certo punto vediamo che comincia da sotto la macchina ad allagarsi tutto, comincia a scendere acqua, diciamo vabbè, ma noi dobbiamo dare il segnale orario, quindi lasciamolo lì che si sistemerà da solo. Torniamo dopo qualche secondo, Sabri, volevo dirti, c'era mezza sala che stava cominciando ad allagarsi, quindi abbiamo detto vabbè, cosa possiamo fare? Togliamo il boccione,
1: sì.
0: Non avessimo mai fatto, il boccione ha poi schizzato acqua dappertutto, io sono lavata in questo momento come se avessi fatto acqua gym, ok?
2: Questo in 5 minuti neanche,
0: sì,
2: praticamente.
0: In 3 minuti, Sabri, ma capisci? Non ci puoi lasciare da sole, questa è la verità, mia Barbara, capito? Vabbè, comunque ragazzi, se Radio DJ...
2: Sono i gavettoni estivi. Quelli, ma di fine scuola.
0: Bravissima. È un po' tipo mancava solo lo schiuma party e per questa domenica abbiamo fatto. Comunque, se Radio DJ a un certo punto verso il pomeriggio, tipo quando ci sono i toscani, non la sentite più, è perché Barbara ed io abbiamo messo fine a 40 anni e passa di grande storia.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Domenica 14 giugno 2026. Feliz domingo, muy buenos días. Una domenica bestiale.

0: cosa che succedono in ogni azienda possibile. Nonostante tutto questo, siamo tutti svegli e pronti. Buongiorno dalla sottoscritta da Florencia, con il team della domenica, ovvero la nostra DJ Barbie Blago in console, in regia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: La mia aiutante, la mia partner in crime, veramente. Oggi veramente disastro. E la nostra Sabri che ci supervisiona male a questo punto da Roma. Buongiorno Sabri.
2: Buongiorno.
0: Mamma mia ragazzi. Poi tra l'altro devo dire che sono ore abbastanza concitate per me, perché già ieri sera ho avuto questa disavventura, invece stavolta a casa. Ero andata anche abbastanza presto, devo dire, a dormire per i miei standard, già verso le 10:30, 11, già me ne stavo andando verso la branda. A un certo punto, con il filarino, siamo a letto che ci guardiamo le ultime cose, io mi guardo le notizie per vedere se

0: su qualcosa. Poi, a un certo punto, vediamo il gatto che dà un po' in escandescenza e comincia a rincorrere qualcosa. Di solito è perché c'è qualche bestiolina, qualche roba. Allora vediamo, diciamo, c'è una, non so come si dice in italiano, la formica, quelle formiche, quelle con le ali, quelle che sono un po' più grosse, sono formiche, hormigas voladoras si dice in Argentina, cioè sono proprio tipo formiche ma con le ali, quindi volano un po', vabbè, che sono inoffensive. Quindi abbiamo detto, vabbè, ce n'era una. Poi guardiamo in stanza, ce n'era un'altra. Poi ce n'era un'altra. E ce n'erano 5-6. Abbiamo detto, che strano, di solito in camera non ci sono così tante formiche con le ali, una roba un po' particolare. Insomma, gli viene in mente al filarone di alzarsi e di andare in sala. Ragazzi, io 10 minuti prima eravamo lì e non era successo. Si era riempita la sala di formiche. Ma una roba fuori controllo.
1: Ma provenienti da dove? Dal balcone?
0: Provenienti dalla porta finestra. Ma nell'arco di 10 minuti, tant'è, così tante, così violentemente, c'era un pezzettino di cibo di gatto, quindi per quello si vede che erano state attirate da questa cosa, ma una colonia di formiche, quindi, e dai, passa il prodotto, tira le aspira le vie, insomma, poverine, tra l'altro io col senso di colpa che non voglio ammazzarle queste povere formiche, però in casa mia non ci dovete entrare.
1: Ma sono anche le 11 di sera.
0: E sono pure le 11 di sera, quindi capito, ho detto, che bella mattinata che mi aspetta, e infatti, eccoci qui, va bene.
1: Preludio.
0: Ma veramente, me ne devo stare ferma e zitta e far passare questa domenica, ma quello che possiamo fare naturalmente è tenervi compagnia nelle prime 2 ore del mattino fino alle 8. Poi dopo le 8 vediamo che succede, ma intanto cerchiamo di tenerci tutti stretti, che è meglio, facciamoci compagnia. E 347-342-5220 per i vostri racconti del mattino, messaggi audio e messaggi scritti, sperando naturalmente che siano un pochino più soft e un risveglio meno traumatico.

0: bene con la musica, dai, ci tiriamo sulla pettorina in qualche modo. This is how we do it, Montel Jordan, alle 6:14 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno.
1: Hola, Florencia. Hola. Manuel Chivasso.
0: Ciao,
1: partenza
0: Manuel.
1: Ore 5, destinazione okay. Castagneto.
0: Perfetto.
1: E rientro di nuovo Chivasso.
0: Sì, per farmi.
1: Castagneto Chivasso,
0: sì.
1: Ore 7.
0: Ok.
1: E un saluto a tutti e buona domenica.
0: Mi fa piacere che mi racconti dei tuoi spostamenti, ma che vai a fare? Cioè, mi piace. No, cioè, era tipo Google Maps, tipo arrivo a quest'ora lì, poi torno lì, però non ci racconta che cosa sta facendo. Vabbè, se magari è una cosa segreta, però in quel caso non avrebbe mandato un messaggio. Vabbè, insomma, dici di più. Hola.
2: Hola DJ, buongiorno Flo, buongiorno Barbara, io sveglia perché mattina io passeggiata col cane.
0: Ah, beh, certo, passeggiata col cane, grandissimo classico. Infatti saluto anche Simona, per esempio, con l'altra Teresa. Sono in giro per fare una passeggiata al fresco, in questo caso Simona con Augusto. Ci ha mandato anche la foto, è un bulldog francese bellissimo. E soprattutto cani di queste razze, poverini, che essendo brachicefali si dice, no? Che hanno la testolina più schiacciata e quindi purtroppo anche per questioni genetiche, insomma, diciamo che non sono proprio le razze migliori dalle da avere in casa, però insomma se è il vostro cane non ci si può fare nulla. Insomma, fatto sta che sono dei cani che hanno particolarmente difficoltà poi a livello respiratorio e quindi soprattutto con queste temperature e con il periodo estivo hanno molta difficoltà anche più degli altri cani. In generale comunque arriva la stagione in cui i cani, lo sapete, se già dicono anziani e bambini non uscite nelle ore più calde, immaginatevi i poveri cagnettini che diversamente da noi che abbiamo le scarpe devono andare in giro, parlo delle grandi città naturalmente, sull'asfalto rovente, che si ustionano letteralmente i polpastrelli peraltro dal quale sudano, quindi c'è tutta una struttura, insomma, tutto questo per dirvi state attenti, perché poi il colpo di calore dei cani è una cosa che non si augura a nessuno, anche perché poverini sono potenzialmente anche letali, quindi bisogna stare molto attenti. Per questo motivo, lo racconto per chi non è padrone o padrona di cane, per questo motivo questi orari qua nel weekend, ma non solo, durante il periodo estivi sono particolarmente affollati, proprio perché è un buon orario per poterli portare in giro. La nostra Sabrina ci informa che ci state mandando un sacco di messaggi, ma con un casino di sottofondo, raga. Cosa state facendo che c'è tutto questo rumore? Non si possono mandare in onda, quindi giusto Sabri, mi raccomando.
3: Esatto, oggi sono un po' sul piede di guerra.
0: Diglielo, fermatevi se siete in giro col trattore, magari non si sente niente se mandate un vocale, quindi ecco, fermatevi un secondo, che così anche in sicurezza, e ci mandate un bel vocale, no Barbie? Sennò devi mandarli tu ed è un disastro.
4: No, magari hanno i finestrini aperti delle
0: pure,
4: macchine,
0: esatto.
4: Fa caldo, quindi magari lo mandano col vento.
0: Brava, col
4: rumore
0: vento.
4: Del vento.
0: E poi quella radio a palla, quindi si sente più la voce mia sotto che quella del messaggio. Mi raccomando, ragazzi, fateci fare bella figura anche con questi vocali, ok? Bene, ambasciatore non porta pena. E poi ancora, vediamo se questo che ci ha mandato Salvatore, come dire, si attiene ai requisiti di Sabrina.
5: Sentiamo. Buongiorno Florenzia.
0: Quasi. Buongiorno.
5: Partenza da Catania, destinazione Barcellona, Pazzo di Cotto, per una gara di mountain bike alle 5:30 che sono in macchina. Buona giornata a tutti.
0: Vedi, Salvatore per esempio va al finestrino evidentemente aperto.
3: Era borderline.
0: Esatto, siamo al limite. Oh, Sabrina scocciata oggi, mamma mia. Beh, però Barbara dice che Sabrina ha ragione, eravamo al limite qua dell'audio, giusto?
4: Sì.
0: Diciamolo.
4: Passabile, ma fino a un certo.
0: Rimandato a settembre,
4: sì,
0: ok,
4: sì.
0: Perfetto, benissimo, mi raccomando. E poi ancora saluto Lara da Cagliari, che sta rientrando dopo aver accompagnato suo figlio di 16 anni in aeroporto per una partita di baseball a Codogno. Vedi, anche la Lombardia, quella che ci piace, quella che ospita anche partite di baseball e che ovviamente con tutti i genitori caronte vede popolare la pianura padana, traghettando le anime dei figli che vanno a fare le loro

giustamente, insomma, le loro partite e i loro sport. Guarda come improvvisamente sta calando il numero di audio che arriva, perché hanno tutti paura di Sabrina e del suo controllo qualità. Ma sì, bastano pochi accorgimenti.

0: lo sento, è quello che dicono gli ascoltatori alla nostra Sabri. Scusa che ho mandato un vocale che non si sentiva niente, ma adesso recupero, anzi vediamo questa carrellata come va, come va. Hola.
1: Hola Florencia, buenos días.
0: Si sente molto bene.
1: È possibile che non tenemos un bar aperto para vivir un café alle 6 della mattina?
0: Che fare?
1: Porca paletta!
0: Ma no, questo non è spagnolo però.
1: Mi sa che faccio la fine del tuo boccione d'acqua, stamattina
0: sì,
1: è cominciata male.
0: Oggi male.
1: Ciao, un beso muy grande a todo il mondo.
0: Un beso, Davide, mi piace l'approccio. Adesso siamo anche in clima di mondiali, quindi ci ha provato, insomma, a parlare in spagnolo. Sì, sono d'accordo con te. L'inciviltà che non ci sia un bar aperto di domenica a quest'ora, siamo tutti d'accordo. Dai, non è possibile. Non è possibile. Hola.
2: Un saluto da Federico, Luca e Andrea. Andiamo alla Marathon a Pianzano.
0: Ah, ok.
2: E giornata bellissima di sport.
0: Bene, sono contenta.
2: Un saluto da noi, grazie per la compagnia, ci fa tutte le mattine.
0: Grazie, grazie
2: hola.
0: A voi. Hola, hola. Sabri finora controllo qualità alla grande.
3: Visto, ogni tanto bisogna bacchettare.
0: Oggi
3: sono
0: dirlo.
3: Signorina Rottermeier.
0: Ma veramente, mamma mia che paura. Però grazie che lo fai tu, che non devo farlo io, che così non faccio la figura sempre di quella.
3: Ma tanto me la collo tutte io le cose brutte,
0: sì.
3: I numeri alti, lo strillare.
0: Dopo quanti anni già il terzo anno insieme? Hai capito adesso come funziona?
3: Ah
0: vero?
3: Certo, vabbè, allora posso essere ancora più cattiva e dire massimo 25 secondi.
0: Adesso è arrivata lei. Tu pretendi davvero che queste persone che mandano i vocali da un minuto e mezzo vogliano fare un vocale di massimo 25 secondi? E dopo

0: Dopo cosa vuoi anche? Che ti portiamo il caffè la mattina? Ah, non so, guarda, ci proviamo.
1: Buongiorno. Hola. Intanto la sveglia doveva essere alle 5, invece purtroppo mi sono svegliato più tardi.
0: Però, che peccato.
1: Però, non andiamo in lago questa settimana.
0: Va bene.
1: Ma andiamo a fare una bella gruttina intorno ai 50, con tutti i brevetti e i particolari giusti.
0: Uh-huh.
1: Con il nostro grande amico Alessio,
0: sì,
1: e soprattutto con Alberto Mangia come me. Perciò oggi sarà una giornata speciale.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, e posso chiedere una cosa a Sabrina? Perché lui parla come se noi sapessimo perfettamente di che cosa sta parlando? Mi immagino scriverà
2: però
0: sempre.
2: Però si sentiva bene, capito? Quindi.
0: Ah, tu me l'hai segnalato solo perché si sentiva bene il messaggio. Cioè, non hai capito una parola del contenuto. L'importante è che si sentisse bene. Posso dirti, sposo la tua causa. Sono d'accordo con te, va benissimo. Giorgio, noi ti salutiamo. Hai dato per scontate delle cose. È quello che va a fare le immersioni? No, non è quello che va a fare le immersioni.
2: Secondo me sì, ho pensato
0: lui,
2: anche io quello.
0: Vero,
2: sì.
0: Perché ha detto delle cose un po' tecniche.
3: Ha detto brevetto, quindi.
0: Sì, quindi sarà.
3: O sale o scende giù.
0: Esatto. Quindi dici, o brevetto di lì, di volo, oppure di sub. Sì, una delle due. Ma sì, secondo me lui va a fare le immersioni, mondo che noi, come vedete, conosciamo e frequentiamo tantissimo, e quindi non abbiamo capito mezza parola di quello che lui ci ha detto, ma gli vogliamo bene lo stesso.
4: Ciao Florenza, volevo dirti che ci siamo appena svegliati,
0: ok,
4: e stiamo andando in stazione.
0: Dove?
4: Perché dobbiamo prendere due aerei per andare a Bali e starci due settimane.
0: Però
4: ciao.
0: Complimenti.
4: Sofia da Venezia.
0: Complimenti Sofia. E con quale sonno tu mi dici questa cosa? Possiamo dire anche qua Barbara, perle e porci. Anzi, visto che ci siamo, no, a dare regole sui vocali. Vocali in cui ci dite che andate a Bali due settimane, secondo me dovrebbero essere proibiti. Siamo d'accordo? No, non sono proibiti. Però ecco, manco fa così. Non è che ci potete dire una cosa così bella alla facciazza nostra e ce lo mandi con una voce da sonno, come dire, ah, cosa mi tocca fare? Mi tocca svegliarmi presto per andare a Bali due settimane. Ma tu dovresti essere proprio pum, a cannone, capito? Vabbè, insomma, sto rosicando un po' troppo questa mattina. Sarà il boccione.
3: A noi farebbe piacere anche andare solo a Bali.
0: Stavo esattamente per dirti questa cosa. Cioè, noi Bali, Bari, ma anche Rovigo, va ben tutto, guarda. Oggi poi.

0: Una canzone che mi ha sempre fatto commuovere, Lucky, perché Britney era il 2000, quindi canzone di 26 anni fa. Lei, che era in quel momento in auge totale, in stato di grazia, era la più famosa del pianeta, era tutti i suoi piedi, famosissima, ricchissima, con tutto, e noi non avevamo capito, ma lei ce lo raccontava nella stessa canzone, che aveva dei problemi, che non stava bene, che era infelice, ce lo raccontava in tutte queste canzoni. E Lucky, ce n'era anche un'altra che era Overprotected, dove diceva la stessa cosa, e noi non lo so, eravamo talmente presi da lei, dal suo aspetto, dal fatto che ballasse e cantasse, da questo fenomeno pop, da non renderci conto che questa canzone qui, dove lei canta e dice appunto she's so lucky, no, lei è così fortunata, lei è una star, ma allora perché se è così felice si ritrova a piangere ogni notte? Cioè, se tu vai a vedere il testo della canzone dici, ma come avevamo fatto a non capire che poverina stava male? E infatti poi dal 2007 in avanti sapete quello che è successo, il tema della lei che ha sbroccato, il tema della conservatorship, cioè la, come si dice, quando qualcuno viene reputato non capace di intendere di volere, quindi qualcuno gli fa da custode, tipo
1: amministratore di sostegno.
0: Bravissima, amministratore di sostegno, esattamente. E in questo caso il padre, che però voleva il suo male, voleva prenderle i soldi, insomma delle vicende terribili che forse avremmo potuto capire prima e le cose sarebbero andate diversamente, non lo possiamo sapere. Fatto sta che ogni tanto mi viene un po' il sorriso dolce amaro nel pensare che bella canzone, quanto ci siamo divertiti ad ascoltarla in quegli anni e quanto poverina magari lei soffriva, insomma, in questa cosa. Vabbè, Britney le vorremmo sempre sempre bene. Ci prendiamo un minutino, Barbie? Vediamo se riusciamo a cambiare sto boccione. No, meglio non toccare niente. A tra poco.
2: Ora DJ con Florencia
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Have fun with...
8: Hey dude, take your vacation.
9: Radio DJ One Nation, One Station.

0: stupenda voce di Sienna Spyro con Material Lover alle 6:35 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a voi che ci state raccontando la vostra mattina prestissimo, la vostra domenica mattina, che nonostante appunto siano le 6:35 c'è già un sacco di gente che popola l'Italia, l'estero, il mondo, chissà perché. Infatti ce lo state raccontando voi direttamente al 347 342 5220. Ale, 49enne da Follonica, ci dice che è sveglio dalle 5, in pista dalle 6 per fare, secondo me la Sabri ha riportato il messaggio paro paro senza bene, perché è un tipo di allenamento, no? E a volte è un allenamento variato, per cui sono 5 volte 300 metri, ok? In 44, cosa ha voluto dire in 44? Vabbè, più 3 km a 3,40, quindi 3,40 è molto molto, cioè sei tirato a cannone. E poi vabbè, insomma, al di là di questo allenamento, alle 9:30 lui è in chiesa per la cresima della figlia adolescente e poi maratona parenti per banchetto, quindi è una giornata bella lunga che comincia, già cominciata bella, che è alle 5 e chissà per quanto durerà ancora. Aspettiamo il momento della siesta a questo punto. E
1: poi grazie per avermelo spiegato.
0: Figurati, ma perché sono robe che non capisco neanche io, perché quando la mia allenatrice mi dà da fare queste robe qua, ogni volta dico, devo tipo decifrare che cosa ha voluto, tipo 20 minuti, poi devo fare 7 volte 300 metri, quindi vuol dire che devi tirare per 300 metri, poi ti fermi per un minuto e mezzo o 30 secondi a seconda, e poi farlo altre volte, e poi devi defaticare, insomma è un casino, vabbè, però almeno non ti annoi. No, ti annoia anche. Vabbè, andiamo avanti che è meglio, che mi sto già pentendo, visto che comunque siamo in sessione di allenamento anche qua. E poi ancora c'è chi è rientrato alle 4, quindi probabilmente ci stiamo dando così il 5 per poi andare a letto, loro, dal super concerto di Cesare Cremonini a Imola con la sua compagna e nostra figlia 14enne al suo primo concerto. Beh, insomma, come primo concerto Cesarone mica male. Uno spettacolo veramente. E dici, tu se ne andrà a dormire? No, adesso dalle 5 in pedana in latteria a fare parmigiano reggiano fino alle 13. Devastato, ma ne è valsa la pena, effettivamente sì, anche perché sono ricordi che raramente dimenticherai, quindi grande Manu che almeno riesci a tenere botta fino alle 13, poi suppongo che dalle 14 ci sarà crollo verticale, immagino che sia così. E poi ancora sentiamo dalla vostra voce.
2: Ciao. Hola. Ragazze, ciao. Super giro direzione Cortina.
0: Ah.
2: Vado a provare un percorso che faremo fra qualche settimana, un po' di amici.
0: Molto
2: in
0: bene.
2: Bicicletta di notte in luna piena.
0: Wow.
2: Ciao.
0: Bicicletta di notte in luna piena, bello. Sì, la corsa dei licantropi, sai, perché poi diventano lupi mannari. No, in effetti succede spesso in questa stagione, visto che siamo un po' appunto con il discorso del caldo, poi va bene, abbiamo parlato in settimana, l'avete sentito anche in altre trasmissioni, di che è arrivato il Niño, no? Di questa corrente di calore.

insomma, pazzesca, per cui anche dalla prossima settimana, da mercoledì dicono, ma forse anche prima, ondata di caldo torrido, quindi sappiamo come siamo preparati. Questo ovviamente si ripercuote anche sulle su tutte quelle che sono le attività sportive, tant'è che, visto che adesso ci sono anche i mondiali di calcio, si diceva che sono i mondiali più caldi in assoluto, e addirittura bisogna un po' rivedere, bisognerà rivedere la questione legata ai fusi orari, perché un conto è giocare in un orario che sia profittevole per essere visto in TV da più o meno da tutto il mondo, quantomeno dall'Europa, e però dall'altra parte sono orari in cui magari fa troppo caldo per giocare, insomma anche lì bisognerà capire un po'. La stessa cosa, anche senza scomodare i mondiali di calcio, per noi profani che vogliamo magari farci qualche garetta, qualche uscita in bici e correre, e ci sono delle temperature che sono proibitive. Tutto questo per dire che, come l'ascoltatore stava organizzando questa gara che si fa la sera, molte sono le corse, anche le gare podistiche, che si fanno nel pomeriggio tardo sera, proprio per questa ragione, perché altrimenti diventa impossibile poter correre, o veramente le organizzi alle 4:30-5 del mattino, oppure le devi fare per forza a partire dalle 19 in avanti, perché altrimenti diventa molto molto complicato. Adesso in ogni caso ce ne sono ancora comunque di corse, sia di ieri sera, che magari sono finite da poco, oppure oggi, stamattina, e che vi racconto, ma tra pochissimo. Prima una canzone, Barbie, dai.

0: C'è chi invece se la sta per spassare. Perché? Perché sono in viaggio, sono Fabiola, Mattia e il piccolo Lorenzo, sono in viaggio da Omegna, quindi dal Lago d'Orta, che già è una località di villeggiatura meravigliosa, verso Milano Marittima. Perché? Perché è la prima vacanza in tre con il loro bimbo di 7 mesi e sarà bellissimo anche lì collezionare tutta una serie di ricordi. Mi raccomando, visto che Milano Marittima picchierà il sole stasettimana e il bimbo ha 7 mesi, mi raccomando Lorenzo, bisogna bardarlo, crema solare, non farlo metterlo al sole. Lo so che lo sapete Fabiola e Mattia, però mi raccomando, perché a volte io, allora faccio la premessa, non sono madre, quindi non posso capire, ok? Mi metto da qua. A volte io vedo genitori che portano i bambini neonati, ok, che hanno pochi mesi, in spiaggia a mezzogiorno o quando c'è un caldo terrificante. Io capisco tutto, capisco la voglia di mare, capisco che lo mettete all'ombra, capisco, ma non è una roba dannosa? Adesso non voglio mettermi in un ginepraio, Barbara, la finisco brevemente questa cosa.
1: Ma magari
0: cosa.
1: In casa hanno più caldo rispetto.
0: Beh, su, caspita, cioè nel senso, se hai più caldo che a 40 gradi a mezzogiorno in spiaggia, allora c'è un problema proprio di casa, mi sembra.
1: Magari
0: però,
1: sperano
0: no.
1: nel venticello.
0: Sì, però nel senso non è una cosa che credo sia salutare, no? Quindi mi raccomando, cioè già in generale sarebbe il massimo non essere proprio in spiaggia nelle ore centrali, questo per gli adulti, figurati per i bambini, figurati per i neonati così delicati, no? Ogni volta vedo quando mi capita e dico, ma secondo me sta soffrendo tantissimo. Poi magari sono solo io che ragiono con la mia pelle che è diafana, pallidissima e che si scotta subito e che non sopporta il caldo e che quindi ragiona così. Però ecco, un'accortezza in più proprio perché sono neonati di pochi mesi, ma sono sicura che Fabio e Mattia sono persone coscienziose. E poi c'è chi, oltre a lavorare e andare in vacanza, c'è chi fa sport, perché Daniele e Tiziano sono svegli dalle 5.45, sono a Milano, zona Garibaldi, e da lì partono in gravel, quindi bicicletta, diciamo, di quelle per andare anche in montagna, così, per arrivare a Como, circa 60 km, e poi si torna in treno caricando comodamente le biciclette. Mi sembra una bellissima mattinata ragazzi, quindi bravi. E infatti c'è anche per esempio Michele che oggi va a fare un trekking sui monti tra Como e Lecco, quindi bellissima mattinata di attività fisica e anche insomma di un po' di passeggiata, di bellezza naturalistica. Vi dicevo che nel weekend ci sono state diverse corse, ci saranno anche oggi. Ieri sera per esempio c'è stata la notturna della città di Chieti, una distanza insolita, 8,7 km, per una suggestiva gara del tardo pomeriggio e che appunto si è svolta a Chieti, molto bella. Poi anche il mini trail del Biscione a Genova, una corsa competitiva di 6 km con un dislivello normale accettabile, dai, di 200 metri, un percorso misto asfalto e sterrato, e anche questo è stato ieri in tardo pomeriggio, quindi dalle 19 più o meno, per evitare il caldone della mattina. E poi invece oggi qui a Milano c'è un trofeo molto bello organizzato da una società sportiva milanese che è storica, che sono i Roadrunners di Milano, e c'è il trofeo Sempione proprio qua sotto. Non ti preoccupare Barbie, non chiudono la strada, è intorno al parco, ok? Già ti vedevo preoccupata, non ti preoccupare. No, è una 10 km sia agonistica che non competitiva, ed è un 5 km da fare due volte, tutto all'interno del Parco Sempione, quindi tranquilla che non succede niente, te lo dico subito. E poi ancora nel Perugino c'è sulle strade del Colle, 11,5 km a tratti, un percorso in sterrato battuto, anche lì un bellissimo borgo medievale, perché siamo a Colle Strada, una frazione del comune di Perugia, ed è in cima una piccola collina, quindi anche lì solo per la passeggiata, diciamo, molto bella. Si parte alle 9:30. E poi anche una molto bella è una marcia camminata, quindi si può tranquillamente camminare oggi a Monza, ed è la marcia Formula 1, e infatti è proprio sulla pista dell'autodromo di Monza, ed è organizzata, oltretutto, oltre ad essere molto bella di per sé, organizzata dalla LILT, e quindi la LILT che si occupa naturalmente della ricerca sui tumori, principalmente femminili, se non sbaglio, malattie femminili, e quindi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica e assistenza ai malati sul territorio, quindi è anche bello che ci sia uno scopo benefico. E poi ancora, vabbè, in montagna, Extreme Trail, il Kailas Fuga, una roba che arriva fino a 103 km di trail, tutti in una botta. Guarda Barbara, lo so, non mi guardare così, mi fa paura solo a pensarci, a leggerlo. Siamo in Val di Zoldo, quindi in un bellissimo Veneto

bello montano, e poi la 10 km del Castagno dei 100 cavalli, che anche lì invece siamo sempre in alto, ma siamo su un vulcano per la precisione. Siamo in Sicilia, nella provincia di Catania, e siamo nel villaggio di Sant'Alfio, e un clima secondo me oggi potrebbe

0: Domenica Saif alle 6:52 qui su DJ Hola, ci dice Isabel, in partenza da Courmayeur direzione Calabria, quindi dalla montagna al mare, per portare la loro bimba a godersi un po' di mare con i nonni. Noi e il fratellino Oliver torniamo al fresco tra qualche giorno, lavoro e scuola dell'infanzia ci aspettano, quindi giusto qualche giorno toccate fuga per poi tornare alla routine. Però anche solo, guarda, anche solo 3 ore al mare sempre meglio di niente, siamo tutti d'accordo, quindi bene così e buon viaggio per voi. E poi Luciano che ci saluta e ci dice che è in viaggio per la montagna, non per un picnic ma per cambiare la lavatrice rotta dopo una serata, cena di classe, fine scuola dei miei bimbi. Sabrina, possiamo ipotizzare
1: uno scenario? Ha lavato tutti i grembiuli usati in un anno scolastico.
0: Ma infatti, cioè, possiamo ipotizzare uno scenario per cui dopo una serata cena di classe dei suoi bambini ha rotto la lavatrice? Cioè, cosa c'entra? Sembrano due cose che non c'entrano niente, apparentemente. Boh,
1: non
0: Barbie,
1: lo so, secondo me è appunto qualcosa che ha a che fare con vestiti, cose che si usano solamente a scuola.
0: Può essere. Barbie, tua ipotesi?
1: Tutti insieme ha fatto esplodere la lavatrice.
2: Esatto. I bambini, secondo me, avranno messo le manine...
0: Ah, le manine sante, dici, sulla lavatrice. Hanno toccato tutti i pulsanti. Non lo so. Luciano, dici di più perché ci incuriosisce questa storia. Sì, no, ero qua che pensavo, come può essere? Oppure per sbaglio ne è finito uno dentro nel cestello della lavatrice. No, mi sembra un po' improbabile che finisca un bambino dentro, non te ne accorgi. No, ci sta. Magari

per nascondersi così, poi senza avviarlo ovviamente. E allora, quante volte abbiamo rischiato di lavare in lavatrice il gatto? Alzo la mano, 100. Perché questi maledetti si mettono anche dentro il cestello della lavatrice. Se tu non stai attenta un attimo, ci butti dentro i panni e auf Wiedersehen. Invece, per fortuna, insomma, guardate sempre anche nel cestello della lavatrice. Per esperienza diretta ve lo dico. Poi i gatti veramente hanno una qualità, un'esperienza, una maestria nell'infilarsi negli anfratti, e tu non li trovi. Poi sti maledetti ti miagolano ogni 5 minuti di notte per qualsiasi cosa, ma se li chiami guai che ti rispondano. Poi solo miau sanno dire, miau miau e basta.

0: 6:58 minuti, mancano 2 minuti alle 7, per quello mi stavo già anticipando, ma non mi anticipo anche perché adesso arriva subito la nostra redazione con le prime news del mattino, ma non disperate, noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold

0: ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dal Medio Oriente, dove si attende la definizione dell'accordo e soprattutto la firma da parte di Stati Uniti e Iran. Trump annuncia sui social che l'intesa verrà sottoscritta oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi. Il premier pakistano aveva in precedenza stilato il timing della pace, accordo entro 24 ore, firma a distanza e via ai colloqui tecnici la settimana prossima, ma Teheran frena sui tempi della firma. E proprio oggi il presidente americano Trump festeggia i suoi 80 anni alla Casa Bianca per poi volare al G7 di Evian, dove vedrà anche Zelensky. Il presidente francese Macron lo riceverà a Versailles mercoledì per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. E intanto l'Iran fa sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio. Ora in Italia proseguono le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da quasi una settimana dopo essersi allontanate dalla casa famiglia che le ospitava nell'Aquilano nella notte tra sabato e domenica scorsi. L'attenzione si concentra sempre più sulle vicende familiari che negli anni hanno portato le due ragazze nel circuito delle case famiglia. Sotto esame anche la posizione del fidanzato 18enne della più grande delle due sorelle, ospite anch'esso in passato presso la stessa struttura. È stata ritrovata invece a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese la 14enne scomparsa ieri in mattinata dopo che la giovane si era recata a scuola per sostenere gli esami di terza media, segnalarono la sindaca con un post su Facebook. Siamo allo sport, mondiale di calcio, il Brasile soffre, va sotto nel punteggio contro il Marocco a causa del gol di Ismail Saibari, lanciato perfettamente dall'ex milanista Brahim Diaz, ma grazie ad un lampo di Vinicius pareggia i conti, finisce 1-1. Vittoria invece per la Scozia che batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio valida per il gruppo C. Sorpresa invece per quanto riguarda la Svizzera, che non va oltre l'1-1 contro il Qatar. E poi c'è il basket, perché Milano ha battuto Venezia 92-79 in un match dominato al Forum, portandosi così sul 2-0 nella finale scudetto martedì al Taliercio. L'Olimpia dunque avrà il primo match point per il titolo. Ancora basket, andiamo oltreoceano, vi avvisiamo, allerta spoiler, perché parliamo della finale NBA. Dopo 53 anni i New York Knicks tornano dunque a conquistare l'anello dopo aver battuto i San Antonio Spurs anche in gara 5, chiudendo la serie sul 4-1.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
5: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo, in mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nessuna variazione nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento. E tutte le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile,

0: e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: non accenna a diminuire l'uso di Dracula di Tame Impala insieme a Jennie delle Blackpink su TikTok. Per ora ancora TikTok invaso da questa canzone. Osservatorio TikTok nella persona di Sabrina, siamo d'accordo ancora o per voi Gen Z è già passata invece? Io ce l'ho ancora nell'algoritmo.
1: Sì, siamo ancora d'accordo. In realtà ci sono caduta anche io al video fatto nelle bozze. Però,
0: Ma vestita da cosa? Da Antrix?
1: Sì.
0: Ovviamente, certo, certo. Così uniamo le due trend, vediamo se qualcosa ci porta. Insomma, perché non l'hai pubblicato ancora?
1: Perché non lo so, perché non sapevo bene le parole. E quindi è tutto su qua.
0: As one string on string on, the road to terminare. Beh, dai, bello, mi sembra. Però ci sta, secondo me fa anche ridere così. Ma poi come se tutti i trend, cioè tutti i video di questo trend fossero persone che lo pronunciano perfettamente. Uno di 100, secondo me. Quindi dai, sentiti libera, vai tranquilla. Comunque, seconda ora di Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi c'era già dalle 6. Buongiorno a chi è appena arrivato adesso con le news. Buongiorno a chi arriverà alla spicciolata nel corso di quest'ora. Siamo insieme appunto fino alle 8 in questa domenica mattina, così cominciata in maniera rocambolesca, e confermo, diciamo, l'essere un po' rocambolesca, appunto, non saprei come.

0: altro definirla, perché esco durante le news naturalmente e vado dai colleghi amici di Capital, Francesco Martinelli e Camilla Fraschini, per salutare così, e Camilla mi dice: ma tu sai qualcosa del boccione dell'acqua che è tutto rotto? No, assolutamente no, ma infatti anche è uno scandalo comunque che lasciano tutto così. No, ovviamente ho confessato che sono stata io, sì. E allora mi hanno guardato con quella commiserazione, misto a tenerezza, come a dire: vorremmo tanto dirti che sei una cretina, ma non lo facciamo perché ti vogliamo bene. E dopo ci siamo promessi che a un certo punto durante la pubblicità cerchiamo di risolvere insieme questo annoso problema del boccione.
1: Sì, di un tappo, diciamo, è stato il problema.
0: Allora, adesso, senza raccontare i particolari per cui io sono, diciamolo, scema. Però è successo questo. A quanto pare non ho aperto bene il tappo, o lo dovevo togliere, non l'ho tolto, oppure l'ho tolto, non ho capito. Questo vi fa anche capire il mio grande interesse verso questo problema. Comunque, vabbè,
1: il boccione non ti avrà mai più.
0: No,
1: mai
0: infatti più. Basta, trauma, mai più boccione, basta. Sì, quindi basta, lo sostituirete voi, e quando non ci sarà io morirò di sete, va bene? Piuttosto bevo d'acqua del water. Bene, cominciamo così questa nostra mattinata. Beh, lo dice proprio Craig David, Walking Away. Io proprio me ne cammino via, me ne vado via da tutti i problemi della mia vita, compreso quello del boccione, perché effettivamente potevo far finta di niente, anzi incolpare qualcuno a caso che non c'era. No, mi sentirei troppo in colpa per fare così. Mi sono presa la responsabilità.

0: Hola DJ, buongiorno, Ilaria da Roma.
1: Hola.
0: Ieri serata in solitaria, che mio marito era al concerto di Pippo Solo con gli amici.
1: Ok.
0: E io oggi attacco alle 7.
1: Ah, quindi
0: sto
1: andando al lavoro.
0: Mm-hmm. E sono, possiamo dirlo, bella bimpante,
1: ah,
0: non vedevo l'ora proprio di andare al lavoro.
1: Vedi?
0: Non è vero, ovviamente, no. Ma mi tocca. Ciao,
1: vabbè,
0: buona
1: dai.
0: Giornata.
1: Vabbè, come dice

0: Santa Arianna, fake it till you make it, cioè fai finta finché non ti convinci da sola di questa cosa, così si convinceranno anche gli altri. Così se tu continui a dirtelo, vedrai che a un certo punto ti ritroverai oggi alle 9 e dirai: ma come sono contenta di essere al lavoro, com'è possibile? Perché ti sei autosuggestionata, capito? Prova.
1: Ma buongiorno. Hola. Flo, buon siamo dì. In direzione Abruzzo, anzi abbiamo appena fatto colazione.
0: Buono.
1: Ora ci siamo messi in macchina,
0: sì.
1: Io, la Laura, la Maya e Rudy,
0: okay.
1: Direzione Abruzzo per una settimana di vacanze. Buona
0: molto
1: giornata.
0: Molto bene. Beh, Abruzzo, regione meravigliosa, c'è la montagna, c'è il mare, c'è di tutto, se magna ben, se spende il giusto. Mi sembra una regione, possiamo dire, anche un po' sottovalutata come meta di vacanza. Cioè, o anzi, molto conosciuta, secondo me, naturalmente per il mare, per la parte costiera, ma meno per tutto quello che è la montagna, per tutto quello che è la cosa appunto più meno bazzicata. E invece è una regione meravigliosa. L'ho già detto che si mangia bene, si mangia effettivamente. Sì. Poi tu che mi mangi la carne, cara Barbie, tra arrosticini e cose varie, insomma l'Abruzzo regala, eh? L'Abruzzo regala è come?
2: Ma io assaggio, cioè...
0: Tu non ti tiri indietro?
2: Sì, assaggiare è giusto, secondo
0: ne
2: me.
0: Ne conosco anche un'altra, a Roma, in questo momento in una redazione, che è anche così, ha questo spirito, giusto?
3: Ma sì, ma va bene, noi testiamo tutto.
0: Basta che se magna, dici.
3: Esatto.
0: Vabbè, mi piace questo approccio. Lo stesso approccio che leggevo nella community dei lettori di Time Out, che è questa... rivista inglese molto molto conosciuta, dove si appunto Time Out anche racconta tutti quelli che sono gli eventi, le cose da fare in giro per Londra, il Regno Unito e non solo, e ha stilato una classifica delle 20 città dove si mangia meglio, ok? Voi, questa roba vi farà arrabbiare, io ve lo dico subito, vi preparo psicologicamente. Sono 20 città, le scorriamo in velocità, adesso andiamo dalla 20ª alla 10ª, ok? E fin qua ci può anche stare. Al 20º posto, Medellin in Colombia. E tu dici, vabbè, tanto chi l'ha mai visto, no? Nel senso, quindi ci può succedere. Diciamo che sta lasciando il suo carattere conservatore dal punto di vista gastronomico per abbracciare nuovi orizzonti. Infatti gode di una varietà, leggo, e di un livello di innovazione mai visti prima. Benissimo. 19, Copenaghen, Danimarca. Vero, perché ci sono tra i migliori ristoranti al mondo, anche il più famoso pluristellato al mondo, che poi aveva chiuso, se vi ricordate, insomma, per delle vicende non bellissime, però in effetti è grande capitale dell'alta cucina. Perfetto. 18 posto, Marsiglia in Francia. Animata da una nuova generazione di chef e ristoratori che sta rendendo la scena gastronomica più diversificata che mai. Perfetto. Per ora Italia non pervenuta, ma non sarà sicuramente nei primi posti, giusto? Vabbè. 17 posto, Buenos Aires in Argentina, e qui si tratta di un mix tra piatti nostalgici e tecnica impeccabile, quindi bene, c'è anche un nuovo, l'ascesa del neo bodegon, diciamo così, quindi benissimo. 16 posto per Hong Kong, che sperimenta sempre di più con l'influenza coreana più piuttosto che con quella cinese. 15 posto per New York, negli Stati Uniti, naturalmente, in cui, leggo testualmente, burritos ricchi di strutto venduti per strada e sacchetti di spezie serviti nei bar godono di una credibilità gastronomica tutta loro. E già state capendo un po' questa classifica come è fatta, da gente che forse era ubriaca. Perfetto. 14 posto, finalmente, Napoli, in Italia. Ecco, grazie a Napoli, nuove generazioni di ristoratori che stanno introducendo innovazione senza rinnegare le proprie radici. E poi Bangalore in India al 13 posto, Osaka in Giappone al 12 posto, Città del Capo, Sudafrica all'11 posto, Lisbona, Portogallo al 10 posto, perché è un mix di cucina tradizionale e menù creativi, in ristoranti autentici, informali e accoglienti. Siete curiosi di sapere chi c'è nelle prime posizioni? Lo scopriamo tra pochissimo, perché io vi giuro sono incendiata.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Wow, e finisce così Canto d'amore, il nuovo singolo che vede protagonisti insieme Angelina Mango e Marco Mengoni alle 7:21 qui su DJ. E niente, ci stavamo già, come dicono i giovani, triggerando, e quindi un po', come dire, stimolati male per quanto riguarda la classifica stilata da Time Out, questa rivista inglese, sulle 20 città dove si mangia meglio, dove la scena culinaria è più interessante al mondo. Finora una sulla città italiana, e già qua diciamo, dai, scandalo, è vero, ed eravamo arrivati alla decima città, ovvero Lisbona, che ci sta perché ci sono questi menu creativi in ristoranti autentici, informali, accoglienti. Ecco, andiamo avanti. Al nono posto abbiamo Atene. Nono posto per una Atene costellata di taverne centenarie, moderne gastro tra taverne e ristoranti di alta cucina. Perfetto. All'ottavo posto Pechino, in Cina, scena culinaria che si sta spostando fuori dai centri commerciali in favore di brunch e caffè nei parchi. E questo non mi sembra, diciamo, motivo per metterla in una classifica su dove si mangia meglio, ma questo è quello che dice Time Out e la sua community. Settimo posto, Melbourne in Australia. Non c'è mai stato un momento più entusiasmante per mangiare fuori a Melbourne che oggi. Autenticità specifica e cucine regionali altamente localizzate, la famosa scena gastronomica australiana. Ma sono io prevenuta. Sesto posto per Ho Chi Minh in Vietnam, ristoranti esclusivi e piccoli stand che convivono sulla stessa strada. Quinto posto, Barcellona in Spagna, e ci può stare perché è una scena gastronomica affascinantemente contraddittoria, leggo, perché è anche la capitale spagnola dell'avanguardia e dell'alta cucina, ma anche di un ritorno all'essenza della cucina tradizionale catalana, e va bene così. Quinto posto. Quarto posto, Londra. Famosa per la scena, vabbè, non lo so, raga, io amo Londra, però vabbè, comunque boom di nuove aperture italiane, lussuose, però, ma al stesso tempo divertenti e informali, Sabri.
2: Però a Londra io ho mangiato bene, in realtà.
1: Allora sì, però tu mi metti al quarto posto la classifica, Londra, in particolare per il boom di nuove aperture italiane. Ma allora, sì, scusa, metti le mie città italiane, ma che senso c'ha sta classifica, o no? Sono io?
2: Boh. Eh sì, è un po'.
1: Infatti chiudiamo con il podio, perché tra le 20 città dove si mangia meglio, terzo posto Città del Messico, medaglia di bronzo per una cultura messicana con tradizioni gastronomiche mediterranee, asiatiche e francesi. Ma premio una città del Mediterraneo, allora? Vabbè.
2: La Città del Messico, francese.
1: Francese, vabbè. Secondo posto per Bangkok in Thailandia, argento che va a questa rinascita dello street food

reinterpretazioni dell'alta cucina Thai e la nascita di distretti gastronomici in giro per la città. E vabbè, senti, va bene tutto. Al primo posto naturalmente ci sarà qualche città italiana, perché adesso è inutile che stiamo qua. Financo spagnola, mettiamo francese, ma almeno, no? Lima. In Perù, città dove si mangia meglio al mondo, secondo il Time Out 2026. Capitale peruviana in gran fermento, non passa quasi settimana che senza che un nuovo ristorante di tendenza apra. E questo, signori, è quello che dice Time Out. La voglia che ho di andare in un qualsiasi ristorante italiano e dire a tutti: ma come si mangia bene nel nostro paese da nessun'altra parte al mondo, è altissima, ve lo dico.

0: Ma ragazzi, ma le trofie al pesto,
1: certo,
0: i pansotti al sugo di noci, la cima, il cuoppo con il fritto, ma il risotto alla milanese,
1: certo.
0: Ma stiamo scherzando,
1: indignato.
0: Ma non si può, non esiste. Dov'è che abitano questi che ci vado via a fare due chiacchiere? Saluti ragazzi.
1: Community internazionale di Time Out che ha decretato questa classifica, e ragazzi tutti indignati, ma è giusto. Poi c'è giustamente Pai che dice Lima in Perù è la città dove si mangia meglio al mondo perché è quella che ha più stellati, ma un conto sono i ristoranti stellati, un conto è quello che si mangia un po' dappertutto, secondo me è la cultura gastronomica, però siamo noi di parte ovviamente perché siamo italiani, però è anche abbastanza oggettivo su via, no? Mi sembra chiaro.
2: Ma digli che vengono qua in Romagna, che con i passatelli che pelletti li facciamo cambiare idea, va là.
1: Secondo me sì, comunque tra poco non andiamo in Romagna ma in Emilia, siamo abbastanza vicini, ma tra poco.
3: DJ con Florencia.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
18: Disney e Pixar presentano...
19: Jessie, pronto?
20: Woody!
18: Toy Story 5.
20: La tecnologia ha invaso casa nostra.
21: Sto perdendo bolli per quel tablet.
18: I giocattoli contro la tecnologia.
22: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
18: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
23: Buone, fresche, croccante.
0: crocchette Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
0: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
23: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: Girls alle 7.37 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno a tutti voi. In questa ultima mezz'ora di Hola DJ vi vorrei raccontare una storia, perché è una storia molto bella. Siamo a Bologna, infatti per quello dicevamo prima che siamo nella bellissima Emilia Romagna, perché succedono cose a Bologna che sono quelle che succedono purtroppo, ai noi, in tantissime città d'Italia nel mondo, ovvero tante attività che per mille ragioni dovute al cambiamento culturale, tutta una serie di cose, attività che spariscono, tra cui queste, lo sappiamo, sono le edicole, che purtroppo sono sempre meno, ne chiudono sempre di più, ed è veramente un peccato, perché un'edicola, oltre ad essere un luogo di cultura o un luogo di informazione, è anche un luogo di aggregazione in qualche maniera. E lo sanno molto bene questo gruppo di 20 ragazzi under 35 che hanno ripreso in mano una storica edicola a Bologna per riaprirla e trasformarla veramente in un luogo di aggregazione. Adesso era il chiosco, diciamo, di Porta San Vitale, adesso si chiama Fuori Pagina, e per raccontarci di più c'è Ottavia. Buongiorno, benvenuta su DJ, Ottavia.
1: Buongiorno, ciao Florenza, grazie mille.
0: Ma grazie a voi, perché di base è una figata, perché il fatto che abbiate scelto di prendere in mano intanto un'edicola così, è vero che è un'edicola storica a Bologna, quella che avete rilevato?
1: Sì, è un'edicola che ha una lunghissima storia, infatti diciamo è anche un punto che in quartiere si conosce da anni, tantissime generazioni anche sono passate di lì, quindi diciamo che un po' il luogo, il punto era noto anche, era già noto insomma.
0: Per chi magari fosse di Bologna, era la storica edicola Carella, giusto, in Porta San Vitale?
1: Esatto, okay. Sì, che è appunto proprio le classiche edicole, quelle esterne, no? È proprio in un punto della porta dove si entra poi nel centro storico, quindi è anche un luogo di passaggio, ci passa tantissima gente.
0: E io mi ricordo, leggendo anche un po' gli articoli della stampa, insomma, di quei giorni, perché è stata inaugurata la vostra edicola nuova Fuori Pagina il 28 maggio scorso, leggevo che appunto chi aveva l'edicola, quindi la famiglia Carella, prima diceva abbiamo dovuto chiuderla insomma per mille ragioni, ci avevano proposto di usarla poi come baracchino di street food, altre cose, ma noi non volevamo che si mantenesse un po' questo spirito di luogo anche di accoglienza, di in qualche maniera di aggregazione, no? E quindi siete arrivati voi per questo.
1: Sì, infatti è andato esattamente così, che è un luogo che un po' faceva anche gola, no? Per altre motivazioni commerciali, però diciamo che l'indirizzo, no? Che rimanesse un'edicola, che rimanesse un punto di incontro, diciamo, di passaggio,
0: certo.
1: Rimanesse. E quindi diciamo che un po' il gruppo, come dice, come Fuori Pagina, ci siamo inseriti in questo, nel senso che abbiamo detto noi la prendiamo, ma manteniamo la natura di base, che è quella dell'edicola, ma cerchiamo di trasformarla appunto anche in un luogo per la città, in un luogo di riferimento e non solo di passaggio. Quindi siamo partiti con questa idea.
0: Ok, e quindi in edicola adesso a Fuori Pagina troviamo ovviamente giornali, riviste, anche qualche libro se non sbaglio, ma anche piante, giusto?
1: Esatto, diciamo che nella parte delle parti interne tutto un luogo rivoluto al vertical farming, all'agricoltura, ma anche è un elemento che ci servirà quando inizieremo con i nostri incontri, i nostri workshop, anche a fare un po' più di educazione, no, su urbana, sul verde, che comunque è una tematica molto importante.
0: Certo, certo.
1: E quindi abbiamo anche dato questo punto
0: bello.
1: Verde.
0: E poi so anche, guarda, in conclusione, visto che ci rimane poco tempo, ma giusto, è bello sottolinearlo, c'è anche uno spazio, un piccolo spazietto dove poter anche andare per leggere qualche rivista, qualche giornale, qualche libro, senza dover per forza pagare. Questo anche pensato per accogliere chi non ha la possibilità, no?
1: Esatto, abbiamo messo dei tavolini, abbiamo messo anche un luogo un po' proprio carino dove ti puoi fermare, leggere, anche sia all'interno che all'esterno, quindi appunto è un luogo dove ci si può fermare tranquillamente e anche fare due chiacchiere, che è una cosa che abbiamo visto moltissimo in queste prime settimane, e le persone hanno voglia di parlare con gli altri, hanno voglia di stare.
0: Che bello,
1: e quindi diciamo che questa soluzione sta aiutando questo desiderio che questo viene dal basso.
0: Stupendo.
1: E siamo felici di dare una mano.
0: Stupendo. Allora, chi può, naturalmente vada da Fuori Pagina già in questi giorni per comprare il giornale, anche
1: sì,
0: solo per fare due chiacchiere.
1: Anche oggi?
0: Beh, benissimo, ottimo. Allora, vi verremo a trovare sicuramente. Poi dite che vi manda Florenzia, che vi manda Ola DJ. Intanto un abbraccio, grazie mille Ottavia, buona giornata.
1: Grazie mille, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, ciao.
2: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

7:45 minuti. Oh, e che bella la chiamata con Ottavia, che insieme a questa ventina di ragazzi under 35 hanno preso l'edicola appunto storica, l'edicola Carella di Porta San Vitale a Bologna, e l'hanno riaperta come luogo di aggregazione. Bellissimo. Fuori pagina, se vi capita andate a farci un salto. E io ero un po' emozionata, sapete perché? Perché Ottavia non l'ha detto, perché lei comunque è una ragazza umile, insomma, che non vuole raccontare di sé troppo. Non so se avete riconosciuto la voce, ma lei, essendo di Bologna, cosa c'è a Bologna di importante? Tante cose, ma tra le varie, il coro dell'Antoniano. Ottavia, tenetevi forte, è la voce, non l'ho detto con lei presente perché si imbarazza, secondo me, è la voce delle tagliatelle di Nonna Pina.

0: e via così. Sabri, sei, adesso che lo sai, la tua vita non ha un altro senso, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Beh, non te l'ho detto anche prima perché sennò fangirlavi troppo, cioè troppo. Era un momento troppo bello. Vabbè,
1: vabbè, è pazzesco.
0: Vero? È pazzesco. Infatti pensa a lei quando deve fare gli appuntamenti, adesso non so se sia fidanzato, so, ma pensa agli appuntamenti che puoi raccontare questa cosa. Cioè, dai, fighissimo, è un aneddoto stupendo.
1: Perché tu già mi conosci.
0: Eh sì, dici tu, mi hai già
1: sono
0: sentita.
1: Sono la voce delle tagliatelle.
0: Subito, subito usciamo.

Serena Brancale ha detto: se io non sbanco l'estate 2026, guarda, nel mio paese, adesso questo insieme a American Crime, Monte The Colors, Partenope, cioè Serena Brancale è proprio lanciata, lanciatissima, e ci piace anche per questo. Parlavamo delle attività che chiudono ai noi, visto che cambiano i tempi, e Davide ci scrive: vi racconto la mia storia. Noi avevamo un negozio di tessuti per abbigliamento storico dal 1970, mio papà pensa era commesso dal 1955. Abbiamo dovuto chiudere perché sono sparite le sarte e per cultura la gente non si fa più vestiti su misura, se non naturalmente in piccole occasioni. Pensate alle nostre mamme e nonne quanti vestiti si sono fatti fare. Beh, un peccato davvero. Però abbiamo voltato pagina, dice, e adesso abbiamo un negozio di

messaggi, che invece funziona alla grande. Quindi contentissimi per Davide, che ovviamente ha saputo fare di necessità virtù e ha cambiato in corsa l'attività di famiglia. Però ecco, è vero che adesso con il fast fashion, con le tendenze, le mode, quanto bello è quando ti fai fare l'abito su misura.

Di nostalgia, tutto sommato, perché abbiamo parlato di attività storiche che però in qualche maniera, vedete, hanno sempre un lieto fine, ci si risolleva, si cambia. So che la parola resilienza è una parola logora, una parola abusata, usata sempre un po' a sproposito, invece in questo caso è la storia di tantissime persone, no? Che per un motivo o per l'altro si ritrovano a terra, ma poi ci si rialza sempre nella maniera migliore che possiamo conoscere. È faticoso? Certo, moltissimo lo è, però che soddisfazione quando poi si rivede la cima, tutto sommato, dopo un bel po' di soddisfazione.

0: invece a chi è saggio davvero.
1: Sì,
0: giusto?
1: Partita chiaramente con la distruzione del boccione dell'acqua.
0: Dovevo pur compensare in qualche modo, dovevo essere il mio momento di redenzione. Vabbè, comunque adesso arrivano Rudy e Laura che saluto. Grazie mille alla nostra Barbie.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
0: E grazie alla nostra Sabri.
2: Grazie a te, Flo.
0: Ci ritroveremo più avanti. Vabbè, non vi dico altro, vi dico altro. Intanto, un besito da Florencia. A sabato prossimo. Ciao.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in

0: In Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione One Podcast.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 20 secondi alle 8.

0: Ancora buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti firmeranno oggi un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che includerà l'immediata riapertura dello Stretto di Hormuz, ma da Teheran non arrivano conferme. Dopo una settimana segnata da attacchi tra la Repubblica Islamica da un lato e gli Stati Uniti e Israele dall'altro, che hanno alimentato i timori di una nuova conflagrazione regionale, i due paesi hanno indicato di aver compiuto progressi significativi verso un compromesso. E per Trump è chiaro l'obiettivo di dichiarare l'accordo di pace proprio oggi, nel giorno del suo 80° compleanno, che il tycoon festeggerà alla Casa Bianca, prima di partire per la Francia, dove ad Evian per il G7 incontrerà tra gli altri anche il presidente ucraino Zelensky. Ora la cronaca: restano in gravissime condizioni due occupanti dell'aereo da turismo, un 58enne e un 66enne, precipitato ieri pomeriggio nel Comasco. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno, ancora da stabilire le cause dell'incidente. Accusato invece di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso, il 26enne, che ieri si è costituito dopo aver investito e ucciso la notte tra venerdì e sabato a Guidonia un giovane di 23 anni appena uscito da un locale. Dammi le sigarette o sparo, questa è la minaccia di uno studente dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, nel Modenese, rivolta a un professore che si è visto puntare alla tempia una pistola a pallini. Si trattava di una riproduzione fedele di un'arma vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di box improvvisato durante la ricreazione. Siamo allo sport e cominciamo dal mondiale di calcio, che ha visto nella notte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. L'incontro è finito 1-1 con le reti di Saibari e Vinicius. Haiti fa una gran figura contro la Scozia ma perde 1-0, mentre a sorpresa la Svizzera è stata fermata sull'1-1 dal Qatar al suo primo punto in un campionato del mondo. E poi il basket: Milano fa il bis dopo aver battuto giovedì al Forum Venezia. Si ripete in gara 2 delle finali scudetto, superando la Reyer 92-79, e martedì al Taliercio la squadra di Poeta avrà il suo primo match point per la conquista del titolo. E il titolo, e qui ribadiamo l'allerta spoiler visto che stiamo per parlare delle finali NBA, lo hanno conquistato nella notte italiana i New York Knicks, che si sono aggiudicati anche gara 5 contro San Antonio, chiudendo dunque la serie sul 4-1. La franchigia della Grande Mela torna a vincere l'anello dopo 53 anni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Ah! E se non carica lo streaming?
6: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Have fun with
9: Mangias Hotels and Resorts, l'autentica vacanza italiana. Info su mangias.com.

0: por il mundo, Karol G insieme a Manu Chao, canzone che insieme a Rudy avevamo già commentato la settimana scorsa. Buongiorno Rudy, buongiorno Sabri.
1: 8:06, buona domenica a tutti. Sì, avevamo commentato, è vero, un po'
0: sì.
1: Questa cosa che Manu Chao non decide più chi canta questa canzone, perché gliela cantano tutti, non decide più neanche chi canta le sue canzoni.
0: Io decido la sigla invece,
1: brava,
0: eccola.
1: Brava, brava.
0: Oh, vedi? Comando oggi, comando,
1: vedo
0: le sigle.
1: Vedo, vedo, vedo.

0: Barbara perché non avevo finito il giro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di DJ. Stamattina, oggi, questa domenica, l'abbiamo iniziata proprio in maniera scoppiettante insieme a Rudy al telefono per decidere tutto un percorso che ovviamente non rispetteremo mai, giusto?
1: No, mai, perché non siamo noi a decidere, ma decidete voi con i vostri messaggi, con le cose che ci scrivete, con i racconti che fate. Perché continuiamo a parlare di decidere? Non giriamoci intorno
0: perché c'è un articolo sul Sole 24 Ore questa mattina, pagina 19, che dice: Google Search non cerca più. Cioè,
1: pensa,
0: non fa più quello che dovrebbe fare.
1: Decide.
0: Pensa, decide, agisce e compra. Cioè, fa tutto da solo. Allora io neanche lo apro a questo punto. Fai tu.
1: No, ciao. Perché viviamo in un mondo. Manu, ciao.
0: Sì.
1: Perché viviamo in un mondo dove ormai, diciamoci la verità, ragazzi: tra algoritmi, tra app, tra servizi vari, cosa ci resta? Cosa decidiamo noi? Non decidiamo più cosa mangiamo, perché alla fine ci fanno mangiare quello che ci propongono. Cioè, tu cerchi, ma alla fine quello è. Non decidi.
0: Cosa che fa un sacco paura adesso è quando guardi i programmi, partono le pubblicità e c'è quel riquadretto che ti dice che puoi comprare direttamente durante la pubblicità. A me quella roba lì, a parte con i figli davanti, è pericolosissimissimissima, ma mi fa uno spavento pazzesco. Cioè, fra un po' arriverà una mano che esce dalla televisione e ti tira dentro. Cioè, mi ritrovo seduta accanto a te ad amici.
1: Ti butta in faccia il prodotto anche, al contrario, te lo buttano.
0: Non voglio questa invasione, ragazzi. Cioè, ognuno a casa propria. Io voglio fare quello che voglio, ma non posso.
1: Non si può. La macchina decide dove andare. La macchina decide se tu ti stai stai uscendo un attimo dal percorso, sei distratto e quindi raddrizza lei.
0: Gira il volante. Ma ragazzi, piano, che a volte fa dei danni.
1: La
0: per
1: macchina
0: fare
1: decide se si stai avvicinando troppo. Allora, in poche parole, io voglio ancora il diritto di poter decidere a casa mia. No, scusami, c'è mia moglie.
0: Esatto. Ma infatti ormai neanche quello hai più. Cioè, io te lo voglio dire,
1: è
0: ma
1: finita,
0: da un mesetto e mezzo a questa parte.
1: No, niente,
0: è

0: mia moglie, quindi ecco. Il cane scende lui quando scende.
1: Sì. Basta, devo fare, ciao.
0: Allora,
1: e se ne va.
0: Allora, 347-342-5220. La domanda che abbiamo da fare stamattina, però, per cortesia, prendetevi 5 secondi per mandarci un messaggio, perché abbiamo bisogno dell'opinione di tutti, anzi, di un'informazione da parte vostra. È: cosa decidete a casa vostra? Cosa vi è rimasto da decidere a casa vostra? Che ne so, il colore dei sacchetti condominiali?
1: Ma neanche lì ci sarà sicuramente un monopolio, un governo di qualche portinaio. Io mi ricordo la portinaia di Milano. Guai a toccare. Le mani, zacche, con una bastonata.
0: Il bagno schiuma con cui vi lavate, neanche lo decidono i figli. Insomma,
1: certo.
0: Fate voi. Dai,
1: finita, ragazzi.
0: Scatenatevi. 3, 4, 6.

0: Flora alle 8:14 su Radio DJ. I messaggi che stanno arrivando al 347-342-5220, in cui diciamo spicca il fatto che molti fingono di dar retta all'altro, ma in realtà comandano in sordina.
1: Sì, è quello il vero, il vero comandante è quello che non si vede, non si sente, ma con lo sguardo, con un occhio alzato.
0: Ricordo
1: la nonna Mira, nonna Palmira, si chiamava così. Sì. Mia nonna, quando le nonne avevano dei nomi di un certo livello,
0: nomi da nonne, diciamo la verità.
1: Beh, nonna Palmira, ragazzi, vi racconta tutta una storia,
0: è tutto,
1: no?
0: È tutto, ecco. Sì, sì.
1: E decidono con o uno.

0: un sopracciglio che si alza, o con la mano che va verso la ciabatta.
1: Esatto.
0: Te la
1: quella
0: ricorda?
1: È l'autorità, sì, sì. Lo so che sembra un sistema educativo un po' forte,
0: no,
1: diciamo, raccontata così, ma un'altra ciabattata a Rudy non gliela dareste anche voi oggi come oggi? Io sì.
0: Molto volentieri. Io ricordo solo questo: il piegarsi della schiena, la mano verso il piede e la gamba alzarsi per non piegare troppo la schiena.
1: Io
0: iniziamo a scappare. Il discobolo. Vado con i messaggi: 347-342-5200. Cosa vi rimane da decidere in casa vostra in un periodo in cui non decidiamo più neanche se possiamo guidare la macchina e come e cosa comprare, perché decide l'algoritmo.
2: Buongiorno Rudy, buongiorno Lara.
1: Buongiorno.
2: Io decido tutto in casa mia. Sono io il maschio di casa, giusto?
1: Sì,
2: Laura,
1: sì.
2: Giusto. Avete sentito, l'ha detto anche mia moglie.
0: Sì.
1: Poi se si chiama Laura è finita proprio.
0: Guarda,
1: secondo me è proprio il nome.
3: Ma che decido? Io sono anni che dico che conto quanto il centrino impolverato sotto le fotografie dei morti.
1: Oddio mio!
3: Che sta correndo, ma giusto perché ha deciso mia moglie che posso andare, perché sennò se c'era la mattinata occupata non si poteva fare.
0: Giusto, è vero, decidono anche.
1: C'è Barbara quello. Che si sta sentendo male.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: adesso,
0: sì,
1: un cordiale per Barbara, per favore. Decido tutto io, ma abilmente lascio credere a mio marito che invece è lui che stabilisce chi, come, cosa e quando. Buona domenica, Antonella da Legnano, in vacanza ancora per poco da Pisa. Ciao Rudy, ciao Laura, a casa mia decido tutto dall'ora in cui mi alzo, cosa devo cucinare, quando fare la spesa, cosa devo prendere, come gestire casa, inclusa l'educazione e la crescita della mia nipotina. Un abbraccio da Dorina in provincia di Udine. Quindi è sicura di sé.
0: Sì,
1: Dorina,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E poi c'è Maile che dice: decido rigorosamente dove andare a mangiare la domenica. Rarissimo, ormai i figli non vengono più, quindi abbattiamo le spese. Domenica per Valli Piacentine e ci fermiamo, capito? Quindi insomma,
1: sì,
0: anche questa decisione c'è. Io direi una cosa per tutti quelli che sono in giro in questo momento, che magari si fanno una domenica in gita, c'è l'augurio di Jovanotti Alfa, che è uno dei migliori. Anche se non andate al mare, anche se non andate con la vela, buon vento a tutti.

0: Buon vento, dice Giovanotti insieme ad Alfa alle 8:20 nella mattina di Radio DJ.
1: E ho una domanda,
0: tanti...
1: Laura.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho una domanda.
0: Sì, sì.
1: Secondo te, nella coppia Giovanotti-Alfa, chi decide cosa? Chi ha deciso?
0: Ma sembrano una buona sinergia. Secondo me, Alfa è il maschio Alfa.
1: Sì. probabilmente sì. Io li ho visti in quella diretta. Ne ho già parlato un paio di settimane fa qui nel nostro programma. Li ho visti. Mi sembrano un po' padre e figlio.
0: Sì, sì, sì, ma infatti c'è una bella sinergia tra loro due, si capisce
1: con quelle dinamiche belle di raccontarsi. Però i padri e figli che fanno cose insieme, che si divertono insieme, che hanno quella voglia di viversi in qualche modo. Sono pieno di messaggi audio da far sentire.
0: E anche pieno di ciabattate, come diciamo noi.
1: Sì,
0: mia mamma aveva una mira infallibile con le ciabatte da far impallidire quelli del tiro a segno del Luna Park, scrive Beppe. Quindi faceva un po' la coppia con tua nonna, la mamma di Beppe.
1: Sì. Nel frattempo sto litigando con Simona, la mamma di Tommy e Luca,
0: certo.
1: Che alla quale ho scritto: smettila di che a casa nostra decidevi tutto tu, con quell'aria da finta sommessa.
0: State discutendo.
1: Stiamo litigando,
0: Simona,
1: su WhatsApp.
0: Secondo me dovrebbe entrare nel programma. Io la vorrei invitare una volta proprio come ospite.
1: Mi ha risposto. Scusami, mi ha risposto: ma piantala, sono vittima di una famiglia gestita da uomini.
0: Vero, troppi maschi in casa Zerbi, questo è vero. Meno male che un po' adesso hai rimesso in pari anche con Grace,
1: perché
0: sennò qui c'era tutto un maschilismo totale.
1: Un casino totale. Se vuoi, dei messaggi, vado?
0: Vai.
1: Vado, faccio sentire.
2: Porto io i pantaloni a casa, ma mi dice lei quali.
1: Veloce, capito?
0: È un po' troppo veloce per me.
1: Sì.
0: Rallentiamoli comunque, questi ascoltatori, non mandiamoli così veloci che si innervosiscono poi.
1: Non so se
0: mattina.
1: Era bresciano o bergamasco, ma il bresciano non ha tempo, deve essere veloce. Un altro, vado.
0: Vai.
3: Buongiorno, buona domenica. Io ho due gemelle e quindi praticamente 3-1, la lotta impari proprio. Nullo.
0: Sì, vedi.
1: Così.
0: Poi le gemelle secondo me fanno proprio gruppo, nel senso che tipo compatte avanti, che ne so, mi danno l'idea così, tipo i siamesi degli Aristogatti, no? Che si tengono per la coda.
1: Facciamo una cosa, sì. Visto che tra poco poi cambieremo argomento, abbiamo bisogno abbiamo voglia di raccontarvi tante altre cose. Però chi ha gemelli a casa ci può dare notizie su come sono gli equilibri
0: tra i gemelli?
1: Chi decide se Tizio o Caio, se sono sempre uniti anche nelle decisioni, nel comportamento, se sono simili, se invece uno è uno.
0: Spesso sono anche tanto diversi, io quelli che osservo, magari figli di amici, figlie di amici che hanno gemelli magari anche un po' grandi, non sempre si comportano allo stesso modo, anzi spesso sono anche immensamente diversi, anche se simili fisicamente, quindi sarebbe bello raccogliere le loro storie.
1: Allora, mamma e papà di gemelli o gemelli, raccontateci nel frattempo. Chiudo questo intervento prima di ascoltare un bellissimo disco di Prince con un messaggio dal quale prendo assolutamente le distanze, ma lo voglio leggere perché mi fa molto ridere. Spero sia ironico, ok? Ciao ragazzi, le donne comandano perché gli uomini non sono capaci. I ruoli si determinano a letto. Falla tremare di piacere e vedrai.
0: No, non si può leggere quella. E non darà fastidio, dice lui.
1: Che non romperai i coglioni.
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Se a letto
0: però
1: non funziona, lasciatevi. La vita è una.
0: Mamma mia.

0: Kiss.
1: Kiss, Prince su Radio DJ. Rido tanto. Perché un po' perché leggo i messaggi, un po' anche perché questa canzone, stavo raccontando a Sabrina, è un po' la prima delle travisate della storia per quanto mi riguarda, perché da piccole io e mia sorella, che non siamo gemelle ma ci passiamo, siamo molto simili fisicamente ma ci passiamo 3 anni, io sono la più grande, ridevamo da pazzi per da pazze per questa canzone, perché a un certo punto dice gatto gatto gatto e noi dicevamo gatto. Ci faceva proprio ridere sta cosa, pensando a Prince che potesse dire nella canzone gatto gatto gatto a un certo punto.
0: Quindi avete, sei tu che hai inventato le travisate, non
1: ma
0: il
1: secondo
0: trio,
1: me le travisate le abbiamo sempre fatte un po' tutti. Sì no, ma io ne avevo tante, eh. C'è anche un'altra canzone di George Michael che secondo me dice cozza a me, cozza e a un certo punto.
0: Adesso poi la
1: Prevignano non le approva queste, queste travisate semplici, diciamo. Lui fa tutte delle storie molto più belle delle nostre.
0: Sì, Prevignano è molto molto serio. Allora, tra poco parleremo di storie di gemelli e gemelle, ma lo facciamo dopo la pubblicità. Vorrei leggere un messaggio conclusivo sul tema chi decide cosa a casa mia. Chi ha voce in capitolo? Stefania scrive: mio papà, con 6 donne in casa, 5 figli e una moglie, ha perso l'uso della parola.
1: Sì, ha perso le parole.
0: Direi proprio di sì. Però voglio dirti una cosa, cara Laura.
1: Sì?
0: Io ho capito, mi sono ricordato cosa decido nella mia famiglia.
1: Sì, cosa?
0: L'unica cosa che decido io.
1: Sì.
0: Dove andare in vacanza.
1: Ah, bene.
0: Sì.
1: Bene, bene, diccelo allora.
0: Adesso te lo spiego, senti bene, ascolta, Tutto questo giro di parole per dire che quest'estate sarò in diretta tutte le mattine da Costa Ragusa. Questa è la novità dell'estate, la nuova destinazione firmata Mangias Hotels e Resorts nella costa della Sicilia sudorientale. Oh,
1: ottima decisione, direi. Un'unica destinazione, 2 esperienze diverse. Il nuovo 5 Stelle Mangias Costa Ragusa Borgo, che aprirà il 1 luglio, pensato per le famiglie, tra tennis, sport acquatici e la libertà dell'All Inclusive Premium tra diversi ristoranti.
0: E il nuovo 5 Stelle Lusso Iconas Costa Ragusa Resort, che aprirà il 1° di agosto, dedicato alle coppie tra

0: Tranquillità, alta gastronomia, spa e percorsi benessere.
1: Scoprite le offerte esclusive dedicate a voi su mangias.com.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Hey, that I made you love me, dice Ariana Grande alle 8.37. Rudy, l'appello ai gemelli o genitori di gemelli ha fruttato molti messaggi e molte storie, riassumendo la maggior parte di quelli che hanno scritto, che siano gemelli o genitori di, dicono che sono diversi, i gemelli diversi.
1: I gemelli diversi, oggi,
0: tanti.
1: Oggi è così. Tanti.
0: Ok, al telefono con noi da Treviso c'è Mariangela, mamma di gemelle. Pronto, Mariangela?
2: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Hai la voce tranquilla, non la voce di una stressata da due gemelle di 25 anni che ti infestano la casa, diciamo così, Mariangela.
2: Oddio, dopo 25 anni forse mi sono un po' abituata, che
0: ecco,
2: dici?
0: Direi di sì. Raccontaci un po' di loro due, come sono allora, che tipo di gemelle sono?
2: Sono due gemelle diverse, molto diverse, nel senso che loro vivono abbastanza in simbiosi perché sono molto unite tra di loro, però sono diverse nel senso proprio caratterialmente, sono proprio diverse. Una è apprensiva, attenta a tutto, invece l'altra è quella che vive proprio molto...
0: serenamente,
2: molto
0: certo,
2: libera, sì,
0: certo. Vabbè, no, perché proprio... c'è una che compensa l'altra probabilmente.
2: Assolutamente sì. Quindi. Assolutamente sì.
0: Ma a scuola per esempio erano brave tutte e due, una sì e una no? Come è andata negli anni della scuola?
2: Allora, sono sempre state sì, brave tutte e due, entrambi, insomma, sì, questo sì.
1: Cioè non c'era la pecora nera delle due, non c'era la...
2: No, allora loro hanno fatto...

0: elementari assieme,
1: sì.
0: E poi alle medie no, le ho divise perché nel paese dove viviamo c'era solo una classe, quindi le avevo messe insieme.
1: Okay.
0: Però una delle due praticamente non scriveva mai i compiti, viveva alle spalle dell'altra.
1: Ah,
0: poi
1: okay,
0: poi okay. Le ho divise. Ha dovuto sistemarsi praticamente.
2: Sì,
0: okay.
2: Ha preso le redini della sua vita a un certo
0: punto.
2: Okay.
0: Esatto.
1: Mariangela, abbiamo un'ultima domanda di 5 secondi prima di salutarti, per non metterti in imbarazzo. Una domanda intelligente che ho pensato io.
2: Sentiamo.
1: A quale delle due vuoi più bene?
2: Che bella domanda.
0: Voglio bene a tutti e tre perché ne ho tre di figli.
1: Va
0: quindi
1: bene.
0: Voglio bene a tutti e tre.
2: Esatto, risposta esatta, Mariangela. Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Grande.
0: Grazie, è stato un piacere.
2: Anche,
0: stato
2: per,
0: un
2: noi.
0: Piacere.
1: Anche per noi.
2: Ciao.
1: Non era una domanda intelligente la mia, no?
2: Intelligentissima, come tutte le tue domande.
1: Grazie, ti voglio bene.
2: Sono sempre sincera,
1: ci
2: lo
1: sarà
2: sai,
1: una
2: no?
1: favorita, dai.

0: lanciamo così a tutti quelli che stanno ascoltando DJ stamattina. Relax, take it easy. So quale messaggio vuoi leggere, Rudy. Leggilo, leggilo quel messaggio, che è stupendo.
1: Messaggio
0: sì.
1: di Fabio. Stamattina ero un po' triste, poi accendo la radio e sento voi ridere, soprattutto Barbara in regia. Mi è tornato il sorriso, grazie, vi voglio bene.
0: Hai
1: Fabio,
0: visto?
1: Anche noi te ne vogliamo tantissimo.
0: Tanto.
1: Tanto, vogliamo bene praticamente a tutti tranne Enrico il bagnino, pensa, incredibile.
0: Povero Harry. Enrico, buongiorno.
2: Eccomi, buongiorno, ma avete ragione a non volermi bene con quello che dovrò dire.
0: Oddio, no, no. Attacca subito, butta giù Sabrina.
1: Allora,

0: Enrico, scusami, voglio dirti una cosa che ti farà grandissimo piacere prima di dirci che il caldo ci ucciderà tutti, perché intanto so già cosa vuoi dire. Vorrei dire questo.
1: Ma io penso che ho pensato al freddo, lo sai? Ma che vedi come sono serena nella vita. Io accetto le stagioni.

0: vincere il fantacalcio a base Inter completa, quest'anno, giuro, e non sto scherzando Enrico, prenderò tutti i giocatori del Milan, perché sono certo che con i giocatori del Milan vincerò il fantacalcio e vincerete lo scudetto. Andiamo avanti, Enrico.
1: Infatti non si sa neanche chi è, chi deve decidere le cose, anzi mi candido quasi al direttore sportivo.
2: Bravo Henry, candidati tu. Dai, allora, vai, che succede, che c'è, sì, che non ci puoi,
1: allora,
2: dire?
1: C'è intanto l'anticiclone che, nonostante una lieve flessione, regge, anche se sta per subire un paio di attacchi, uno da sud molto più blando, uno da nord. Intanto oggi comunque bella giornata, con qualche nube in più al nord, più che altro velature, e che però possono segnalare l'arrivo di temporali, ma non per oggi, ecco. E anche le temperature si alzeranno, saremo sui 34-35 gradi sulla pianura padana, insomma farà un bel caldino, ma non è tutto, poi non è ancora abbastanza, alziamo un po' il livello.
0: Vai sulla settimana prossima, vai!
1: Infatti domani però si comincia la settimana, fra domani e martedì, con dei temporali, prima sull'estremo nord-est, poi nelle zone interne, martedì nelle zone interne del centro. È una leggera aria fresca che scorrerà lungo l'Adriatico.
0: Approfittiamo
1: per immagazziniamola, perché poi da metà settimana in poi apriamo proprio la stufa, cioè
2: dobbiamo morire male,
1: mettiamo la legna nel camino, perché sarà molto caldo, si parla appunto di 38 gradi nelle zone interne in generale.
0: Lo sai cosa sei tu? Sei un dito nella piaga, e ti voglio dire, sei un dito nella piaga, Enrico, va bene?
1: Purtroppo sì. E diciamo che però di bello c'è che anche il prossimo weekend sarà bel tempo.
2: Ecco, vedi che c'è sempre un lato positivo nelle cose.
0: Tra poco cambio, non dico più che sei un dito della piaga, ma ci siamo capiti, Enrico. Salutiamoci.
2: La romanità ti fa male comunque, Rudy, te lo devo dire, che una volta non avresti mai neanche pensato una frase del genere. È la romanità che ti ha distrutto. Ciao Harry, grazie.
1: Ciao.

0: Businessman, questa è la fine della frase. Dito nella piaga su Radio DJ 8:50.
1: Aggiungiamola, aggiungiamo anche questa, Laura.
0: Sì, sì,
1: no, alla, certo, lista, alla lista,
0: alla lista
1: delle
0: certo, alla
1: estate.
0: Playlist estate sì. 2026 che Rudy sta stilando settimana dopo settimana, proprio in base alle uscite dei singoli, perché ne stanno uscendo molti e quindi ogni giorno, ogni weekend tu ci aggiungi un titolo e fai bene.
1: Beh, più o meno, adesso per il momento la playlist ha almeno 5 pezzi sicuri, certi, matematici.
0: Ok.
1: Pian piano poi la facciamo e come tutti gli anni la pubblichiamo. La playlist nostra dell'anno scorso ha fatto un botto di ascolti, quindi anche quest'anno cerchiamo di farla in modo serio.
0: Bene.
1: Allora, visto che è dopo Enrico, dopo che Enrico ci ha fatto scendere il latte alle ginocchia con queste notizie terribili.
0: Ma non è vero.
1: È ricominciato il risveglio muscolare dei cervelli,
0: sì?
1: Grazie a Dito nella piaga. Io, Barbara, c'era un altro disco. C'era un altro disco.
0: Questo è l'innesco per Barbara. Cioè, proprio se le dici così lei ride.
1: Per cortesia, mi metti un disco che mi faccia anziani signori, cioè io, e anziane signore, cioè voi, in piscina nel momento del risveglio muscolare. Grazie, eccola qua.
0: Mi sono messa anche la cuffia a fiorelloni.
1: Con i fiori, mi raccomando, siamo pronti tutti insieme. Attenzione alla sciatica. Occhio, vamonos.
0: Sì.

0: Vero, Rudy?
1: Renato!
0: Renato, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Davvero? Vamos. Tempo zero, sì. Renato zero. Vamos. Va bene, andiamo.
0: Ora.
1: Torniamo
0: ora
1: tra pochissimo.
0: Tra poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti.

0: sconti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma. Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
7: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
8: Il Concertozzo.
6: Le prevendite sono già disponibili.
9: Tutte le info su dj.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: conosce?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9 in punto. DJ!
4: Ancora buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Apriamo con un fatto di cronaca avvenuto nel veneziano a Sanstino di Livenza, dove un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e gettato il corpo in un fiume. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Ora in Medio Oriente, Donald Trump in un nuovo messaggio sui social ribadisce l'imminenza dell'accordo che verrà firmato con l'Iran per mettere fine alla guerra nel Golfo. La Repubblica Islamica, scrive il capo della Casa Bianca, ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare e Hormuz aprirà a breve, conclude in un post su Truth il presidente americano, che però non ha specificato quando potrebbe riaprire lo stretto di preciso. Intanto Teheran fa sapere che i funerali della guida suprema Ali Khamenei sono stati fissati dal 4 al 9 luglio. Tornando a Trump, oggi si terranno alla Casa Bianca i festeggiamenti per il suo 80° compleanno, poi la partenza in direzione Evian in Francia, dove il presidente americano prenderà parte al G7, durante il quale vedrà tra gli altri leader anche Zelensky. Ora in Italia si indaga per omicidio a Milano, dove ieri un 61enne è stato trovato privo di vita in una pozza di sangue all'interno del proprio appartamento. Dalle prime analisi sembra sia stato colpito alla testa da un oggetto. La vittima è un interprete di conferenza. Nel suo curriculum aveva scritto di aver lavorato per nomi nazionali e internazionali importanti, da Napolitano al Principe Carlo. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. La Turchia sbatte sul muro dell'Australia l'esordio ai mondiali. La formazione di Vincenzo Montella perde 2-0 contro Yossi nel match valido per la prima giornata del girone D. Gli uomini di Popovic, con un gol per tempo, confezionano dunque un pesante successo contro i favoriti per il primo posto nel raggruppamento. Nella notte il Brasile di Carlo Ancelotti non è andato oltre l'1-1 contro il Marocco. La rete di Ismael Saibari al 21esimo ha risposto 10 minuti più tardi Vinicius, uno degli uomini più attesi dei verde-oro. Infine il basket: Milano batte al Forum Venezia con il risultato di 92-79 in un match dominato, portandosi così sul 2-0 nella finale scudetto. Martedì alla Taliercio l'Olimpia avrà dunque il primo match point per la conquista del titolo.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, altre notizie tra un'ora.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Radio DJ.
12: Radio DJ.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ. Keep listening.
15: Sabrina.

0: E Laura, e Rudy, e Rudy,
1: c'è
0: e
1: qualcosa
0: Laura.
1: Che ti devo dire, lo sai, sono le 9:06 e quasi 7, è domenica mattina e questa è Radio DJ.
0: Che bello, come quando dici Radio DJ mi fai molto ridere.
1: Ti piaccio. Allora ragazzi, partiamo subito, seconda ora insieme, vi vogliamo raccontare una cosa che introduco, poi Laura vi dà tutti i dettagli. Chiudete gli occhi, ricordatevi chi siete. Come siete, a cosa somigliate, come siete fisicamente, la vostra bocca, i vostri occhi, il vostro corpo. Pensate ad un animale e pensate a quale animale potreste abbinare il vostro nome, il vostro essere, a quale animale somigliate, a quale specie che magari state per scoprire, voi che siete uno scienziato, a quale animale dareste il vostro nome. Perché oggi La Repubblica, pagina 25, ci racconta che i biologi, non solo Alberto Angela, si divertono a trovare somiglianze per battezzare le nuove specie che
0: esatto,
1: ritrovano, che scoprono.
0: Però non sempre la somiglianza è così vera, diciamo, perché io sto guardando adesso, c'è una pagina su Repubblica, pagina 25, in cui ci sono tutti i personaggi a cui sono stati dati i nomi di questi, principalmente insetti sono,
1: sì,
0: e un'aracnide anche, e una rana, però appunto non somigliano né all'insetto né all'aracnide né alla rana.
1: Adesso stiamo giocando, mandateci messaggi subito, 347-342-5200, non me ne voglia Greta Thunberg.
0: E neanche Papa Leone XIV, che è appena
1: Guccini.
0: Tornato dal viaggio in maniera rocambolesca, ieri lo raccontavamo, quindi adesso non vorrei si offendessero.
1: Però
0: perché
1: vedi,
0: noi abbiamo detto somiglianti.
1: Visto che Leone aveva l'aereo rotto, se fosse veramente una farfalla sarebbe arrivato sbattendo le ali. Però
0: sbattendo le ali.
1: È vero che Greta Thunberg, un po' alla ranocchia dell'America
0: che è
1: centrale,
0: carinissima, è stupenda questa rana.
1: Un po' somiglia, devo essere onesto. Cioè, la foto è accanto alla ranocchia, devo dire che un pochino somiglia.
0: Si chiama la rana Prismantis Greta Thunberg. È bella però, come bello, perché poi danno nome e cognome attaccato, come Adriano Celentano,
1: sì,
0: Catozzo.
1: Scusami, siccome no. Ma Beyoncé, che invece, alla quale è stata abbinata una mosca, che è stata battezzata in onore della cantante, che si chiama la Plintina Beyoncé.
0: Beyoncé.
1: Sì, col dittongo.
0: Sì, esatto. Sì. È Taylor Swift che un po' mi preoccupa, perché le hanno dedicato un millepiedi, forse perché ha tante scarpe, forse perché è una veloce.
1: Tante con tutti i soldi. Con la Swift Economy che ha fatto.
0: Si chiama Nannaria Swift.
1: Sì.
0: È bello.
1: Beh, sarà contento sicuramente Harrison Ford, al quale è stato dedicato un ragno, lui che di ragni, soprattutto
0: come
1: Indiana Jones.
0: È veramente brutto.
1: Ne ha trovati tanti, un ragno che si chiama il Calpogna Harrison Fordy. L'hanno chiamato così. Sì,
0: che
1: sì.
0: Carino così. E quindi il Rudy Zerbi, dove lo vogliamo abbinare?
1: Io ci ho pensato,
0: per esempio,
1: perché
0: a cosa somigli?
1: Sì, sì, mi ritrovo molto, desidererei che il mio nome fosse abbinato a un panda rosso. Sai che esiste il panda rosso?
0: Sì, sì, come no? C'è anche un bellissimo cartone animato.
1: Ecco,
0: Rudy,
1: io mi
0: rosso.
1: Sento il panda rossiccio.
0: Ok, quindi il panda Rudy Zerbi.
1: Zerbae.
0: Vuoi Zerbae?
1: Zerbae. Tu?
0: Io non lo so, ci sto pensando adesso. Secondo me è una formula.

0: Mica, io vorrei essere una formichina, magari rossiccia, anche quelle cattivissime, tra l'altro,
1: sì,
0: le formiche rosse.
1: Sì, fanno più male di tutte, sì, quando
0: sì, mordicchia. Ti mordo, la formica Laura Antonini.
1: Perché devi sempre finire in aea.
0: Cioè, dipende, perché per esempio quello di Alberto Angela finisce in i, ma la mixicola Alberto Angelai.
1: Dai, allora così. Facciamo questo gioco, mi raccomando, scriveteci.
0: Che è un verme marino, tra l'altro, sì. Quindi a proposito di somiglianze, insomma, io direi che Alberto avrebbe forse meritato, che ne so, un animale un po' più prestigioso, però in realtà il prestigio è proprio quello di tramandare il proprio nome per gli scienziati.
1: Il primo, uno dei primissimi è stato Francesco Guccini, per chiudere questa rassegna di nomi, al quale anni fa, tanto è vero che lui poi ci ha fatto la copertina di un album, è stato dedicato il nome di una bellissima farfalla. La Parnassius Mnemosine Guccini.
0: Con due i finali.
1: Devi finire sempre con le
0: come Leli, come il Vittorio.

0: dati dai ricercatori a dei personaggi noti, cosa che secondo me è una molto prestigiosa.
1: Accidenti,
0: cioè portare il nome di una nuova specie scoperta, no? Perché sarà per sempre accostato a te.
1: Sarà per sempre sì.
0: Sarà per sempre sì. E gli ascoltatori stanno dicendo a che cosa somigliano, visto che tu hai chiesto questo, e stanno rispondendo. Claudia di Verona dice una rondine.
1: Mi hai detto
0: molto...
1: rondine?
0: Rondine,
1: aspetta, hai detto rondine. Hai detto rondine. Scusa Laura, ma
0: questo è un colpo basso.
1: No,
0: però,
1: posso dire una cosa? L'ho fatto apposta, perché avevo letto questo messaggio. Ho chiesto a Barbara: ci prepari Mango? Perché io nel cuore ho sempre questa cosa, e la dico proprio qui a Radio DJ, che Mango va fatto scoprire ai ragazzi giovani, va sostenuto, va ricordato, le sue canzoni. Viva Mango forever. Scusa, apro e chiudo parentesi, perdonami Laura.
0: Meraviglia,
1: fare.
0: Meraviglia. Adesso parla tu però, perché quando tu spari
1: ragione.
0: Mango così all'improvviso, lo sai che io ho la sensibilità a cannone, e mi hai ammazzato con questa canzone proprio, pam! Come se mi avessi tirato un colpo al cuore, proprio perché è una di quelle canzoni bellissime. Tra l'altro abbiamo tutti nella memoria sua figlia che la canta, quindi
1: certo,
0: dedicandola al papà, per cui
1: sai,
0: io sono troppo sensibile.
1: Vado
0: ormai
1: io.
0: Non ce la faccio,
1: vado
0: non ce la
1: Vado io. Tu stai tranquilla, rimani commossa. Stai commossa, ci penso io.
0: Sono molto, no, veramente lo sono. Perché
1: lo so,
0: è veramente un pezzo di storia, un pezzo di grande amore della musica. Quando
1: ti
0: uno
1: vedo,
0: passa Mango,
1: vedo.
0: Sta bene.
1: Stefania, vai. Mi sento una foca impacciata sulla terra, agile nell'acqua e anche un po' pipistrello. Vivrei soltanto di notte. Eleonora da Padova: a me il mio nome piace perché è elegante senza essere pesante da portare. Quindi penserei più a un felino tipo leopardo o un gatto razza bengala, che non
0: bello,
1: conosco.
0: Bello, bello. Sì, sì, il bengala è quello
1: domenica.
0: Di Patrizio, se non sbaglio. Non l'aveva portato. È un gatto enorme, ragazzi. L'anno scorso, durante l'estate, avevo Patrizio in regia e l'ho convinto a portare qui il suo gatto.
1: Sì.
0: Dopo devo ripescare il video. Cioè, un gatto gigantesco che fa... un verso fortissimo,
1: sì.
0: Tipo leopardo, ha ragione Leonora.
1: Rompe un po' le
0: No, è bellissimo.
1: Sapete,
0: tra l'altro ci odiava, ci odiava tutti, secondo me. È venuto qui, ma non era molto felice di stare con noi.
1: Ma rompe così le scatole tutto il giorno, veramente, con sto miau?
0: No, era qui perché ovviamente si è trovato in un habitat non suo e quindi si è un po' spaventato. Ti volevo raccontare una cosa velocissimamente che riguarda proprio degli animali che qui a Roma siamo abituati ormai a vedere, cioè i gabbiani.
1: Certo.
0: Perché oggi sulla cronaca di Roma c'è un articolo che dice: l'emergenza gabbiani, oltre 200 piccoli salvati dai volontari LIPU. Perché i pulli cascano dal nido spesso e volentieri, perché
1: poveri,
0: si vede che sono un po' spericolati.
1: Certo.
0: E quindi vengono portati in questo centro di recupero a Villa Borghese, dove li curano con grande attenzione. Insomma, è un bellissimo centro. E poi c'è una parte dedicata proprio allo studio dei gabbiani, perché il gabbiano è un animale che si evolve parecchio. Quindi hanno coinvolto i cittadini nello studio di comportamenti innovativi da segnalare ai ricercatori. Per esempio, l'utilizzo di oggetti per procacciarsi del cibo. Cioè, il gabbiano si è sviluppato in questo modo: prende un oggetto e magari lo usa. Esatto, l'uso di esche, tra cui pezzi di pane, per attirare prede. Cioè, loro piazzano le esche e aspettano che arrivi la preda.
1: Maledetto,
0: cioè,
1: gabbiano.
0: Capisci quanto è furbo?
1: Sì, sì.
0: E scavano buche sulla battigia per intrappolare pesci trasportati dalle onde. Quindi stanno diventando sempre... Il gabbiano è come noi.
1: Il gabbiano,
0: cioè,
1: è umano,
0: me,
1: diciamo.
0: Il gabbiano
1: così
0: ci guarda. Io lo dico sempre quando li vedo atterrare sul balcone dei miei genitori, che succede abbastanza spesso.
1: Sì.
0: Questa. Io ho paura, perché a parte che è alto mezzo metro, ma poi ti fissa.
1: E allora,
0: capito?
1: Posso dire una cosa? Se sono così stronzetti, speriamo che ne caschino di più dai nidi.
0: No, cattivone!

0: più.
1: Noemi su Radio
0: fai?
1: DJ.
0: Cosa fai?
1: Non lo so cosa faccio. So che. No, anzi, lo so cosa faccio questa sera. Mi dirigo verso Lodi, cara Laura.
0: La tua città natale, praticamente.
1: Lo racconto, lo dico, visto siamo coinvolti un po', pezzo di famiglia.
0: Ma sei anche su tutti i giornali, ho visto, quindi diciamolo, perché è una delle notizie di questi ultimi giorni, che Rudy Zerbi è diventato un po' il volto e il cuore della regione Lombardia.
1: Lo puoi dire.
0: Così, ma tu, direi che tu la rappresenti molto. E cominciare da Lodi, la tua città natale, mi sembra perfetto, insomma, visto che tu hai tanti trascorsi in questa città.
1: È vero. Allora faccio quello ufficiale. Sai che io non voglio mai parlare delle mie cose,
0: parla.
1: Tu sei carina quando mi lanci questi.
0: No, è carino da raccontare anche perché se qualcuno poi ti vedesse in giro, magari potrebbe avvicinarsi e scambiare quattro chiacchiere con te.
1: È vero. Allora ringrazio molto la Regione Lombardia perché mi ha fatto questa proposta di diventare un po' lo storyteller, il raccontatore di una regione che per tanti motivi ha tante cose belle da raccontare, non solo quelle che conosciamo tutti, il Duomo, la Milano, la moda.
0: Tante
1: province, tanti paesi, tanti borghi, tante persone che fanno attività, che artigiani, persone che hanno piccole attività in giro per paesi, città, montagne, laghi, fiumi. C'è tanto da raccontare, un po' come in tutta Italia. E quindi da domani mattina alle 9, partiamo proprio da Lodi per cominciare, racconteremo la Lombardia girando immagini, video, intervistando persone, chiacchierando. Sarà un progetto che durerà 2 anni e quindi sono molto molto contento di fare questo giro, che sarà lungo ma con grandi soddisfazioni. Poi vedrete tutte le immagini sui social
0: e scopriremo un sacco di posti belli. Secondo me mi dà un po' l'idea che sarà più che altro questo, andare a scoprire delle cose che chi non abita in quelle zone magari non ha mai visto. Sì, i nostri occhi e la nostra voce, Rudy.
1: Lo farò
0: vogliamo sapere
1: piacere.
0: Tutto.
1: Tra poco
0: vi facciamo un regalo, amici, quindi cominciate a proporvi. Il nostro premio fedeltà di oggi è la DJ Box con i gadget di Radio DJ e vogliamo vedere le vostre facce noi, anche se la mattina presto è difficile, lo so.
1: Vediamo le vostre facce e continuiamo a fare il gioco degli animaletti.
0: Abbiniamo noi.
1: Ha vinto Rodolfo. Guardalo, sembra il sarchiapone gigante.
0: Esiste il sarchiapone gigante? È una specie
1: nuova?
0: Non hai mai
1: visto il sarchiapone gigante?
0: No, mai, vorrei proprio incontrarlo.
1: Con la corteccia, bello.

0: posso dire che la voce di Derry Hall è una delle voci più belle in assoluto della musica americana, e sì, anche da solista, senza John Oates, ha fatto dei dischi stupendi, straordinari. Vale la pena, magari in una domenica mattina in cui avete del tempo, andarveli ad ascoltare. Fatelo,
1: esatto,
0: merita.
1: Tutti, anche tutti i singoli degli anni Ottanta e tutti i video, che erano sempre estremamente divertenti, perché loro due avevano grande senso dell'umorismo, quindi hanno fatto dei video molto molto belli, consigliati. Bravo,
0: sì,
1: Rudy.
0: Sì, sì, sì. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine.

0: A 2,90€, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Have fun with...
6: Hey dude, take your vacation.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Red, Olivia Rodrigo su Radio DJ 9.35. Noi sai che a quest'ora dobbiamo sempre fare un giretto nelle pagine del Corriere dedicate alla salute, vero?
1: Perché per forza, allora spieghiamo. Il programma di Rudy Laura sabato e domenica è come un grande, sai il cerchiolino del Trivial con tutti i formaggini di diversi colori? Allora, sport e spettacolo li abbiamo fatti più o meno tutti.
0: Animali?
1: Animali li abbiamo fatti. Stupidaggini ne abbiamo dette
0: sempre
1: pieni di formaggini. Manca il formaggino della medicina e salute, quello color oro, che è il più importante. E quindi andiamo sul Corriere della Sera, pagina 46-47, che dice una cosa che apparentemente sembra scontata, ma che poi invece è spiegata con cose molto interessanti.
0: Molto bene, molto bene. Tra l'altro, Rudy, oggi 14 giugno, ci ricorda sempre la pagina della salute, che è la giornata del donatore di sangue, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi prendiamo così la palla al balzo per dire a tutti: ricordiamoci di donare il sangue, perché c'è sempre necessità,
1: non si va mai
0: in sovrapproduzione, purtroppo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: bisogna ricordarsi di farlo.
1: Questo l'abbiamo detto anche un paio di settimane fa, la stessa cosa, e sono felice che lo ripetiamo. Dicevo, sembra scontato, ma camminare fa molto bene.
0: È vero, ma perché guarda che sembra scontato, perché a volte ti dicono di sì, poi ti dicono di no, poi ti cambiano i passi, no? Prima dicevano dovete fare 1 milione di passi al giorno, no, beh allora sono 5.000, no, sono 10.000. Insomma, mi sembra che qui ci sia un riassunto abbastanza giusto che dice chi ha meno di 60 anni può fare anche 10.000 passi, sopra i 60 ne bastano 8.000, oltre i 70 anche 5.000, cioè non è che tu devi avere sempre gli stessi obiettivi.
1: Scusi,
0: una persona di...
1: Scusi se la interrompo, ma io che sono una mente semplice, se lei mi parla di passi, a me viene in mente che li devo contare e a 8
0: li
1: mi
0: conta,
1: fermo.
0: Li conta l'orologio.
1: Ma se non ho l'orologio, mi dia dei minuti.
0: Allora, per fare 5.000 passi, secondo me è una camminatina di mezz'ora, più o meno.
1: 30 minuti.
0: Dipende quanto sei veloce. Comunque, più o meno i 30 minuti al giorno possono essere la svolta giusta per tutte le persone.
1: Okay.
0: Però vanno fatti questi passi e questi 30 minuti dalle 3 alle 5 volte a settimana, quindi non una volta sola. Questo è importante. Quindi, chiaramente, se si può fare, se uno ha la possibilità di deambulare senza troppi dolori, perché poi subentrano anche quegli acciacchetti legati all'età, cioè che mi fa male il ginocchio, mi fa male quello, uno poi in caso tra l'altro.
1: Anche i calli.
0: Quelli magari si possono curare rispetto alle ginocchia, con le articolazioni un po' scricchiolanti, che magari sono un pochino meno risolvibili come problema.
1: È vero. Allora
0: io
1: lo faccio, io Laura Antonini, io l'ascolto, l'ho sentita alla radio, lo faccio, però lei per convincermi mi deve dire velocemente quali sono i benefici del camminare 30 minuti 5 volte alla settimana.
0: Tantissimi,
1: se mi convince io lo faccio.
0: Allora te li dico, perché c'è uno schema veramente fatto bene a pagina 47 del Corriere: allenamento incredibile dei muscoli di braccia e spalle, perché ti muovi anche con quelli, stimolazione del sistema immunitario, miglioramento dell'equilibrio e della coordinazione, aumento della massa muscolare, mantenimento del peso.
1: Quindi
0: riduzione...
1: mi posso mangiare quello che mi pare dopo camminare?
0: No. Mangia giusto come già fai. Riduzione dei fattori di rischio cardiovascolari, abbassamento della pressione arteriosa, riduzione del rischio di diabete e riduzione del rischio di tumori vari, tipo quello al colon, rinforzo delle gambe. Insomma, c'è un sacco di motivi per cui uno dovrebbe camminare una mezz'oretta. Io lo farei.
1: Mi hai convinto, Laura Antonini.
0: Dai,
1: sei una persona saggia, voglio dire una cosa.
0: Dai.
1: Ne hai solo dimenticata una.
0: Quale?
1: La produzione di endorfine, cioè quella cosa che ti porta a sorridere, a fare un bello smile che ti rende felice la vita.
0: Ma forse perché sono piena io. Io rido.
1: Ricordatevelo, sorridere cambia l'umore, cambia la domenica.

0: riusciremo a fare il gioco consueto oggi con il premio fedeltà. Chi lo sa se Rudy si tradirà anche questa volta? Chi può dirlo?
1: Vediamo.
0: Rudy, sei in forma?
1: Sono in forma, sono carico.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: È tornata la DJ Box con i gadget di Radio DJ e abbiamo al telefono l'ascoltatrice. Rudy,
1: dai,
0: vedi un po' che puoi fare.
1: Dai,
0: pronto?
1: Va bene.
3: Pronto, ciao.
0: Ciao. Allora, ciao. È facile, oggi è facile.
1: Per chi
0: facile,
1: non sa il gioco, io
0: esatto,
1: mi bullo di riconoscere ogni ascoltatore di Radio DJ dalla voce.
0: Sì.
1: Quindi mi ricordo, ti riconosco, so come ti chiami e di dove sei, va bene?
0: Ok.
3: Sì.
1: Ok. Allora, di una di chiacchiera,
0: di qualcos'altro,
1: chiacchiera
0: sì,
1: con Laura,
0: allora,
1: con tranquillità di qualcosa, io capisco come ti chiami, vai.
0: Dai, allora, come va oggi? Tutto bene?
3: Oggi va benissimo,
0: sì,
3: siamo in macchina, stiamo andando al mare,
1: sì, ho capito,
3: giorno di vacanza,
1: ho capito, sì, ho capito, tu sei Laura di Bologna.
0: Bravo,
3: sì,
0: anch'io sono Laura di Bologna, pensa, ce n'hai due al prezzo di una in questo momento.
3: Esatto.
1: Laura di Bologna, dopo il Plaid, io
0: sì,
1: che vi ho incontrato in tante persone, ho aumentato il numero,
0: certo,
1: di ascoltatori che riconosco solo dalla voce, incredibile.
0: E certo, ce n'erano un altro 30.000 lì davanti, non lo so. Quindi ora sai altri 30.000 nomi?
1: Li ho
0: più
1: scannerizzati
0: meno
1: tutti. Senti Laura, Bologna-Bologna
3: sì,
1: proprio?
3: Sì, sì, Bologna-Bologna.
1: Zona?
3: Zona Casteldebole, vicino al fiume,
1: sì,
3: Reno.
1: Sì, sì, sì, sì, certo. No, no,
3: sì,
1: perché sai, io con Bologna ho un po' una... Anche Laura, diciamo che siamo un programma
0: di bolognesi
1: un po'. E quindi...
0: Sì, è
3: ma
0: vero.
3: Io anche sono una bolognese trapiantata in realtà, perché sono trentina di origine, ma ormai sono più anni che vivo a Bologna. Che
0: quindi ormai sei più bolognese che trentina.
1: E, cosa,
3: Trento, sì,
1: e come ti senti in questo passaggio dai 9, 10 gradi, 5 gradi del Trentino in questi giorni, in questi momenti, e i 40 di Bologna?
3: In effetti faccio fatica, non lo sopporto benissimo il caldo, ma luglio e agosto ce li facciamo su, quindi
0: allora sì, dai, torna
3: quindi va bene così,
0: tra le montagne,
1: sì,
0: a prendere
3: esatto,
0: un po' d'aria, bene bene,
3: esatto,
0: Laura, allora hai vinto e ci torni con la DJ Box,
3: evviva,
0: pensa, quindi te la porti a casa, te la spediamo a Bologna, poi la puoi portare dove vuoi, tutti i gadget sono tutti per te e ti auguriamo una buonissima domenica. Grazie Laura.
3: Benissimo, grazie mille.
1: Ciao,
0: ciao.
3: Un bacio. Ciao, ciao, ciao.

0: Così va bene, Rudy, ti piace questo tono? Ok.
1: Mi piace questa cosa carica, che è un po' il mio mantra, insomma, quello portare energia e un sorriso la domenica mattina. Un saluto a tutti quelli, e so che Laura ti tocco il cuore in questo momento.
0: Sì.
1: Sono in viaggio per Firenze perché questa sera c'è il concerto dei Cure.
0: Questo sì che è un concerto, ragazzi, divertitevi perché sarà una roba pazzesca,
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, questa sera i Cure sarà una cosa, cioè la sofferenza di non essere lì a vedere questa sera quel concerto è grande. Ho letto un po' di articoli sui giornali oggi, ci saranno tanti pezzi dall'album nuovo dei Cure, quindi insomma ci si potrà godere anche proprio questi pezzi che loro non hanno mai fatto dal vivo, essendo il disco nuovo, quindi un po' di novità e poi chiaramente i grandi classici.
0: Poi a mani basse proprio, cioè dove peschi bene,
1: non
0: perché
1: sono,
0: chiaramente andranno a ripercorrere tutto il grande repertorio che hanno, insomma lì i fan sono sempre felici,
1: sono molto
0: me.
1: Molto felici. E poi volevo dire una cosa, nel grande formaggino dei temi di Rudy e Laura non abbiamo toccato, proprio per chiudere in bellezza, il formaggino della mente, perché ho visto, Laura, che c'è l'ultima puntata dell'allenamento
0: esatto
1: online.
0: È uscita questa settimana, tra l'altro è una bella puntata che ti può toccare a livello proprio di vita tua da coach,
1: perché parla di uomini sull'orlo di una crisi di nervi,
0: esatto, uomini appena sposati comandati dalle mogli, no non è vero, sto scherzando perché tua moglie è un amore. Si parla di l'effetto Pigmalione, ovvero quelle persone che per noi possono avere un'importanza nella vita e che magari ci spingono a fare delle cose che altrimenti da soli non saremmo in grado di fare perché non vediamo le nostre potenzialità. È una puntata che ci può essere tanto utile, anche perché parla anche dell'effetto negativo, cioè quando una persona invece può essere negativa su di noi, quindi il Pigmalione e il Golem, che è il suo opposto.
1: Ah, io pensavo dicessi il Pigmalione e il
0: quello
1: che è quello poi alla fine.
0: Non si poteva dire però così.
1: No, ti devo insegnare
0: che...
1: a fare dei titoli che attirino l'attenzione sui social e sulla rete. Da Pigmalione a Golem era più interessante,
0: il passo è breve,
1: perché
0: bravo.
1: La gente clicca.

0: proprio Beach, la canzone di Meredith Brooks. 9 quasi 54 minuti, questa è Radio DJ, siamo quasi in conclusione, ma abbiamo ancora un formaggino, giusto Rudy?
1: Sì, non abbiamo fatto il formaggino del Trivial Sport, accidenti. Sport. Abbiamo fatto la camminata, ma quella era più salute che
0: no, quella era salute.
1: Che sport.
0: Salute e benessere, sì.
1: Allora, saltiamo i mondiali, ok,
0: sì,
1: a
0: certo.
1: Pie pari, perché intanto
0: ops, fatto.
1: Sappiamo come è andata per noi italiani, ma c'è, a proposito di nazionale italiana, oggi su tutti i quotidiani, in particolare per esempio il Corriere della Sera, pagina 43, una notizia che girava nell'aria un po' da tempo,
0: sì.
1: Però Mancini, Roberto Mancini, ha lasciato ufficialmente la guida dell'Al-Sadd. Quindi cosa significa questo?
0: Dove
1: che
0: va?
1: Dal Qatar
0: dove
1: potrebbe,
0: va
1: potrebbe avvicinarsi molto alla panchina azzurra. Anche
0: bene.
1: Se posso dire una cosa,
0: sì.
1: Mancio, benvenuto e sono felice. Però io sono un po' dispiaciuto per l'allenatore ad interim che ci ha, che abbiamo visto. Come si chiama, Barbara? Aiuta.
2: Baldini.
1: Ecco, che ha guidato l'Italia nell'ultima partita, perché al di là dei meriti sportivi che non sarei in grado di giudicare, mi sembra proprio una persona per bene ed era talmente felice e entusiasta di guidare la nazionale, aveva realizzato un sogno. Io una chance gliela
0: avrei
1: data.
0: Ma non si può tenere lì come secondo allenatore, no? Come no, non si può fare che rimane nel team.
1: Magari
0: non
1: Mancini deciderà di farlo, non lo so.
0: Magari sì.
1: Però io gli vorrei dare un abbraccio forte perché è una persona che umanamente, sportivamente, ribadisco, non sono in grado di giudicare, mi è piaciuta tanto. Però insomma, probabilmente arriverà Mancini. Benvenuto Mancini, mi fai il regalo che facciamo vedere a Leo Zerbi 11 anni un mondiale fra 4 anni, porca di
0: dai,
1: quella miseria,
0: anche
1: dai,
0: a Corinna,
1: dai, fai vedere un
0: mondiale, dai. Almeno entriamoci, dai, poi non ci importa del risultato, però giochiamoci qualche
1: sì.
0: girone,
1: facciamo
0: dai,
1: almeno
0: dai,
1: come
0: dai.
1: Il Curaçao, cioè entriamo, facciamo due partite Curaçao, come si chiama,
0: sì simile a quella, sì. Rudy, dobbiamo andare, sai,
1: ma
0: è
1: come?
0: Giunta, lo so, le cose belle finiscono subito, queste due ore sono sfumate così in un attimo. Grazie Barbara e grazie Sabri, noi torniamo la

0: prossima settimana.
1: Evviva!
0: Sabato e domenica.
1: Certo, sarà.
0: Certo.
1: Ci siamo ormai. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
0: Grazie
1: ciao.
0: A tutti, ciao.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatina.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Radio DJ consiglia
17: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
18: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
17: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono ora le 10. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo dalla cronaca. Sanstino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo in un fiume. Il giovane ha confessato. Durante la notte la donna era sparita. Da giovedì scorso il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Andiamo ora in Medio Oriente. La Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha scritto sul suo social Truth Donald Trump, per ribadire che l'accordo tra Washington e Teheran è vicino, ma senza però precisare quando verrà sottoscritto. Trump, che oggi festeggerà alla Casa Bianca i suoi 80 anni, prima di partire alla volta di Evian in Francia per partecipare al G7, dove vedrà diversi leader, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. Torniamo in Italia. A Nola, una bimba di 15 mesi è ricoverata dopo aver ingerito o inalato stupefacenti.

0: Facenti, i fatti risalgono a venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato. E vanno avanti le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse ormai da una settimana dalla casa famiglia nell'Aquilano in Abruzzo. La responsabilità genitoriale sarebbe stata revocata a entrambi i genitori dopo il divorzio a causa di conflittualità, ma poi restituita solamente al papà poco più di due settimane fa. Chi indaga ipotizza una fuga volontaria, ma non si esclude neppure il rapimento. È stata invece ritrovata in un casolare abbandonato nei pressi di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, la 14enne scomparsa ieri mattina dalla scuola dove avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. La giovane sta bene ed è stata accompagnata in ospedale dai carabinieri per effettuare delle visite di controllo. Si indaga sulle ragioni dell'allontanamento, che sarebbe stato volontario. Siamo alla pagina sportiva con i mondiali di calcio che stanno regalando risultati a sorpresa. Uno di questi è arrivato da Vancouver, dove l'Australia ha sconfitto la Turchia 2-0. Turchia allenata dal CT italiano Vincenzo Montella, tra l'altro favorita del gruppo D. Pari invece 1-1 tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco. Alle 19 tocca alla Germania, che farà il suo esordio in un match storico contro Curaçao, al debutto in un campionato del mondo. Diventate tra l'altro virali le foto del pullman ufficiale scelto dalla nazionale caraibica, uno scuolabus. E poi la Formula 1, oggi alle 15 il Gran Premio della Catalogna, in pole c'è Russell, al fianco Hamilton, sulla prima delle due Ferrari, in seconda fila il leader del mondiale Antonelli, Lando Norris, quinto crono per Verstappen, mentre Leclerc è uscito di pista all'inizio della Q3 sbattendo sulle barriere, scatterà dunque dalla decima posizione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto in redazione stamattina, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 € con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 € di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: DJ chiama Italia.
16: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Allora, prima teoria, secondo me Olivia Dean piace più alle femmine che ai maschi.
1: Questo.
0: Perché ha questa bellezza molto elegante e magari al maschio medio piacciono le bellezze un po' più, diciamo, prorompenti, ecco.
1: Matteo, questi steccati, no, tu mi insegni, non esistono, non esistono più.
0: Stavo cercando di capire come collocarla nello spettro, insomma.
1: Poi, prima cosa,
0: ho capito che alle giovani donne, ma neanche tanto giovani anche, sono felici che la moda abbia il plurale di le e gli.
1: Gli
0: abbia permesso di indossare, quando fa molto caldo, dei vestiti molto ampi.
1: Sì, certo.
0: Perché
1: certo.
0: Lunghi e ampi. Così sotto quello fa un cazzo di caldo.
1: Ma certo,
0: invece sì.
1: Ma qui non
0: c'è corrente.
1: Non c'è bisogno che tu parli delle ragazze. Io grande applauso per la moda di adesso, che è molto over.
0: Molto.
1: Quindi due carbonare in più, non si vede più niente.
2: Poi il vino
1: è
2: la sera.
1: Meraviglioso.
0: Tutto questo al punto di congiunzione nel video di questa canzone, in cui Olivia Dean, sottile come piace alle ragazzine, ed elegante con questo vestito molto ampio, ogni volta che lo vedo dico: cazzo, ma c'ha sempre lo stesso vestito.
1: Eh beh, grazie. Cosa fa? Si cambia per te.
0: E ho pensato, visto che è stata al matrimonio di Dua Lipa,
1: sì,
0: avrà
1: sì.
0: messo questo stesso vestito anche al
1: non
0: matrimonio.
1: Credo, no, perché si vede già.
0: Peraltro, Olivia Dean, una delle poche ad aver fatto delle fotografie in occasione appunto del ricevimento e averle condivise sui social.
2: Ma è sua quella foto eccezionale con dietro quel graffito?
0: Non lo so.
2: Non l'avete vista?
0: No.
2: C'è Dua Lipa che lì con suo marito si baciano, una foto romantica, però siccome sono nei vicoli di Palermo,
0: okay,
2: dietro sul muro c'è scritto: maledetto, mi devi 5 euro, te li dovrò riprendere, una frase del genere, ma scritta male così, e naturalmente per gli americani non è niente, cioè non la sanno interpretare,
1: però
2: ma gli italiani hanno riso molto.
1: Certo,
0: comunque c'è grande attesa a Palermo, perché Dua Lipa e il suo compagno, suo marito adesso, insomma, hanno promesso che faranno avere alla città un regalo come ringraziamento per averli ospitati in questo momento così importante. Pare che lei manderà, e non è una battuta, un sacco di libri per la biblioteca comunale, perché lei è una grande lettrice e evidentemente qualcuno le ha detto che la biblioteca è un po' in crisi da quel punto di vista. Ottimo. Non si sa cosa manderà lui. Si dice una cippa di cazzo, ma
1: no,
0: non è ancora.
1: Ma cosa dice? Ma se ne vada. Lei è proprio svitato. Se ne vada.
0: Era un termine inglese che suonava più o meno così. Sì.

0: Allora, grazie Silvia, ascoltatrice che in tempo reale ha mandato un messaggio a questo numero. Stai attento, Alex.
1: 342-522-1012. Forza, scriverci.
0: Per dirmi a me che il plurale di le non è gli, ma è abbia permesso loro. Ti risulta?

0: Sì, è decisamente così. Però insomma, però sai, io facevo
1: affidamento su di te, perché qui dentro ci vedi, siamo in quattro, ok? Di noi chi ha fatto il classico? Per me il classico è il Corto delle Dolomiti.
2: Per me è il derby Real Madrid-Barcellona.
1: Tu hai fatto il classico e mi hai ingannato, e mi hai fatto fare una brutta figura.
0: Ma siccome l'importante è capirsi, non è che tutto va puntualizzato.
1: Quanti anni sono passati dalla tua maturità scolastica?
0: Era il 95. Quindi 31. No, 94, quindi 32
1: anni fa l'hai fatta. Certi principi si perdono per strada, no? Quando non hai occasione di usarli, insomma.
0: L'italiano dovrebbe restare, però sì, insomma, a volte si perde.
1: Ieri ultimo giorno di scuola un po' per tutti gli istituti, più o meno, insomma, macchia di leopardo. Entro venerdì avranno finito tutti, giusto? I tuoi tre piccoli Zarri finiscono
3: sabato.
2: Ma come Zarri?
3: Sabato
1: finiscono.
3: Hanno finito,
1: han già finito?
3: Sabato.
1: Hai capito? Sono già in giro a fare danni o che cosa?
3: Sono già sotto torchio, stanno lavorando in spiaggia.
1: Bravi, così si fa. Ieri c'era un casino.
2: Visto, farine, acqua, gavettoni, pistole.
1: Noi siamo circondati, bravo.
0: Ad acqua. Schiuma da barba.
1: Circondati da scuole di ogni categoria, no? Sì. Cioè, dagli asili alle elementari, alle medie, ai licei. E ieri a ora di pranzo era veramente... Ma chi è che sta gridando? Stanno litigando, ti viene da pensare.
2: No, invece no, e finisce la scuola. E è un'escalation che ogni anno peggiora, credo che arriveremo...
1: Però non ci sono stati
2: ma entro 10 anni arriviamo ai lanciafiamme, se continuano così, perché... Veramente.
0: Invece ieri ho visto una scena veramente triste, proprio da Libro Cuore, qui davanti alla Moscati. Un bambino non era stato spruzzato
2: altri. E quel bambino eri tu.
0: Era escluso dalla
2: bambino
0: battaglia.
2: Eri tu.
0: E ha chiesto a uno di sporcarlo.
1: Mi spruzzi, per favore.
0: Perché così anche lui era come gli altri coinvolto nella battaglia. Povero.
1: Era il Tenerone, era un personaggio
0: Pippo,
1: di Drive
0: Pippo, Pippo.
2: Tenerone
0: Pippo,
2: era
0: Pippo,
2: già
0: Pippo,
2: Franco
0: Pippo.
2: D'Angelo. Pippo, Pippo, Pippo.
1: Sempre pronto.
3: Tenerone, per favore.
0: Mi è dispiaciuto.
1: Però ieri praticamente hanno finito tutti, tranne quelli che hanno l'esame di maturità. Giusto? Perché adesso comincia quel limbo in attesa poi di cominciare gli esami scritti. E il capolavoro, quando è che va caricato sul...
2: Cos'è il capolavoro?
0: Già siamo in zona capolavoro.
2: Cos'è il capolavoro?
1: La Gioconda? No, è la roba che c'è da 2 o 3 anni e tutti gli anni se ne parla e tutti gli anni ci chiediamo cosa sia il capolavoro. Comunque, nel percorso scolastico di chi sta finendo appunto le superiori, c'è la possibilità, non l'obbligo, di caricare sul sito della scuola, insomma, una specie di compito extra nel quale si racconta qualcosa che hai fatto durante l'ultimo anno scolastico, che però non ha a che fare col percorso scolastico.
2: Sì.
1: Una cosa di cui sei orgoglioso, felice, qualcosa che vuoi condividere, qualcosa che ti rappresenti.
0: Infatti il termine capolavoro è fuorviante, perché appunto uno pensa che devi fare la Pietà di Michelangelo. No, basta che fai una cosa bene che ti identifichi.
1: Guarda, puoi anche fare Pietà e basta.
0: Esatto. Sì. Però se la fai bene, pure quello è un qualcosa.
2: Ma deve essere una cosa inerente alla scuola?
1: No. Hai fatto, non so, un lavoro socialmente utile. Hai fatto un'esperienza che ti ha toccato. Hai scoperto qualcosa? Cioè, per esempio, se ci fosse stata questa cosa ai miei tempi, nel 1876, quando ho fatto
0: l'incisione
1: superiore,
0: su pietra,
2: l'avresti fatto per 3 volte. Quindi il primo capolavoro 1, capolavoro 2, capolavoro 3.
1: Capolavori. No, avrei detto: ho scoperto che esiste la radio, perché 2 mesi prima avevo cominciato a farla. Per esempio, tu cosa avresti fatto?
2: Allora, io avrei detto:
1: siamo in che anno?
2: 40 anni fa, 1986.
1: Ok.
2: 1986 e io avrei detto loro: ho preso la patente. Questo è il mio capolavoro. No, non ti va bene.
1: Ammazza, che capolavoro ti avrebbero detto.
2: Va bene, secondo capolavoro, legato al primo, perché nei miei ricordi è legato al primo. Ho scoperto Prince. Ma tanto ho scoperto Prince.
1: Magari in commissione c'era uno che era altrettanto fan.
2: Perché questo? Perché nella mia straccionissima automobile Citroen LN, non provvista di riscaldamento.
1: Ti ricordo che LN è Linus e Nicola.
2: Esattamente, pensa al destino. Avevo un'autoradio che mi è costata nuova 80.000 lire, senza la radio, solo cassette e senza il comando.
1: Quindi non era
2: avanti.
1: Un'autoradio, era un'autocassette.
2: Un'autocassette, solo che infilavi la cassetta e lei andava. Okay. Cioè, fine della roba. E dentro c'era tutto il repertorio di Prince, Sheila E.,
1: Tajas, la famiglia,
2: tutto il Paisley Park possibile e immaginabile.
1: Famiglia.
2: E io andavo a scuola con questa roba.
1: Capolavori?
0: Ma guarda, all'epoca era appena arrivato Windows,

0: il sistema operativo che permetteva ai computer di avere un mouse, perché prima si scriveva e basta.
1: Davanti alla commissione arriva uno.
0: Io so usare un Windows 95 bene.
1: Allora, non è obbligatorio farlo. Tecnicamente, in teoria, non serve a niente, però. Ti dicono che la commissione potrebbe prenderne spunto per farti delle domande e poi in occasione dell'esame orale. Quindi in qualche modo tu li predispone.
0: È un po' obbligatorio, perché non puoi lasciare il campo bianco. Hai tre capolavori da giocarti, puoi scrivere tre cose diverse, ma almeno una la devi scrivere. Se non lo scrivi è squalificante.
1: Squalificante, ma non sei squalificato. Esatto.

0: Ti sei salvato dal fumo delle barricate, cioè il fumo delle botti dove si barricca il vino.
1: No, non è quello,
0: lui,
1: no? Linus.
0: Che
1: no,
0: non si usa più adesso,
1: no, è una faccenda politica. È una faccenda politica.
0: Sì, sì. Il compagno lì aveva tante.
1: Esattamente.
0: Tante visioni.
1: Mentre io e Alex Farolfi eravamo sul Montclair, altrove succedevano delle cose che noi non capivamo.
0: Ma questa è molto prima del vostro
1: prima,
0: Montclair.
1: Era prima, sì. Forse il Montclair è arrivato proprio in reazione a quelle
0: questa
1: barricate
0: metà
1: lì.
0: Metà sì, anni 70, sì, prima sì. Metà degli anni, sì. Degli anni 70, quindi se avevate 17-18 anni in quell'epoca, tipo il sottoscritto, è facile che magari l'abbiate cantata a squarciagola come questo ascoltatore.
2: Quelli me li ricordo bene. Ma perché ditemi,
1: ma sei di Cinisello Balsa,
2: chi non
1: cosa
2: si
1: bene?
2: È mai innamorato. Quella del primo banco.
3: È banco detto così.
0: Ma perché stai facendo venditi?
1: È tale quale.
2: Mamma mia, che regalo. Mi hai fatto tornare indietro di esattamente 30 anni.
1: È di Roma.
2: L'unità 96.
0: Però anche a me, quando mi capita di cantare questa canzone o un'altra canzone di Venditti, mi viene automatico allinearmi, con l'accento
1: ovvio.
0: Con le vocali. Mio figlio, in attesa degli esami di maturità, il suo capolavoro è la partecipazione alla sua prima DJ Ten a Treviso. Un abbraccio da Ilaria, da Venezia.
1: È
0: un'esperienza che gli rimarrà dentro.
1: Certo,
0: no?
1: Ci sta. Qual è stato il tuo capolavoro, Alessandro?
4: Col mio gruppo musicale.
0: Che si chiamava?
4: No, non avevamo nome. Mi ricordo di nome, alla batteria Tiziano.
0: I ragazzi del Bambin Gesù.
4: No, perché era già al liceo. Qua era
1: Tiziano, Tiziano,
4: Tiziano e Giacomo.
1: Giacomo,
4: quindi Giacomo alla chitarra, Tiziano alla batteria, io le tastiere.
0: Ok, e chi cantava?
4: No, non cantava nessuno. Era solo strumentale.
1: Era comunque un capolavoro.
0: Jean-Michel Jarre.
4: Eravamo appena stati a vedere il concerto di Pino Daniele, tra l'altro, mio primo concerto, e ci siamo messi poi a fare. Abbiamo imparato a essere
1: in questo e qui, per esempio,
0: e l'armonica non c'era. Santo e Johnny, Baro, bravo. Slide guitar.
4: Facevamo uguale, eh?
0: Bello.
1: Comunque, un prof lo prende come capolavoro questo.
0: Beh, sì, è comunque una dimostrazione di avere una personalità e un'inclinazione, diciamo così,
1: artistica.
0: Verso l'arte.
1: Poi hai fatto l'artistico, giusto tu?
4: Sì.
1: Dovevi portargli il registratore, però, con la cosa. Questo
4: certo,
1: è il mio capolavoro.
4: Il periodo del Walkman.
1: Giusto.
0: Gli portavi la cassettina. Anche te, la stessa cassetta di Prince.
1: Bravissimo, bravo.
0: Tutto questo perché ieri o comunque in questi giorni stanno finendo le scuole. In molte città italiane, alla sera, dopo la giornata di festeggiamenti, molti studenti di molti istituti si sono radunati per fare la cosiddetta biciclettata notturna, che sta diventando negli anni un rito collettivo, bello, molto aggregante. A proposito di esami, non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, però ho visto che ieri si è laureata in Scienze Politiche Sofia Goggia.
1: Ah, che bello.
0: Alla LUIS, una cosa di cui ha parlato spesso nelle interviste in questi ultimi tempi. Credo abbia cominciato durante uno dei suoi tanti, ahimè, incidenti, no? Sai, quando sei un atleta abituato tutti i weekend a essere in giro per il mondo, sei costretto a stare a casa, ti tocca leggere o comunque riempire il tempo libero, e a quel punto ha dato un senso a quel tempo libero studiando, insomma.
1: Beh, questo è altro che capolavoro.
0: Complimenti, bravo.
1: Complimenti davvero. Forse è proprio la necessità di avere una programmazione quotidiana, un giorno giorno,
0: bravissimo.
1: Che ti dà la forza,
0: la costanza, la disciplina,
1: queste cose.
0: E sempre a proposito di atleti e di esami, Sinner sta facendo gli esami a San Raffaele.
1: Sì, sono altri esami.
0: Sempre esami, diciamo,
1: però esami sono esami.
0: Gli esami non finiscono mai.
1: No, per carità, sono esami di routine, cioè non è che è andato a San Raffaele perché ieri l'hanno un po' venduta alcuni.
0: Beh, anche perché
1: notizia.
0: Lui nelle interviste ha detto: ho avuto dei problemi e devo andare fino in fondo.
3: Sì, ha detto proprio che quel calo di forza che ha avuto non è normale, non ce l'ha mai avuto.
0: Hai visto Agassi cosa ha detto settimana scorsa in una chiacchierata fra ex tennisti di altissimo livello? Che non è normale che quella cosa succeda e che probabilmente il suo team, che è un team incredibile, qualcosa deve aver sbagliato. Perché dice: è impossibile che a un atleta professionista con quella temperatura succeda una cosa come quella.
1: Cioè, forse dice che ha bevuto poco.

0: o ha bevuto male.
1: Sì, lui diceva che gli atleti di quel tipo sono tarati su 5 ore di partita.
2: Sì, lui io ero tarato fra 4 e 5 ore, insomma, e cominciavo a bere tantissimo il giorno prima. Secondo me anche qualcos'altro oltre.
0: Boh, non lo so, però normale. C'è qualcosa e bisogna
2: sì,
0: va.
2: Sì, sì.
0: È under investigation.
2: Ah, bravo. Anche Berrettini ha fatto gli esami, se gli può interessare, vedi come da un punto si arriva all'altro, certo. E per fortuna nessuna lesione muscolare e potrà partecipare a Wimbledon, dove si ricordano di lui per la finale che ha raggiunto 3 o 4 anni fa ormai, insomma, dai, anche se deve fare le qualificazioni.
0: Ah, quindi Linus se la rischia tutto, risk it all.
2: Madonna, ma chi ti ha imparato l'italiano e l'inglese?

0: trasformata in lingua spagnola.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: esiste, sì, già uscita. Vediamo che effetto fa, insomma, magari poi diventa più comprensibile, sì, ancora con sti mariachi sottofondo.
2: Questa è l'introduzione della versione spagnola.
0: Non si può dimenticare la data della finale di Berrettini a Wimbledon, perché era l'11 luglio del 2021, lo stesso giorno e la stessa città in cui l'Italia si laureò campione d'Europa battendo proprio l'Inghilterra. Grazie a Federico per la puntualizzazione, non me lo dimenticherò.
1: Okay.
0: E non mi dimenticherò di te. Grazie Federico.
1: Grazie Federico, grazie. Torna a trovarci Federico. Questo è il Customer Care, Matteo. Uno per uno, quello che ci ha permesso di arrivare in questo momento a quanti radioascoltatori?
3: 19.751.000.
1: Caspita ragazzi.
0: Che poi d'estate tendono un pochino a diminuire, ma tu mi insegni. Primavera. L'estate non è ancora
1: arrivata. Primavera inoltrata.
3: Non lo so, oggi non so perché sono così pochi, però vabbè.
1: Ah, perché sono pochi.
3: 19 oggi. Milioni, noi in genere siamo intorno ai 26, 27.
1: È Portobello, come Portobello.
3: No, sono venuti tutti, insomma, qui al Plaid, poi ne abbiamo contati 300.000, ma sono stati quasi 30 milioni. Volevo farvi sentire questo messaggio molto bello a proposito del capolavoro di un personaggio famoso.
4: Sì, Cesare Cremonini ha portato il suo capolavoro.

0: direttamente dentro uno stereo, nel senso che ha fatto sentire 50 special subito prima di fare l'orario di maturità per pazzesco. Far capire ai professori perché non aveva fatto un cazzo durante l'anno.
1: Beh, però devo dire in quel caso
2: l'aveva fatto bene.
3: Però la cosa che mi colpisce è che 30 anni fa c'era già questa cosa del capolavoro evidentemente a scuola.
1: No, però lui, però, se è vero quello che ci ha detto l'ascoltatrice,
3: lo ha fatto come
1: detto, guardate,
3: attenuante.
1: Io ho studiato poco, ma ho fatto questo.
2: Sì, lui non sapeva di aver portato un capolavoro, però comunque l'ha fatto.
3: Perché poi chissà se gli esaminatori, sentendo quella cassetta, hanno detto sì, vabbè, ma fa schifo.
1: Poca roba,
3: poca
1: certo.
3: Roba, dove vuoi andare?
1: Ma invece noi possiamo ricordare, aiutami a ricordare, quando loro vennero, avevano già fatto la maturità, lui aveva già fatto la maturità o doveva farla?
3: Erano nel periodo, era il luglio di quell'anno.
1: Allora l'aveva appena
3: l'avevano
1: fatta,
3: appena
1: l'aveva
3: fatta,
1: appena
3: credo.
1: Fatta. Tutto torna, perfetto.
4: DJ, DJ, Drama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
12: La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ecco la refurtiva McDonald's.
17: Che cosa abbiamo qui?
18: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
23: Disney e Pixar presentano
24: Jessie, pronto?
25: Woody!
23: Toy Story 5.
26: La tecnologia ha invaso casa nostra.
27: Sto perdendo bolli per quel tablet.
23: I giocattoli contro la tecnologia.
28: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
23: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
29: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
30: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe.

0: la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: scuola era così, quando io stavo arrivando.
1: Sì, c'era la sigla?
0: Nel corridoio partiva questa canzone. È arrivato
1: Di Molfetta. Sì, perché tu eri come gli ergastolani, avendo fatto tre volte la quinta. Mamma, come te la

0: Certo. Menando, cioè la maturità.
1: Io sono orgoglioso di questo.
0: Allora, avendo fatto tre volte la quinta, niente.
1: L'ho fatta bene, capito?
0: Vi spiego,
1: differenza
0: allora,
1: tua.
0: Vi spiego: i bidelli gli portavano il caffè, sai come Don Raffaele?
1: Come Don Raffaele?
2: Ma è arrivato con lo scooter dell'altro giorno?
1: No, lascia stare, lascia stare. Che vergogna di essere.
2: Quello che.
0: Va ora in onda a Casa Linetti il re nudo. Casa Linetti il re nudo.
1: No, peggio, il re vestito male.
0: In studio, bravo. In studio non l'auto sostitutiva, ma la moto sostitutiva. Sì, perché quando è meglio fico del bigonzo, giusto?
1: Sì. Sì.
0: Si sposta con la sua. Con la sua Vespa tutta Capri Portofino, tutta
1: figa. Ma che cazzo di Capri Portofino?
0: Io ce l'ho.
1: Tu te la sei fatta a Tiffany.
0: Tiffany mi la mia Vespa bella, Yinray, guardate come sono figo.
1: Io ho una Vespa comprata, pagata con i miei soldi, vecchia di 20 anni, a cui sono molto affezionato. Avendo fatto tanti chilometri aveva bisogno di un piccolo tagliando. C'è un nostro amico che ha una concessionaria che ormai è miliardario.
0: Chinello Galdino.
1: Sì, Daniele, che ci vizia un pochino seguendoci su questo, è venuto a prendersela,
0: se
1: l'è portata in officina e poi me l'ha riportata. L'ha tenuta via un giorno e mi ha lasciato un messaggio tramite un nostro amico che diceva: se ti serve per muoverti ti ho lasciato uno scooter, non dite quale, ti ho lasciato un mio scooter e posteggiato dove hai lasciato la tua.
0: Sì.
1: Allora pomeriggio faccio per andare a casa, scendo, vedo questo
0: e viene avvistato con questo scooter della TOG, neanche della TOG, la marca turca che è molto più bella. La TIG forse, cioè.
1: Sì, perché era tigrato.
0: Bravissimo. Ma brutto.
1: Ho fatto tutte le strade più nascoste per non farmi riconoscere.
0: Allora attenzione, tutto quello che abbiamo detto fino a qua è frutto di un'esagerazione. Ma la cosa vera è quella, è che lui ha fatto strade secondarie.
1: Sì.
0: Tu sei pazzo da legare. Pazzo, io invece di andare con orgoglio.
1: Sì, ti voglio vedere.
0: Guarda,
1: lo faccio prestare la prossima volta.
0: Ma che cacchio, ma è venerdì.
1: Sai che ho anche guardato, aveva su 74.000 chilometri.
0: Vabbè, insomma.
1: È veramente un muletto come
0: allora,
1: resistenza.
0: Per capirci, è tipo la macchina di Aldo Giovanni e Giacomo con scritto il paradiso della brugola. Quella roba lì. Che è quella che mi darà

0: Che modo è di finire una canzone? Ma un po' di rispetto per il musicista.
1: Cosa
0: devi un po'
1: fare?
0: Di rispetto per il cliente che paga.
1: Questo sarebbe customer care. Cara signora Abrams,
0: noi che ci mettiamo tanta attenzione,
1: sì,
0: ma questa è viziata, quella è figlia di ricchi, e allora sì. Sai, no? Fa questo lavoro, ma così con nonchalance. Stiamo scherzando, è anche molto brava. Abbiamo nominato Max Pezzali perché è il direttore simbolico, insomma, del numero di Topolino, che è in edicola. Nei prossimi giorni, per esattezza il 18 di giugno, quindi giovedì prossimo, fra una settimana esatta, in Italia, un giorno prima che in America, uscirà Toy Story 5 e oltre alle voci principali che doppiano i character principali, che sono voci di doppiatori, ci sono sempre delle piccole perle.
1: Certo.
0: E c'è un po' di Radio DJ anche in questo caso, visto che una delle voci è quella di Gianluca Gazzoli. Insieme c'è anche Katia Follesa e insieme
2: Federico Boa,
0: poi c'è l'incubo Federico Basso.
2: L'incubo di Linus.
0: Che me lo trovo anche in bagno.
2: Ma perché Federico Basso ama Radio DJ, ma non è ricambiato da Linus. Da
3: di
2: me
3: Torino,
2: è molto...
3: di Torino.
2: Naturalmente, guarda il caso un po' questo Napoli qua, che è Federico Basso.
0: È la quinta puntata delle avventure di Woody e compagni, lo dico assumendomi la responsabilità del caso. Primo episodio, capolavoro.
2: Sì.
0: Capolavoro. Sì. Secondo episodio,
2: secondo me lieve flessione,
0: ma perché il primo era talmente
2: terzo
0: bello.
2: Terzo episodio da perdere la testa.
0: Terzo episodio molto bello, specialmente nel ruolo di genitori, perché c'è quella parte finale con il figlio che se ne va.
2: Ragazzi, c'è Jerry Scotti,
0: sì, c'è Faletti.
2: C'è Faletti, no,
0: molto bello, da impazzire. Molto
2: terzo.
0: Bello. Quarto episodio.
2: Non lo so, perché i miei erano già... Cioè, i miei,
0: no,
2: Matilde era già grande.
0: No, io sono andato apposta al cinema a vederlo e sono rimasto abbastanza deluso. Punto tanto sul numero 5.
2: Dai,
0: per
2: forza,
0: affetto,
2: dai.
0: Per una questione mia personale, familiare, a casa mia, Toy Story, insomma, è proprio...
2: Sì, non è andata in casa di Molfetta come si voleva. Cioè, si voleva andare a vedere il 5 con dei nipoti. Purtroppo non sono ancora arrivati.
0: Forse per Toy Story 20.
2: Forse Toy Story 20 arriveranno. Cioè, da vedere se questi nipoti avranno il nonno. La nonna sicuro.
0: Difficilmente avranno il nonno. Beh, l'hanno presentato ieri, una presentazione alla quale hanno partecipato molte guest star. Tra le canzoni che ci sono nel film c'è una canzone cantata da Taylor Swift.
2: Wow.
0: Che peraltro, per raccontare questa cosa, ha postato sui social un video di lei piccolissima che guarda Toy Story, e a un certo punto ha invitato sul palco Randy Newman. Mm-hmm. Chi è Randy Newman? È un grandissimo musicista americano specializzato in colonne sonore, ma anche in canzoni cantate da lui stesso in prima persona.
2: Sì.
0: È uno che canta tendenzialmente accompagnandosi con il pianoforte, è quello che canta la versione originale di C'è un amico in me.
2: Noi abbiamo
0: imparato con la voce di Riccardo Cocciante. Randy Newman adesso ha 82 anni, che non sono poi tantissimi, però non li porta benissimo. Almeno
3: dipende da come hai vissuto.
0: Sì, ho visto ieri Gianni Morandi, che ne fra un po' ne farà 82, e li porta sempre benissimo. Insomma, Taylor Swift sul palco ha invitato Randy Newman, che è un po' vecchietto, si è seduto comunque al pianoforte, e insieme hanno cantato questa versione di You Got a Friend in Me. Non è una qualità eccezionale, l'abbiamo presa da un video, però è un bel momento, insomma. Parte lui, senti che bello.

0: Sì, c'era anche un po' l'effetto stanza, no? Perché cantano su un palco di un teatro molto grande, però sì,
1: ripreso da un telefono, il telefono.
0: Beh, alla faccia, che telefono aveva quello che l'ha ripreso?
1: Molto buono.
0: Telefono buono.
1: Molto buono, sì, costoso.
0: Sai che ogni tanto capita che un ascoltatore incontrandoci voglia un ricordo di questo incontro e ci chiede di farci una foto e magari non è tanto pratico con l'autoscatto, stavo per dire.
2: Per dare un'idea,
0: con il selfie così, allora io faccio quello moderno e dico dammi il telefono, lo faccio io e non si vede praticamente niente perché la lente, l'obiettivo è sporchissima o magari appannata.
1: Le mani unte,
2: Sì, però a volte capita anche che ci sono telefoni molto più belli dei nostri, di marche diverse. Non so cosa
0: che arrivano,
2: siano
0: dall'estremo oriente di
2: ma io li guardo e dico cacchio, ma lo voglio istantaneamente. Perché è così più bello del mio? Non ti saprei dire la marca, però non è quella solita.
1: Sono le altre parrocchie che comunque lavorano con molta cura.
0: Senti, a proposito di doppiaggi, ogni tanto qualche ascoltatore mi manda un pezzetto di Happy Feet 2, nel quale, per chi non l'aveva, quanti anni sono passati? Dammi la mazzata definitiva.
2: Secondo me 15, non siamo ancora arrivati a 20.
0: Non sono ancora
2: 20. No.
0: Happy Feet 2 è il secondo capitolo della saga dei pinguini, insomma, e tutto il resto. Sì. Io e Nicola abbiamo fatto la parte dei krill. I krill sono dei minuscoli gamberetti che servono, è del 2011, quindi a 15 anni.
2: 15 anni.
0: Dei minuscoli gamberetti che praticamente sono la base dell'alimentazione delle balene, di molti animali di quelle zone. Le voci originali, però io non mi ricordo più qual è l'abbinamento, porca miseria. Cioè, noi l'abbiamo fatto per l'Italia, ogni paese aveva due doppiatori come noi. In origine, in americano, in America, le voci erano di Brad Pitt e di Matt Damon.
2: Uela.
0: Quindi non so chi è Brad Pitt.
2: Beh,
0: di noi due.
2: Caschiamo
0: chi...
2: bene,
0: comunque
2: guarda,
0: cascavamo sempre
2: caschiamo
0: bene.
2: Molto bene. Caschiamo
0: ne hai trovato un pezzetto, Matte?
1: Sì, ho fatto un miscuglio delle parti trovate.
0: Pupurri.
3: Dove vai? Me ne vado! Voglio essere libero, Bill!
4: Ti va un po' di musica?
3: No.
4: Ci vuole un po' di musica!
5: Wake me up before you go.
3: Vuoi abbassare
5: I wanna
3: il volume?
5: Hit that.
3: Vai! Sì! Silenzio! Che cos'è? È l'onda del cambiamento e noi dobbiamo cavalcarla! Scaro la catena alimentare! Voglio mangiare qualcosa con una faccia!
4: Un po' gommoso.
6: Gli hai solo mordicchiato il sedere.
1: Questo è quello che ho
0: fatto. Bravo, ma hai messo soltanto Nicola.
2: No.
0: Chi se ne frega.
2: Devo dire, ripetere quello che ho già detto tante volte a questi microfoni. Sono andato al doppiaggio con un insopportabile senso di superiorità nei confronti di Linus, dicendo, beh, adesso gli farò il culo a strisce. Invece è stato molto bravo.
0: Perché
2: molto
0: mi sono calato nella parte.
2: Bravo.
0: Tu hai voluto fare il fighetto come
2: io sempre
0: con la tua dizione.
2: Sempre.
0: Forzata, insomma.
2: No,
0: sempre.
2: Io seguo quello che mi dice il direttore
0: tutti
2: del doppiaggio.
0: Sta cosa.
2: Io sono un soldato, caro Linus.
0: Torniamo tra poco.
7: DJ, chiama Italia.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi? Ti basterà scegliere la

0: tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Benny King su Radio DJ, la canzone che dà il titolo anche al film meraviglioso di 40 anni fa, che per celebrare i suoi 40 anni è riuscito al cinema in versione 4K, quindi apprezzabile molto di più che quando lo riguardate con il vostro VHS, che comincia a essere ormai un po' appiccicato.
1: O il DVD, diciamo.
0: Sì. Che c'erano anche dei DVD che si vedevano male.
1: Sì, perché riversavano male, perché se tu riversi una cosa analogica in digitale, ma la riversi male,
0: nel passaggio perdi tanto.
1: E poi i televisori nuovi si sono fatti più grandi, più performanti, e si spappola tutto.
0: Ci sono film che hanno lasciato il segno negli anni 70, 80, insomma, dei piccoli capolavori, che poi li vai a rivedere e non riescono a trasmettere la stessa emozione di quando l'hai visto la prima volta, no? Perché nel frattempo sono cambiati i modi di raccontare le storie, sono cambiati i ritmi. Questo secondo me è ancora,
1: perfetto.
0: È ancora perfetto. Dura il giusto, succede tanto, non si è mai, come dire, pronti ad arrivare alla fine. Fantastico. C'è la parte finale con lui che racconta, che dice: non ho mai più avuto amici come quelli, ma chi ne ha? No?
1: Certo. Ed era già un film tra virgolette in costume, perché non è ambientato nell'86, è ambientato prima,
0: negli anni 50, sì, c'è un'ambientazione un po' tipo American Graffiti, con le macchine un po' anni 50.
1: Quando la fai così
0: è eterno.
1: Basta, cioè non è vacanze di Natale, per quanto
2: per quanto buttalo via dalle battute
1: esattamente
2: che oggi non si
0: 4K
2: può.
0: La storia ve la ricordate, no? La storia di un gruppo di amici che hanno grosso modo, quanti anni possono avere?
1: 13
0: anni?
1: Sì,
0: sì, forse credo che sia la fine della terza media, perché poi l'anno dopo devono cambiare città per andare a studiare, insomma,
1: che
0: vengono vessati dai loro, virgolette, fratelli maggiori, insomma. C'è la leggenda di questo ragazzo che si è scomparso e loro partono per cercarlo, insomma.
1: Sì, un'avventura, no? Una piccola avventura.
0: Peraltro il libro, che è di Stephen King, lo trovano. Spoiler, vabbè, che cazzo, dopo 40 anni. No, il libro da cui è tratto in realtà non si chiama Stand By Me, il libro si chiama Il Corpo.
1: Ah, ok.
0: Però se tu fai uscire un film che si chiama Il Corpo, il porco che c'è dentro di noi, pensa subito che sia un film osè. In realtà è un film di un romanticismo incredibile.
1: Stavo pensando che ieri poteva essere una bella cosa da far fare ai ragazzi come ultimo giorno di scuola, fargli vedere Stand By Me al cinema. Poi valli a chiudere tu in un cinema, no? 100 ragazzi.
0: Sì, 200. Poi secondo me i ragazzi di 13 anni di adesso hanno una visione del mondo molto meno romantica di quanto non ce l'avessero loro.
2: Sono stati rovinati da TikTok.
3: I miei figli sono impazziti per questo.
1: Ma anche la madre, tanto.
2: Sono tutti film che per un bambino di 13 anni.
0: Sì, però i Goonies è già un film più spettacolare.
1: Sì.
0: È l'Indiana Jones dei bambini. Questo è un film proprio che ti entra dentro, insomma.
1: Sì. No?
0: E poi una cosa in cui sono stati bravi la produzione e a trasmetterti la sensazione di caldo di quelle giornate d'estate.
1: Sì. I Goonies porta male gli anni che ha, purtroppo, per la tecnologia. Lo so, caro ascoltatore o ascoltatrice, ho detto una cosa che ti ha pugnalato il cuore, però è così.

0: Sì. Cioè porta un po' male se lo fai vedere a un ragazzino,
1: perché era l'epoca di quegli effetti speciali alla Spielberg che nel frattempo sono diventati un po'
0: fatti proprio coi pupazzi, quindi non
1: capolavori è... capolavoro il film, quello capolavoro, quelli da portare a scuola. Andrea da Bergamo dice: per l'esame di maturità mio figlio ha consegnato l'altro giorno il suo capolavoro creando un PDF con un sistema informatico per rinnovare gli ingressi, i corsi di nuoto e le mansioni per la gestione di una piscina. Lui oltre a studiare fa anche il bagnino da un anno a questa parte, quindi non è molto d'accordo con il modo in cui viene gestita la piscina in cui evidentemente lui lavora, insomma.
0: Ok, cioè quindi lui ha fatto un programma,
1: cioè lui ha detto io lavoro lì,
2: ma non è questo il modo di lavorare,
1: si potrebbe gestire molto meglio. Speriamo che non arrivi alle orecchie dei suoi capi, che se no gliene tagliano quelle orecchie,
2: magari,
1: oppure lo promuovono.
2: Mio
1: figlio Francesco ha fatto il lavoro di capolavoro scolastico parlando dell'album Persona di Marrakesh. Quando me lo ha fatto leggere mi ha emozionato il fatto che un ragazzino riuscisse a prendere spunto da un disco per parlare dei problemi legati alla salute mentale, che per molti è ancora un tabù. Alessandro da Rocchetta.
3: Bello, bravo, bravo.
1: E poi l'ultimo è il messaggio di Viviana che dice: il capolavoro, se mio figlio deve ancora farlo, ma come dice lui è tranquillo, sta nel chill che tanto c'è tempo.
0: Sì.
1: E io mi gioco nel frattempo il sistema nervoso.
0: Lo so, ma non riguarda te, lo so, sembra incredibile.
1: Anxiety.
0: È tuo figlio, saranno fatti suoi, lo so, è una cosa brutta.
1: Cattive
0: ma...
1: abitudini, tipiche degli adolescenti, ma è anche...

0: Ragazzi, mio figlio, terza liceo, fra qualche giorno parte con altri suoi 5 amici per fare una biciclettata in Toscana, in Versilia, di un centinaio di chilometri per festeggiare la fine dell'anno, ispirata al Stand By Me.
1: Bello.
0: Al film. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Bello messaggio, ciao. Bello il viaggio, bello la Versilia. Che è vicino a Marsiglia.
2: È vicino a Marsiglia.
1: Lo diciamo tutti, amica.
2: Versilia, a nord si dice Versilia.
1: Viene da dire Versilia.
2: Esatto.
1: Ciao ragazzi, io e i miei 3 migliori amici ci siamo tatuati la scritta Stand By Me quando avevamo 20 anni, ispirati dal film Riccardo da Sanremo. Sono andato ieri al cinema a vedere, anzi a rivedere Stand By Me. Non mi era mai piaciuto ai tempi. Ieri ho pianto. Stefano, che nel frattempo di anni ne ha 40. E poi c'è Roberta che dice: ieri ho portato la mia adolescema. Un attimo pensavo fosse un errore, invece è un termine appena coniato. Sai chi l'ha coniato, tra l'altro?
2: Il marito di tua sorella. L'Ambrogio. Tuo cognato.
1: La mia adolescema di 13 anni a vedere Stand By Me. Ha detto: bello, mamma, ma cazzo, lento di brutto.
2: Lento, mollami, virgola. Oh.
1: No, prima parlavamo del caldo, che viene rappresentato bene in questo film, e devo dire, è facile rappresentare il caldo quando si ha a che fare con i ragazzini. Ti ricordi anche Io non ho paura Salvatores barra Maniti, insomma. No? Anche lì i bambini ti fanno venire caldo solo a guardarli.
2: Tutto il film Io non ho paura è ambientato in un caldissimo Salento.

0: credo sia.
1: No, sono in Basilicata.
0: Ah, ok.
1: Sono in Basilicata,
0: okay.
1: Al confine con la Puglia, dalla parte delle Murgi.
0: Sì. Anche quel bambino lì in una buca.
1: Sì, beh, quello poi poveretto, hai voglia. Insomma. Però voi ve lo ricordate il caldo che faceva quando avevamo 15 anni? Adesso secondo me non c'è. Cioè, c'è il caldo.
2: Non c'è più il caldo di una volta.
0: No, c'è,
1: c'è
0: il
1: anche
0: caldo.
1: Di più. Ce n'è anche di più. Sì. Però ci sono talmente tanti strumenti per annullarlo. Che non lo sai. Cioè, io mi ricordo le nottate da incubo con le lenzuola attorcigliate.
0: Sì,
1: no?
0: Quello me lo ricordo abbastanza, ma mi ricordo molto gli adulti che se ne lamentavano. A me
1: sì,
0: io lo sentivo, ma fino a un certo punto.
1: Ma
0: sentivo...
1: tu te lo ricordi quello affacciato alla finestra di notte con la canottiera sulla Milano-Genova?
0: Fa un cazzo di caldo. Fa un cazzo di caldo.
1: Non c'è più quel palazzo.
0: Eh no, certo.
1: C'è uno spedizioniere,
0: no,
1: adesso
0: no,
1: qualcosa del genere.
0: È ancora terrificante ed è stato terribile. Tu non hai l'idea di quando ero piccolo andavo in vacanza al mare, peraltro, in Calabria, il caldo che faceva.
1: No,
0: cioè, lì capivo che eravamo ad altre latitudini proprio.
1: Sì, sì, ma ieri parlavo di un mio amico dei primi viaggi in macchina da adolescente.
0: Ciao.
1: Andando verso il sud.
0: Ciao.
1: In 5 su una 127.
0: Ciao.
1: Senza neanche l'ombra, punto, e senza neanche l'ombra dell'aria condizionata.
0: Mamma.
1: Ma tutto sommato
0: sì,
1: si
0: campava
1: lo stesso.
0: Certo,
1: a
0: sì.
1: Proposito di caldi, i caldi portano anche all'innalzamento del mare, ovviamente, no? Stamattina c'era un articolo
0: del mare, del livello del mare, non solo della temperatura,
1: ma il mare sta salendo,
0: ghiaccio,
1: e c'è un progetto per spostare tutti i paesini delle Cinque Terre, compresa la ferrovia, più a nord.
2: E
0: più in su, diciamo, più
1: verso l'alto, insomma,
0: più
1: verso
0: l'alto,
1: le colline, sì, a nord, a Bergamo.
0: Allora, Monte Rosso, adesso vi mettiamo vicino a Madesimo.
1: Vabbè, non è che lo fai da oggi a domani.
2: Da scienziato,
1: no?
2: Di Portobello.
0: Sì,
1: un pochino.
0: Sì, un po' sì. Un
1: però,
0: po'
1: sai, è un progetto magari che riguarda 100 anni, vedi, 5 Terre 2150.
0: Certo.
1: Nuovi scenari di innalzamento del mare, mareggiate, quindi...
0: Immaginati tu...
1: Non credo che avremo il piacere di vederle. Già adesso è un casino che è pieno di gente.
0: E
1: figurati.
0: Immaginati quale governo di questi, cioè dovendo tu, Lino, tu... Presidente
1: sì,
0: del
1: sì.
0: Consiglio, anzi neanche Ministro dell'Economia, tu Giorgetti,
1: Giorgetto.
0: E ti dicono, guarda Giorgetto, devi tenere l'1% di quello che è, perché tra 100 anni...
1: Le Cinque Terre vengono
0: sommerse. Lo facessero quelli dopo, fallo fare a quelli dopo.

0: troppo gentili. Grazie. Troppo gentili, grazie. A dove vate? Grazie. Sì, fa sempre piacere. Cioè.
1: Cos'è Linus? Cosa
0: fai? Un po' di complimenti per la scelta della canzone.
1: Ah, grazie.
0: Fade to Grey, dice Francesco, la più bella canzone degli anni Ottanta. Grazie,
1: buona.
0: Beh, una delle più rappresentative,
1: sì,
0: magari non
1: dire,
0: delle più popolari, ma proprio
1: c'è
0: cioè, il condensato degli anni, dell'inizio degli anni Ottanta.
1: Per quanto?
0: I Visage.
1: Mad Desire di Denaro o A Taste of Love di Denaro.
0: Ragazzi, che musica questa mattina. Complimenti, non che gli altri giorni sia brutta, ma oggi vi state superando e non hai ancora sentito quello che sta per arrivare. Quando senti quello che arriva.
1: Ma cosa c'entra? Ma quello che arriva è Radio DJ al 1000 per 1000. È l'Ivan Cattaneo del 2026.
0: Il destino,
1: ragazzi,
0: ha voluto che la prossima fosse un po' bizzarra.
1: È molto bizzarra, ma è un genere del porno, il bizzarro.
2: Certamente.
0: Sono 3 anni da quando non c'è più Silvio Berlusconi.
1: Ah, cazzo.
0: Se non ricordo male, il 12 giugno del 23 se n'è andato, insomma, e la casualità vuole che proprio in questi giorni, in questo periodo di celebrazioni, vengono pubblicate su un sito di un broker di case internazionali americano le fotografie di Villa Certosa.
1: Sì,
0: ovviamente per raccontare com'è Villa Certosa non basta una gallery con 10 scatti, 20
1: no,
0: scatti, qui ce ne sono 100. Ci sono 100 fotografie che raccontano di questo paradiso, praticamente.
1: Sì, non è facile da piazzare, facile. Siamo sui 500 milioni.
0: Sì, si dice fra i 350 e i 500.
1: E i 500, certo, che se arriva 500. Uno con
3: 600 mila euro in contanti, incredibile, 600 mila euro, 600 mila euro in contanti, 600 mila euro.
1: Questi li dai come acconto al broker, come acconto al broker. Se arriva uno con, guardami, 400 milioni di euro
0: fra i denti.
1: In bocca, soldi in bocca, che brutta espressione.
0: Sì.
1: 400 glielo dai.
0: No, è incredibile innanzitutto perché non è una casa, è una tenuta, è un parco.
1: Sì.
0: No? Poi i numeri non rendono abbastanza l'idea, le immagini sono molto più efficaci. La superficie è 580.000 metri quadri. Però per dire, c'è un campo da calcio regolamentare da 11, ma il campo da calcio è al centro di un bosco praticamente.
1: Sì, Devo dire, la vegetazione è bellissima, è impressionante.
0: Molto curata, sempre.
1: Bellissima.
0: C'è un anfiteatro nel quale fare degli spettacoli, ma sembra, che ne so, di essere a Siracusa.
1: Sì, in qualche
0: modo. C'è un po' tutto quello che uno si può chiedere. C'è al centro la villa, la famosa Villa Certosa, e poi ci sono all'interno del perimetro altre 7 ville. Ognuna delle ville c'ha la piscina.
1: Ok, perché lui nel frattempo ha a mano acquistato proprietà adiacenti.
0: Sì, per due motivi. Uno per ospitare gli ospiti e uno per non avere vicini sgraditi. Diciamo
1: una
0: così,
1: delle proprietà
0: curiosi.
1: Mi aveva colpito, chissà perché, era della editore di Le Ore e di Playman, di cui più volte abbiamo parlato.
0: Beh, era una donna, no?
1: Una donna.
0: Adelina
1: della
0: Tattilo.
1: Editore, sì, di Adelina Tattilo.
0: Gliel'ha venduta.
1: Gliel'ha venduta. O lei o gli
0: rimasto qualcosa.
1: Non lo so, o lei o gli eredi.
0: Non lo buttiamo mica via, credio.
1: Per carità.
0: Allora, chiedono se è già arredata, perché per quella cifra lì
1: viene,
0: farebbe la differenza.
1: È ammobiliata.
0: È molto bella la sala.
1: Ah, potrebbero essere.
0: Beh, con tutti quelli che hai messo via.
2: Se la stanno mettendo gli occhi su Villa Certosa.
1: Vedi, caro Matteo, sono Piero Pierotto e siamo qua. Buongiorno, con Fabio Vercellone. Noi siamo due umili rappresentanti di Tappetini. Effettivamente, la capacità di risparmio del mio socio è
0: gli
1: importante.
0: Permette di avere una certa liquidità.
1: Tuttavia, abbiamo letto sulla stampa, perché io leggo solo la stampa, abbiamo letto che il costo di gestione
0: è in corrente
1: è un milione al mese
0: anche di più forse
1: un milione al mese no l'ho letto io
0: un milione al mese
1: di gestione
0: ho capito, ma devi gestire un villaggio
1: un milione al mese
0: devi gestire un paese praticamente
1: di gestione,
0: e che mica la vorrai fare andare in rovina, cioè,
1: no.
0: Tu pensa soltanto di giardinieri quanto
1: sì,
0: ti può
1: tantissimo,
0: costare
1: tantissimo.
0: No, a me piace molto la sala degustazione, che è un po' tipo tavola rotonda di Re Artù.
1: L'ho vista,
0: perché è un tavolo rotondo con degli schienali un po' medievali,
1: sì.
0: E ci sono 32 sedute intorno.
1: Sala di degustazione.
0: Sì, cribbio.
1: Ma non lo so, è strano.
0: Perché
1: poi
0: evidentemente c'era.

0: erano delle. A volte veniva uno chef di un certo livello, sì, e lì si andava a mangiare.
1: Tuttavia, la vulgata è sempre questa, cioè che dal cavaliere si mangiasse normale.
0: Sì, non era un.
1: Cioè, no, cioè pasta, pomodoro, basilico.
2: Sì, sì. E c'era musica in sottofondo.

0: immagini, la palestra è degna di una squadra di calcio, non soltanto, ma c'è anche il calcio in culo, c'è proprio la giostra.
1: Sì, però.
0: E quello è un calcio in culo.
1: Sì, ma un calcio in culo baby è ornamentale.
0: Un calcio in culetto.
1: Sì, è ornamentale, è una cosa proprio così. Da vedere,
0: per prendere la coda,
1: ma non credo proprio, cioè,
0: per far divertire gli ospiti, la famosa grotta di Nettuno da cui si accedeva tipo James Bond a qualche sommergibile.
1: Credo che sia poi avesso sommergibile.
0: Chi è?
2: Questo qua è famoso, è un autoritratto di Rembrandt,
1: molto bello.
2: Molto bello, eh?
0: Molto bello era il titolo di
1: molto
0: questo.
1: Bello, molto bello.
0: Comunque, dedicato a tutti quelli che hanno fatto i complimenti per la programmazione musicale di questa mattina. Lumiero su Radio DJ. È lui.

0: Leonardo Vianello,
1: è molto anni 60,
0: un granello di sabbia, insomma.
1: Sì, tutto il repertorio di Lumiero si rifà
0: ai si chiama Lumiero di nome di battesimo.
1: No, Lumiero è il, come si chiama, Matteo?
0: Sarebbe
1: tu
0: perfetto,
1: che hai
0: insomma
1: investigato.
2: Si
1: Under
2: chiama Luca.
1: Luca,
2: adesso te lo dico meglio.
1: È Under Investigation perso. Adesso
0: anche lui.
1: Sì,
2: Luca Benetta.
1: Luca
2: classe
1: Benetta.
2: 97.
0: Meglio Lumiero.
1: Meglio Lumiero.
0: No, nel senso come nome d'artista, voglio dire. No? Cascasse il Duomo, se vi può interessare la canzone, così ve la potete sentire e risentire tutto il giorno. E dopo che uno l'ha sentita e risentita tutto il giorno, quando esce di casa, minchia, c'ha dentro una carica.
1: E beh, certo.
2: Sentito questa, forse ti può piacere.

0: legata
1: a un granello di sabbia, perché è una canzone fetente da Sarabanda.
2: Perché sbagli il titolo.
1: Nico Fidenco, ma come si chiama? Legata a un granello di sabbia.
2: Però avete notato questo piccolo particolare, amici ascoltatori con qualche capello argentato?

0: negli anni 60 nelle canzoni e nei titoli grande protagonista la sabbia, no? Sapore di sale, legata a un granello di sabbia, ho scritto t'amo sulla sabbia, sparita.
1: La sabbia
0: sparita. Sai che fine ha fatto? Insabbiata.
1: Esattamente. Forse perché c'era tanto la sabbia? Perché forse, ma c'eri più tu di me, anzi io proprio non c'ero, gli italiani avevano
0: scoprivano le vacanze.
1: Scoperto il mare, le vacanze, le cose che prima
0: avevano
1: era...
0: appena inaugurato l'autostrada del sole.
1: Esattamente.
0: E quindi quel viaggio che era infinito diventava più comodo.
1: Era un po' il paddle degli anni 60, cioè l'avevano scoperto in quel momento.
0: È vero, canzone recente che parla di sabbia, l'unica che mi viene in mente, caro Alex, è Kal Bremer. Sky and Sand, che non è però il genere Edoardo Vianello.
1: Beh, qualche...
0: La parola sand.
1: Sì, no, sabbia, non lo so, qualcosa, qualche tormentone estivo degli ultimi 5-10 anni di Takagi e Ketra non dice mai sabbia, no? Non lo so, dobbiamo... è Under Investigation.
0: Under Investigation.
1: Adesso
0: anche
1: under
0: questo,
1: investigation.
0: Dai.
1: Certo.
0: La gara in cosa consiste? Nel trovare canzoni italiane che abbiano avuto successo negli ultimi 30 o 40 anni e che parlino di spiagge. Ce ne sono di canzoni, ma magari non sono famosissime oppure sono vecchissime, cioè con tutta l'amicizia e la simpatia per Ultimo, sabbia di Ultimo non è certo la sua canzone
1: poi
0: più
1: non
0: famosa.
1: Non è un tormentone estivo,
0: non è mai
1: non
0: stata
1: mi
0: un tormentone. C'era una canzone bella di Carmen Consoli che parlava della sabbia, ma non stiamo parlando di un successo eclatante. C'era Spiagge di Renato Zero, ma c'ha qualche anno.
1: Siamo a 45 anni, mortacci.
0: Sia la canzone che Renato.
1: Questo lo dici te. È perché sei un fetentone. Guardati allo specchio prima di parlare
0: come
1: di Renato.
0: Come si chiamava quella di Alessandra Amoroso con i Bundabash?
1: Karaoke Guantanamera.
0: Però vedi, non c'è spiaggia.
1: Ho voglia di ballare.
0: Sì, quella lì.
1: Il reggae.
0: Dentro lo diceva, ma nel titolo non c'era. Fidatevi di un anziano, ragazzi.

0: Tutto Rhythm, estate 2019. Caspita. Me lo ricorderò sempre perché mi avevano appena rovinato la schiena. Vabbè, no, ce n'è una che in effetti è un po' una via di mezzo, che è Vamos alla Playa. Sì. Non è esattamente in italiano, non c'è la spiaggia, la sabbia e tutto il resto, però insomma, e comunque c'ha 44 anni anche questa.
1: Sì, ha molti anni. 82, io ho fatto insomma fare una versione delicatissima di Vamos alla Playa.
0: Ma l'hai fatta fare da loro?
1: L'ho fatta fare proprio da Michael e Johnson, più Johnson di Michael, Righiera.
0: Te con la dentro faccio... i nostri nomi?
1: Guarda, bellissima, è una dedica proprio per noi.
0: Grazie.
2: Vamos a fanculo, oh oh oh. Vamos a fanculo, oh oh.
0: Vabbè, non mi ricordavo.
1: È molto
0: ci
1: bello.
0: Sono tante cose che il mio cervello ha rimosso.
1: Beh, sì, giusto.
0: Però valeva
1: giusto
0: la pena di ripescarla.
1: Giusto.
2: DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ. One Nation, One Station.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili! Non aspettare i tempi supplementari! Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto!

0: tutti i McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: State ascoltando Radio DJ. Buongiorno e bentornato Massimo Gramellini.
1: Grazie.
0: Quanto buongiorno. Tempo tra l'altro?
1: Tantissimo.
0: Perché adesso sei diventato romano.
1: Sono diventato romano.
0: Che cavolo, insomma.
1: L'amore fa di
0: che sia un
1: scherzi.
0: Peccato.
2: Ah, perché cioè quindi non per la sette, ma per l'amore.
1: No, è la prima, io sono arrivato a Roma perché mi sono innamorato di una donna romana, l'ho sposata e i romani fanno molta fatica a muoversi nella loro città. Ne parlano male, ma poi in realtà sono legatissimi.
2: Cioè ad andare oltre a muoversi da un quartiere all'altro.
1: Sì, perché Roma non è una città, sono 10 città.
2: Infatti la mia domanda successiva, se non sono indiscreto, tanto non è che diamo la via e il civico, in che zona state?
1: Allora, se io ti rispondessi Roma Nord, parlerei come parla un italiano, ma un romano ti dice Roma Nord, perché i Roma Nord sono una categoria
0: come
1: di
0: Romanov.
2: Come Romanov,
1: sì,
2: esatto.
1: Chi vive all'Euro, chi vive a Roma Nord è un'altra entità. Cioè
0: confermi Matteo?
3: Sì, io vengo da lì, ma in quale punto? Perché tu sai che Roma identifica chi la abita attraverso la via della nascita.
0: Vabbè,
3: la via
0: diciamo dove a grandi linee. Adesso,
2: grandi linee.
1: Adesso mi sto trasferendo da Ponte Milvio al Flaminio, che sono due quartieri di Milvio, ma per un romano è già come
0: è
3: un viaggio interstellare.
2: Sbaglio da milanese, sbaglio o devi attraversare il Tevere? No, non c'entra niente, no.
1: No, devi attraversare un pezzo di Corso Francia. Però per Roma, no, perché comunque Roma è... andandoci a vivere te ne rendi conto è enorme,
2: sono
1: 60 km in lunghezza, è come andare da Milano a Como.
2: Ci direi 5 Milano.
0: Se ti completiamo un po' l'aggiornamento, che visto che è un po' che non ci vediamo, quanti anni ha tuo figlio nel frattempo?
1: Adesso ne ha 7. Allora vi devo confessare, stamattina la recita scolastica non è, ed era molto triste, ma ma anche
0: per
1: perché c'è di più, è un fan di Radio DJ, vi giuro, non sto scherzando. Adesso col vostro permesso volevo poi fare un piccolo video mostrando
0: come si chiama?
1: I loghi Tommaso, perché lui quando gli farò vedere il video impazzirà. Lui voleva venire stamattina qui.
2: Non è piaggeria non richiesta, no?
1: No, voleva venire qui. Lui non voleva saltare la recita. Non è stato possibile.
2: Un settenne già anziano.
1: Quindi,
2: diciamo.
1: Sì, c'ha un'anima antica. Ma la prossima volta se mi inviterete un'altra volta,
2: volentieri.
0: Senti, di cosa parlava il tuo caffè stamattina?
1: Di nulla, perché non l'ho scritto. Perché ieri avevo lo spettacolo a Milano.
0: Ecco perché non mi ricordavo.
1: Perché avevo lo spettacolo agli Arcimboldi, le prove al pomeriggio, quindi mi hanno concesso.
0: Sa Cairo stanotte, Madonna.
2: Cioè, ma può accadere? Cioè, non c'è?
1: Non
2: c'è.
1: Un giorno può succedere.
2: Che
1: vita
2: bello.
1: Va avanti.
2: Che
1: il mondo prosegue. Il Corriere della Sera, diciamo, c'era prima, ci sarà dopo.
2: Sì,
1: cioè, mi piace abbastanza solido. Diciamo.
0: Però, visto che la tua tournée teatrale è abbastanza rilassata, nel senso che non hai un calendario particolarmente fitto, no?
1: Beh, starei per dire, comincio ad avere una certa età, però dicendolo davanti a
0: un po'
2: di corda in casa del condannato a morte.
1: Quindi no, dico che una volta al mese, per adesso mi sto muovendo sulla direttrice dell'alta velocità, però il prossimo anno invece sono previsti minacciosi spostamenti anche.
0: Lo spettacolo si chiama L'educazione sentimentale.
1: L'ora di educazione sentimentale,
0: citando Flaubert, dicevamo prima. Ed è un po' figlio della tua rubrica su sette.
1: La posta del cuore,
0: Quando ti sei scoperto così romantico?
1: Guarda, ma è stata una cosa incredibile. 28 anni fa, quindi ancora
0: molto.
1: Mi piace
0: che uno sappia il giorno in cui è diventato romantico.
1: Guarda, ho cominciato a scrivere quella rubrica. Era marzo del 1998, ma allora ero un giornalista politico molto cinico, come tutti quelli che sono abituati tutti i giorni a frequentare il potere. Quindi le mie prime risposte erano

0: all'altezza appunto del mio cinismo. E poi successe un fatto, cioè successe che quell'estate se ne andò mio padre, io scrissi una lettera aperta sul giornale raccontando le emozioni che provi a accudire una persona cara nel momento in cui certo. se ne va, e da quel momento è come se si fosse aperta vero certo. qualcosa, cioè, io ho aperto il mio cuore per la prima volta a degli sconosciuti e loro certo. mi hanno ricambiato.
1: Beh, anche, anche il tuo primo libro ha avuto un grande successo. Beh, proprio per questo,
0: perché apri ma sai, la vita è così, ma vale anche per voi, per tutti, a specchio, quando tu ti apri gli altri
1: si riconoscono e ti sentono più vicini.
2: Senti, è una cosa vecchia come il giornalismo, la posta del cuore. Sì. Io ho un vago ricordo, forse Susanna Agnelli la faceva.
0: Sì, lei era famosa perché dava delle risposte brevissime. Cosa devo fare? Devo morire?
2: Ti posso
0: Venarei,
2: dire. Punto. Ok. Cioè, ti posso dire, io compreso te, lo dico, faccio autoammenda. Mm. Io ho sempre pensato che le lettere fossero finte, ma chissà perché, sono un essere spiegevole.
0: Se mi permetti la battuta, ogni tanto quando mi arrivano certe lettere, penso anch'io che siano nel senso che le lettere sono vere, ma certe volte raccontano delle storie che neanche uno sceneggiatore sotto
1: sì,
0: diciamo
1: l'uso, la realtà è sempre diversa
0: e la realtà è straordinaria.
1: Sono diventate mail adesso, sono sempre
0: tutte
1: lettere.
0: Mail, ma è cambiata negli anni anche l'età. Intanto è cambiato prima scrivevano quasi soltanto le donne, adesso sì. scrivono in prevalenza gli uomini e gli anziani e le anziane. Raccontavo anche ieri sera agli Arcimboldi di una signora milanese di 89 anni che mi ha scritto per dirmi, vedova, che si è fidanzata con il vicino di Pianerottolo che ne ha 82, che quindi è il suo toy boy.
1: Bravo.
0: Ma lui gli ha detto, io però non posso garantirti un rapporto esclusivo, perché frequento altre due signore che lei vede da salire in e dice, sono due signore di 80 anni portati malissimo, dice lei nella lettera. Io lo trovo, cioè l'amore proprio non
2: ha. E come fai a fare una trasposizione teatrale di questa cosa?
0: Beh, sai, racconto attraverso le storie, poi racconto i miti di Platone sull'amore, quindi è proprio spiegare, è un po' uno spettacolo, diciamo, contro il tempo che viviamo, contro lo spirito del tempo. Oggi pensiamo che è l'odio, no?
2: Sì.
0: L'odio, perché l'odio paga subito.
2: Sì.
0: Invece l'amore paga molto lentamente.
2: Chiaro.
0: Però l'odio produce macerie alla fine.
2: Sì.
0: Invece l'amore è l'unica cosa che crea.
1: C'è bisogno o c'è latitanza? Di amore.
0: C'è tanto bisogno, anche sai, l'amore è l'energia della creazione, della creatività. Quando noi creiamo qualcosa, ci mettiamo amore. Tu hai costruito questo meraviglioso luogo in cui ci troviamo perché lo hai sempre amato. Pensa un po', Linus, quando tu dici anche quando diciamo di una cosa, diciamo l'ho fatta con amore, non diciamo l'ho fatta con odio, no? Lo sappiamo inconsciamente che è l'amore l'energia che ci porta a fare bene le cose. Quindi quando ti metti in connessione con quell'energia, puoi fare di tutto. E oggi un po' abbiamo bisogno, specialmente i ragazzi. Anche una ragazza mi ha scritto di recente dicendo: mi sono appena fidanzata, il mio primo grande amore, l'ho detto alle mie amiche. E pensavo o che fossero invidiose o che invece fossero contenti. Invece mi hanno guardato con un distaccato spavento.
1: Senti,
0: come se l'amore non contasse più.
1: Che impatto hanno i social sull'amore?
0: Beh, tantissimo.
1: Li hanno fatto perdere di valore?
0: No, arrivano delle lettere che io, non sono in grado di capire. C'è ragazze affrante che dicono, lui mi ha defollowato.
2: Sì.
0: E io dico, ma
2: oppure
0: siete...
2: lui mette i like a quella lì.
0: Ma io dico, ma vi siete parlati, visti, cioè domande? No, non lo vedo da due mesi, però mi ha defollowato. Perché ormai è come se la parte fisica della questione fosse...
1: C'è una dinamica differente
0: adesso.
1: È
0: proprio cambiato tutto.
1: Però bisogna essere aggiornati anche su questo.
0: Però l'amore è sempre uguale, anche con le nuove regole, con i social.
1: Fa sempre soffrire,
0: i sentimenti sono quelli.

0: Allora, volevo tranquillizzare tutti quelli che vorrebbero andare a vedere Massimo Gramellini a teatro, che fa uno spettacolo che si chiama L'ora di educazione sentimentale, sì. E che stanno litigando con la compagna perché lei dice no, ma per un'ora, non dura un'ora, ecco, dura un'ora e mezza e anche di più,
1: un po'
0: a seconda
1: di, più, sì,
0: di quanto...
1: L'ora, perché fa riferimento alla, okay, a quella della scuola, che adesso è stata tra l'altro diventata legge, no?
0: Cioè?
1: Ci sarà nelle scuole medie e licei l'ora di educazione sesso-affettiva, verrà chiamata così, però sottoposta al consenso.
0: Com'è poco sentimentale l'espressione sesso-affettiva.
1: Io infatti ho scelto,
0: comunque,
1: è più bella, no, l'educazione sentimentale.
0: Porca miseria, sì. Ieri sera hai avuto due ospiti, ho intravisto, è venuto Roberto Vecchioni, che insomma è di casa con te, ed è venuto il ragazzo protagonista di quel fatto di cronaca incredibile, ma soprattutto di quella lettera che lui ha scritto, bellissimo.
1: Davide Simone Cavallo, ecco, lui è proprio l'educazione sentimentale, l'amore. Incarnato, cioè un ragazzo di 20 anni che mentre fuma una sigaretta su un muretto di una discoteca viene abbordato da una gang che gli chiede dei soldi e gli ruba 50 euro, lui li segue e viene accoltellato e viene colpito al midollo spinale, adesso sta con la fisioterapia lentamente recuperando. Ieri è salito sul palco reggendosi una stampella, è un ragazzo straordinario e ha scritto questa lettera meravigliosa in cui non solo perdona, ma proprio si medesima in loro, mm-hmm, è andato al processo, li ha abbracciati. Quando è venuto da me in trasmissione mi ha detto: l'ho dovuto abbracciare perché il mio corpo per guarire aveva bisogno di toccare il corpo che mi aveva ferito.
2: Giusto.
1: Ho dovuto proprio chiudere il cerchio. E pensate, noi siamo abituati che quando c'è una condanna le vittime o i parenti delle vittime dicono è troppo poco, lui quando il giudice ha detto 20 anni, lui che era in prima fila ha detto no, gli hanno dato 20 anni, sono troppi, non può stare 20 anni in casa. La persona che lo ha reso così,
0: chi lo ha educato così questo ragazzo?
1: Certamente,
0: perché i genitori sono rimasti sorpresi anche loro per la lettera,
1: e lui ha empatizzato anche con i genitori, cioè è normale che io perdoni e loro no, perché loro sono il figlio, è diversa la dinamica, ma io che ho subito il danno solo io che posso perdonare, cioè a 20 anni ha la saggezza di un guru.
2: Beh, lui diciamo che a livello di educazione sentimentale è educato, diciamo.
1: Devo dirvi la verità, io insomma faccio televisione da tanti anni, quando c'è la televisione, tu lo sai, c'è, ma anche tu Linus, c'è sempre un brusio nello studio, mentre parlavo a un certo punto lui è stato zitto un attimo, io ho sentito per la prima volta da quando faccio TV il silenzio, il rumore del silenzio, è un'emozione che abbiamo
2: non
1: perso.
2: C'entra niente, ma anzi chiedo scusa perché eravamo in un momento così sacro, è una cosa tua personale, ti dà fastidio il brusio di sottofondo in studio?
1: Beh,
2: sono colleghi che vanno avanti imperterriti. Io li invidio molto.
0: Sì. Dipende
2: io...
0: dal programma, secondo me, perché il suo programma è molto intimo e quindi le altre voci ti disturbano.
2: Ti danno
0: ci sono
2: fastidio.
0: Programmi un po' più cacciaroni, allora magari ci può stare.
2: Tenete presente, credo, no? Ascoltatori in questo momento, che non è avvertito da casa il brusio.
1: No,
2: è una cosa che tu senti,
0: sì,
2: ma che da casa... No.
1: Spesso poi è anche una cosa di servizio,
2: di
1: magari
2: servizio,
1: un cameraman che sta
2: parlando. No, lo sto inquadrando un attimo, no.
0: Io e Massimo abbiamo un ricordo per adesso, che adesso possiamo definire anche divertente, dell'ultima volta che sono venuto a trovarti
1: quando ancora
0: lo facevi a Milano. Io sono stato da lui nella puntata in cui l'Italia stava scappando in treno.
2: Sì, 9 marzo 2020, più o meno.
1: Che di solito andavamo

0: in diretta quella volta proprio perché temeva, io dovevo rientrare al più presto possibile a Roma, abbiamo registrato al pomeriggio e praticamente quando siamo andati in onda la sera c'era il famoso crawl, sì, quella striscia che passa sul teleschermo per dire puntata registrata, perché io e Linus parlavamo delle discoteche e nel, momento
1: e nel
0: in cui,
1: frattempo l'Italia stava scappando,
0: altro che le discoteche, cioè, stavano chiudendo.
1: Senti,
0: tutto.
1: C'è un messaggio in codice, ma lui dice capirai. Fabio da Villafranca Piemonte, saluti a Gramellini da un tredicista sangiuseppino, non ho la minima idea di cosa voglia
0: allora,
1: dire.
0: San Giuseppe era una scuola di Torino che evidentemente anche lui ha frequentato.
1: Ah, okay.
0: Tredicista, immagino che lui abbia fatto tutti e 13 anni della scuola.
2: Caspita.
0: Dell'obbligo, io ne ho fatti solo 8 e quindi...
1: Tu hai vissuto a Torino fino a...
0: Fino a 25 anni, poi sono venuto a Milano, ho cominciato a fare giornalista al giorno e ho sempre avuto questo rapporto speciale con Milano. Milano, e pensate, questo ve lo svelo, quando parlavamo di quei giorni, io ero già a Roma, avevo convinto mia moglie a trasferirsi a Milano. E poi c'è stato il Covid.
1: Mannaggia, ci si è messo di mezzo anche quello. Ti piace di più scrivere o fare la televisione?
0: Scrivere.
1: Una domanda veramente banale, però.
0: No, scrivere. Scrivere è la cosa che è. Cioè, nel senso che non sono un vero conduttore televisivo, perché conoscendo e frequentando tanti conduttori, loro quando finisce la stagione gli manca qualcosa, avvertono l'assenza di qualcosa. Io no, io dopo l'ultima puntata ero tranquillissimo, aspetto con calma a settembre.
2: Certo.
0: Invece se sto 3-4 giorni senza scrivere, ecco, già ieri mi hanno fatto il caffè,
1: certo, una cosa
0: non
1: che
0: vedo
1: va
0: l'ora che sia
1: allenata,
0: oggi,
1: questa cosa.
0: Perché proprio ho bisogno di scrivere.
1: Senti, il tuo caffè ha sempre una chiusura.
0: Beh sì, un'uscita, come l'esercizio ginnico,
1: sì,
0: devi
1: sì,
0: atterrare.
1: È fondamentale quello,
0: ecco,
1: no?
0: L'inizio e la chiusura sono...
2: Come gli assoli di chitarra, Linus, un buon inizio e una buona fine.
0: Anche perché
2: c'è
0: nell'era
2: mezzo
0: dei social è fondamentale l'inizio, perché poi la prima frase è quella che viene riportata in tutti.
1: Il gancio, certo.
0: E poi la chiusura, perché è l'ultima emozione che ha il lettore, quindi in base a quello che tu gli scrivi nell'ultima riga parte subito con il...
1: Ti capita a volte di scrivere una cosa in funzione di una chiusa che hai in mente che sarà particolarmente ad effetto?
0: Sai che non mi è mai successo.
1: Alla fine
0: mi
1: è come
0: viene
1: una canzone, no?
0: Sì, è vero, però non mi viene quasi, ma mi viene più banalmente mi viene l'incipit.
1: Mm-hmm.
0: Prima, non, la chiusa mi viene mentre scrivo.
1: Allora diamo un po' di appuntamenti, domani mattina ritrovate al caffè,
0: sì,
1: così
0: sì,
1: almeno vi tranquillizzate.
2: Il 13 luglio a Firenze, a Fiesole, al Teatro Romano,
0: Romano
2: c'è l'ultima,
0: sì,
2: data di questa, di questo slot.
0: Sì, poi
2: di,
0: in autunno ricominceremo.
2: E quando riparti?
0: Adesso tra settembre e ottobre ripartiamo, però okay, adesso questa è la prima.
1: Però la televisione sei già in vacanza invece?
0: Sì,
1: o?
0: Sì, ah, ripartiamo a settembre.
1: Benissimo.
0: Partiamo a metà
1: Massimo
0: settembre.
1: Gramellini a Radio
0: Grazie
1: DJ.
0: A voi, viva Radio DJ.

0: DJ, DJ, 여마 이탈리아.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli

0: commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
5: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Quattro edizioni e una sola certezza: il Concertozzo non si ferma.
9: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
10: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
8: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
11: il Concertozzo.
9: Le prevendite sono già disponibili.
8: Tutte le info su dj.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Thank you.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un minuto dopo mezzogiorno. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo da un episodio di cronaca avvenuto nel veneziano a Sanstino di Livenza. Prima ha ucciso la zia coltellate e poi ha trascinato con una carriola il corpo coperto da un grande telo dalla propria abitazione fino al canale, dove se n'è disfatto a compiere l'omicidio, che sarebbe avvenuto giovedì scorso. Un 17enne, reo confesso, per raggiungere la zona in cui ha poi lanciato la salma in acqua, il giovane ha attraversato anche una porzione del centro della cittadina di circa 12.000 abitanti dove è avvenuto il delitto. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse per un'eredità. Donald Trump ha ribadito in un post sul suo social Truth che l'accordo con l'Iran è vicino. La Repubblica Islamica ha accettato di non avere un'arma nucleare. Lo Strato di Hormuz aprirà a breve, ha scritto il presidente americano, senza però precisare quando verrà firmata l'intesa. Una delegazione del Qatar, paese mediatore, è arrivata oggi a Teheran nell'ambito di colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto riportato

0: dai media iraniani. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica. A riferirlo con un post su X il premier britannico Keir Starmer, sottolineando inoltre che è stato inflitto un altro duro colpo alla Russia. Torniamo in Italia, non si fermano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse una settimana fa dalla casa famiglia che le ospitava nell'Aquilano. L'attenzione si concentra ora sempre più sulle vicende familiari che negli anni hanno portato le due ragazze nel circuito delle comunità educative. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi. È stata invece ritrovata a Isola Caporizzuto nel Crotonese la 14enne scomparsa ieri mattina dopo che la giovane si era recata a scuola per sostenere gli esami di terza media. Siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal Mondiale di calcio che ha visto nella notte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. L'incontro è finito 1-1, sconfitta pesante invece per la Turchia di Vincenzo Montella 2-0 contro l'Australia. Haiti fa una gran figura contro la Scozia ma perde 1-0, mentre a sorpresa la Svizzera è stata fermata sull'1-1 dal Qatar. Oggi alle 19 tocca la Germania contro Curaçao alla prima partecipazione al campionato del mondo. E poi c'è il basket, Milano batte Venezia, si porta sul 2-0 nella finale scudetto. Martedì al Talier, cioè la squadra di Pepe Poeta, avrà il suo primo match point per la conquista del titolo. Il titolo in NBA lo vincono dopo 53 anni New York Knicks, che si sono aggiudicati anche gara 5 contro San Antonio chiudendo la serie sul 4-1. In conclusione la Formula 1, alle 15 il Gran Premio della Catalogna, in pole c'è Russell con al fianco Hamilton sulla prima delle due Ferrari, in seconda fila Antonelli e Lando Norris, quinto crono per Verstappen, mentre Leclerc scatterà dalla decima posizione dopo essere uscito di pista all'inizio della Q3, sbattendo sulle barriere.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona domenica su DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
7: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
8: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: 1992, lo dico a uso e consumo di Chiara Kars, che sentendo questa canzone ha detto: sento ancora l'odore dei pastelli della scuola.
1: Che bello!
0: Perché era la canzone di quando facevo l'elementare.
1: E beh, qui quarta, quinta elementare, Chiara.
0: Sì, ero già al primo matrimonio.
1: Anch'io, sì, ero già al primo matrimonio. Sì.
0: Tasmin Archer con Sleeping Satellite.
1: Mi posso permettere, con grande rispetto per la signora, eri sulle ceneri del primo matrimonio
0: nel 92, porca miseria, ero in mezzo alle fiamme.
1: Bravissimo.
0: Stavo attraversando le fiamme, pardon. Vabbè, no, tra l'altro, parlando di satelliti addormentati, perché questa è la traduzione del titolo di questa canzone, anche se poi avrà, immagino, un altro significato. Dopo Sleepy Joe, il destino.
1: Porca miseria.
0: Sleepy Donald, ragazzi. Non che voglio diventare di colpo il difensore di Donald Trump, primo perché non ne ha bisogno,
1: certo,
0: ne ha già abbastanza avvocati, e poi perché francamente non lo farei mai. Ma alzi la mano chi di mestiere non ha l'occasione di frequentare tavole rotonde o riunioni con tanta gente e non gli sia capitato di sentirsi gli occhi che si chiudono.
2: Certamente. Soprattutto
0: capita anche a me. Capita
1: Linus,
0: a me.
1: Soprattutto se sbagli il pranzo.
0: È un po'
1: se sbagli il pranzo, la tua socia Elena Casiraghi ti insegna che c'è il picco insulinico.
0: Sì, cioè, se hai mangiato troppi carboidrati, poi dopo ti viene
2: io e Nicola abbiamo visto recentemente un personaggio che ha preso parte a una trasmissione televisiva, sì, nella quale si parlava alternativamente, ma il discorso in quel momento riguardava altri. Lui aveva gli occhiali da sole e li ha tenuti un po' per il sintomatico mistero,
1: sì,
2: di Franco
1: carisma,
2: Battiato,
1: sì,
2: e un po' perché così almeno riusciva a controllare questa pennica che pian piano
0: perché
2: arrivava.
0: Lui sapeva che era incombente
2: e ha confessato di aver dormito almeno 2 minuti,
0: sì,
2: nel,
0: sì,
2: momento in cui gli altri parlavano, quindi figurati.
0: No, e poi ti viene il terrore che ti abbiano beccato, insomma, no?
1: Certo, non so tu.
0: Però secondo me questo è quello che ti dicevo prima, perché fuori onda abbiamo parlato di alcuni video che girano,
1: sì, sì,
0: e ce n'è uno bellissimo.
2: Madonna.
0: Perché in questo sono tutti in piedi alle sue spalle e lui completamente abbandonato sulla poltrona,
1: e a un certo punto alza la natica destra. Io non vorrei,
2: ma
1: per carità,
2: qui come la fai la sbagli,
0: e con quella fatto fuori il Nicaragua.
1: Credo di sì, sì, si è invaso Cuba.
2: Quelli dietro non potevano svegliarlo perché non si...
0: Ma sei matto, a chi si permette di...
2: Ma non potevano neppure guardarlo perché se ne sarebbero accorti, quindi sono rimasti indietro e hanno lasciato che la situazione si risolvesse.
0: Quindi,
2: da solo.
0: Quando scade il mandato di Mattarella? Perché questo è già il secondo che lui non voleva.
1: Già il secondo, terzo, cioè Mattarella è quello, oltre ogni limite.
0: Ok, avrà ancora un paio d'anni?
1: Sì,
0: due o tre anni,
1: sì,
0: max.
1: Sì,
0: secondo me lo Tito è già lì pronto.
1: Per prendere il suo posto.
0: Nel 2029, 3 anni.
1: Ok.
0: Per prendere il suo posto e farsi di quelle dormite. Sai che lo Tito si addormenta sempre?
1: Sì, molto. Molto.
0: Ma ho come la sensazione che non abbia un'alimentazione a prova di Ele Casi.
1: Non sembrerebbe.
2: Non
1: diciamo.
2: Gli squilla continuamente il telefono di notte, di
0: lo
2: giorno.
0: Stress.
2: Ti ricordi quando ne aveva 5 di telefoni?
1: Sì,
2: sul
1: ne ha due o tre, risponde a tutti sempre, sì. E però spesso ci sono i tifosi della Lazio molto arrabbiati.
2: Che lo contestano.
0: A te non ti succede di addormentarti? No, beh, tu non fai riunioni.
1: No, le faccio le riunioni, però a parte che sono quasi sempre call, se ti addormenti durante una call...
0: Le call hanno il vantaggio che durano abbastanza poco di
1: poco,
0: solito.
1: Sì. Cioè, no. Però
0: poi
1: capisco.
0: Se la fai è perché ti interessa veramente. A volte sei costretto a partecipare a delle riunioni in cui le persone sono tante e fai fatica magari a seguire anche certi argomenti.
1: Certo.
0: Specialmente a me capita quando l'argomento è un po' tecnologico, no? Adesso

0: adesso c'è un termine che è un po' sparito dai nostri radar, questa è una cosa un po' interna, sì, che era digital first.
1: Ah beh, sì. Sì, è rimasto il concetto, sì, ma non viene più proclamato.
0: Io mica delle dormite vi sono fatte.
2: Col digital first. Poi c'è l'aggravante per quanto ti riguarda che queste riunioni avvengono qua, a casa tua, e tu sei a tuo agio qua, non sei in una sala riunioni di un palazzo che non conosci, dove devi entrare, dare il badge, il documento.
0: No, però se sono fuori casa sto più,
2: certo,
0: più sveglio.
2: È quello che stavo dicendo.
0: No, certo, in caso,
2: sei a casa tua, fra un po' c'è il pigiama, cioè è chiaro che
1: c'è
2: ti
1: la doccia.
2: È chiaro che ti addormenti.
0: In radio online si fanno dei fantastici corsi sulla sicurezza aziendale.
1: Sì.
0: Io vi vedo mentre li seguite.
1: Sì.
0: Con grande partecipazione.
2: No, togliere la telecamera.
1: La cosa che rende tutto meno eccitante è il fatto che questo che ci fa il corso l'ha fatto una volta per tutte. E noi vediamo la registrazione, non lo vediamo di persona. Okay. Quindi non essendoci, diciamo, delle sorprese,
0: cioè, non
1: essendo...
0: ti viene neanche l'educazione da dire no, gli manco di rispetto.
1: No, perché
0: manco
1: lui non
0: di
1: può vedere,
0: un VHS,
1: è una registrazione, per cui uno si accomoda. Quando sente parlare di cose non proprio emozionanti.
0: Ma lì come funziona? Che cioè viene mandato in onda e tutti gli uffici si collegano contemporaneamente?
1: No, no, no.
0: Oppure tu puoi accedere quando vuoi?
1: Tu lo puoi vedere come Netflix,
0: sì,
1: quando ti pare.
0: Bravo.
1: Però,
0: Netflix, sì, è bello.
1: Però ogni tanto devi dimostrare di essere stato attento.
0: Aia,
1: allora
0: certo,
1: ci sono dei checkpoint intermedi dove vengono fatte delle domande.
0: Come i cancelli nelle ultra trail da maratona.
1: Cioè, sì, allora ti vengono fatte delle domande. Alla fine c'è il quizzone, però in mezzo altri.
2: Sì. Posso dire una cosa? Tutto questo è riconducibile a un momento, non so se c'è stato questo momento nella vostra infanzia, cioè quando la mamma riceveva le zie o delle amiche a casa. No, tu eri magari in camera tua e le loro voci, le loro voci ti rendevano sicuro, ti cullavano.
1: Sì.
2: Ecco, lo so, con le call, con le riunioni, voi fate la stessa cosa. Quella voce
0: ti
2: culla.
0: Quelli con cui sei collegato sono le tue zie.
2: Ti culla, sono le tue zie

0: Yeah! Mi piace l'eleganza di Fulminacci. Lui ha scelto questa strada che non è esageratamente fashion, no, però anzi, al tempo stesso gli dà una presenza. Sembra, non so, un concerto di quelli che vedi al Blue Note, capito?
1: Bravissimo. No? Ho investigato come la Formula 1, ho fatto un'investigazione.
0: Ok, è sotto investigazione. Fulminacci Under Investigation.
1: Under Investigation. Molto facile la reference. Talking Heads anni 80.
0: Sì, vero, vero. Cioè, pantalone proprio... un po' largo, ma senza arrivare a gazzoli, diciamo.
1: Esattamente. Talking Heads anni 80. Quello
0: anche
1: è.
0: Quasi Kid Creole.
1: Ma non sa chi è.
0: Non sa chi
1: gliel'ho
0: è.
1: Detto.
0: Madonna
1: gliel'ho
0: mia,
1: detto,
0: quanti
1: gliel'ho
0: cavoli
1: detto.
0: Di anni hai?
1: Gliel'ho detto. I genitori di Fulminacci che stanno ascoltando sanno chi è Kid Creole.
0: Secondo me Fulminacci è pronto per cavalcare un'onda di ritorno dal punto di vista estetico, che è quella del maglioncino sulle spalle.
1: Bello.
0: Voi vi ricordate il maglioncino sulle spalle? C'è un episodio, certo, bellissimo.

0: bellissimo che ho raccontato diverse volte, ma se volete e anche se non volete ve lo racconto
1: bravo,
0: lo stesso.
1: Bravo, anche perché hai disponi di un discreto imitatore della buonanima di Vittorio Salvetti.
0: 1991, Festival Bar, Vittorio Salvetti, presentano Gerry Scotti con, diciamo, di supporto Linus e Federica Panicucci.
1: Sì.
0: Riunione, diciamo, di redazione, insomma, di quelle in cui c'è il rischio anche di addormentarsi, ma di guai.
1: Beh, però lì Vittorio era molto bravo a tenere, era un bel momento.
0: Sì,
1: le riunioni
0: sì,
1: al Festival
0: era veramente
1: Bar,
0: un capomanda.
1: No, fantastico, fantastico.
0: E a un certo punto, non so per quale motivo, si arriva anche all'abbigliamento dei presentatori e lui mi guarda e dice:
1: ecco, per Linus a me piace quando metti il maglioncino sulle spalle, magari annodato davanti, quindi magari metti uno dei tuoi maglioni sulle spalle.
0: Io non avevo mai messo un maglioncino annodato sulle spalle, ma da quel giorno ho girato, almeno per tutto il periodo del Festival Bar, col maglioncino
1: maglione
0: annodato sulle spalle. Però adesso, al di là di questa citazione che fa ridere, è molto anni 80 come
1: cosa,
0: molto Jerry Calà per intenderci.
1: Totale.
0: Quella roba lì è completamente sparita, ma adesso nelle sfilate di moda lo stanno riproponendo.
2: I figli lo mettono.
0: I tuoi figli lo mettono, però mi dicono...
2: Lo lanciano in un modo diverso.
0: No, lanciato in modo diverso. Lì è Maranza.
1: Allora,
0: lì è Maranza, è un'altra
3: come
0: cosa.
3: Come il borsello in diagonale.
2: I miei figli non sono Maranza. Per niente.
1: Esisteva negli anni 80, 70, l'ho visto anche in
0: Sì.
1: C'erano quelli lì.
0: Ma quello che la moda sta... Quello che la moda sta proponendo è una versione più elegante, portato un po' morbido, cioè
1: po'
0: tu
1: morbido.
0: Lo metti sulle spalle, un po' morbido, e lo annodi appena appena, mentre noi facevamo il nodo della cravatta
1: quasi.
0: Lo stringevamo molto. Si deve portare, ti stai preparando? Cioè,
1: sta facendo.
0: Ma quella è una camicia, non ce la fai.
1: Beh, ho capito, ma un tentativo.
0: Tentativo.
1: Una roba così, la metti così.
0: Sì. Deve sembrare un po' buttato lì, capito?
1: Buttato lì.
0: C'è un gatto sulla spalla.
1: Questo è Kabul vende
0: moda.
1: C'è
0: un cane sulla spalla.
1: Sì,
0: così.
1: Una roba.
3: Faglielo
0: Kabul
3: un nodo morbido.
0: Sì.
1: Nodo morbido?
3: Un nodo bravo, così.
1: Così?
3: No,
1: così eccolo qua. Per radio non
3: così
1: si vede,
3: fidato.
0: Sembri un cammelliere.
1: Cammelliere, quello. Sì.
3: Sei pronto a prendere il gelato a Piazza Santiago del Cile.
1: Vero,
3: nel
1: eh?
3: Centro dei Parioli.
0: Però avete capito, no? Perché il problema è che in questo periodo, tipo, non so, ha piovuto per qualche giorno.
1: Sì.
0: Di sera esci, potrebbe far fresco, te lo tieni in mano il maglione.
1: Sì,
0: te lo metti sulle spalle, non si usa più. No, è vero,
1: si usa.
0: Adesso si usa ancora.
1: Ti posso dire, fa anche bene, non so come dirti, ti scalda questa parte, il trapezio, la spalla, che comunque fa,
0: che sono le parti dove prendi il colpo d'aria.
1: Prendi il colpo d'aria.
0: The Fembus Italian colpo d'aria.
1: Esattamente.
0: Che gli americani non si sanno spiegare.
1: Esattamente.

0: Mi piace che arrivano messaggi anche un po' da portinaia, come si dice, no? Sì, perché si presuppone che la portinaia sappia tutti i segreti di tutti quanti.
1: Sono nel luogo giusto, quindi, perché questa è una portineria.
0: Jerry, non so chi sia, un ascoltatore, dice Diego Della Valle, il make-up artist.
2: Sì.
0: Diego Della Valle. Ah, no, Diego Della Valle. Quello di Tozz, no, quello di Diego Della...
3: Di Tozz Fake.
0: Diego Della Palma, bravissimo. Certo. No, perché l'ho incontrato poco tempo fa e mi si sono sovrapposti i cognomi. Diego Della Valle, quello appunto della Tozz, porta il maglioncino sopra la giacca o il giubbotto e addirittura al posto della cravatta ha una specie di sciarpa.
2: Sì.
0: No, non porta una cravatta vera e propria, ma una sciarpetta che lui annoda come se fosse
2: esattamente
0: una cravatta. Come non lo sai, porca miseria!
2: No,
0: ti ho visto sorpreso, ma è un dettaglio che tu dovresti conoscere.
2: Io faccio, ultimamente è una cosa che faccio anch'io d'inverno, cioè alcune sciarpe, non di lana però, di tessuto abbastanza leggero, le annodo come la cravatta.
0: Davvero, stai diventando forse
2: sto diventando uno stilista, ma non vengo capito, ma verrò capito post mortem.
0: Parlano di francobolli con le tue creazioni.
2: Esattamente.
0: E io farò la collezione.
2: Bravo, Linus.
0: Cavoli, sai che io facevo la collezione. Ma si può, adesso l'ho già raccontato. No, l'abbiamo detta soltanto durante lo Speaker's Corner. Durante la mia meravigliosa celebrazione postuma, quasi.
2: Bravo, esatto.
0: Durante il mio funerale da vivo, venerdì sera, a casa Linetti, ho proiettato dei video che mi hanno mandato degli amici, ai quali l'ho chiesto io, non è che voglio fare il fenomeno.
2: Certo,
0: mandi un bel video in cui racconti un po' la nostra esperienza comune di radio.
2: Sì. Io ho mandato, tanti hanno mandato video, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, eccetera,
0: Sì.
2: Io ho mandato anche un video molto affettuoso. Certo, avevo un finale un po' amaro.
0: Il finale dice: non so chi dei due morirà per primo, però insomma.
2: Però
0: ti
2: si piangerà
0: bene.
2: Molto, ti voglio bene. Poi ho detto anche ti voglio bene.
0: Ma comunque ti ricordo che io ho 10 anni più di te. Quindi non mi togliere anche questo.
2: Questa
0: che
2: roba
0: cazzo,
2: qua era una.
0: Fammi almeno morire
2: era
0: prima.
2: Una roba di mia madre che diceva sempre: tanto quello c'ha una salute di ferro, vedrai che morirò prima io.
0: Vabbè,
2: è morta prima lei.
0: Visto che si parla di abbigliamento, una notizia che riguarda il mondo di Prada, dopo il diavolo veste Prada, immagino che tra non molto uscirà un film di fantascienza che si chiamerà Gli astronauti vestono Prada.
2: Perché dici questo?
0: Perché avevano già fatto gli amici di Prada qualcosa per un'esplorazione da parte della NASA, loro hanno una collaborazione, no? Per la ricerca dei materiali. Per dire, quando Prada è diventata Prada, la prima cosa per cui è diventata, per cui ha fatto il salto di qualità, era la cosiddetta microfibra. Magari non ve lo ricordate, ma negli anni 80 le borse in microfibra di Prada erano una cosa.
2: Quelle nere con quel triangolino.
0: Sì, era una cosa molto nuova.
2: Nuova.
0: No? Era un materiale che veniva usato magari per le borse sportive, ma non per quelle eleganti.
2: Ed è anche un uovo di Colombo, perché tu cosa da parte di chi la produce? Perché tu stai dando un prodotto ad alto standard, ma spendi poco, probabilmente
0: spendi meno, però hai speso molto in ricerca.
2: In ricerca,
0: insomma,
2: spendi meno della pelle,
0: certo,
2: e non
0: cuoi degli
2: animali.
0: Tutta l'avventura di Luna Rossa
2: è
0: basata anche sulla ricerca dei materiali.
2: Quella scarpa lì, metallizzata, me la ricordo.
0: Sì, ma anche quello che mettono addosso quelli che stanno gareggiando, le vele stesse, insomma, tutta ricerca che loro fanno e che in qualche modo ha degli sbocchi che vanno al di là delle passerelle. Stanno collaborando, come dicevo, con la NASA sta pianificando di andare sulla Luna e di starci, di mettere una base permanente, e in questa base la gente non è che sta chiusa dentro a guardare la televisione, devono uscire, capito? Devono uscire e stare fuori qualche ora.
2: Zavorrati,
0: bravissimo, per non volare via perché non c'è la gravità. Comunque ci vuole qualcosa che gli permetta di muoversi in maniera agile, e ieri o l'altro ieri a New York hanno presentato appunto la nuova divisa fatta in collaborazione con NASA. La divisa ha un nome che non è facilissimo da ricordare, si chiama LCVG.
2: Beh, insomma,
0: LCVG.
2: O questo o
0: che
2: ABBA.
0: Però sta per Liquid Cooling and Ventilation Garment.
2: Ok.
0: Perché
2: perfetto.
0: Che cosa c'ha di caratteristico? Che ha all'interno una ventilazione.
3: Il condizionatore.
0: Praticamente un condizionatore. Sembrano le tute di Dune, il romanzo diventato poi un film, no? Nel quale i protagonisti vivevano su un pianeta dove l'acqua non esisteva, e allora loro riciclavano i loro stessi liquidi con un sistema di tubi interni. Più o meno la tuta è questa, l'idea di partenza.
2: Bello. Ma non fa freddo sulla Luna?
0: Cioè, penso di sì.
2: E allora che cosa gli serve il cooling?

0: con liquid,
1: perché questo, magari le cose vanno male, un po' di cooling non è che lo butti via. Ti ricordi i mondiali di calcio del 94, il famoso cooling di Sacchi?
0: Cooling di Sacchi, certo, che ci ha portato fino alla finale.
1: Sì, non è bastato.
0: Purtroppo poi non è bastato.
1: Protagonisti della puntata di Disco Ring di Batte Disco.
0: Bravo.
1: Questi erano i Prefab Sprout con una canzone ingiustamente sottovalutata.

0: Grazie Lorenza di Treviso, grazie di esistere. Appetite, una delle mie canzoni preferite di sempre, la porterei con me sulla luna fra le 10 canzoni da salvare.
1: Ragazzi,
0: beh,
1: che meraviglia.
0: Beh, hai mai provato a fare una lista delle 10 canzoni perfette?
1: No,
0: tue?
1: No, beh, sì, sicuramente c'è. Forse potrebbe essercene una dei Prevasprout, magari non questa, ma
0: When Love Breakdown.
1: When Love Breakdown, che mi piace di più perché
0: è meno sentita.
1: Beh, poi è quando finisce un amore.
0: Se come
1: tu,
0: è finito il mio?
1: Beh, una cosa del genere.
0: Senza motivo, senza
1: poi
0: io.
1: C'è My Ever Changing Moods degli Style Council. E poi ce ne sono anche altre.
0: Bene, per domani prepara la lista, ok?
1: Allora, il prossimo anno voglio mettere nel DJ set una canzone dei Prevasprout, perché in questo DJ set ho messo Heaven degli Psychedelic First.
0: Tanto non ballava nessuno.
1: Tanto no, sono lì che piangono. Tutti che piangono e dicono: vieni al mio funerale. No, tu vieni al mio.
0: Un'altra Lorenza, o un Lorenzo, Lori si firma, scrive: dire che sulla Luna non c'è gravità è sbagliato. In realtà è un sesto di quella terrestre. Di conseguenza, se uno pesa, per esempio, come me, 75 kg, ne peserebbe circa 15. Dai, semplificando.
1: NASA, portatemi con voi, voglio pesare 20 kg.
0: Maurizio si chiede, sentendo anche le cose di cui abbiamo parlato fino adesso, minchia, ma se fa freddo sulla Luna, e fa freddo, da quello che dicono chi c'è stato.
1: Esatto, bravissimo.
0: Si metteranno anche il maglioncino sulle spalle quando escono e poi per sicurezza lo indossano?
2: Sicuro, faranno
0: di
2: così.
0: Prada, ovviamente,
2: di Prada,
0: il maglioncino.
2: Certo, vari colori, insomma, il look è importante.
1: Comunque, adesso ne stiamo capendo un po' di più sulla Luna. Mi è ignoto il perché di tutto quello scafandrone. Cioè, ok, respiri e respirare.
0: Sì.
2: Perché fa molto freddo.
1: Perché tanto freddo.
2: Fa molto freddo e respiri, non respiri perché non c'è ossigeno.
0: Non può essere che mancando la gravità o essendo molto molto poca, una cosa che vola e ti colpisce molto violentemente, no?
1: Chi lo sa.
2: Può essere,
0: no?
2: Sì.
0: Tipo un proiettile che ti buca, no?
1: Però
0: quindi deve diventare anche un po' una protezione, ma stiamo andando
2: però
0: veramente
2: probabilmente
1: ignorante.
2: Probabilmente lì non ci sono, perché la navicella, che è molto più grande, ne prenderebbe di più, visto che che rimane lì.
0: No, però quando loro escono.
2: Secondo me non è quello il motivo. Il motivo è proprio per
0: protezione,
2: il caldo, il
0: protezione
2: freddo.
0: Anche magari di qualcosa che non sai se c'è o non c'è. Magari c'è qualche radiazione che finora non era mai stata rilevata. In fin dei conti, quante volte ci siamo stati sulla Luna?
2: Ma certamente.
1: Ma a parte mai.
0: Sempre
1: Linus.
0: Che sia vero,
1: che
0: quelli lì ci raccontano un sacco di
2: parole. Tu considera che l'atmosfera terrestre ci protegge dai raggi UV e comunque arrivano, e prendere il sole è pericoloso.
0: Anzi, almeno di non proteggersi. Salutare tutti quelli che hanno preso un sacco di raggi UV al Parco Sempione durante questo weekend.
2: Mettetevi la crema anche in città, perché il sole non è solo al mare, e lì non c'è nessuna atmosfera che ti protegga, e quindi sicuramente non è prudente esporsi.
0: Sì,
2: ma questo è uno dei problemi.
0: Sì, perché la NASA in questo caso nei confronti degli astronauti è un po' come la mamma.
2: La
0: no?
2: mamma, sì.
0: Sì,
2: mettiti
0: che dice,
2: la
0: guarda,
2: crema.
0: Io non sono sicuro, però tu per sicurezza esci bello coperto.
1: Anche l'assenza di pressione non ti circolerebbe il sangue. Adesso abbiamo capito, quello è importante, abbastanza importante,
0: ti tiene anche un po' dritto.
1: La tuta è pressurizzata, i fluidi corporei, salita, gas nel sangue, bollirebbero a causa dell'effetto del vuoto, quindi ictus.
0: Senti, mi sa che vado a riccione quest'estate.
1: È scomodo,
0: volevo andare sulla luna ma torno
1: a
0: riccione.
1: Sì, è sì, meglio sì, la sì, sabbia
0: almeno lì è un posto che conosco.
1: Sì, insomma, sì, sono d'accordo.
0: 71 dei Lanzi.
1: Bravo
3: DJ Yama Itali.
4: One station.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Parti e se ti cancellano il volo?
17: Tanto io parto con Boscolo.
18: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
20: Have fun with...
21: Hey dude, take your vacation.

0: uomo? Sì. Saremo in diretta.
1: No, non c'ho,
0: lo so che è una brutta
1: notizia,
0: non
1: c'ho
0: però.
1: Il pugnalatore alle spalle, Matteo.
2: No, no, c'è invece un pugnalatore di fronte che è il discepolo Mauro De Marco, che esordisce.
1: Sì, sì, esordisce. Il mio discepolo. Scusa, alzati, fate un applauso al discepolo.
2: Benvenuto, benvenuto Mauro.
1: Cioè, sopporta il dolore.

0: dopamina, dopamina, dopamina,
1: dopamina, dopamina, la dopamina.
2: Mi è venuto in mente perché, allora, io ho visto alcuni grandi atleti, già avevo seguito un grande ciclista, tu non te lo ricordi, ma nel 2023 questo grande ciclista, che poi è Pogačar, a un certo punto andò in crisi, verso la fine della stagione. Ho visto anche la crisi di Sinner. Allora,
1: ho visto anche la crisi di Nadia Batocletti, poverina.
2: Non l'ho vista, ha fatto
1: però, tre giri prima.
0: Ti riferisci al...
2: No, mi riferisco...
0: A quando disse I'm done, I'm dead.
2: No, nel senso, mi riferisco, quando è che è troppo? Perché noi abbiamo una chimica nel corpo e che ci fa fare tantissime cose, capito? Pensa ai ciclisti che arrivano a 70 all'ora in volata pur di vincere, perché sono velocisti, se non vincono lì e spingono fino a 70 all'ora. Tu pensa a Mick Jagger. Mick Jagger.
1: Ancora?
2: Sì, Mick Jagger. Prima, nel 1965 lui scrisse Let's Spend the Night Together.
1: Certo.
2: Non posso avere soddisfazione, ok? Ma era uno.
0: Quella era I Can Get No Satisfaction.
2: Bravissimo. I Can Get No
0: Satisfaction. Sì, together era, e passiamo la notte insieme.
2: Credo era il retro del 45. Okay. Comunque, non posso avere soddisfazione. E lui aveva già dichiarato nella sua biografia:
1: 4 mogli.
2: 4.000 donne.
0: 4.000 donne.
2: Sì,
0: 4.000. Nel senso di vanitoso,
2: cioè, No, nel senso che.
1: Ma anche quella
2: è quella cosa lì, la dopamina. È quella cosa lì che ne vuoi sempre di più.
1: Okay.
2: Vuoi sempre di più. Quindi bisogna cercare di regolarla.
0: Ah, okay.
2: Perché comunque di per sé è un neurotrasmettitore fantastico.
0: Ma c'erano i messaggeri della dopa.
1: I messaggeri della dopa, ma non era un'altra cosa. Però. Pare che sia anche il meccanismo alla base dell'orrido scrollamento.
2: Ma tu stai scherzando? Certo che c'è alla base. Tu sai che quello che inventò le slot machine, quello è l'esempio classico della dopamina. Quello era uno psicologo, era uno studioso. Il vero effetto della dopamina è quando accade qualcosa di inaspettato, perché non è tanto il premio, ma l'attesa del premio. È quella cosa lì, cioè è l'innamoramento.
0: Perché in realtà tu sai che non ti arriverà niente, però sotto speri che arrivi. E se quella cosa arriva davvero...
2: Bravissimo, è la speranza.
1: Cioè quando tiri fuori il telefono e guardi Instagram,
0: esatto.
1: Speri che arrivi qualcosa.
0: Sì. Un bel messaggio, qualcosa
2: non ti arriva
0: che ti
2: niente. Poi improvvisamente, ben la comunicazione e ti cambia la vita, capito? Poi devi sempre stare attento, sai a chi? Ai pugnalatori alle spalle.
0: Come mai questa mattina questo pensiero così romantico di mettere una canzone che piace soltanto a me, che poi non è vero?
2: 50 anni di radio, te lo meriti.
0: Senti che bella. C'è anche una bella versione di Elvis Costello di questa canzone.
2: Sì, anche una campionata di Angie Stone.
0: Però questa è quella vera. Di OJ's su Radio DJ.

0: Quelli che ti sorridono davanti e ti parlano male dietro. Di questo parla esattamente questa canzone del 72 degli OJs che si chiamava The Backstabbers. Quello che Aldo vi sta raccontando lo trovate anche in un libro bellissimo che si chiama Dopamina, la chimica dei desideri.
1: Eh beh sì, perché alla base del desiderio c'è proprio lei, la dopamina. Cioè alla base della voglia di fare sport c'è la dopamina. Alla base dell'innamoramento c'è la dopamina. Ma anche...
0: Scusa, ti faccio una domanda tecnica, veramente da ingenuo. La dopamina è quella cosa che si sviluppa nell'attesa o è qualcosa che tu aspetti, o è la gratificazione che ti arriva?
1: No, è quello che aspetti, è la molla, è la spinta, è una modulazione, cioè non è una cosa che ti arriva col premio, è quella che c'è prima, capito?
0: Non vedo l'ora di...
1: Sì, è il... Sì.

0: Dico una cosa volgarissima, sì. È quello che ti fa fare 150 chilometri
1: per andare
0: macchina.
1: Da Claudia Schiffer.
0: Sì, adesso sì. La dico male, non solo per l'amore, ma anche per una scopata. Cioè, nel senso, no, davvero.
1: In quel momento lì lei è Claudia Schiffer.
0: Cioè, ci sono alcuni, anche Mick Jagger, I Can Get No Satisfaction.
2: Ma sicuramente, cioè, quando quelli così, pensate quelli che sono.
1: Come mi avessi detto il nome,
0: davvero.
2: Quelli che vogliono conoscere una ragazza, si incontrano al bar e dicono: questa è la ragazza.

0: pensa che avevo un amico una sera quando siamo andati a Mondovì in macchina che mi continuava a ripetere: era la donna della mia vita. Ma quella non era dopamina, quella non era dopamina,
1: quella era dopo
0: la dopamina.
2: D'altronde la parola doping arriva da dopo, capito? Cioè arriva da lì. Però quello che volevo dire è che comunque è qualcosa di importante, cioè le persone che non ce l'hanno è un problema, certo. Nel senso, cioè ci sono proprio delle malattie tipo il Parkinson, cioè manca la dopamina.
0: Davvero,
2: capito?
0: Cazzo.
2: Oppure se ne hai troppa, tipo la schizofrenia. Hai presente quelli che guardano la TV e dicono: c'è il telegiornale? No, quelli lì stanno parlando di me, quelli stanno parlando male di me.
0: Fase maniacale acuta.
2: Anche quella, fase cioè maniacale. Lì ce n'è troppa. Allora ci sono degli altri modulatori che sono le catecolamine, le endorfine, l'ossitocina ad esempio, certo. No? Che ti danno una regola,
1: un equilibrio,
2: capito? E quindi è importante sviluppare anche queste sostanze chimiche che sono, allora, sono chiamate here and now, qui e ora.
1: Molte cose le ho trovate nel libro che ho appena citato, sì. Ma altre cose come queste dove le posso
0: leggere?
1: C'è
0: un allegato a quel libro che si chiama, se non sbaglio, Il diario di un uomo.
2: Volevo ringraziare l'alchimista che gli ho chiesto alcune delucidazioni scientifiche, no? Perché io
0: sono
2: no, nel senso che ho chiesto: ma cosa nasce prima? E lui mi ha detto: ma come fa un ignorante come te a spiegare una cosa che non sa? E io ho detto: ma questo lo fanno i poeti, capito? E cosa fanno i poeti?
1: Scrivono diari.
2: È una missione, la mia missione. Dal diario di un uomo. Avete mai provato ad andare verso l'infinito e oltre? Non è come agire nel vostro raggio d'azione. Non è il semplice esistere, ma è andare al di là di quello che avete a portata di mano. È come trasformare il caos in un universo. È come esplorare nuovi mondi possibili. Adesso pensate ai mistici, ai loro stati emozionali, pensate all'estasi. Non sono pure fantasie, sono esperienze che si basano su interazioni molecolari, su sostanze chimiche che si possono misurare e quantificare. Sono chiamate le molecole del piacere e della felicità. Hanno un'energia che fluisce nel cervello sotto forma di onde. Sono le molecole delle emozioni che determinano il nostro futuro. Sono quelle che ti fanno reagire allo stress, quelle che ti fanno combattere o fuggire. Fight or flight. Ma oltre a farci sopravvivere, questi neurotrasmettitori sono anche modulati dalla meditazione, dall'innamoramento e dallo sport. Sono molecole che attivano le vie dopaminergiche, che ci spingono a vincere, che scandiscono la nostra vita, a volte ci fanno andare al settimo cielo. Alla radice dei nostri desideri ce n'è una che ci dà contentezza, non per il premio, ma per la soddisfazione di procurarselo. È il neurotrasmettitore motivazionale per eccellenza, è così potente che i livelli estatici non sono raggiungibili in nessun altro modo. È la dopamina, il motore dei nostri sogni. È lei, la vera benzina. Cosa ti spinge all'avventura? Cosa ti fa restare vivo? Cosa ti fa viaggiare pieno di speranza? La dopamina, uomo, e lungo le guance ti scorreranno lacrime di felicità. Woke up this morning, there was something dawning on me, something I'd never seen.

0: Break su Radio DJ. Questa canzone Aldo sostiene che piaccia ad Alex Farolfi. Confermi?
1: Sì.
0: Come convive nel tuo cervello questa con Dua Lipa?
2: Beh, c'è spazio per tutti.
0: Bravo, giusto. È un salone grande.
3: E nelle diversità che c'è.
4: L'ho messa perché parla di creatività.
3: Beh.
4: E alla base della creatività c'è proprio dopamina.
3: Chiaro.
4: Sapete qual è la forza più potente del mondo?
3: Qual è?
4: La creatività. Cioè la creatività, ma non ci sono soldi, non ci sono le carte di credito, no, la creatività, cioè chi riesce a mettere insieme delle idee scollegate, cioè il vero creativo è proprio quello, chi riesce a mettere insieme delle cose, cioè guarda Linus fa tante di queste cose, tutti questi collegamenti eccetera.
0: Adesso farà anche un libro ragazzi, con tutti i diari di un uomo,
3: diario di un uomo,
0: ci siamo appena impossessati del plico, sono cavoli tuoi.
3: Bravo, bravo.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistente.

0: Denti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: safe, Miles Smith. E come Miles Smith noi vi guidiamo in sicurezza verso una nuova puntata di Animal House.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Have fun with Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: su Radio DJ.
1: Buongiorno, buona domenica Animal Housers, come state? Tutto ok? Tutto a posto? Noi qui siamo in perfettissima forma, ormai siamo arrivati a... Dunia mi guarda con la faccia.
2: Oggi sono masticata e sputata sul marciapiede.
1: In realtà sono uno straccio.
2: Sì, esatto.
1: No, ma però... mi sembri in splendida forma, almeno sì, esternamente.
2: Sì.
1: Ok.
2: Trucco e parrucco.
1: Tito invece non ha bisogno di trucco e parrucco,
2: è
1: bello così.
2: Giovane.
1: Soprattutto è giovane, bello di natura, anche se in effetti il nostro Tito Woodstock Palmieri ti stavo chiamando.
2: Ciao, vedi?
1: Sampieri, Tito Sampieri, il nostro tecnico di regia. Abbiamo Stefania Saccinto oggi in redazione.
2: Un ritorno.
1: Stavo dicendo sì che Tito, insomma, Tito, la sera ci dà dentro.
2: Beh, giovane.
1: Ecco, almeno così sembra.
2: Tu cosa
1: così
2: facevi
1: racconta.
2: Alla sua età,
1: Eh no, in effetti.
2: Cioè, io alla mia età, ciao, alla sua età, insomma.
1: Okay,
2: già è tanto che ci arriva qua.
1: Noi abbiamo già detto.
2: Esatto. Quindi.
1: Quindi, allora, detto questo, abbiamo oggi anche un ospite molto gradito, una nostra ascoltatrice che credo che sia forse una delle primissime ascoltatrici. Ci segue forse dalla prima puntata.
2: Sì, cioè lo zoccolo durissimo dei nostri seguaci.
1: Ci seguaci, ci contatta, ci scrive, ci
2: non ha neanche i cani, ai gatti.
1: Ai gatti. È Cristina da Gorizia,
2: sì,
1: che è qui
2: qua.
1: Addirittura proprio fisicamente. Siamo molto contenti di averla qui con noi. Magari dopo allora, facciamo fare un SOS, Dunia,
2: sì,
1: te la senti.
2: No, più che altro volevo raccontare un aneddoto sulla Cristina.
1: Vai.
2: Allora, praticamente un po' di tempo fa, non mi ricordo quando, qualche mese fa, è arrivato un pacco in radio con dentro, e me l'hanno dato a me. Mi hanno detto, guarda, è per te. Io me lo sono portato a casa, l'ho aperto e c'era un buonissimo dolce. Che io che sono
1: dolce goriziano.
2: Dolce goriziano. Io sono appassionata di dolci, quindi ho cominciato a magnarmelo tutto, cioè non tutto, insomma, però buona parte. Dopodiché vedo sotto un foglietto, apro e c'era scritto per Dunia e Paolo.
1: Cioè, tu hai mangiato il dolce che Cristina aveva mandato,
2: sì,
1: anche per me, senza,
2: sì,
1: renderti conto,
2: vero,
1: che era anche per me.
2: Mi sono fatta praticamente tutto il dolce da sola.
1: Cristina, non è che l'hai portato anche oggi? No!
2: Era colpa della portineria, perché mi hanno detto che era per me. Io, figurati, dice, per me un dolce.
1: Vabbè, ma sai che noi siamo ormai una coppia di fatto.
2: Sì, però lo stomaco non è ancora condiviso. Cioè, non siamo gemelli siamesi.
1: Per fortuna no.
2: Quindi, esatto. Quindi mi spiace che tu non hai potuto mangiare questo buonissimo dolce. Quindi, ecco, appunto.
1: Era buono comunque.
2: Sì, molto buono. Anzi, è un invito. Se volete mandarci omaggi culinari, sono sempre ben graditi. Io sono vegana, nel caso.
1: Dai, non facciamo l'elemosina.
2: No,
1: come
2: lo fanno tutti, portano
1: appunto,
2: tutti il cibo in radio. Noi
1: attimo,
2: niente, l'unica
1: appunto,
2: cosa che ci arriva me la sono mangiata tutta io.
1: A me non arriva mai
2: un
1: niente.
2: Cazzo, esatto. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, niente, questa divagazione per dire che oggi invece non parleremo di cucina, non parleremo di regali, ma parleremo, anzi, in realtà di regali sì, perché abbiamo,
2: sì,
1: anche un premio
2: sorpresa,
1: un premio fedeltà abbastanza ricco, diciamo.
2: Oh,
1: solo
2: possiamo dirlo cosa c'è dentro?
1: Sì, diciamo, 12 kg di,
2: cioè,
1: un pacco da 12 kg
2: di crocche.
1: Di crocche sia per cani che per gatti, cioè dovete scegliere o,
2: esatto,
1: cane o gatto.
2: Quindi, cioè, io
1: 12 kg.
2: Esatto, nel senso, oggi facciamo il botto con i messaggi di richiesta del premio fedeltà, perché veramente anche
1: molto,
2: prima,
1: molto ricco,
2: ne abbiamo,
1: sì,
2: visti, siamo rimasti stupiti dalla generosità del premio fedeltà di oggi.
1: Quindi, se lo volete, cominciate già a scriverci 347 342 5220, ma in realtà noi vorremmo parlare oggi di viaggi. Dai, siamo a metà giugno,
2: sì,
1: quindi cominciamo anche, probabilmente lo state già organizzando o l'avete già organizzato, avete fatto dei viaggi bestiali, avete incontrato degli animali particolari durante una vostra vacanza. Anche qui 347 342 5220, così ripeto il numero.
2: Giusto, scusa se ti ho interrotto. Anche quali vorreste vedere, cioè che viaggio vi piacerebbe fare
1: per
2: andare
1: a vedere quale tipo di,
2: esatto,
1: animale.
2: Cioè, avete un sogno? Io vorrei vedere la tigre, vorrei vedere l'orango, vorrei vedere
1: la tigre, vorrei.
2: Lo so, per quello che l'ho detto.
1: La tigre.
2: E quindi quello, cosa vi piace, che viaggio vi piacerebbe fare per incontrare l'animale dei vostri sogni?
1: La tigre.
2: La tigre.
1: Voglio vedere la tigre.
2: Io voglio vedere l'orso polare.
1: Ah, bello anche.
2: Già, prima che ce li sterminino tutti.
1: Poco estivo, però bello.
2: Senza ghiacci.
1: Allora, i vostri viaggi bestiali 347 342 5220. Siamo qui, arrivano le Destiny's Child su Radio DJ.

0: Wild. Wow, che atmosfera molto molto cool.
1: Sai che sono passati 21 anni da sta canzone?
0: Adesso...
1: È un vecchietto della zia.
0: Se dovessi leggere tutte le date dei... ormai.
1: Questa mi ha impressionato perché certa. Dicevo, questa qua è nuova, è dell'altro ieri.
0: Ok, allora stiamo parlando dei vostri viaggi bestiali, o meglio iniziamo adesso a parlare dei vostri viaggi bestiali. Prima di morire voglio vedere una balena a 8 anni, ho fatto questo sogno.

0: realizzarlo. Filippo, come si chiama il beep beep? Ecco, ho visto proprio quello in un viaggio in Arizona con mia mamma. Questo ce lo scrive Marta. Il beep beep penso che sia il road runner, no?
1: Yes.
0: Il, l'uccellino che scappa da un
1: uccellone.
0: È grosso?
1: Sì, beh sì, sì, abbastanza grosso.
0: Esiste ed effettivamente ha le sembianze proprio del cartone animato, no?
1: Quello sì, sì, sì, è proprio tratto da quel tipo, da quella specie di volatile. Sì.
0: E si trova proprio in America, quindi.
1: Sì,
0: e,
1: sì,
0: e corre come una lippa.
1: E corre, corre parecchio.
0: È proprio un road runner, cioè corre sulla strada.
1: Esatto, è lui.
0: Ok, sono un'appassionata di rettili e il mio sogno è vedere il drago di Komodo, Silvia da Udine.
1: Sai che una cosa del drago di Komodo, cioè, è fichissima?
0: Ma il drago di Komodo è pericoloso.
1: Esatto,
0: eh?
1: Ma sai che una roba pericoloso. Super figa? Sai cosa fanno? Cioè praticamente loro...
0: So alcune delle loro caratteristiche e potrebbero rientrare all'interno di un film horror.
1: Sì, esatto. Allora loro praticamente quando si vogliono mangiare un bel bue, un bel animalone grosso, cosa fanno? Vanno vicino e appena, non so, sta brucando, così gli tirano un bel mozzico a una gamba.
0: Sì, lo feriscono, esatto.
1: Lo feriscono.
0: Siccome hanno i denti marci praticamente...
1: Non è marci, no, sì, vabbè, hanno...
0: iniettano nel, con
1: hanno
0: il
1: una flora
0: morso.
1: Batterica mostruosa in bocca, quindi...
0: Con il morso quindi iniettano un'infezione, diciamo.
1: Ma ammazza l'infezione, cioè praticamente l'ebola, ti infettano di ebola. Quindi cosa fanno? A quel punto deve lavorare l'infezione. Allora loro cosa fanno? Come degli stalker, ma non solo quello che ha morso, poi si uniscono anche altri, seguono la povera,
0: sì,
1: mucca, bove, quello che è,
0: sì, sì, sì.
1: Anche per 2 o 3 settimane, finché l'infezione è arrivata al punto tale che la povera bestia capicolla a terra, e allora lì, come gli sciami di locuste,
0: vanno a seccare.
1: Gli vanno tutti sopra e lo seccano.
0: Bene. E so che fanno la stessa cosa, anche potrebbero farla anche con l'essere umano.
1: Sì, ci vuole meno ad abbatterlo, probabilmente. Pesa meno. Però sì. Quindi, anch'io vorrei vederlo di brutto.
0: Io,
1: drago
0: dopo
1: di
0: che
1: Komodo,
0: hai raccontato tutto questo.
1: Ma chiri quando lo vedi. E
0: non,
1: che bel draghino!
0: Non lo voglio vedere neanche in lontananza.
1: Bello, bello, drago di Komodo, bellissimo.
0: Allora, qualcuno di voi ha prenotato per Ibiza? Avete letto la notizia?
1: Qualcuno vuole andare in discoteca Ibiza? Occhio,
0: cioè,
1: eh!
0: La tradizionale, ormai lo possiamo dire,
1: sì,
0: che è una questione che si ripete ogni anno, la tradizionale invasione di serpenti, no?
1: Sì.
0: Praticamente che cosa succede? È una cosa che si ripete da una ventina d'anni, forse negli ultimi anni è diventata forse più numerosa, perché
1: sì, si riproducono il bestione.
0: Le comunità di bestioni, di serpenti si sono appunto riprodotti e stanno colonizzando le altre isolotte.
1: Cioè allora non abbiamo dato il cappello introduttivo di questa storia, cioè praticamente le Baleari sono invase di rettili, di serpenti.
0: Esatto. Innocui per loro. Uomo, che sì, non fanno nulla all'uomo.
1: Però nuotano per passare da un isolotto all'altro, si buttano in acqua e quindi ovviamente in acqua è pieno di turisti che si vedono passare un serpente
0: e
1: se la fanno sotto. Quindi lì diventa...
0: Anche sono capibili,
1: Ma
0: cioè
1: perché?
0: A me io un po' mi spaventerei se vedessi un serpente.
1: Ma è ancestrale la paura
0: molto...
1: del serpente.
0: Appunto, per quello ce l'ho dentro.
1: Però non ti fanno niente, sono bellissimi.
0: Lo so, però comunque sia, vedersi di fianco un serpente che ti
1: muove. Bello. Io godrei tantissimo.
0: Vabbè.
1: E lì praticamente sono arrivati.
0: Io un po' meno.
1: Sono arrivati insieme a delle piante ornamentali, probabilmente ulivi.
0: Sì, sì, esatto.
1: E poi, quindi, 20 anni fa si sono riprodotti.
0: Accidentalmente
1: si sono riprodotti di brutto perché non hanno dei predatori naturali. Ma il problema è che stanno decimando le popolazioni di lucertole endemiche di Ibiza,
0: esatto,
1: e anche di Formentera.
0: Lì alle,
1: sì, esatto. E visto che appunto non ci sono predatori naturali, e quindi adesso stanno facendo tutti dei piani per cercare di contenerli. Non voglio sapere che piani. Per ora non l'ho letto, non voglio neanche sapere. Però insomma,
0: non è che possono introdurre un predatore naturale.
1: Ma fai un bel
0: modo.
1: Bordello, se
0: sì,
1: introduci. E sulle isole non puoi introdurre niente. Qualsiasi cosa. L'hanno già fatte ste cazzate. Poi si trovano 2000 di altri animali che si hanno risolto quelli risolto il problema dei serpenti, ma poi ti trovi un altro problema, quindi no,
0: okay.
1: In teoria dovrebbero fare quei piani che servono a sterilizzare sostanzialmente gli animali, okay, quindi in modo incruento poi la popolazione piano piano decresce. Comunque fatto sta che se andate alle Baleari, occhio quando siete in acqua, perché potreste avvistare un bel serpentello.
0: E se non siete Duni Arawan, vi potreste anche spaventare.
1: Ne ho visto uno l'altro giorno, il serpente, bellissimo.
0: Ma in acqua no.
1: No, in stradino.
0: In acqua

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Tormento Arcomi, stiamo parlando di viaggi bestiali. So che è banale, ma io vorrei vedere dal vivo un elefante, sarebbe stupendo. Rita da Levanto.
1: Allora, gli elefanti, devo dire che la prima volta che li vedi, soprattutto quelli africani, io ho visto sia quelli asiatici in Borneo.
0: Sono diversi, no?
1: Sono molto più grandi gli africani.
0: Gli africani e uno molto più piccolo.
1: Esatto, quando vedi un maschio di elefante di savana africano, cioè è qualcosa di incredibile. È l'animale terrestre più grande del mondo, quindi in mare abbiamo la balenottera azzurra e sulla terraferma abbiamo l'elefante. È qualcosa di incredibile, cioè proprio è una montagna. Per quanto uno è abituato a vederli nei documentari, ovunque, purtroppo anche nei circhi, negli zoo, in quei posti, quando lo vedi insieme al gruppo, al branco che si muove, devo dire che è proprio qualcosa di... è spettacolare.
0: Sì, l'animale più grande del mondo avrà anche un grande Sfranstrucken, come diceva Frankenstein Junior.
1: Questo per essere proprio giusta,
0: l'ha detta,
1: esatto, non è di Paolo, Stefania. Perché non è un'uscita da Paolo, questa è un'uscita da Stefania Saccinto, diciamolo.
0: Io me l'ho colorata un po' con,
1: sì,
0: Frankenstein.
1: Esatto. Non vi diciamo cosa c'ha scritto sulla lavagnetta.
0: Usciamo dall'imbarazzo,
1: esatto,
0: e entriamo invece nell'Animal House con una delle Animal Housers più fedeli di sempre. Cristina, ciao. Cristina da Gorizia.
2: Ciao, ciao Paolo.
0: Prego,
2: ciao,
0: vieni.
2: Ciao.
0: Avvicinati un po' al microfono, stai qui. Questa è casa tua praticamente. Perché davvero ci segui forse dalla prima puntata.
2: Prima no, ma
0: però, insomma, siamo
2: abbastanza
0: lì. Allora, tu quanti animali hai?
2: Ho due gatte, una svariato numero di pesci che so che i pesci in cattività non bisognerebbe tenersi, ma continuano a riprodursi.
0: I nostri ascoltatori quando
2: ce l'ho da
0: hanno
2: anni
0: tipo,
2: da prima che mi facessi
0: guardano Dunia con l'occhio del terrore.
1: Esatto, la talebana.
0: No, tranquilla, guarda che Dunia è anche tranquilla,
2: continuano
0: non è
2: a riprodursi come conigli e quindi non me ne libero.
1: Sì, è vero, poi alla fine vuol dire che stanno bene.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: sono
2: guppi.
1: Esatto, ormai stanno bene, c'hai una muta di pesciolini, due gatti e un sogno
2: sì,
1: del cassetto.
2: Mi piacerebbe un sacco andare alle Azzorre, perché come luogo come meta ambientalistica, così deve essere veramente molto bella.
0: In mezzo all'Oceano Atlantico, meraviglioso.
1: Ce l'ho anche le Azzorre. Allora, particolarità delle Azzorre, non ancora, ma le conosco perché ci vorrei dare. Particolarità delle Azzorre sono le lucertole endemiche, che sono dei bei bestioni, adesso non come il drago di Komodo.
0: Come quelle di Ibiza?
1: No, sono un po' più grosse, molto colorate, bellissime. Ma l'altra particolarità stupenda delle Azzorre è il whale watching, perché essendo in mezzo al niente praticamente,

0: Da lì passa di tutto e quindi si possono vedere dalle, in base al periodo, perché ovviamente sono, migrano i cetacei alle Azzorre, e quindi si possono vedere le orche, si può vedere la balenottera azzurra, quindi come dicevamo prima l'animale più grande del pianeta, tantissimi tipi di delfini, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi è un posto dove veramente andare, mettersi il binocolo davanti agli occhi e guardare il mare e poi cercare le lucertolone.
1: È questo che vorresti fare, Cristina?
2: Mi piacerebbe un sacco, sì, anche fare trekking.
0: È vero, anche quello.
2: È una zona molto variegata.
1: È vero
2: variegata.
1: Che c'è un clima, il clima più bello del mondo alle Azzorre,
0: eh beh,
1: no? Perché
0: insomma,
1: sono abbastanza in una posizione perfetta, no? Insomma,
0: se, quindi... Non è come Cinisello, insomma.
1: Adesso, scusate, gli abitanti di Cinisello.
0: Vabbè, come Milano, non è che c'è un altro clima rispetto a Milano.
1: Ok, va bene. Sì, dobbiamo, sentiamo un altro disco, dai, ok. Grazie Cristina, grazie di essere qui.
2: Grazie ragazzi, grazie.
0: Anche senza dolce.
1: Lo sentiamo sempre perché ci mandi sempre i messaggi. Arrivano i Foo Fighters.

0: poco dopo la pubblicità, perché avremo un ospite che di viaggi bestiali se ne intende talmente tanto che ne ha fatto poi praticamente il suo
1: lavoro. È il suo mestiere.
0: Ho realizzato il mio sogno nel cassetto quando sono andato in
1: Madagascar
0: e ho visto i lemuri. Questo ce lo scrive Piero.

0: Ok, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, state lì, continueremo a parlare dei vostri viaggi bestiali e anche mettervi qualche idea per appunto
1: le prossime vacanze.
0: Programmare le prossime vacanze. State lì, oh yes!
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan. Cennamo, crocchette complete e bilanciate per i vostri amici a quattro zampe. Qualità e ingredienti selezionati. Tanta carne da allevamenti italiani e basso contenuto di cereali. Cennamo, il gusto irresistibile che fa scodinzolare anche i più esigenti. Nei migliori pet shop e online. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
20: Animal House.

0: vuoi.
1: Sempre Radio DJ, sempre Animal House, sempre Paolo, sempre Dunia, sempre Tito, sempre Stefania Saccinto. Allora, abbiamo annunciato prima l'ospite senza farne il nome, però diciamo che è una ragazza che... diciamo, i viaggi bestiali li organizza di lavoro, sostanzialmente.
2: Sì, sì, sì, il suo lavoro è organizzare delle esperienze, diciamo,
1: esatto,
2: di incontro con gli animali selvatici in Africa, ma con grande attenzione alla conservazione, al benessere degli animali. E lei non fa solo quella, anche una ranger, insomma, adesso ce lo racconterà.
1: Sì, sì, ed è anche una grandissima fotografa. Si chiama Camilla Pagliarosi, meglio conosciuta come Ehi Camilli su Instagram, è molto seguita. Ciao Camilla!
3: Ciao ragazzi!
2: Ciao Camilli, ciao, ciao, benvenuta ciao nell'Animal House, siamo molto felici di averti qui. Tu fai un lavoro veramente interessante, la tua pagina, insomma, si vede quello che fai e devo dire che per me, cioè io, era il mio sogno, tu fai il lavoro dei miei sogni. Cosa combini in Africa?
3: Intanto grazie mille ragazzi per l'ospitalità.
1: Ma grazie a te, ci mancherebbe, ci mancherebbe.
3: Io sono parte come fotografa e praticamente negli anni organizzavo workshop fotografici con un'attenzione particolare al turismo etico e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Okay.
3: Poi mi sono appassionata e ho fatto il corso per diventare field guide e adesso...
1: Cioè guida sul campo.
3: Guida safari praticamente, poi però sono stata, diciamo, è freelancer, io vengo assunta circa 3-4 mesi all'anno e lavoro per un'organizzazione di salvaguardia come field ranger, che è un lavoro un po' diverso, invece che avere a che fare solo col turismo e il pubblico, sono proprio nell'operativo, quindi monitoraggio, raccolta dati, operazioni veterinarie.
1: Wow.
2: Cioè fa delle robe la Camili che voi non potete capire, cioè lei addormentano i rinoceronti e gli levano il corno per evitare che quegli infami maledetti dei bracconieri li uccidano, cioè fa cose così, mette leoni su nelle stanze operatorie per fargli sedazioni, cioè robe allucinanti da film.
3: Esatto.
1: Qual è stata la cosa più allucinante che ti è capitato di fare, Camilli?
3: Allora, io ce ne sono un po', direi, fammi pensare, forse quella più bella è stata, praticamente avevo dei clienti, perché come dicevate voi io porto le persone con me a fare queste esperienze e abbiamo incontrato un gruppo di ghepardi. E mi sono accorta fotografando che uno dei ghepardi aveva una brutta ferita sopra la coscia.
2: Sì.
3: E quindi abbiamo avvisato subito il manager della riserva, il veterinario, e visto che l'abbiamo intercettato, noi ci hanno invitato anche ai miei ospiti all'operazione
2: di recupero.
3: Recupero per salvarlo,
2: certo.
3: Ed è stata pazzesca.
2: Madonna.

0: perché non avevamo
1: mamma mia.
0: tempo, quindi l'abbiamo fatta direttamente proprio nel bush.
2: Che avventura per i tuoi clienti.
3: Beh, poi i ghepardi sono tanta roba, perché se vedere un elefante, insomma, è abbastanza comune, vedere un ghepardo non è così comune perché sono veramente pochissimi. Ma Camili, la cosa più importante di questo tipo di viaggi è veramente mettersi nelle mani di persone come te che fanno le cose nel pieno rispetto della conservazione e degli animali, perché non è sempre così.
2: Infatti, come si fa a riconoscere un, diciamo, un tour guide, appunto, che fa le cose come devono essere fatte?
0: Allora, la mia regola principale è: la fauna selvatica non si tocca. Quindi, se vengono promossi delle esperienze a pagamento, che siano spacciate per volontariato o solo un'attività giornaliera in cui il turista può toccare, interagire,
2: fare fotografie, fare selfie, andare a rompere i maroni all'animale,
3: esatto, fare i cucculini al leone,
2: dare da mangiare, anche non si dà,
0: anche dare da mangiare, dare da mangiare. Purtroppo per alcuni animali tipo gli elefanti ci sono progetti comunque riconosciuti a livello internazionale che hanno avuto un impatto, che permettono ogni tanto questa cosa. Non sono completamente contro, perché ovviamente poi le persone non riescono a capire quale, perché lì posso, però va bene, lì non posso e non va bene. Quindi di base io cerco di dire: evitate qualsiasi struttura che vi faccia fare.
3: Sì, qualsiasi iniziativa che porti a un avvicinamento estremo. Io sottolineo anche un'altra cosa, cioè anche l'overtourism, cioè quando hai 800 jeep davanti a un animale, tutti che scattano e fanno casino, si dà molto molto fastidio agli animali. Quindi anche un turismo che magari può costare un po' di più, perché ovviamente costa un po' di più.
2: È un pochino più d'élite.
3: È un pochino più d'élite, ma magari uno si fa il viaggio della vita, lo fa una volta, non è che tutti gli anni va a fotografare gli elefanti, ma la volta che va in grazia di Dio e non va a rompere i maroni agli animali. Capito? Corale.
2: Comunque, se volete informarvi meglio, io vi consiglio di seguire appunto le pagine social di Camilla Pagliarosi e i Camilli. Milli, Camilli, insomma, tu hai... ti piace farti chiamare un po' in tutti i modi. Comunque, Camilla Pagliarosi, cercatela perché è davvero affidabilissima e bravissima. E ti ringraziamo anche non solo per il tuo lavoro di field ranger e fotografa, ma anche per il lavoro di divulgazione che fai appunto attraverso i tuoi profili social.
3: Quindi, grazie Camili, a presto.
0: Grazie a voi ragazzi, ciao, a
3: ciao bella,
2: ciao.
3: Sì, sì, certo,
2: prima
3: arriviamo.
2: Poi arriviamo.
3: Sì, sì. torno presto.
0: Yay.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao bella.
0: Ciao.
4: Animal House. La casa degli animali. Su

0: Forza! Credo sia arrivato il momento dell'SOS Dunia! Allora, momento SOS per Monia! Ciao Monia!
1: Ciao ragazzi, buongiorno!
2: Ciao Monia, buona domenica!
0: Tutto bene?
1: Grazie anche a voi, tutto bene, grazie. Voi?
0: Bene, bene, dai, sì, sì, sì.
2: Sì, c'hai un bel quesito per noi.
0: Non ci possiamo lamentare. Allora, dici tutto, dici tutto. Un quesito interessante anche per altri ascoltatori e altre ascoltatrici che potrebbero trovarsi nella tua stessa situazione.
1: Ok, allora, la situazione è questa. Allora, io sono nata e cresciuta in una casa in campagna in Toscana, in mezzo ai prati verdi.
0: Che meraviglia, dove, scusa? In provincia di?
1: In provincia di Siena.
0: Wow, nel Chianti Shire.
2: Io andavo a Poggialto.
1: No, non è Chianti Shire, la Val d'Orcia.
0: Sì. Ok,
1: quella zona lì, sì. Allora, io ho adottato 6 anni fa questa cagnolina che si chiama Holly. Ho sempre avuto cani, ma questa è la mia ultima. E niente, praticamente lei vive liberamente intorno a casa, cioè corre sui prati, conosce tutti gli angoli, nasconde gli ossi, tutto quanto. Adesso però sto per vendere questa casa, purtroppo,
0: no.
1: Perché è diventata
0: la compro io la compro io, guarda,
2: cioè fai un passaggio,
0: un posto meraviglioso, ti curo anche Holly.
1: Sì, e quindi sto per andrò sicuramente in un appartamento.
0: Okay.
1: E quindi ho tutti i pensieri di questa cosa, di come gestirò Holly dentro questo appartamento, di come si troverà lei.
2: Certo.
0: Di come farla abituare a una nuova realtà,
1: esatto,
0: che è un pochino,
1: esatto,
0: meno libera.
2: Sì. Allora Monia, ti devo fare qualche domanda. Allora, tu parli di libera, nel senso che avevi un giardino, lei andava libera in giardino, o proprio libera senza recinzioni?
1: Libera.
2: Ok, perfetto. Appartamento, povera te, mi spiace tanto, madonna.
0: Ma a me dispiace anche per te.
2: Che brutto,
0: infatti,
2: momento, Monia, non oso immaginare. L'appartamento è centro di Siena oppure comunque in un paesino dove hai del verde intorno?
1: Un paesino, sì, si tratta di andare a Manhattan.
2: Ok,
1: però...
2: perfetto. Allora, ti devo dire che per me non siamo messe male. Okay. Perché...
0: Scusa Monia, ma la vendita di questa casa meravigliosa in mezzo al verde è obbligatoria?
2: Ma poverina, se ci arriva.
0: Un attimo.
2: Esatto, stai mettendo il dito nella piaga.
1: Esatto. Sì, è stata una scelta difficilissima.
2: Immagino, okay. Monia, immagino.
0: Scusami, mi sono permesso, scusa.
2: Allora, no, quando allora tu cosa devi cercare di fare? Di mantenere quelle che sono le abitudini della tua cagnolina, soprattutto fuori casa, perché una casa, se è una casa di campagna, è un appartamento per il cane, è la stessa roba, non è cambi molto. Ovviamente quello che cambia è la sua capacità di autodeterminarsi, di avere una libertà quasi sconfinata. Ma se tu sei in un contesto dove comunque hai tanto verde intorno, quello che io ti consiglio è di continuare a mantenere quella libertà, che ovvio non potrai proprio aprire la porta e lei va da sola, ma andrete a farvi delle belle passeggiate. Quindi quello che ti consiglio è di cominciare a prevedere all'interno della tua giornata tante belle camminate nella natura, dove lei può stare libera, dove può scorazzare, trovare tutti i suoi punti di riferimento. Quindi quella è la cosa principale. Magari inizialmente, se hai un po' di timore perché magari ci passa qualche macchina, usa le lunghine. Le metti una pettorina, le metti una bella lunghina da 5 ma anche da 10 metri e la vai a gestire come se fosse libera.
1: Okay.
2: Quindi la cosa che potrebbe pesarle di più è la perdita della sua libertà di autodeterminarsi, di scegliere per lei. Ma questa cosa tu la puoi replicare. Io vivo in appartamento, lavanda è libera al 95%, e io vivo in centro a Milano, capito? Quindi è una cosa assolutamente fattibile. Magari richiede un pochino più di impegno che aprire la porta, lei va in sicurezza, ma ti assicuro che si può fare.
0: Ok.

0: Certo, certo, certo.
1: Allora, per consolarti un po' della vendita della tua casa meravigliosa in Val d'Orcia e un po' perché sarà un pochino più complicata la gestione della tua meravigliosa Holly, sai cosa c'è? Noi ti regaliamo anche il premio Fedeltà!

0: L'Animal House Box contiene una selezione di prodotti Cennamo Pet Food per il benessere del tuo animale domestico. Lo ripetiamo, l'abbiamo detto all'inizio, 12 kg di crocchette per la tua cagnolina. Okay?
1: Ti arriva praticamente un bambino di crocchette.
0: Io la piazzerei nella nuova appartamento, così il cane, la Holly, già entra con più...
1: come dire, Gaudio.
0: Più Gaudio, esatto, con più piacere.
1: Grazie, Monia, un abbraccio e facci sapere come va
2: anche
1: il cambiamento.
2: Okay.
1: Ciao cara.
0: Ciao Monia. Ciao.
2: Ciao.
3: Animal House. La casa degli animali. Su Radio.

0: Bellezza fuggi, scattare una foto.
1: Elisa, amore, è a chiudere questa puntata di Animal House, ma abbiamo ancora qualche minutino per darvi ulteriori notizie che potrebbero servirvi, soprattutto se state organizzando un viaggio insieme con le vostri animali.
2: Sì, in Italia.
1: In Italia.
2: In Italia.
1: Allora, perché bisogna informarsi sempre bene? Il consiglio è quello di cercare, io lo dico sempre, anche un veterinario in zona, perché,
2: sempre,
1: perché
2: la sfiga è dietro l'angolo.
1: Esatto, ci vede benissimo, soprattutto esatto. Quando vai in vacanza, track, succede sempre qualcosa che può essere magari una stupidata, ma
2: oppure anche una roba grave come nel mio caso.
1: Può rovinare magari una giornata di relax.
2: Esatto.
1: Quindi cercate il veterinario più vicino alla vostra struttura turistica, se lo
2: vedete, individuatelo, esatto, e incrociate le dita, non doverlo usare.

0: prendetevi il numero. Ma poi ci sono anche altri pericoli, diciamo, per i nostri animali, che sono quelli appunto di
1: le parassitosi.
0: Esatto, le malattie che arrivano dai parassiti. E a questo proposito ci viene a noi amanti degli animali in aiuto una mappa che ti dice praticamente su tutto lo stivale italiano dove, quali sono le zone dove ci sono appunto queste malattie che potrebbero essere trasmesse dai pappataci, dalle zanzare,
1: sì,
0: eccetera eccetera.
1: Allora, cosa è successo? Sull'applicazione di Trebi Meteo, non è una marchetta ma è semplicemente una cosa figa che hanno fatto, che noi vi vogliamo dire perché è uno strumento per poter proteggere di più i nostri animali,
0: sì.
1: C'è proprio una voce adesso che si chiama indice di rischio parassitario. Se voi andate sopra potete decidere in base al parassita che volete controllare,
0: cercando.
1: Esatto, se c'è o meno. Facciamo un esempio, la leishmania, quindi la leishmaniosi,
0: ma ci può essere la zanzara tigre,
1: la zecca del cane, la zecca dei boschi, insomma tutte queste belle schifezze. Voi avete la possibilità di avere una mappa e selezionando il parassita che appunto volete controllare, la leishmania, mi raccomando controllatela sempre perché è infamissima, vedete proprio dove è endemica, dove l'indice è medio oppure basso. Ed è una cosa importantissima perché noi dobbiamo prevenire questo problema attraverso appunto tutta una serie di procedure antiparassitari di vari tipi, che poi quello se ne parlerà il veterinario, però è molto importante proteggere i nostri animali, non solo i cani, anche i gatti, quindi mi raccomando, questo è uno strumento molto utile per i nostri animali.
0: È gratuito, lo trovate sull'app Trebi Meteo oppure sulla piattaforma My Pet and Me, quindi se siete in partenza con i vostri animali,
1: date un'occhiatina. Sì.
0: Detto questo, abbiamo finito, quindi grazie dottoressa Duni Ramon, grazie a Tito Sampieri in regia, grazie a Stefania Saccinto in redazione, grazie alla nostra ascoltatrice Cristina di Gorizia che è stata con noi tutta la puntata, grazie.
1: Grazie anche a Paolo Menegatti. Il nostro accorato invito è quello che quando si va a fare una vacanza, soprattutto per incontrare gli animali, l'obiettivo principale è rispettarli, conservarli ed essere insomma eticamente precisi, e quindi mi raccomando, viaggio sì, ma viaggio con testa.
0: Come sempre ci sentiamo domenica prossima, ciao Animalhousers, vi si vuole tanto bene.
1: Buona domenica!
2: Animalhouse su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
9: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
9: Una produzione One Podcast.
10: A Foxdown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
17: tutti per Oro Cash.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Businessman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 2.

0: Sombra con Potential alle 2-3 minuti su Radio DJ. Buon pomeriggio, anzi buona domenica a tutti voi là fuori che ci state ascoltando. Buona domenica anche a Mary J.
1: Buon pomeriggio.
0: E poi buon pomeriggio a Barbie.
2: Ciao ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Questo è il team, non è che non saluto Fede perché abbiamo litigato, ma perché anche oggi Fede non c'è.
1: L'abbiamo lasciato fuori dallo studio.
0: Lasciato, che poi posso dire Mary, ci stiamo abituando così.
1: Sì.
0: Cioè posso dire che poi ci vuole poco per abituarsi ad un nuovo gruppo di lavoro.
1: Esatto.
0: Quindi insomma, se lui sta bene in Spagna,
1: sei in Spagna.
0: Può anche... No, l'hai detto te. Tra l'altro.
1: No.
0: Anzi,
1: torna.
0: Ci manca talmente tanto che tra poco lo sentiamo al telefono.
1: Sì, non gli lasciamo neanche fare le sue tra virgolette vacanze in pace.
0: Sì, no. Tra l'altro ora so che è in giro per la città, quindi spero che stia trovando un angolino tranquillo per fare la chiamata.
1: Beh, secondo l'esperienza di ieri farà 4 km a piedi per rispondere al telefono.
0: Certo, è vero, è vero, è vero. A tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: cose di cui parlare, anche perché c'è un botto di sport.
1: Sì, un botto.
0: Che non è solo mondiali. Sì. Anche se ieri sera sono riuscito a vedere la partita che volevo guardare. Cioè, me l'ero segnata, sì, la gara tra Marocco e Brasile. Però poi a un certo punto mi sono addormentato. Ma non per la gara in sé, ma perché è cominciata a mezzanotte. Quindi all'inizio del secondo tempo, niente, ce l'ho fatta. Era già 1-1 in parità. Ho detto, ah, chissà quanti gol faranno ancora. Invece stamani mi sono svegliato e io avevo già visto tutto, perché è finita 1-1. Quindi non c'era da andare oltre. Comunque, voi cosa state facendo là fuori? È la classica domanda che ci piace porre un po' nel weekend. Ma perché? Perché adesso siamo... Sì, ancora l'estate a livello proprio ufficiale non è iniziata. La inizieremo insieme, perché ho guardato stamani.
1: Ah, sì.
0: Sì, cade il 21 di giugno. Quindi, precisi, noi saremo in diretta tra una settimana e faremo... Abbiamo celebrato... Cos'era? L'autunno, se non mi sbaglio, che l'abbiamo fatto proprio in diretta col minutaggio, con Barbie che lanciava... Tipo Capodanno.
1: Sì.
0: Magari succede anche di fare la stessa cosa per l'estate. Però anche se non è ufficiale, comunque i weekend, quelli classici di esodo, sono iniziati. Per esempio ieri, quando l'altro ieri, quando tornavo appunto dalla Mille Miglia, al contrario, io venivo da Rimini, cioè dall'altra parte c'era già la fila, la classica fila di giugno-luglio da Bologna a Rimini.
1: Beh, quella del weekend.
0: È quella del weekend, quindi dimmi.
1: Purtroppo ti devo dare una
0: brutta
1: notizia.
0: No, ho visto male?
1: No, l'equinozio d'estate è il 21 giugno.
0: Ma non durante il nostro programma.
1: Purtroppo arriva prima.
0: In quale programma? Così magari sento se ce lo possono lasciare.
1: Subito dopo Rudy e Laura.
0: Ok, subito dopo? Vabbè, dai, allora recuperiamo noi in qualche modo. Allora, tra poco, come ho detto, sentiremo anche Fede al telefono, che è da Valencia. Perché c'ha questo addio al celibato per arrivare finalmente al matrimonio che deve celebrare da, non so, 7 mesi, 8 mesi. Quanto è che lo dice?
1: Che è uscito dalla Toscana.
0: Sì, incredibile. Cioè, questo è il massimo, sì, della distanza,
1: sì,
0: in cui si è buttato. Poi però ha detto che da domani torna di nuovo a Baratti, al mare.
1: Ok.
0: Cioè, al massimo a Valencia già basta per 5 anni. Adesso ci sono i Muse su Radio DJ. Questa è Supermassive Black Hole.

0: ottime notizie per tutti i fan dei Muse, perché saranno in concerto a Milano il 20 e il 21 di novembre prossimi. Ma prima di aspettare il concerto in Italia, ci sarà l'uscita dell'album il 26 di giugno, quindi insomma tra pochi giorni. The Wow Signal, questo è il titolo del nuovo album. Adesso invece, per tutti i fan di Pecchia e Damiani del programma, con me, con noi c'è anche Fede Pecchia. Ciao Fede.
1: Ciao Davide. No, ero molto interessato dall'uscita dell'album dei Muse. No?
0: Ma prendi in giro?
1: Cioè, no, ci mancherebbe altro. No, fammi. Cioè, quindi esce questo mazzi da qualcosa.
0: No, perché io
1: ci
0: metto poco a buttare giù il telefono,
1: Cioè, nel senso, cioè
0: non è che c'è un bottoncino e basta, Cioè, io faccio la svelta.
1: Ma te non quale bottone pigeresti per buttare
0: so.
1: Giù la telefonata? No, è difficile.
0: Allora, oggi, ieri era massimo, più rilassato, oggi vuole litigare.
2: Sì, al massimo si spegne il microfono.
1: Ma lo senti anche. Ma lo senti anche
0: non
1: più
0: c'è voce.
1: La voce più abbassata.
0: Ieri parlavamo di robe che bisogna portarsi dietro quando. No, bisogna, che uno magari vuole portarsi sempre dietro quando va in vacanza. C'è cioè, chi aveva
1: sì,
0: scritto la prova.
1: Sì.
0: Ci hai anche ascoltato a Valencia, quindi ascolti altri ieri, anche all'estero.
1: No, ma certo, perché devo stare sul pezzo. Cioè, è vero,
0: no, perché poi domani.
1: Vacanza,
0: no, perché domani manda un messaggio quando è tornato in Italia e fa: allora, io avrei fatto questo. io l'avrei detto così. Mi cazzi anche. No, dicevo, c'è chi parlava della propoli, forse era giusto anche portarla nel caso tuo a Valencia.
1: Forse sì, io ovviamente spray.
0: Ma perché
1: Natale,
0: hai urlato?
1: No, sai che fai un po' serata, l'aria condizionata, entri, esci, un classico. Io poi soffro, lo sai, Davide, io sono un po' cagionevole da questo
0: sì,
1: punto di
0: nel
1: vista.
0: Caso di Fede, la famosa frase non so più gli anni di una volta, cioè non sai più giovane, cioè vale
1: sì,
0: davvero?
1: Sì.
0: Perché
1: no,
0: un
1: no,
0: giorno
1: ma...
0: e mezzo a Valencia è distrutto. Insomma, come va questa dia al celibato?
1: No, allora, a proposito di questo, ieri abbiamo fatto Laser Game, 3 partite da 20 minuti, siamo tutti da buttare, perché poi nel momento in cui fai Laser Game, siamo in 12, abbiamo fatto 2 squadre a 6-6, cioè l'agonismo ti entra nel sangue, quindi
0: certo.
1: Ci siamo messi tutti tipo a camperare, capito, con sdraiati per terra oppure sulle ginocchia, e adesso abbiamo i quadricipiti in fiamme perché siamo tutti su 35 e passa. E quindi non possiamo più, c'erano i bambini prima di noi,
0: facevano
1: compleanno, saltavano, ridevano dopo aver fatto la partitella, noi invece uscivamo.
0: Ma scusa, ma troppo. Nei confronti di questi, comunque parla più toscano degli altri giorni quando è a Milano, probabilmente
1: ma
0: a Valencia.
1: In mezzo a
0: certo.
1: 11 toscani.
0: Sì, sì, immaginavo. E no, dicevo, ma anche nei confronti di questi bambini ti sei comportato allo stesso modo di come succede quando giochi a tennis, cioè ce l'avevi con loro, no? Ti sei comportato
1: no,
0: bene.
1: No, perché erano, grazie al cielo, erano in altre stanze.
0: Però vedendoli magari ti scattava quella roba della gioventù, dice ma voi siete più giovani. Okay,
1: no, anzi, li guardavo male, ma guarda, fanno anche un po' troppo casino, via, mandateli via, un po' così.
0: Comunque tu sei al centro del mondo, Fede, perché ieri ti ho detto la questione dei mondiali, no? Perché comunque la Spagna c'è a mondiali, a differenza nostra, quindi eri lì, potevi testimoniare sta cosa. C'è anche cioè, la Formula 1 a Barcellona. Che parte
1: la Formula
0: 1
1: a Barcellona, alle 3 comincia, infatti noi andiamo in anticipo, questo perché per dirti quanto siamo matti, andiamo in anticipo in aeroporto così possiamo goderci la partenza in santa pace.
0: Vedi?
1: No, ci siamo dentro. Ma scusami, ma...
0: questa volta la pole, primo posto Russell, secondo Hamilton, Antonelli terzo stavolta.
1: Bravo. E Leclerc che invece è andato
0: sì,
1: a muro.
0: Decimo. Sì,
1: è andato
0: sì.
1: In muro, parte decimo. Ho visto l'intervista, diceva... Non so cosa dire, provo solo tanta vergogna perché ogni tanto è il problema della macchina, stavolta invece io proprio mi dispiace, diceva queste interviste le dobbiamo fare per forza, ma in questo momento vorrei solo essere da un'altra parte perché sto male, povero Leclerc, dispiace.
0: Scusami, puoi dire in italiano visto... Leclerc, grazie. Hai detto poi così è proprio, cioè io spero sia la paella, non sia il fatto che davvero tu sei tornato a parlare così, perché te si può mandare 2 giorni insieme a degli amici toscani, cioè, è una roba. Hai detto poi questo ci siamo guardati io e Mary e siamo detti, cioè ci siamo capiti,
1: ma scusami ma è già tanto che io riesco a interagire a questo livello,
0: ma infatti la chiuderei qua, cioè nel senso no, ultima cosa. Siccome tu lo sai che io sono fissato col meteo così, guarda che io qua sotto, cioè al computer, c'ho il meteo di Valencia. Cioè, non so che te ne frega
1: dice?
0: Più nulla ormai.
1: Cosa dice? No, dimmi cosa dice.
0: No, che fa caldo, ma non come da
1: fa
0: noi,
1: caldo.
0: Cioè massima 28 gradi. E qui da noi invece oggi siamo a 35.
1: Davvero?
0: Sì, sì, sì. No, quando torni a Milano, Fede, il Nino è arrivato,
1: Mi hai fatto il Nino, cavolo.
0: Sì. Ieri ci ho fatto metà puntata, sul Nino.
1: Sul Nino, ma non ho dubbi a riguardo. No, fa caldo effettivamente, però pensavo peggio, quindi la stiamo gestendo abbastanza bene. Esperienza che poi racconterò quando torno a casa. Abbiamo preso un Uber ieri di un matto.
0: Vabbè, ce lo racconti un'altra volta, dai, questo.
1: Ce lo racconto un'altra volta.
0: Sì,
1: quanti, quanti minuti abbiamo fatto?
0: No, non importa, te lo dica. Scrivitelo sull'agenda così poi te lo ricordi quando torni. Fede, allora niente, buon viaggio di ritorno. Grazie per averci detto
1: le lerc. Non ci sente a fine puntata?
0: Sì, prima. No, fai un po' d'articolazione prima, perché sennò, cioè,
1: no, è impossibile.
0: A più tardi.
1: Ciao, ciao Fede. Sentitevi, ciao. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ecco, questo finale, no, perché l'avevo già sentita un paio di volte, quindi sapevo quando entrare, ma se fosse stata la primissima volta, davvero avevo bisogno di te, Barbie, perché è una di quelle canzoni dove ti aspetti che finisce così col sound del coro, sì. E invece c'è Angelina Mango che chiude. Questo è il nuovo pezzo, appunto, di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. È un pezzo che si candida ad essere uno dei tormentoni di quest'estate, Canto d'amore. Belli cori,
2: bellissima la canzone,
1: molto particolare. E in realtà io ho detto si candida ad essere uno dei tormentoni, ma ho letto un po' le critiche, quelle hanno scritto i giornalisti musicali. In realtà viene percepito un po' come anti-tormentone, perché magari ha una struttura diversa dal classico. Anche il fatto di avere questi cori è una roba un po' diversa, è particolare, quindi hanno puntato su una cosa differente, ecco.
2: Beh, ma il tormentone non deve essere per forza una canzone estiva, è una canzone che si canta perennemente, cioè
1: sì, però un abituato d'estate ad avere quello schema fisso, no? Che viene un po' riproposto, e invece in questo caso molto molto particolare. Ho visto anche il video, bello anche quello. 347 342 5220, il numero, so che ce l'avete segnato lì, però ogni tanto piace ripeterlo per dirci insomma come state passando questo weekend. Questa è Radio DJ Pecchi e Damiani. Allora arrivano i vocali e questo è molto carino di Stefano, lo sentiamo.
3: Ciao ragazzi, di solito vi ascolto il sabato al lavoro,
1: e invece
3: oggi invece iniziano le mie ferie, nel senso che sono partite moglie e figlia per una settimana giù al mare e io sono una settimana da solo. Sono al parco da solo con i cagnolini che mi sto prendendo il sole e vi ascolto. Ciao ragazzi, mi fate tanta compagnia. Stefano da Milano.
1: Ciao Stefano, allora buone ferie. No, è una versione bucolica di questa domenica lì con i cagnolini al parco. Lo sentivo bello tranquillo, proprio col diaframma basso. Ho visto quando ti dicono che stai respirando bene, probabilmente aveva bisogno di stare un po' da solo, perché le vacanze sono anche quelle, no?
2: Beh sì, non bisogna per forza andare in un altro luogo, in un altro posto per fare delle vacanze. Alle volte anche rimanere a casa in una situazione diversa da quella della quotidianità.
1: Certo, già fa differenza quello. E essendo all'inizio di giugno, cioè siamo a metà giugno, però all'inizio delle vacanze, perché poi le scuole sono finite questa settimana, tra i messaggi ci parlano di tanti bambini, ragazzi che sono partiti alla volta dei lidi, alla volta delle case, perché si va ancora a casa dei nonni, che ci stai per un mese, per due mesi, è una cosa che senti meno. Adesso perché magari i nonni ce l'hai in città e non è più come una volta, no? Come si diceva. Però in realtà capita ancora e quella è una cosa stupenda, cioè io me le ricordo, no? Quando andavi te un mese lì dalla nonna al mare, stavi d'incanto.
2: Io non andavo dalla nonna, andavo dalle zie direttamente in Puglia.
1: Dalle zie, sì. Al plurale, però bellissimo.
2: Sì, perché facevo un po' un tour, perché io stavo circa due mesi e mezzo.
1: Puglia dove?
2: Salento.
1: È perché qua la quota salentina a questo programma è altissima. Cioè, quota toscana, quota salentina.
2: Esatto. Però io stavo due mesi e mezzo, quindi proprio finita scuola, partivo e facevo un tour fra le varie zie.
1: Bellissimo.
2: E quindi cambiavo, tipo, mi trasferivo da una zia.
1: Ma scusa, ma tu ti trasferivi anche a livello di vitto e alloggio, cioè a dormire dalle varie zie?
2: Sì, sì. Proprio rifacevo la valigia, mi spostavo tipo di qualche chilometro, andavo a casa dell'altra zia e stavo tre settimane, poi ritornavo da un'altra zia.
1: Tra l'altro questo oggi a quest'età sarebbe uno stress incredibile, cioè sì. Se ti dicono guarda ogni due giorni devi rifare la valigia o comunque il borsone per spostarti, no. C'ho voglia. Invece quando sei piccolo, a parte butti tutto dentro, cosa che farei anche ora,
2: sì.
1: Però non la percepisci quella pressione.
2: Vabbè, poi era divertente perché ogni zia mi viziava a modo suo.

0: e oltretutto avevo amici diversi.
1: Certo, in ogni quartiere,
0: in ogni posto che andavo, quindi era molto divertente.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora, 347-342-5220, anche voi se andate dalle zie e dovete fare il borsone e avete l'esperienza come Mary, fatecelo sapere.

0: per uscire da questo bellissimo pezzo dei Cranberries, Linger, ci voleva un vocale che ci facesse rimanere in quell'atmosfera lì, no? Perché non potevi poi mettere uno subito, ce l'ho il vocale, senti come l'atmosfera si mantiene.
1: Ciao ragazzi, sono Tiziana da Torino. Uccellini. Io dopo un mese di weekend passati fuori casa, tra cui l'ultimo passato al Plaid, oggi mi rilasso sul balcone di casa mia perché non ho proprio voglia di fare niente. Vi ascolto, mi rilasso, prendo un po' di sole e basta. Un bacio, Tiziana da Torino.
0: Questo è puro ASMR.
2: Sì, ma quanti uccellini.
0: Ma quante ce ne sono? Ma poi andavano proprio a... era un coro.
2: Sì.
0: Bellissimo, infatti ho detto, ma lei veramente si sta rilassando un botto. E poi c'è chi, a proposito delle vacanze che faceva Mary Jane, non solo lei, ci dice la sua.
3: Ciao. A me la storia funzionava un po' diversa, nel senso che non ero io a dover fare la valigia, ma io rimanevo fissa nel posto dove i miei avevano un appartamento. Praticamente stavo al mare da maggio a ottobre. E intorno a me si alternavano i nonni materni, i nonni paterni, i miei genitori quando loro avevano le ferie, e poi ricominciava il giro e andavo avanti così fino a ottobre. Io fissa, intorno a me giravano gli adulti e chiaramente avevo una compagnia diversa a seconda del momento della stagione estiva, no? Perché una compagnia di giugno, una compagnia di agosto. Sabrina da Udine, ciao!
0: Quindi nel caso di Sabrina lei era il centro delle vacanze degli altri?
2: Cioè tutti si alternavano per far compagnia a lei.
0: Lei aveva il posto fisso, un po' come quello di Checco Zalone, a differenza tua giravano. Dove eri te ad andare a trovare gli altri, quindi lei, cioè, non si poteva mai spostare.
2: Però comunque lei aveva un posto dove stare e le orbitavano intorno persone diverse.
0: È un po' come villaggi turistici, lei era l'animatrice e poi arrivavano gli ospiti ogni settimana, una cosa di questo genere. Non so se poi gli facevano fare anche lo spettacolo di fine settimana agli zii.
2: Darsi.
0: Vabbè, ma è un pensiero mio.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
9: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Have fun with...
13: Hey dude, take your vacation.
14: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV.
15: Se te quiere divertir.
14: Canale 69 del digitale terrestre.
16: Radio DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Dracula, sembra ieri Mary che facevamo il trend qua sotto la radio, eh?
1: Io vi riprendevo.
0: Incredibile, e il tuo osteopata festeggiava il giorno dopo.
1: Sempre, festeggia sempre quando devo riprendere.
0: Ma d'altra parte lavorare come Fede e l'osteopata, il fisioterapista va messo in conto.
1: Certo.
0: Ci vuole, perché
1: ve lo fatturo.
0: Per girare i video qua fuori il problema è quello. Buona domenica 14 di giugno, siate su Radio DJ in compagnia del team, tutto quanto, di Pecchia Damiani con Pecchia all'estero, ma tanto come avete capito prima lo sentiamo al telefono ogni tanto, insomma è comunque sempre qui con noi. Però è vero che ci scrivono, ragazzi, non avete ancora nominato Piombino da ieri, perché insomma chi è affezionato a questo programma lo sa che vuoi o non vuoi il paese di Fede viene nominato spesso, come il mio, ma quello di Fede di più.
1: Sì, ci sono delle cose che ricorrono durante le puntate e Piombino è una di quelle.
0: E allora, siccome ci è arrivato un vocale da Piombino, lo mettiamo.
1: Sì, così accontentiamo tutti.
0: Tutti quanti, anche Fede all'estero.
2: Io sono di Piombino, ecco, e mio figlio, come tanti figli di piombinesi, va in vacanza all'Erba dai Nonni.
0: Vacanza, vai.
2: E noi genitori facciamo i fidanzati.
0: Vai.
2: Non è male come idea, quindi andrebbe fatta fare a tutti i bambini o a tutti gli adolescenti un'esperienza di questo tipo.
0: Ah, perché prima si parlava, visto, di andare in vacanza a casa della nonna o fuori, che i genitori restano da soli. E allora anche lei raccontava sta cosa.
1: Sempre ridere.
0: Sì, no, più che altro mi ha fatto ridere il fatto che solitamente nel vocale, no, quando saluti poi dici la città di appartenenza. Invece a Piombino subito. Ha detto,
1: subito.
0: Io sono di Piombino, poi al massimo vi racconto qualcos'altro.
1: Però non si è neanche presentata, quindi la priorità era Piombino.
0: Francesca però, dai, Francesca appare nel vocale che è stato mandato. A proposito di vacanze, sì, è vero, non siamo qui a dire sono finite le scuole, i bambini, gli adolescenti sono partiti, chi poteva insomma andare magari dai nonni, dai parenti o da amici, però parliamo anche invece dei ragazzi che devono affrontare gli esami, che devono affrontare la maturità, perché questa settimana è proprio quella lì. È proprio questo. Cioè, questa canzone, sta settimana, la senti anche a te che hai fatto la maturità. A te non intendo te, Mary, anche okay. Te che hai fatta in generale, anche 20 anni fa. Comunque, tu ascolti questa canzone, un minimo di pensiero, un minimo di ricordo a quei giorni ci arriva.
1: Sì, certo.
0: E soprattutto arrivano anche bonifici per la SIAE, Antonello Venditti. Quelli arrivano prima dei pensieri nostri. Sì, questa è la settimana della maturità, perché il primo scritto, quello di italiano, ci sarà giovedì mattina.
1: Con El Niño.
0: Con El Niño. E chissà se El Niño farà parte, magari non proprio El Niño, però il cambiamento climatico, delle tracce che si troveranno nella scelta da fare per appunto tutti i maturandi, perché come ogni anno c'è il Toto Tracce. Che allora, avendolo qua sotto, proprio scritto qua, che Mary mi ha trovato, tante sono quelle degli scorsi anni. Cioè io so, ora è un po' di anni che faccio radio, è un po' di anni che parlo della maturità e Pirandello c'è ogni anno.
1: Sempre,
0: c'è ogni anno Pirandello.
1: Prima o poi lo fanno uscire.
0: Sì, sì. Però quest'anno è il centenario della pubblicazione di Uno, Nessuno e 100.000. E quando magari ci sono dei riferimenti legati ai 100 anni, ai 50 anni dell'uscita di un'opera, diciamo si rafforza la convinzione che quell'autore possa uscire. Il sondaggio è stato effettuato

0: da Scuola Net, quello che vi stiamo per raccontare, per l'analisi del testo, in realtà a primeggiare fra i pensieri dei maturandi non c'è Pirandello ma c'è D'Annunzio.
1: Okay.
0: Quindi D'Annunzio, diciamo che se lo aspettano in tanti per l'analisi del testo. Per quanto riguarda invece il tema di attualità, c'è il cambiamento climatico e poi mi va fortissimo l'intelligenza artificiale. Ma scusate, io non me lo ricordo, non ho controllato, ma non c'era già l'anno scorso qualcosa sull'intelligenza artificiale?
1: Secondo me comunque alcuni argomenti vengono ripresi perché sono sempre attuali.
0: Okay. Anche perché ogni anno diciamo si evolvono e sì, quindi sono più approfonditi. Quindi l'intelligenza artificiale ce l'abbiamo lì. Poi ci sono gli 80 anni della Repubblica, di cui abbiamo parlato proprio all'inizio di giugno, no? Il 2 eravamo in diretta, quindi anche questa potrebbe essere presente. E poi a seguire Pirandello e D'Annunzio c'è sempre il famoso Pascoli, per quanto riguarda l'analisi del testo, quindi okay, anche lì. E poi altre date importanti sono Grazia Deledda, che è diciamo la favorita a livello femminile alla vigilia della maturità per i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura, stiamo parlando della famosa scrittrice sarda. E poi per finire con le date tonde ci sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, che anche quello potrebbe essere un temone che chiama un po' la parte religiosa, un po' la parte storica. Boh, raga, noi ve l'abbiamo buttate sì, lì. Secondo me fate bene ad ascoltare, ma poi affidatevi allo studio direttamente. Ma magari poi la prossima settimana diremo: oh, Pirandello è uscito.

0: Ci scrive Irene: ragazzi, ma solo io non mi ricordo assolutamente niente dell'esame di maturità, ho rimosso tutto, se non fosse che ho a casa il diploma potrei anche non averlo fatto, che ho la testimonianza lì appesa al muro. No, allora, io mi ricordo, siccome ci siamo poi scambiati ci siamo scambiati delle domande fuori onda, Mary mi diceva: ma tu ti ricordi cosa hai fatto alla prima prova? Sì, me lo ricordo. Io ho fatto Dante, okay. L'analisi del testo, che tra l'altro era una cosa che quando è uscita ci siamo tutti rimasti, perché era uscita anche 2 anni prima, okay. Quindi a poca distanza ritrovarsi lo stesso autore. Però ho fatto quella, ma non mi ricordavo quale fosse il canto. Sono andato a cercarlo ed è particolare il fatto che si ricolleghi a San Francesco, di cui parlavamo prima, perché era il canto 11° del Paradiso, in cui San Tommaso d'Aquino racconta la vita di San Francesco. Quindi qualcosa
1: di San Francesco c'era.
0: Qualcosa c'era. Te ti ricordi cosa hai fatto?
1: Sì, io non ho fatto

0: fatto l'analisi del testo, perché avendo fatto un professionale era molto complicato fare quel tipo di prova. Ho fatto il saggio breve.
1: Ok. L'argomento è?
0: Ecco, ambito tecnico-scientifico, ho fatto il tempo tra natura, scienza e percezione soggettiva.
1: Vabbè.
0: Una roba complicata.
1: Che poi sono quei titoli e quando li leggi veramente dici: ma dove vado a parare? Poi in tutte quelle ore che non ricordo, quante sì. sono? 7, 8?
0: Non lo so, erano infinite.
1: Tante, però, erano tante.
0: E c'era anche un tema sull'amicizia, però mi ricordo che avevo scelto poi quella del tempo.
1: Non avevi ancora conosciuto noi.
0: Esatto,
1: me
0: non avevo amici. Capito? Sola.
1: No, ce l'avevi, ma non avevi proprio questo rapporto incredibile. Allora, con due persone toscane così, ora sarebbe venuto bene il tema anche quello.
0: Quello dell'amicizia sarebbe no. stato perfetto.
1: No, no, io avrei comunque rifatto Dante. E no, parlavamo prima dell'intelligenza artificiale, che potrebbe essere un argomento, un sì. titolone di questa prima prova di giovedì. In realtà l'intelligenza artificiale è un diciamo un punto fermo anche nella preparazione della maturità, perché è stato fatto un sondaggio sempre da ScuolaNet per capire quanto i ragazzi quest'anno si affidano all'intelligenza artificiale e come lo fanno per la preparazione.
0: E come lo fanno?
1: Come lo fanno? Lo fanno in maniera netta, sono loro stessi a dirlo. Ben il 75% degli studenti l'utilizza alla vigilia dell'esame e quasi tutti dicono che percepiscono il fatto che potrebbe poi diventare una cosa fissa nella loro vita, cioè sì. quasi dipendere dall'intelligenza okay. artificiale. Però c'è modo e modo, come si dice sempre, no? Per affidarsi alla tecnologia, cioè non è per niente sbagliato, perché infatti se vai a sostituire, dicono, completamente il lato umano, cioè per esempio anche il famoso gruppo di studio,
0: sì.
1: quello serve molto, poi capiremo dopo perché Mary ha trovato anche i suggerimenti per fare per la preparazione al meglio.
0: Esatto.
1: E quello è un punto di questa preparazione, cioè il fatto di comunque confrontarti con altre persone può far sorgere delle domande diverse e capire anche che quelli che ti circondano la stanno vivendo con un po' di ansietta come te, che quindi non sei fuori dalla normalità.
0: La condivisione è sempre importante.
1: Sempre, in qualsiasi cosa. E il fatto di affidarsi forse al 100% all'intelligenza artificiale ti isola. Però se invece la utilizzi, come alcuni hanno detto, per fare dei quiz, un po' come i quiz della patente, cioè diciamo, vediamo un po' se indovino A, B, C o D, oppure per fare dei riassunti, perché magari non l'abbiamo detto anche l'altra settimana, cioè non è che puoi arrivare il giorno prima e ripassare tutto quanto, cioè non c'è proprio il tempo materiale.
0: No.
1: Ma un riassuntino può esserci, cioè c'è sempre il modo giusto per utilizzarla. Intelligenza artificiale che ormai ha fatto parte di tutto l'anno scolastico, perché ben 3 studenti su 4 l'hanno utilizzata quest'anno.
0: Beh, penso sia uno strumento utilizzato non solo dagli studenti, ma diciamo un po' da tutti. E beh, uno strumento utile, se l'avessimo avuto noi l'avremmo usato anche noi.
1: Sì, oppure c'era il famoso... Sì, certo.
0: Parliamo delle... C'è le Jurassic Park.
1: No, anche un pochino ingombrante, diciamo, capito? Cioè, anche andarle a riprendere ogni volta, metterle sì. sul tavolo in biblioteca. Vabbè, raga, fa parte di quel percorso lì. Quest'anno quelli che fanno la maturità sono nati nello stesso anno in cui io ho fatto la maturità, capito?

0: L'intelligenza artificiale, speriamo che la usino i maturandi, speriamo che l'abbiano usata, gli servirà anche e soprattutto nel mondo del lavoro. Chi ha qualche anno di più, diciamo una ventina d'anni di più, adesso nel mondo del lavoro la deve usare perché gli è richiesto.
1: Ma infatti è giustissimo. Sì.
2: In preparazione a quello che è il futuro è giusto che la sappiano usare.
1: Infatti magari può essere un modo, anche se uno ha un titolo, per sviluppare già un pensiero in riguardo all'intelligenza artificiale che poi userà un giorno anche nel lavoro. Consigli, dai, così chiudiamo la prima ora con i famosi consigli che,
2: vai.
1: Vabbè ragazzo, più o meno sempre quelli dell'anno scorso, però magari li diciamo in maniera diversa. Allora, prima cosa, bisogna dare all'esame le giuste coordinate. In che senso? Cioè, è un esame importantissimo quello della maturità, che segna la fine di un percorso, l'inizio di un altro molto più grande. Però non è che in quella settimana di giugno voi dite chi siete, cosa farete e come andrà la vostra vita, ok? Non dipenderà da quel voto.
2: No.
1: Quindi tranquilli, cioè,
2: bisogna
1: farlo bene, bisogna impegnarsi, ma non dovete farvi prendere dall'ansia. Cioè, se poi arrivate lì che il voto non è quello che magari pensavate di raggiungere, l'importante è impegnarsi, quello assolutamente, però non potete insomma dare quella dimensione di totalità alla settimana di giugno.
2: L'ansia e l'agitazione è giusta che ci sia, perché è comunque un momento importante della vita, però bisogna stare un po' più rilassati.
1: E poi se ci avete ansia, parlatene anche con gli amici o qualcuno, perché in modo che almeno vi rilassate un pochino, so, buttate fuori tutto quello che avete dentro. Il come?
2: Via.
3: Come dicevo.
1: Ah, ti ricordi?
2: Via,
1: come faceva Fede. Ecco, è vero, il metodo è quello giusto, è il via. E poi gli studenti in quella settimana sono come gli sportivi, cioè si devono comportare con quella routine lì. Ci dicono sonno, cibo e recupero. Quindi
2: bisogna dormire almeno 7-8 ore.
1: Sì, e poi le famose notti sui libri, cioè non sono insomma consigliate come uno pensa, perché poi, cioè, non memorizzi niente.
2: No, bisogna anche mangiare, idratarsi bene, esattamente come con il caldo, bisogna idratarsi,
1: sì,
2: mangiare.
1: Sì, andate alla fontanella, non uscite nelle ore più calde.
2: Esatto.
1: E poi l'abbiamo accennato prima, importante condividere questa esperienza sia dal punto di vista proprio, cioè, personale, perché ti ricorderai, no, della maturità e quindi hai studiato anche con i tuoi amici, l'arrivo a scuola insieme, ma poi nella preparazione conta tantissimo, perché ti fa sorgere, l'abbiamo detto prima, anche delle curiosità o delle domande che magari da solo non avresti trovato, non ti saresti posto.
2: Sì, poi comunque ripetere ad alta voce insieme a qualcuno,
1: certo,
2: aiuta sempre, perché ascolta, questa è una tecnica che mi hanno insegnato.
1: Anch'io ripetevo un sacco,
2: vociato. Ascoltare la propria voce aiuta a memorizzare meglio.
1: E poi magari aiuta, che ne so, venite a fare il provino a Radio DJ mentre parlate dell'intelligenza artificiale. Allora, io per esempio in quella maniera lì ho scoperto mi piaceva parlare tanto, parlo tanto abbastanza,
2: dai.
1: No, questo non lo dovevi dire,
2: però è il tuo lavoro, quindi.
1: Va bene, vai, meno male. Ora metto un pezzo però, così smetto di parlare.

0: questa cosa di condividere lo studio con altre persone, sì, è piaceva un botto anche, tra virgolette, ai tempi nostri, perché dai messaggi al 347-342-5220 ci dicono che hanno questa cosa ha aiutato un sacco nel prepararsi per l'esame di maturità.
1: Vabbè, poi condividi le paure, condividi tutto, quindi allora è un momento, sembra una cosa retorica, però è veramente un momento di condivisione con i tuoi amici.
0: Io su Facebook, perché sì, tanto lì le prove rimangono. Quando volete parlare di qualcuno che magari dice ma quello mi ha fatto una cosa brutta, ma ora guarda, devo trovare qualcosa su di lui, su Facebook, perché ci sono ancora le cartelle. Io ho una foto, qualche mese fa l'ho trovata, ho delle foto della notte prima degli esami a casa di questo mio amico, eravamo una quindicina, che eravamo lì per cercare le tracce su internet, perché appunto si diceva ogni anno che usciva qualcosa a mezzanotte, ma cosa vuoi che esca? Abbiamo visto troppo notte prima degli esami, sì, no? Che all'Eur gli davano le tracce, no, non esce niente. Però io ho queste foto che siamo tutti davanti al computer, che è grande quanto questo studio di Radio DJ, sì, è enorme, con una tastiera lunghissima, e vabbè, magari qualcuno lo farà anche quest'anno.
1: Sì.
0: Non davanti a questo computer enorme però.
1: Magari esce Pirandello.
0: Mo, staremo a vedere, staremo a vedere.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
4: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna la Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata.

0: salata o salsa di fichi.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buon pomeriggio, sono le 3.

quando si dice che ci vogliono anni per fare un pezzo, per fare una collaborazione, è proprio questo il caso. Ne avevamo già parlato con Fede qualche settimana fa. 12 anni fa a Nashville

0: Hill si ritrovavano Martin Garrix e Ed Sheeran per partorire appunto questa canzone dal titolo Repeat It, che è un nuovo pezzo per l'estate che abbiamo messo per la prima volta qui in Pecchia e Damiani, e finalmente ce l'hanno fatta in occasione tra l'altro del trentesimo, io ho dato 3 anni in più a Martin Garrix. Trentesimo compleanno di Martin, cioè lui ci teneva molto, capito, come regalo di compleanno, tra l'altro in un giorno in cui poi fa il compleanno qualcun altro di famoso tipo Trump.
1: È bello avere
0: tra poco
1: lo
0: sarà sì tema sì sì infatti no ma Martin però non credo sia nato proprio oggi.
1: Ah, ok,
0: quindi tranquillo, cioè ha scelto un altro giorno. E tra l'altro va sottolineato il fatto che sta per partire per la sua 11ª residenza ufficiale allo Ushuaia di Ibiza. 11 anni che lui è fisso lì. Quindi mi sa che, non lo so, qualche mutuo se l'è istinto.
1: Sì,
0: può essere, secondo me sì. Anzi, lui neanche l'ha aperti i mutui, cioè non c'ha bisogno, dopo 11 anni di Ushuaia.
1: Avrà anche lui quelle case giganti.
0: Secondo me qualcosa ce l'ha. Magari lì proprio dove si è trovato a Nashville 12 anni fa con Ed Sheeran.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Buona domenica, 347-342-5220 per tutti i vostri messaggi. E sono passate le 3, siamo alle 3-6 minuti per essere esatti, e quindi è cominciato il Gran Premio di Barcellona. Noi vi daremo insomma gli aggiornamenti se ci sono nel corso della puntata. Avevamo detto la pole di ieri, insomma, vedeva Russell primo posto, secondo Hamilton e terzo appunto Antonelli. E c'avevi qualcosa da...
1: Per
0: adesso tutto a posto. Visto che ci siamo addentrati nel tema sportivo, non abbiamo ancora parlato di mondiali, diciamo quali sono le partite di oggi.
1: Quali sono?
0: Perché alle 19 oggi, anticipiamo un pochino, ormai è risaputo il fatto che tante partite sono di notte, invece alle 19 si apre la prima di oggi con Germania Curaçao.
1: Wow.
0: Io non vedo l'ora di vedere questa nazione di cui tanto si è parlato dal punto di vista degli outfit, dal punto di vista musicale, proprio di personalità sul campo.
1: Entrano in campo ballando.
0: Entrano in campo probabilmente ballando, sì, ci hanno la coreografia, la coreografia già bella studiata. Ora vi diciamo anche qualcosa in più del Curaçao, perché cioè, io ho voluto proprio fare una ricerca geografica, come si faceva proprio agli esami delle elementari.
1: Sì.
0: Tra l'altro io avevo portato il Brasile all'esame delle elementari.
1: Te lo ricordo.
0: Me lo ricordo, avevo fatto, come si chiama,
1: la cartina?
0: Sì, la cartina, come si chiama il foglio quello dove...
1: Trasparente.
0: Brava. Sì, sì, ma che bello era, tutti i fiumi. Va bene, quindi 19 questa partita. Poi alle 22 Olanda-Giappone, Germania-Curaçao per il gruppo E, gruppo F Olanda e Giappone. Sempre per il gruppo E, poi Costa d'Avorio-Ecuador domani, diciamo stanotte a luna. Quindi queste sono le partite di oggi. Ma torniamo al Curaçao, perché è sicuramente una delle nazioni di cui si sta più parlando. E, allora, sono 185.000 abitanti circa, quindi veramente una città italiana, una qualsiasi città italiana, neanche troppo grande. È una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi. Questa non la sapevo, grazie per la base Barbie, mi sento più propenso a parlare
2: da
0: di tutte...
2: serietà.
0: Sì, senti come si è abbassata la voce, come il vocale di prima col diaframma basso. Il regno comprende altri tre, che sono gli stessi Paesi Bassi, Aruba e San Martin. E qui a livello geografico

0: geografico, a livello politico ce l'abbiamo. Si trova, questo magari i più lo sanno, nel Mar dei Caraibi meridionale, però per dare proprio un riferimento, di fronte alle coste del Venezuela. La capitale sa qual è, Mary?
1: No, qual è?
0: Tra l'altro me la gioco proprio così sfidando Mary, ma è possibile saperla, perché è Wilmstad. Quindi ricordatela se magari oggi esci e qualcuno te lo chiede. E poi le lingue ufficiali sono due. Sono l'olandese, va da sé col fatto che appunto è una nazione costitutiva dei Paesi Bassi, e il papiamento. Questa è la lingua ufficiale, papiamento.
1: Immagino che sia la lingua originale.
0: No, tra l'altro, guarda, ora non mi è venuto in mente, perché sennò mettevo Google Translate, ma magari usciva come ora.
1: C'è sempre tempo.
0: Come ora in papiamento. Per quanto invece riguarda l'origine del nome, ci sta però, se ci pensi bene, è ancora dibattuta, ma in tanti pensano, cioè i più, che derivi dalla parola portoghese coração, quindi cuore.
1: Ah, che bello.
0: Beh, romantico, eh. Sì, romano. Ha visto Mary? Barbie, sì. Poi il clima, perché se tu fai una ricerca geografica di un paese, tu per forza del clima devi parlare. Ah, non parleremo spoiler del settore primario, secondario e terziario,
1: no.
0: Quello magari un altro giorno, sennò diventa lunga. Il clima è semiarido e la flora è molto diversa da quella tropicale, no? Uno pensa appunto ad altre zone, altre isole che sono là intorno, invece è più simile a quella del sud-ovest degli Stati Uniti. E infatti ci sono un sacco, è scritto proprio nella ricerca, di cactus sempreverdi e cespugli spinosi.
1: Ho una domanda.
0: Sì.
1: Cosa si mangia?
0: Allora, brava, perché Mary questa cosa l'ha letta, e quando mi ha fatto la domanda così a trabocchetto, io non ci volevo credere, perché tra le pietanze più famose ci sono il funchi, che è una specie di polenta. Avete capito bene, cioè in Curaçao si mangia la polenta.
1: È Bergamo.
0: Non è Bergamo. Tra l'altro a Bergamo solitamente la mangi d'inverno, perché è un cibo che un po' ti riscalda così. Qua col clima che hanno è praticamente come mangiare bere il margarita in spiaggia.
1: Io la vorrei assaggiare però.
0: Io vorrei assaggiare anche il pambati, che è una sorta di pancake che magari te lo mangi a colazione, serviti con carni stoba, cioè una carne stufata, oppure la carne fritta, che va tantissimo. E poi c'è, per ultima cosa, per rimanere appunto nel culinario, il curaçao è anche il nome di un famoso liquore che è preparato con scorza di arancia amare. Perché dici sì, lo sapevi?
2: Sì, ma si usa in parecchi cocktail. Curaçao.
0: Ma tu sapevi anche proprio che era tipico, dici, nominandosi come il paese, sicuramente lo fanno lì.
2: Ma ci ho pensato, magari ho associato nome di uno con nome dell'altro.
0: Barbie, ma te giochi tanto. Io non avevo bisogno della ricerca. La potevi dire te in diretta, cioè a questo punto.
2: Ci potevo provare.
0: Comunque io sono ancora lì a pensare alla polenta del Curaçao.

0: Io non sono Marco Polo, per cui, però una curiosità ve la voglio dire. Io sono stato in Kenya e in Tanzania un paio di volte e anche lì si mangia davvero tanta tanta polenta. Credo che sia per il fatto che è molto economica e molto facile da preparare.
1: Allora, io ora voglio fare una ricerca e vedere in quanti posti, anche caldi, si mangia la polenta.
2: Oppure pieno di bergamaschi.
1: Oppure pieno di bergamaschi, certo, che hanno aperto il famoso Ciringhito, ma di polenta. Ci può essere. Questa spiegazione io me la porto a casa,
3: Ciao ragazzi, ciao. Blu Curaçao, il fantastico liquore che va all'interno dell'Angelo Azzurro, lo ricordate, anni 80? Spopolava, Ciao da Piso.
1: A Piso, grazie al tuo messaggio, noi non stiamo parlando di altro da 2 minuti e mezzo.
2: Sì.
1: Siamo andati anche a ricercare la ricetta ufficiale della composizione dell'Angelo Azzurro, che devo dire, Barbie se la ricordava per metà. Poi
4: ricordavo la parte dell'azzurro, e infatti, se adesso tu leggi gli ingredienti, ne veniamo a capo.
1: Sì, perché allora la base è di gin oppure vodka, dipende insomma dalla preferenza. Poi triple sec, che è una specie di, Mary mi dicevi,
2: è un liquore.
1: Sì, di tipo il Contrô.
2: Sì, tipo il Contrô.
1: E poi il blu curaçao, che appunto dà il colore specifico del blu. E poi il succo di limone spremuto. Allora io, siccome non sono particolarmente esperto di curaçao, ho detto ma allora è blu proprio il liquore. In realtà, andando a leggere bene la composizione, il liquore che se ne ricava dalle arance che vengono lasciate insomma maturare per tanto tempo con l'alcol, il colore è trasparente, però tramite l'aggiunta di alcune spezie viene donato il tipico colore blu. Anche le bottiglie sono bellissime, una roba. Quindi abbiamo fatto un passo indietro negli anni 90, forse l'Angelo Azzurro, anche 80?
4: Fine 80.
1: No, perché io mi ricordo comunque... No, sto per dire una cavolata. No, ormai è tanto tempo che non...
2: A parte che tu fine anni 80 avevi 3 anni e...
1: No, ma... Ehi, bella, due.
2: Due, scusa.
1: Due, non cominciare. Già te l'ho detto, quelli che fanno la maturità quest'anno sono nati nel mio anno, nell'anno in cui l'ho fatta io. Quindi non cominciamo a dare anche anni in più, Due ne avevo.
2: Due anni.
1: Due, uno e mezzo, facciamo così. No, perché mi ricordavo di qualcuno che lo chiedeva, avevo forse un amico un po' vintage nel gruppo, quando... Sì, perché lo chiedeva negli anni 2000. Però non può essere. No, secondo me sì, invece, guarda.
2: Ma secondo me se lo chiedi te lo fanno ancora?
1: Io vado, ora voglio andare a vedere adesso su Facebook in quelle famose foto di prima, perché magari c'ho anche la foto del mio amico che si beve l'Angelo Azzurro.
2: Adesso tu esci e vai a prenderti un Angelo Azzurro.
1: Tra l'altro noi non decidiamo di cosa parlare quando, però

0: mi sto muovendo io.
1: Non abbiamo fatto in tempo.
0: È un bel merengue, questo.
2: Bellissimo.
0: No, tra l'altro, Anitta ha aperto le Olimpiadi di Los Angeles.
2: Ah.
0: Sì, le Olimpiadi, buonanotte. No, no, le Olimpiadi, scusami.
2: Ho scritto le Olimpiadi.
0: Ho scritto le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono nel 2028. Ha aperto.
2: Lei l'ha già aperta.
0: Raga, troppo sport.
2: Lei
0: ha aperto al mondiale, le hanno fatto aprire le Olimpiadi. Che è tutto a Los Angeles. Comunque. Pardon, rimettiamo la testa, gira e io esco per bene. No, c'era anche lei, insomma, c'era Katy Perry, i cantanti ne abbiamo visti in questi giorni, anche in Canada era pieno e così in Messico. La testa gira alle 3.21 su Radio DJ, è il titolo del pezzo, non è che la testa gira alle 3.21 su Radio DJ, cioè noi siamo tranquilli.
2: Non
0: abbiamo bevuto Angelo, gli angeli azzurri, anche se tra i messaggi è un po' vengono dietro a quello che dicevo prima, cioè tanti ne parlano per quanto riguarda le uscite negli anni 2000, quindi probabilmente è un po' come una moda che ritorna.
2: Sì, sono quelle cose che tornano
0: tipo?
2: Negli anni 80. Non lo so, il cocktail di gamberi.
0: Ma quello è mai tornato?
2: Secondo me a un certo punto è tornato.
0: Scusa, c'erano anche le pennette al pane e salmone. No, penne alla vodka.
1: Alla
0: pane e salmone è sempre andate.
2: Alla quelle
0: vodka.
2: Da qualche parte secondo me le fanno.
0: Le fanno ancora? Nei famosi quei ristoranti dove c'hai il menù esterno, magari
2: ragazzi,
0: turistici.
2: Da qualche parte le trovi.
0: Io credo di averle mangiate una volta, cioè quando ero piccolo. Però poi non è mai stata una roba. Avendo 2 anni negli anni 90.
2: Sì, ma ti facevano mangiare le penne alla vodka.
0: No, ho detto magari può essere successo una volta. Non lo so, non ricordo. Certamente non a casa mia che l'ha fatta mia mamma, però che ne so, magari sei andato in un matrimonio, a un matrimonio e c'erano, ma che matrimoni facevo tra l'altro?
2: Matrimonio 2 anni.
0: Con le... No, ma poi le pennette alla vodka, al matrimonio, no, ho detto una cavolata, no, non credo di averle, no, non credo, Barbie ha risposto per me, ha detto no, non le hai mangiate, confermo io.

0: una famosa mensa appena fuori Conegliano, zona Treviso.
1: Dici.
0: Le penne alla vodka le facevano, non dico come piatto fisso, ma quasi, almeno fino a 5 anni fa. Non so adesso se continuino.
1: Alla prossima DJ Ten, se siamo sempre dalle parti di Treviso, oltre al tiramisù, anche la pennetta alla vodka, eh.
2: Ma secondo me anche in Riviera qualche risparmio.
1: Ma sì, ma sicuramente, ma proprio quelle trattorie anche che sono rimaste storiche, un po' anni 70, ma cioè, ma in tutte le città, ma anche dalle mie parti, a Montecatini, sai, proprio le zone termali, ma secondo me da qualche parte ci esce.
2: Comunque una volta nella vita bisogna assaggiarlo.
1: Ma quindi facciamo, che ne so, facciamo la scena di team a fine stagione con le pennette di vodka?
2: Assolutamente.
1: Questa cosa però dobbiamo dirla a Fede. Massima Fede gli va bene, ma che gli frega a lui. Allora, a proposito di Fede, c'è un gioco che caratterizza questo programma, che è il Tienila Lì. Oh, noi lo facciamo lo stesso anche senza Fede. Non è che ora lui non c'è e dobbiamo cambiare il programma.
2: Ci siamo impegnati.
1: Infatti, 347-342-5220 per prenotarvi. Fatelo già da ora. Il gioco è semplicissimo, sono 15 domande. Si risponde alla prima domanda con Pecchia e Damiani e ad ogni domanda poi con la risposta alla domanda precedente. Non si vince niente. Ci sono 2 minuti di tempo, quindi cominciate a prenotarvi, perché poi Mary è lì che sceglie e poi abbiamo la lista, diciamo, di quelli che sono stati i migliori quest'anno, e a fine stagione li ringraziamo, cioè facciamo tipo come quando chiudono Sanremo, che ringraziano tutti quelli che hanno partecipato.
2: Facciamo un elenco.
1: Sì, facciamo l'elenco, così noi con quello abbiamo fatto.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa. E questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
15: Disney e Pixar presentano...
16: Jessie, pronto?
17: Woody!
15: Toy Story 5.
18: La tecnologia ha invaso casa nostra.
19: Sto perdendo bolli per quel tablet.
15: I giocattoli contro la tecnologia.
4: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
15: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
0: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Olivia Rodrigo alle 3.35 su Radio DJ. È uscito l'album, finalmente questa settimana, l'album nuovo di Olivia Rodrigo. Ma quello che mi sono segnato a suo proposito è una roba che riguarda l'anno scorso, agosto del 2025, quando lei era al festival Lollapalooza. Stiamo parlando di un famoso festival di Chicago, ed era, diciamo, tra gli artisti di riferimento insieme ai Korn, proprio la stessa sera. Quindi suonava lei e suonavano anche i Korn, e uno dice va bene, e ci sta, ci sono più cantanti, uno sceglie dove andare. Sì, le persone normali che non ti conoscono, che non fanno parte della tua famiglia. Metti che c'è tua mamma, sì, che è lì, tipo la mamma di Olivia Rodrigo, ed è stra fan dei Korn, lei sarà posta... No, non è andata a vedere Olivia. Beh no, lei quella sera lì ha detto io devo andare in tutti i modi dai Korn, e ha ricordato questa cosa in un'intervista qualche giorno fa a Olivia Rodrigo, per sottolineare il fatto di quanto sua mamma fosse fan, e quando ha visto che erano headliner al festival non ci ha pensato due volte.
1: Posso dire che avrei fatto la stessa cosa.
0: Avresti fatto, cioè, anche ci fosse stato il tuo parente più stretto, poi dice tanto l'ho visto mille volte.
1: No, ma tipo magari anche vedere, venire qua e andare da un'altra parte.
0: Ah, ok, ok.
1: O al Plaid, no, scegliere ma... fra il palco con voi.
0: Ah, certo, no, capisco. Ma
1: se
0: infatti,
1: sei super fan lo fai.
0: Ma infatti Olivia ha detto, cioè, è una roba simpatica che io racconto, ma ci mancherebbe altro. E il papà invece è stra fan di The Cure, e ha detto Olivia, se ci fossero stati anche loro probabilmente tutta la famiglia sarebbe stata altrove, non ci avrei avuto nessuno. Credo invece che il babbo, come si dice dalle mie parti, fosse sotto il palco a vedere la figlia.
1: Beh, la prossima volta Olivia, organizzati in modo che non ci siano.
0: Ma poi ti posso dire la verità, tanto c'è sempre genitori che ti vengono a vedere, ma qualche volta anche senza, cioè ci sta che siano andati a vedere, lei sia andata a vedere i The Korn, dai, non credo che se la sia presa per niente Olivia.

0: 7 su Radio DJ alle 3:39 minuti. Allora, in via del tutto eccezionale, oggi, questa settimana, anticipiamo il gioco del Tienila Lì una mezz'oretta prima. Però la sigla è sempre quella, la lanciamo, sigla. Oh, ma quanto manca?
1: Boh. Ancora un po'.
0: Sì, e che facciamo allora?
2: Dai, si gioca!
0: La voce di Fede era più distante, si sente che era in Spagna?
3: Sì, sì.
0: Sembrava un pochino più ovattata oggi. No, in realtà è la sigla di sempre, quella che Patrizia probabilmente ha ascoltato già tante volte. Ciao Patrizia!
4: Ciao, ciao!
0: Ciao, buon
4: sono
0: pomeriggio!
4: Sono agitatissima, te lo dico.
0: Come?
4: Non pensavo... Sono agitatissima perché non pensavo mi avreste chiamata. Ho scritto tanto per, ho detto figurati, si chiamano
0: invece,
4: proprio me.
0: E invece succede sempre così. Allora, ti diamo gli stessi consigli che abbiamo dato ai ragazzi che affrontano la mototipa quest'anno. Respira, respira,
4: okay,
0: bene, tranquilla che il gioco andrà. Ti faccio qualche domanda così ti sciogli un po'. Allora, tu sei di Torino?
4: Io sono di Torino, sì.
0: E poi Mary mi ha detto che hai un laboratorio di sartoria insieme alle tue sorelle.
4: Sì, sì, sì, sì. Noi confezioniamo body... per i, tutti, diciamo tutti gli sport artistici, pattinaggio,
0: ah, okay,
4: dancia, twirling, ginnastica artistica, sì. E stiamo lavorando in questo momento.
0: Ah, in questo momento sei al lavoro?
4: Sono al lavoro.
0: Allora,
4: sì,
0: bellissimo, la pausa la fai col Tienila Lì. Le
4: sì,
0: regole,
4: sì,
0: quindi le sai, le abbiamo anche ripetute
4: sì,
0: prima. Allora, io andrei, sì, se tu sei tranquilla, ti sei un po' rilassata, mi dici sì, Davide, voglio giocare e noi lanciamo i due minuti. Dici te quando.
4: Sì, Davide, voglio giocare.
0: Oh,
4: sì,
0: l'ha detto,
4: vai,
0: preciso.
4: Andiamo, andiamo.
0: E allora si parte, vai. Questa settimana sono iniziati i mondiali di...
4: Pecchia e Damiani.
0: Il principe risvegliò Biancaneve con un...
4: calcio.
0: Insieme al cacio, in una famosa ricetta romana.
4: Bacio.
0: Chi prende il caffè amaro lo prende senza...
4: pepe.
0: Canta Felicità insieme a Romina Power.
4: Zucchero.
0: Il momento che precede il sorgere del sole.
4: Albano.
0: È famosa quella padana.
4: Alba.
0: Nella smorfia napoletana fa 90.
4: Pianura.
0: Bravissima. Sorrentino ha vinto l'Oscar con la grande...
4: paura.
0: Concorso storico per ragazze che si teneva a Salso Maggiore. Miss...
4: aspetta, mi manca l'ultimo.
0: L'Oscar. E si torna indietro. Questa settimana sono iniziati i mondiali di...
4: Pecchia e Damiani.
0: Il principe risvegliò Biancaneve con un...
4: calcio.
0: Insieme al cacio in una famosa ricetta romana.
4: Bacio.
0: Chi prende il caffè amaro lo prende senza...
4: pepe.
0: Canta Felicità insieme a Romina Power.
4: Zucchero.
0: Il momento che precede il sorgere del sole.
4: Albano.
0: È famosa quella padana.
4: Alba.
0: Nella smorfia napoletana fa 90.
4: Pianura.
0: Sorrentino ha vinto l'Oscar con la grande...
4: paura.
0: Concorso storico per ragazze che si teneva a Salso Maggiore.
4: Bellezza.
0: Miss Bellezza. La foresta nera si trova in...
4: aspetta, Italia.
0: Il vero nome di Lady Gaga è Stephanie Joan Angelina.
4: Germania.
0: Quella glaciale copre la regione artica intorno al Polo Nord.
4: Germanotta.
0: Esatto, Germanotta. Cantava Frena, che voglio andare al mare.
4: Calotta.
0: Il nome della Premier Meloni. Chi cantava Frena? Si torna indietro. Questa settimana sono iniziati i mondiali di...
4: Caselli.
0: Che ha detto? Ha detto perché
4: Caselli.
0: Damiani? Il principe risvegliò Biancaneve con
4: No, io sono tornata a Caselli. Ok, calcio.
0: No, non era la Caselli, non era la Caselli.
4: Ok, non era la Caselli.
0: Il principe risvegliò Biancaneve con un...
4: bacio.
0: E calcio, calcio. Insieme al cacio, in una famosa ricetta romana...
4: bacio.
0: Chi prende il caffè amaro lo prende se... no, mancava
3: no,
0: l'ultima.
3: Beh, è stata bravissima.
0: Eri bravissima, cioè eri, sei bravissima. Era Carlotta. L'ultima è un pochino più difficile. Sì, che cantava Frena in un'estate di un po' di anni fa. No, Patrizia, bravissima.
4: Mi
0: hai fatte 14 su 15. Bravissima.
4: Bene, bene.
3: Rientra nel...

0: dell'albo, perché sì, ultimamente...
1: Patrizia, noi ti mettiamo nell'albo, nell'albo, perché sei stata brava. Era Mary, era da un po' di tempo che non arrivavamo alla 14ª,
0: era un po', sì.
1: Quindi Patrizia, cioè, pensa che tu sei anche al lavoro, quindi c'hai, cioè, lo stress del lavoro e tutto quanto, invece
2: sì,
1: sei stata bravissima.
2: Lavoro, però devo dire che sono rilassata perché sono con mie sorelle, non okay, è che fai, okay. Sì,
1: senti, allora guarda, però non lo facciamo mai con nessuno. Vuoi salutare qualcuno? Questo è il premio nostro.
2: No.
1: Allora vedi,
2: nessuno,
1: lei
2: nessuno.
1: È a posto.
2: Sono molto
1: così.
2: Contenta di aver parlato con voi, moltissimo.
1: Noi di più. Patrizia, ti mandiamo un abbraccio, salutaci anche le sorelle.
2: Grazie.
1: E buon lavoro.
2: Grazie mille.

su Radio DJ. Allora, aggiornamenti per quanto riguarda il Gran Premio di Barcellona. Tra l'altro poi sentiremo Fede, che è dall'aeroporto di Valencia e sta guardando anche lui la gara, quindi poi ce li darà anche lui. Ma intanto Russell davanti a Antonelli in seconda posizione, mentre in terza Norris. Quindi diciamo il parterre delle prime tre posizioni si è un po' ha avuto questo cambiamento, nonostante Russell sia sempre in prima posizione. L'abbiamo diciamo detto anche prima, ne abbiamo parlato in maniera anche decisa ieri, del compleanno di Trump, che cade oggi, 80 anni, ma non perché vogliamo celebrare gli 80 anni di Trump e dobbiamo fare chissà cosa, semplicemente per confermare quello che girava ieri fra le notizie, ovvero che la festa di compleanno con il programma delle arti marziali miste è ufficiale. Quindi ci sarà, prenderà, addirittura verrà trasmesso in TV, quindi lui spera in questa maniera, testuali parole sue, l'ha dette, di conquistare i giovani che magari non hanno votato per

0: lui alle ultime presidenziali. Ora, è un modo strano per, diciamo, prendere una parte di voti.
1: Se lo voteranno perché fa un evento sportivo.
0: Io non lo so, io l'ho pensata allo stesso modo, è un po' strano. Comunque l'arena vede 4.000 spettatori e tra le persone che si sfideranno

0: tanti sono, tanti che partecipano alle sue manifestazioni sono sì artisti famosissimi in America, ma che magari qui da noi non sono così straconosciuti, ed è anche il caso di queste 14 star. Il costo: 60 milioni di dollari. Per questo sono un po' incazzati, diciamo, lì in America, la, diciamo, l'opposizione, perché? Perché in questo periodo, in generale, andare a spendere 60 milioni per le arti marziali miste è un po' tanto, ma in questo periodo storico va sottolineato maggiormente.
1: Eh beh sì, anche perché penso che comprenda anche però tutti i festeggiamenti per i 250 anni.
0: Allora sì, no, in realtà sì, in parte, perché questa roba delle arti marziali miste è inserita nel programma dei 250 anni degli Stati Uniti, che anche lì si sposa poco. Cioè, forse l'associo di più al compleanno in questo caso.
1: Noi dobbiamo comunque ricordarci che a un certo punto faranno quella sorta di Hunger Games.
0: Perché c'è ancora in programma, noi non ne parliamo da tempo.
1: Sì,
0: ma
1: in teoria non l'hanno ancora annullato, quindi capiamo innanzitutto cosa succederà con tutto il resto.
0: Certo, certo. No, ma ci sono un sacco di appuntamenti, appuntamenti anche medici, direi, perché un'altra notizia che è rimbalzata in questi giorni, che riguarda il presidente Trump alla soglia degli 80 anni, ormai direi raggiunti con oggi, è il record di check-up che sono stati fatti negli ultimi tempi. Ben 22 visite mediche, che sono molte di più rispetto ai suoi predecessori, anche nel caso di Biden, che magari era un po' più anziano rispetto ad Obama e a tutti gli altri. E sono tanti check-up, e lo capisco se poi lui non vuole andarsi a fare le analisi e le fa tutte insieme, perché anche io era un po' di tempo che non le facevo, poi quest'anno invece mi sono concentrato e le lascio tutte insieme. Può essere quello il motivo, cioè che non le faceva da tanto tempo e allora una cosa chiama l'altra. Ma in realtà l'opposizione non la pensa così.
1: Anche tu le hai fatte tutte insieme?
0: No, però magari fai le analisi dopo tanto tempo, ti trovano un asterisco, allora lì devi farne un'altra, poi ne devi fare un'altra, e succede sempre così. Quindi magari nel periodo di un mese fai tutte quelle che non hai fatto negli ultimi 5 anni.
1: Vabbè, c'è da dire che anche Biden
0: sì,
1: aveva 82 anni.
0: Sì, sì.
1: Quindi e più o meno siamo lì.
0: Cioè, per esempio, a me le ultime analisi del sangue, cioè lo sapete, mi era uscita l'asterisco, sì, per i calcoli. Cioè, i calcoli renali. Io lì, cioè, veramente allarme subito, perché ne soffrono in famiglia. Avendo visto persone sdraiate per terra quando ce l'hanno, ho fatto subito. A parte, ho cominciato a bere, cioè bevo già tanto di mio acqua, però ho cominciato. E poi ti fai subito l'altro esame per vedere dopo un po' di tempo se si è assestato tutto. Meno male così. Però vedi, anche lì in quel caso, 3 analisi tutte insieme. Come Trump.

0: suona sempre bene questo pezzo, eh? Estate 2000, anzi, per essere precisi, primavera. Primavera, estate 2000. The Bad Touch, Blood and Gang. Era famoso anche il video, Che loro erano vestiti da scimmie, insomma. Tra l'altro, proprio si è illuminata Mary perché ci sono alcune canzoni che ti ricordano poi determinati periodi, anche dove eri in vacanza oppure in gita. Tu eri, hai detto?
1: Io ero in Danimarca.
0: In Danimarca? Cioè, tu sei legata alla Danimarca per The Bad Touch?
1: Sì, una festa in Danimarca.
0: E poi, cioè, questa, con tutte le canzoni che hanno messo in quella festa, cioè questa è quella che te la ricorda.
1: Ricordo, sì.
0: Quindi quanto l'hanno suonata?
1: Ma perché era la prima volta che l'ascoltavo in Italia, non era
0: volta.
1: Arrivata. Sì.
0: Ah, cioè tu praticamente eri la programmatrice musicale dell'Italia, ascoltavi i pezzi in anteprima. A tra poco.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 4.

0: sono canzoni perfette per un determinato orario, e quella dei Jungle, secondo me, a quest'ora, alle 4 e 3 minuti per essere precisi, è perfetta. Questo è il nuovo pezzo, The Wave, cioè mi immagino chi è in spiaggia, che magari è al bar in questo momento.
1: Sì.
0: Cioè questa se la gode proprio. Tra l'altro, a proposito di bar, ieri ho visto un post che celebrava i bar della spiaggia, cioè quei posti iconici dove tutto è un po' trasandato, perché magari c'hai le sedie di plastica, quelle di Bad Bunny, no? Che sono tutte un po' rotte, dove magari un po' scolorite, che vengono riproposte ogni anno, però quel famoso ciringhito, cioè ti fa proprio sentire tranquillo.
1: Stai rilassato.
0: Stai rilassato, il mare davanti. C'era questo post che lo celebrava, descrivendo com'è cambiato nei vari anni. C'era bisogno di dirlo in diretta? No, non credo. Lo ridirei? Sì, perché mi è piaciuto.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: Via info su nissan.it.
1: Presto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
2: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco.
3: Becchi e Damiani che tornano al completo in quest'ultima mezz'oretta di programma in questa domenica 14 giugno, perché Fede è di nuovo al telefono con noi dalla Spagna. Gino, vado in Spagna. Ciao,
4: ciao
3: Fede.
4: Hola, mi amigo.
3: Ma non è che ora torni in Italia e fai come quelli che parlano solo spagnolo?
4: Estamos nell'aeroporto, sì. De Valencia.
3: Fede, guarda, Fede, finiscila.
4: A volume folle. Sai cosa? Un po' mi mancate e vorrei tornare.
3: Ma guarda, stai lì, ma che ce frega? Cioè, stai tranquillamente,
4: Davide,
3: anzi.
4: Allora, guardami negli occhi, Davide.
3: Dove ti guardo?
4: Non ti manco.
3: Ma dove ti guardo? Fa le battute, fa anche dalla Spagna. No, volevo dire una cosa. Io quando vado in giro, lo sapete perché Mary e Barbie non possono dire altrimenti, me l'hanno già detto fuori onda, porto sempre qualcosa. Un souvenir, una roba, anche piccola. Porto. Io spero che tu abbia preso qualcosa per noi lì in Spagna, perché sennò veramente sei una brutta persona. Hai preso qualcosa?
5: No,
3: non ho preso niente. Ma perché braccino così? Non è braccino lui nella vita.
5: Ma come se non lo conosce?
3: Fede, a parte le battute, tu davvero non ci hai preso nulla?
4: Non ho avuto manco il tempo.
3: Ma come ho avuto il tempo? Ma se eri per prima, mi hanno mandato un video i tuoi amici che mentre facevi la chiamata a noi eri in giro a fare shopping. Cioè non hai trovato il tempo per prendere una calamita, una roba?
4: Ho comprato un pensierino per la mia ragazza.
3: Ma basta, ho capito.
4: Basta.
3: Sì, ma non è una giustificazione.
4: Allora guarda, allora facciamo così, sono in aeroporto.
3: No, non lo vogliamo.
4: Prendo al duty free,
3: al
4: duty free.
3: Il profumo che trovo anche in Italia.
4: Sei
3: veramente una roba incredibile. Ma tanto ve l'avevo detto una fuori onda.
5: Certo.
3: Cioè, allucinante. Scusami, io ho portato dal Tennessee, dalla Grecia, dall'Irlanda. Cioè, te zero proprio.
4: Ma scusami, ma queste cose non si possono dire appunto fuori onda.
3: No, lo volevo dire.
4: Non c'è da parlare di altro.
3: No, perché tra i messaggi prima qualcuno l'ha scritto, perché ormai chi ci segue sa com'è la storia, no? Di chi porta le robe e chi no. E ha detto, ma Fede me l'ha portato.
4: Perché ho accettato questa telefonata da Mary? Perché l'ho accettata?
3: Senti, tu stai tornando, no?
4: Alla pubblica gogna ormai, è chiaro, vabbè, me lo merito.
3: No, te lo meriti sì, perché è imbarazzante. Vabbè, comunque tu stai tornando, come sono andati sti giorni? Insomma, ora torni, prossima settimana. Devi, cioè è ufficiale allora, devi celebrare il matrimonio.
4: Prossima settimana, sì, sabato celebrerò il matrimonio. E niente,
3: ma il vestito l'hai trovato? Perché gli ascoltatori chiedevano anche questo, che eri rimasto domenica scorsa, che ancora non ce l'avevi.
4: No, ringrazio comunque tutti della preoccupazione, in tanti mi hanno scritto, assolutamente.
3: Ma chi
4: sì,
3: t'ha scritto a te?
4: C'è. Poi farò un fit check, allora faccio un fit check.
3: Fai un post
4: nel mio profilo. No, un bel fit check.
5: No, devi fare un get ready with me.
3: Sì.
4: Quei video, nel mio caso durerebbero 5 minuti, è una roba lunghissima, non ne vale.
3: Vi porto nel mio matrimonio, queste robe qua, vi porto con me.
4: Ecco come ho celebrato il matrimonio.
3: Senti, ultima cosa ti porti della Spagna di questi due giorni a casa? Perché ogni volta che uno fa un viaggio, anche di poche ore, c'è qualcosa. Io te lo ricordi quando tornavo dall'Irlanda, parlavo solo di Irlanda, dalla Grecia solo di Grecia.
4: Sì.
3: Ora, tu cosa ti porti? Cosa ti ha lasciato la Spagna?
4: Allora, no, più che la Spagna devo dire Valencia, io non c'ero mai stato, Davide.
3: Bella.
4: Cioè, noi se non ci fosse Radio DJ dovremmo andare a vivere a Valencia.
3: Sì,
4: cioè,
3: ma te...
4: no, è un posto magnifico.
3: Ma a vivere cosa che Massimo vai a Baratti? Cioè.
4: Beh, Davide, questo viaggio mi ha cambiato.
3: Sì, certo.
4: Io ora sono una persona diversa. No, non mi interessa più Baratti. Io voglio. Scusa, Barbie, metti la basina quella.
3: No, Fede, allora, Fede, tu sei in Spagna, decidiamo noi cosa mettere. No, no, Barbie, io non la voglio. Quindi. No, Fede.
4: No, però davvero, no, a parte tutto, cioè. Consiglio anche agli ascoltatori, ormai mi sento così un travel blogger, ok?
3: Sì,
4: consiglio
3: certo.
4: Vivamente Valencia, da come se fosse una meta esotica.
3: Ma scusa, ma metterai un dampino, qualcosa
4: un dampino
3: di questi due giorni?
4: No, questo consigliamelo te. Dovrei mettere un dampino, Davide.
3: No, per due giorni non importa, dai.
4: Ma scusami, allora
3: qualche storia sì, però. Ma io devo fare social media manager di Fede.
4: No, ma poi tra l'altro le robe che ho postato sono le uniche cose che ho fatto, per cui il dampino sarebbe stesse in mano. Non si fa, dai, non si fa, va bene così.
3: Va bene, Fede.
4: Magari faccio un dampino per il matrimonio, che ne pensi?
3: Sì, quello sì, no, quello è un bel post, ci sta. Comunque, Fede,

0: Tanto noi ci risentiamo settimana prossima, sì, quindi sì, cioè, non è che fai solo il matrimonio, poi devi fare anche la diretta. E siccome siamo veramente amici, io, Mary e Barbie, anche se non ci prendi regali quando vai in giro, una volta ogni 10 anni poteva prendere la calamita, ti facciamo lanciare il pezzo, visto che c'è Eminem. C'è Eminem con My Name Is. Okay. Parte a zero, quindi non ti preoccupare, non c'è intro.
1: Ok.
0: Lo sa fare ancora il tuo lavoro?
1: Amici da Radio DJ, sì, amici. Da Valencia, ci ascoltiamo un pezzo incredibile, quello di Eminem, uno dei suoi primi in assoluto della carriera.
0: Oh, stringi!
1: My Name

un quarto d'ora in Pecchia Damiani versione della domenica, per chiudere un po' il cerchio della maturità. Ne abbiamo parlato dando anche dei consigli per questa settimana che vede l'inizio delle prove. C'è una tendenza che riguarda il vestire, l'abbigliamento, che può inserirsi fra questi consigli, perché

0: È diventato molto virale sui social il famoso cortisol dressing.
1: Cos'è il cortisol?
0: Il vestito del cortisolo, perché si rifà naturalmente al nome dell'ormone dello stress, no? Quello che aumenta in maniera notevole quando si è sotto una situazione parecchio stressante a livello emotivo ma anche fisico. Secondo questo studio, che poi è diventata una tendenza appunto anche sui social, soprattutto su TikTok, proprio quello, perché tanto quello che passa da lì noi ne parliamo sempre, vede l'uso di alcuni vestiti che vanno a diminuire lo stress, sia dal punto di vista del colore, sia dal punto di vista della vestibilità e anche del materiale. Quindi ci sono determinati indumenti che sono consigliati. Poi è logico che varia da persona a persona, però magari questo può aiutare in una situazione di stress come quella di questa settimana.
1: Sì, poi magari circondarsi di questi colori.
0: Certo, ma prima di dire tutto quanto, voi, faccio la domanda prima di enunciare le regole di questa tendenza, avete dei vestiti che magari voi sentite più vostri e che in un momento, che so, un colloquio oppure una roba al pranzo di Natale che dice non c'ho voglia di parlare con parenti, ho bisogno di essere vestito tranquillo, ci sono dei vestiti che vi danno più serenità addosso?
1: Parli di colore o proprio di vestibilità?
0: Può essere sia colore o vestibilità, perché tanto sono vari fattori.
1: Allora, a me piace vestirmi molto comodo, quindi in una situazione di forte stress vorrei vestirmi un po' più larga, quindi magari con maglie un po' più larghe o pantaloni che non mi stringono particolarmente.
0: E allora parto da qua, perché l'hai detto te Mary, che la silhouette è importante, perché vestibilità più ampie, tagli fluidi e anche tessuti delicati aiutano sulla pelle, come magari cashmere, cotone, lino, aiutano a sentire meno l'ansia, a sentire meno la pressione. È proprio una questione di tatto. E poi c'è la questione colore. Non so, nel caso tuo, Barbie.
2: Io il blu.
0: Ah, ok.
2: A
0: vedi.
2: Me dà serenità il blu.
0: Beh, vedi, allora, tanto qui non c'è. Non è che ti dicono un colore più dell'altro, semplicemente è a livello personale. Però in generale le tonalità pastello, che io questa cosa la dico perché c'è scritto ed è stata detta anche nel Diavolo Veste Prada, ma non lo sapevo, non è che sono proprio, quelle più ricercate, soprattutto per la primavera estate, non è avanguardia pura, ecco, dicono proprio i specialisti del settore. Però dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della tranquillità, servono molto, soprattutto giallo burro.
1: Sì.
0: Che così, detta così, andare in un negozio e dire voglio una maglia giallo burro, non so, è proprio quel, aiutatemi, è quel giallo chiaro chiaro, cioè,
1: giallo pastello non fosforescente,
0: quella roba lì, l'hai detto meglio te. Poi c'è l'azzurro polvere, per ritornare un po' a questioni di blu, che infonde un senso di stabilità.
1: Okay.
0: Poi verde salvia, l'abbiamo parlato qualche settimana fa per quanto riguardava l'arredamento.
1: Sì.
0: Anche nei vestiti evoca una calma radicata, quasi da meditazione. E poi avena beige e grigio soft, anche queste danno molto respiro e aiutano a stare tranquilli, un po' versione zen. Oh, voi che dovete fare la maturità, aprite l'armadio, vedete se c'è qualcosa che vi abbiamo raccontato e mettetevi quello.

0: Madame e Marrakesh con Volevo Capire su Radio DJ alle 4:20. Allora, aggiornamento dal Gran Premio di Barcellona, siamo sempre al primo posto con Hamilton, e poi Russell, perché non avevo, in realtà già da un po' di tempo, ma l'ultima volta l'aggiornamento vedeva Russell al primo posto, è che me lo son detto in testa perché stavo vedendo gli aggiornamenti senza dirli in radio. Terzo posto Antonelli. A proposito di Antonelli, lo ricordava Barbie fuori onda, lui l'ha fatta l'anno scorso la maturità.
1: Sì.
0: Sì, è già passato un anno, come passa il tempo. È incredibile, sembrava lo zio.
1: Sta diventando grande.
0: Sì, e va, chissà come ci è andato lui vestito. A parte, lui è talmente abituato a stare sotto pressione, anche con, insomma, con il lavoro che fa. Quindi secondo me la maturità è stato l'ultimo dei suoi problemi. Quest'anno Blanco la deve fare.
1: È tornato sui libri.
0: E l'altro giorno anche sul profilo di Radio DJ su Instagram è stato pubblicato il video simpatico di lui che faceva, diciamo, il ripasso generale con Pappagallo, cioè
1: Pappagallino.
0: Sì, perché poi anche lì, cioè, anche gli animali magari possono aiutare.
1: Ma lascia stare, io ho ripetuto praticamente tutta la tesina, perché quando io ho fatto la maturità ben 22 anni fa,
0: sì,
1: si faceva la tesina alla mia gatta. Io avevo una gatta e lei sapeva tutto di Shakespeare e di quello che portavo.
0: Ma e con, diciamo, con delle espressioni del viso oppure muovendosi ti faceva capire che magari non eri stata bravissima ad esporre?
1: Di solito dormiva quando facevo
0: se ne fregava
1: cose,
0: completamente. Diciamo, forse il gatto non è l'animale migliore per, diciamo, farsi accompagnare nel percorso della maturità.
1: Esatto.
0: Il cane magari ti dà più
1: soddisfazione.
0: Magari ti dice anche no, guarda, ti fa, cioè, con la testa proprio così. Invece il gatto proprio dorme.
1: No, la mia dormiva, poi magari altri gatti interagivano.
0: Ma è andata bene la maturità. Probabilmente lei ha sentito le prime cose che hai detto, ha detto: ma questa va da sé,
1: brava,
0: non c'è bisogno.
1: Brava.
0: Sì, no, non c'è bisogno. Invece al 347-342-5220, a proposito di vestiti, sono in tanti a sposare la causa di Mary, più che sul colore, sulla vestibilità. Cioè lo stress viene meno quando la vestibilità è più consona.
1: Beh, anche perché
0: alla persona.
1: Se ti senti costretto, ti agiti molto di più perché inizia a piccarti, inizi.
0: Cioè, allora, diciamo che aver fatto la maturità nel periodo in cui andavano gli skinny,
1: sì, non è stato
0: semplicissimo. Cioè, ma io se ci penso certe volte, cioè, ma skinny vero, skinny.
1: Io avevo i pantaloni a zampa.
0: A zampa, quindi ti stringeva solamente un po' attorno alla coscia, al ginocchio, fine coscia, ginocchio.
1: Stiamo parlando di un'epoca fa.
0: No, ma la zampa poi, ma tanto ritornano tutte, perché anche gli skinny poi sicuramente. Però, insomma, in quegli anni lì la vestibilità, no, non ci si faceva

0: Price Tag è l'ultimo pezzo di oggi, chiudiamo così la sessione della domenica, visto che ormai parlo come se fossero tutti esami,
1: sì,
0: più università sessione, non tanto la maturità. Noi ci risentiamo sabato prossimo in versione sempre completa, come abbiamo sentito l'ultima volta, ora Fede al telefono, ci sono Andy e Mike in questo momento. Allora, cosa devo fare? Com'è che chiudiamo il nostro programma? Ringraziando varie persone. Parto dicendo grazie a Mary, grazie a Barbie, ma soprattutto
2: grazie a te Linus.
0: Buona settimana, ciao!

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Have fun with...
16: Hey dude, take your vacation.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, su Radio DJ. L'abbiamo ascoltata fino alla fine.
1: Fino alla fine, perché sì, volevamo godere della grande Ariana.
0: Certo, e poi diciamo la verità, perché intanto che andava Ariana, noi stavamo guardando quello che stava succedendo in Formula 1. È successo di tutto.
1: Di tutto, e quindi eravamo un po' distratti, perché stavamo buttando l'occhio proprio su questi ultimi tre giri.
0: Tra un attimo ne parliamo. Salutiamo e ringraziamo Davide Damiani.

0: senza Federico
1: orfano,
0: Pecchia,
1: orfano di Pecchia.
0: E quando sai, sei una coppia, Mike, se uno è senza l'altro, cioè non è la stessa cosa. Bravo Davide Damiani, perché coadiuvato anche da Mary J, quindi ottimo, però insomma la coppia è la coppia, si sa. Grazie, è il momento di Aspettando Andy e Mike, la mezz'ora che precede l'inizio ufficiale di Andy e Mike. Siamo andati

0: Buona domenica dal punto di vista dei tifosi della Formula 1, lo dico a tutti quelli che la guarderanno in differita.
1: Abbassate, sì. Abbassate proprio a zero adesso il volume perché stiamo per dire una cosa, ok?
0: Ok, abbiamo seguito gli ultimi giri, in questo momento in testa leader race Lewis Hamilton su Ferrari, seguito da Russell. Purtroppo per i tifosi di Kimi Antonelli c'è la notizia.
1: Dov'è Kimi?
0: Ha rotto, Kimi ha rotto e anche Leclerc ha rotto, quindi che tu sia tifoso ferrarista, che tu sia tifoso di Kimi Antonelli o Mercedes per dire, hanno un pilota a testa le due squadre fuori.
1: 53esimo giro fatale per i due nomi che abbiamo appena citato e adesso ci avviamo verso la fine del Gran Premio.
0: Ebbene sì, di rosso Ferrari vestita, in studio con noi la nostra Jennifer Engelmann.
1: Ma come?
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: ma
0: Jennifer.
1: Ciao Jennifer.
2: Ben ritrovata.
1: Ma
2: ciao,
1: che piacere,
2: ciao,
1: averti al posto, ciao, di Marco, ciao, Lomonaco, ciao, di quel cialtrone di Marco Lomonaco.
0: Sì, Marco Lomonaco con il quale ci collegheremo. Lui sostiene di essere a New York a festeggiare la vittoria dei New York Knicks.
1: A giudicare dai, così, dagli sms e dalla carta aziendale è a New York.
0: Ah, vedi,
1: sì, ci
0: questo?
1: Ha dato anche dentro perché tu sai che è assunto direttamente da me, Marco. Marco Lomonaco ce l'ho sul groppone, modello mutuo di casa, sì, con tanto di interessi e robe varie, e devo dire che probabilmente la vittoria dei Knicks ha scatenato in lui una grande voglia di festa.
0: Sì Michele, anche perché poi a Manhattan ieri sera sono arrivati anche i tifosi marocchini e brasiliani.
1: C'era
0: dopo
1: un po'
0: la
1: di casino.
0: C'era un po' di casino, tu pensa, ci sono i mondiali a New York, c'è questa partita di cui poi parliamo.
1: Sì, posso dire che il mondiale comincia ad acchiapparmi, nonostante non ci sia l'Italia, però insomma ci sono state due partite, tipo quella appunto tra Marocco e Brasile, ma anche quella tra Australia e Turchia, che mi hanno insomma tenuto lì.
0: Sentite?
3: Lewis Hamilton vince!
1: Eccolo!
3: Il Gran Premio di Catalogna!
1: Live! Bene, dai.
0: Oh, yes.
1: Bene per i tifosi della Ferrari e bene per i tifosi di Lewis Hamilton.
0: Hai portato bene col tuo abitino rosso, Jenny. Tra l'altro, di outfit Formula 1 parleremo nel corso di questa puntata.
1: Ehi, qual è il vostro outfit? 347-342-5220. Lo sai che se mischi insieme due banane, quattro uova e un po' di outfit e una spolverata di tabacco riesci ad avere un dolce proteico?
0: Mi fa molto ridere quando Michele imita i video virali di Instagram.
2: Tremendi.
0: Che riescono. Dai, iniziamo aspettando Andy e Mike. Tu hai detto qual è il vostro outfit, Mike? Sai,
1: sì,
0: che è un bel argomento perché io oggi ho sdoganato il pantalone corto,
1: certo,
0: in onda.
1: Certo, anch'io,
0: anche tu,
1: assolutamente,
0: anche tu.
1: Perché faceva troppo caldo. Forza ragazzi, vogliamo sapere come siete vestiti. Domanda proprio facile e lineare, eh? Così apriamo il nostro dialogo e l'interattività del programma.
0: 347

0: Drives Me Crazy, lei mi fa impazzire. E a volte una ti fa impazzire, Mike, per un vestitino tipo quello che ha la Jennifer,
1: certo,
0: oggi, rosso con il suo décolleté. A noi piace perché dà l'idea dell'estate. Poi è inutile negarlo, noi ragazzi siamo vecchia scuola. Io e Michele siamo VDM, vecchi del mestiere. Sappiamo che il mondo...
1: Oddio, la lettura potrebbe essere,
0: sì,
1: anche un'altra,
0: certo.
1: Tu sei stato molto edulcorato,
0: sì,
1: nella...
0: l'ho detto apposta.
1: Nell'acronimo, ecco.
0: Sì, perché quando dici VDM uno pensa vecchi di merda.
1: Subito.
0: No, vecchi del mestiere. Sappiamo che il mondo va in un'altra direzione, ma noi siamo vecchi, cioè se c'è una ragazza con un bel vestitino, noi la guardiamo e commentiamo.
1: Ma certo,
0: okay?
1: Ma certo, come del resto se fossi donna farei lo stesso se ci fosse un bel ragazzo, magari con una maglietta aderente che gli segna gli addominali o che gli fa vedere un bel fondoschiena. Allora, devo dire che la domanda basica, chiaramente, della domenica ha attecchito subito, perché se tu fai delle domande del cazzo,
0: finiamole, sì,
1: proprio così,
0: nostra,
1: esatto, funzionano e arrivano miliardi di messaggi. Se magari invece fai una domanda sui massimi sistemi, non ti caga nessuno.
0: No,
1: cioè,
0: esatto,
1: questa è un po' la legge dei grandi numeri. Allora, saluto, così ci dà modo anche di salutare gli amici di C'è da fare che abbiamo sentito ieri con,
0: sì,
1: Paolo Kessisoglu per la 24 ore di Feltre, la nostra amica Alessandra Fior, che per esempio, essendo una super atleta che pedala, nuota, corre, è vestita come una triatleta.
2: Ciao Andy, ciao Mike. Allora, mi trovavo a Feltre, adesso direzione Padova. L'outfit è praticamente un body da triathlon in viaggio. Non vedo l'ora di raggiungere l'albergo e di cambiarmi.
1: Bene, ma il body da triathlon in macchina è consigliato, tra,
0: sì,
1: l'altro.
0: Insomma, col sudore e la licra non è il massimo con sto caldo, eh.
1: Poi,
3: maglietta nera, pantaloncini neri, scarpe nere, calzini neri, praticamente un arbitro.
0: Bene. Beh, anche se adesso gli arbitri hanno altri colori.
1: Sì, tra l'altro, scusa, posso dire, ho visto tra le due, nelle due o tre partite di cui ho visto gli highlights, alcune le ho anche viste parzialmente live, ci sono degli arbitri super fisicati a sti mondiali. Cioè, o si mettono, che ne so io, dei muscle, dei muscoli finti sotto.
0: No, no, no, sono dei grandi atleti, grandi professionisti.
1: Ma degli armadioni bestiali, degli armadioni bestiali.
0: È il momento di fare un salto indietro nel tempo, lo facciamo con il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Guiduzzo!
0: Ciao Guido,
1: buona, eccolo, domenica.
4: Buona domenica a te. Anche a voi, anche a voi.
0: 14 giugno, in quale anno ci porti oggi?
4: Andiamo indietro nel tempo, come al solito, nel XVIII secolo, 249 anni fa, quindi siamo vicini all'anniversario tondo. Nel 1777, che succedeva? Veniva inaugurata il brand dei brand di tutte le bandiere, la bandiera statunitense.
1: No,
4: Stripes.
0: Eccolo qua, l'inno americano, tutto in piedi.
4: No, no, ovviamente.
0: No, no. Tra l'altro, scusate,
1: tra l'altro, America, che ha una squadra molto competitiva, parlavamo di mondiale, ha vinto 4-1 sul Paraguay. Ho visto anche gli highlights, giocano questi qua,
0: sono forti.
4: È tornata la dotena Monroe in tutti i sensi, si, sì, riconquistano tutto Sud America. Comunque,
0: sì,
4: questa è stata una vera svolta, perché il congresso continentale, appunto, ha adottato questa bandiera, che è quella, appunto, degli Stati Uniti, no? Non nasce lo Stato americano, però viene dichiarato indipendente, questo nel 4 luglio, sappiamo, del 76.
1: Sì.
4: Nasce però il simbolo ufficiale, no, di questa nuova nazione. Ricordiamo questa guerra di indipendenza americana contro la Gran Bretagna, che faceva all'epoca quello che fa gli Stati Uniti oggi, vedete i circoli, i circoli storici, quindi serviva questo simbolo comune e bisognava appunto distinguersi dall'impero britannico, quindi si scelgono appunto queste 13 strisce che simboleggiavano appunto queste 13 colonie, no? Le colonie originali che si sono poi ribellate.
1: Ok.
4: Con le 13 stelle, ovviamente, vedete quanta grande fantasia, sul campo blu. Quindi 13 colonie ribelli, 13 nuovi stati, 13 soggetti politici che si uniscono. Quella che all'epoca era creata era una sorta di confederazione, no? Un po' simile alla nostra Unione Europea, non una federazione, ma una confederazione di stati indipendenti, no? Che si uniscono. La cosa interessante è che prima queste 13 strisce, nella versione tipo beta della bandiera, c'erano già, però c'era anche l'Union Jack britannico. E quindi,
1: esatto,
4: loro praticamente hanno tolto quella, perché ovviamente ormai erano in totale guerra completa, ma non avevano standardizzato bene le proporzioni, quindi per almeno un secolo questi le disegnavano un po' come cavolo volevano. Solo nel 1912 hanno standardizzato la cosa.
1: Cioè, quindi ognuno aveva una sua versione personale della bandiera.
4: Una sua versione, sì, sì, esatto, come quando fai fare i lavoretti all'elementare, ognuno li disegna un po' come vuole, no? Ecco, All'epoca era un po' così, non c'era ancora standardizzata. Ora, su chi avesse avuto quest'idea, no, di mettere le stellette tutto intorno, beh, gli storici non sono ancora concordi. Da una parte c'è il mitico Francis Hopkins e da un'altra parte una certa Betsy Ross, che questa qua faceva, appunto, lavorava in una bottega di sartoria a Filadelfia, e quindi forse è stata questa piccola colonica che ha creato questo disegno. E da lì, beh, poi è diventata storia, insomma.
0: Senti, hai visto, a proposito di America, queste fotografie che stanno girando nel web, che non si sa, insomma, se sono fake, se non sono fake, di Trump con questi uomini alti, con queste giubbe rosse e i capelli bianchi, che sembrano degli alieni, ma poi non si capisce chi sono questi. L'hai visto?
4: Ma ragazzi, ormai siamo nel futuro, noi stiamo già vivendo il futuro, cioè i mass media che possono creare e disfare la realtà come mai prima d'ora, capite? Quindi ormai nulla è più certo, dovete fidarvi solo di ciò che vedete con i vostri occhi davanti a voi, cioè qualsiasi media veramente ormai. Io mi immagino gli storici del futuro, secondo voi come faranno? Come faranno? Con quali documenti potranno documentare quello che è successo potremmo dire dall'avvento dell'AI ad oggi?
1: No, tu è una domanda che ti poni, visto che tu fai parte del settore.
4: No, non mi pongo, perché tanto io morirò a breve, quindi non è un problema mio.
1: Ma come? Però a breve? Sei giovanissimo.
4: Ma no, per gli standard storici è praticamente a breve, ragazzi.
0: Vabbè, allora noi a brevissimo.
4: Non sono nulla. No, certo. Voi siete già morti, ragazzi.
0: Senti, scusa. Probabilmente
1: voi siete già morti.
0: Lo siamo e non ce ne siamo accorti. No, è una bella domanda. Qua si aprirebbero veramente divagazioni filosofiche. Non abbiamo,
4: ragazzi,
0: tempo.
4: Siamo passati da un problema all'altro. Prima c'erano pochissime fonti. Vediamo una scritta rupestre, ci facciamo tantissime seghe mentali, adesso invece ne abbiamo troppe di fonti e non sappiamo più di che fidarci.
0: Giusto, vedete? Bello spunto, grazie Guido Damini, seguitelo su One Podcast, Ceni Storici per fare lo splendido è il titolo del suo podcast. Noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Buon weekend!
0: Ciao Guido!
4: Anche a voi!
0: Ciao! Ciao.

0: Partenope, quanto ci piace questa canzone, tanto Napoli.
1: E quanto ci piace Napoli, guarda, un abbraccio, un saluto vai napoletani, e lo facciamo anche salutando lo zio. Ieri sera Eros ha fatto il concerto al Maradona, successo pazzesco ovviamente, a parte che io e te abbiamo ormai un debole, cioè per le Eros Angels.
0: Oh yes.
1: Cioè le coriste di Eros sono entrate nei nostri cuori sotto sì, tutti i punti
0: sì,
1: di
0: sì,
1: vista.
0: Sì, sì, lo ammetto pubblicamente, soprattutto la ragazza spagnola che
1: sì,
0: si chiama Michele.
1: Sì.
0: Sara. Beh, comunque Sara. Eros al Maradona con maglietta di Diego Armando,
1: certo,
0: e poi uno splendido Gigi D'Alessio.
1: C'era Gigione.
0: Sì, che ha fatto non dirgli mai com'è che fa? Non dirgli mai come è stato bello quella volta al mare. Ha fatto quel pezzo al pianoforte. Napoli, Napoli, Napoli, senti invece
1: grande
0: qua,
1: Eros.
0: Arrivano da tutta Italia messaggi, la domanda è semplicissima: come siete vestiti? 347-342-5220, questo ci permette di capire le condizioni meteo della vostra città. Senti qua, calze ed un vestito a pois, messaggio anonimo. Ciao ragazzi, finalmente vi ascolto non più dalla cucina della pizzeria, bensì dalla spiaggia di Gallipoli, bravi. Ciao ciao Marco e Carmi da Gassino Torinese, in
1: sì,
0: questo momento però nel Salento.
1: Arrivano note audio anche da Napoli, eh?
0: Sentiamo.

0: Così, ragazzi, da un ristorante di Napoli adesso, lì davanti, grazie, proprio sul lungomare Caracciolo.
1: Adam, pantaloni lunghi neri, maglietta nera, con sto caldo, non so se è ottima come scelta. Shorts e maglietta in macchina con aria condizionata nel parcheggio di un vivaio all'ombra. Vi sto ascoltando mentre mia figlia dorme sul seggiolino. A casa non dormiva, sono uscita di casa dalla disperazione nonostante il caldo.
0: Certo, grazie. Cioè, vecchio trucco, lo facevamo anche noi quando non dormivano i figli, venivano caricati in autovettura e cercati di stendere in questo modo, perché il caldo e il fatto e il rollio della macchina ti davano una mano. Vuoi sentire Giadina come è vestita?
1: Sì.
2: Ciao Andy e Mike, io ho un vestito lungo ma non vedo l'ora di rientrare a casa e farmi una bella doccia e mettermi il pigiama. Sono in rientro dal concerto ad Imola di Cesare Cremonini, quindi disfatta. Giada dalla provincia di Udine.
1: Ciao Giada, un saluto a tutti quelli che sono andati ai vari concerti.
0: Tantissimi.
1: Anche Max Pezzali a Jesolo, a Lignano Sabbiadoro,
0: Vasco a Dolbia.
1: Sì sì, tantissimi, centinaia di migliaia di persone in giro per l'Italia. Saluto anche

0: Radiohead, My Love, canzone del 1999 su DJ. 16:55, i vostri outfit, c'è di tutto di più. Giuseppe da Motta di Livenza, provincia di Treviso, polo bianca, pantalone bianco, cappellino arancione con la scritta Vario la pizza, e quindi
1: bene,
0: sta lavorando ovviamente.
1: Beh, immagino. Ah, quindi tenuto d'ordinanza.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori all'estero. Senti qua, oggi si viaggia verso Las Vegas, previsti 42 gradi, non lo so nemmeno io come vestire.
1: Ragazzi, siamo alle porte del Super Minion, ne abbiamo parlato ieri e insomma dobbiamo cominciare a carrozzarci perché sarà un'estate molto ma molto calda.
0: Messaggio anonimo, ciao, io sono solo con il costume e due pezzi verde in riva al mare a Castiglione della Pescaia.
1: Cioè io?
0: Sì.
1: Cioè
0: è una ragazza.
1: Ah, pensavo fosse un lui col due pezzi.
0: No,
1: non
0: no,
1: avevo
0: no,
1: capito.
0: No. Credo sia una ragazza. Sì. Due pezzi verde, riva al mare, Castiglione della Pescaia.
1: Perché hai detto io sono solo.
2: È vero, io sono.
0: Ah, sono solo. No, ma è solo con il costume. Hai capito?
1: Okay, ok, ok.
0: Non è che lui è solo.
1: Avevamo
0: lei...
1: interpretato male.
0: No, no, avete ragione, si poteva capire male il messaggio. Amici, finisce qui aspettando Andy e Mike. Pausa, quindi tra poco.
1: Già?
0: Già,
1: abbiamo già finito.
0: È già finito.
1: Incredibile.
0: A fra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
5: Una produzione, One Podcast.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
14: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuito.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 17.

0: Comouro, che bella. Mary Froesch su Radio DJ mi fa pensare ao Brasil.
1: Ao Brasil, che ha giocato ieri sera. Ieri sera, anzi a tarda notte, da mezzanotte in poi, mi sono visto i primi 40 minuti, poi sono svenuto. Primi 40 minuti dominati da un Marocco pazzesco, partito addirittura in triplice marcatura, cose pazzesche, ripartenze.
0: Ma è forte il Marocco,
1: no,
0: Mike.
1: Dentro delle veramente molto, delle individualità molto. molto forti.
0: Sai che ho visto oggi la conferenza stampa di Ancelotti che ha detto una Coppa del Mondo non si vince alla prima partita,
1: certo.
0: Però pare che la stampa brasiliana l'abbia massacrato come se lui avesse perso 3-0. Alla fine è finita 1-1.
1: Finita 1-1, grande gol di Vinicius, il pareggio del Brasile. Insomma, se noi eravamo così abituati a vedere il Brasile dei palleggiatori, ti ricordi?
0: Sì, come
1: questo
0: no.
1: Non è più quel Brasile lì, è un po' più, secondo me è un po' un Brasile un po' più, come si può dire, pragmatico.
0: Un po' più europeizzato.
1: Esattamente.
0: Avrei voglia di una samba in sottofondo, ma non voglio mettere in difficoltà il nostro Simon Paleari, che è regia, che è bravissimo, però non gliel'ho chiesta prima. Sai, quando penso al Brasile, a me vengono in mente le tifose del Brasile del Spagna 82.
1: Sì, ricordi, le carioca.
0: No? Le carioca e poi tutte le pubblicità fatte con i giocatori brasiliani. Comunque Ancelotti, ti dicevo, molto molto arrabbiato,
1: sì.
0: Molto criticato dalla stampa brasiliana e quindi c'è tensione. È un mondiale con delle sorprese, se

0: allora, sta una partita pazzesca, quella l'ho analizzata bene, perché mi sta acchiappando, come ti dicevo, questo mondiale, una Turchia anche lei con delle individualità, se ci pensi, cioè Armagular, cioè a chi è
1: Yıldız
0: stesso, che non ha neanche giocato, però c'è la Noglu, insomma, cioè della gente fortissima dal punto di vista tecnico. Perde 2-0 con l'Australia, l'Australia tira in porta forse tre volte e due volte la mette dentro, tra l'altro il primo un'azione stupenda, e la Turchia fa 200 tiri e non riesce a metterla dentro.
2: Stasera ci sarà Germania Curaçao, poi magari più tardi ne parliamo.
0: 20-0 secondo me.
2: Dici? Ma chi lo sa? Io tifo Curaçao, ho deciso.
0: Ah beh.
2: Curaçao, meravigliao. Ma che bella sta base. Grande Simon. 17:06 minuti, piccolissima pausa di pochi secondi e tra poco inizia ufficialmente Andy e Mike. Ci colleghiamo con lo Monaco che è a New York.
0: Olè!
2: A tra poco.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Knicks hanno vinto l'NBA.
1: Eh sì, allora ci colleghiamo col nostro super inviato che oggi non è in studio appositamente proprio per questa cosa, Marco Lo Monaco. Marco!
2: Legate la linea Andrea Michele, mi trovo qui a New York City, la grande mela dove c'è la festa, perché i New York Knicks dopo 53 anni hanno vinto il titolo NBA. Sento però che a voi non ve ne frega niente.
3: No, ce ne frega.
2: Di calcio, pure
3: invece,
2: ciao, bravi.
1: No, stai calmo, a parte dopo. Che voglio dire, nella parte dedicata all'aspettando ho anticipato che stanotte probabilmente tu sull'onda del festeggiamento hai speso un po' troppo, perché sono arrivate
2: sì,
1: però calma adesso, ecco.
2: Marco. Sì, allora, perché io in realtà questa notte ero con i tifosi brasiliani, perché come voi sapete la partita si è giocata a San Antonio, in realtà, allora hanno vinto l'anello in trasferta, e questo è un vero peccato, perché forse è un sollievo per la polizia di New York, perché se l'anello fosse stato vinto in città sarebbe stato al Madison Square Garden, sarebbe stato
3: il delirio.
2: Beh, un ulteriore problema di disordine pubblico.
3: Scusa,
2: perché questa notte
3: è successo di tutto. Io ho visto delle immagini di gente che saliva proprio saltando sulle macchine della NYPD, la New York Police Department, cioè danneggiando cose, ma non si fa, ragazzi.
2: Sì, sono venuti giù un paio di lampioni, perché diciamo che il costume che andava per la maggiore era quello di Spider-Man, quindi si sono visti 4 o 5 Spider-Man per la città arrampicarsi.
3: Anche un Batman, diciamo, in moto ho visto io.
2: Sì, c'è stato anche un Batman, esatto, sulla moto di Batman, esatto. Comunque sì, è una cosa veramente storica, perché è una cosa che a inizio dell'anno nessuno si aspettava. Questi Knicks hanno vinto veramente con il cuore contro quella che secondo me era una squadra più forte e con dei talenti molto più grandi, perché i ragazzi dei Knicks sono non proprio giovanissimi, mentre gli altri invece sono tutti ventenni. Gli Spurs hanno quello che forse è il fenomeno generazionale, che è un personaggio di 2 metri quasi e 30, francese, Victor Wembanyama, che vincerà nei prossimi anni tantissimo. Mentre invece per i Knicks questa è un po' l'ultima chiamata, se vogliamo, perché non sono proprio giovanissimi.
1: Vabbè, però Marco, scusa, a maggior ragione hanno fatto l'impresa, no?
2: È stato probabilmente, io credo sia stata una delle più grandi imprese sportive di sempre, non solo perché New York è comunque la piazza più calda dell'NBA, perché anche se non vincevano un anello da 53 anni, la città del basket, della pallacanestro, è New York City. E quindi in questo caso si può dire che la pallacanestro è tornata a casa, Andrea Michele.
3: Oh yes!
1: Bello, mi piace con questa chiusa retorica.
3: Mi piace tantissimo. Senti, ma io voglio sapere invece i festeggiamenti con le tifose brasiliane
1: che poi cosa avevano da festeggiare, perché appunto, mi sa che erano anche abbastanza incazzate, perché insomma, allora, la stampa brasiliana ha dato molto addosso ad Ancelotti a fine partita.
2: Forse hanno fatto un po' troppe grigliate, erano un po' imballati, non c'era un'idea chiara di gioco. Io la partita l'ho seguita, diciamo che anche il Marocco poteva anche andare sullo 0-2, poi alla fine il Brasile in qualche modo l'ha ripresa. Diciamo che sapete che lo spirito brasiliano è quello, da un lato, del fare la festa, del carnevale, quindi per loro essere lì è già un grande motivo di festa.
1: Marco, anche sul campo, dicevamo, perché comunque chi si aspettava magari, sai, il classico Brasile dei palleggiatori, invece ha visto un Brasile
2: più,
1: un po' più
2: non è più così, è più basta pragmatico. Vedere la formazione, vedrete che la formazione del Brasile, a proposito di gente attempata, ha almeno un terzo della squadra che è gente che sta abbondantemente terminando la propria carriera, 37enni, 38enni. Diciamo che se noi abbiamo qualche problema a sfornare dei talenti, il Brasile ci si avvicina a questo problema.
1: Allora Marco, qui c'è già subito una critica in corsa, perché i nostri ascoltatori, che sono sempre solerti, mandano messaggi uno via l'altro e dico: correggete immediatamente Lo Monaco che ha detto un'eresia, la città del basket è Chicago, non è New York.
2: Ma per favore, assolutamente no, la città della pallacanestro è New York City. Poi che Chicago sia importante perché Jordan ci ha vinto gli anelli non c'è dubbio, ma a parte che il basket è nato in provincia di Boston,
3: lì volevo arrivare, scusa, è Boston,
2: dove io sono
3: del
2: stato inviato per voi. Sì, comunque, però poi la città, insomma, il basket è diventato quello che noi conosciamo nei campetti di New York City, ecco.
3: Marco, adesso lì sono le 11:11, che è l'ora dei cornuti, lo ricordo.
1: È per quello che ti abbiamo chiamato, tra l'altro.
3: Ti salutiamo
2: proprio a
3: questo minutaggio. Non spendere più soldi, perché ricordiamo che sei finanziato dalla carta di credito di Michele.
1: Sì, basta, grazie.
3: Basta, fermati adesso.
2: Ma io ho speso, degli $11,000 spesi nella notte, 10.500 sono stati spesi per assistere alla partita tra il Brasile e il Marocco, qui al New York Stadium.
1: Non voglio sapere altro, grazie.
3: Torna
2: adesso
3: a casa.
2: Mangio pane e acqua.
3: Ciao,
1: ciao Marco.
3: Grazie.
2: Ciao, Andrea Michele.
3: Ciao,
2: a voi in studio.

0: anno 2001, sempre bella. 17:15 con Andy e Mike al 347 342 5220. Devo dire, tantissimi messaggi che ci descrivono
1: pieni
0: gli outfit dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici. Devo dire che questi argomenti proprio da vita quotidiana
1: attecchiscono
0: tantissimo. Grazie a tutti voi.
1: Cioè, se io dovessi dire, per esempio, adesso, no? Cioè, dovessi dire oggi cosa avete mangiato a pranzo, 347 342 5220, vuoi vedere quanta roba arriva? Dai, forza, forza, veloci, piatto, velocità.
0: Mike, prima che ci rispondano sul cibo, io direi chiudiamo l'argomento outfit, perché comunque ci sono tantissimi look diversi.
1: Cioè, tipo, per esempio, se io dovessi chiedere adesso, avete fatto la doccia stamattina, sì o no? 347 342 5220, vuoi vedere quanta roba arriva?
0: Arriva tantissima roba, però non buttiamo troppa carne al fuoco come hanno fatto i brasiliani con la griglia.
1: Cioè, se io casino, per esempio dovessi dire, no,
0: basta,
1: cioè stamattina vi siete lavati i denti con un dentifricio alla menta o un dentifricio friccio fruttato? 347 342 5220.
0: Torniamo un attimo sull'argomento outfit. Scarponi, pantaloni da trekking, canotta, zaino sulle spalle.
1: Bello.
0: Radio DJ a tutto
1: ma
0: volume,
1: quanta invidia.
0: Per avvisare la fauna che ci sono anch'io, Giorgia dal magnifico Trentino, perché ogni
1: ciao,
0: tanto
1: Giorgetta,
0: la fauna va avvisata.
1: La fauna va avvisata, nel senso, qui ci sono secondo me dei timorosi di incontrare così, insomma, qualche orsetto a destra manca, ma ragazzi, gli orsi camminano per la propria strada, basta non dargli fastidio e ognuno vive all'interno del, diciamo, del
0: dell'habitat
1: naturale, sì, definiamolo così. Non disturbate la natura,
0: no.
1: Non disturbate. L'ho imparato a mie spese. Io ho disturbato delle vespe, sono stato punto pesantemente, rischiando quasi di andare in ospedale. Quindi ragazzi, non disturbiamo la natura.
0: Ciao Andrea Michele, io lavoro da promoter, pantaloni neri, giacca bluette, maglia nera, ma soprattutto scarpe da lavoro invernali con calze. Ho mal di piedi, non vedo l'ora di rientrare a casa. Lucia da Roma, ciao Lucia.
1: Intanto per il file la follia viaggia veloce su Radio DJ, stanno già rispondendo. Uno ha scritto un toast, l'altro quello dopo ha risposto doccia sì, e uno dietro menta.
0: Belli.
1: Quindi già c'ha tutti e tre, hai capito già.
0: Io vi amo. Allora, a proposito di outfit, in studio con noi, con questo bel vestitino rosso, la nostra Jennifer Engelmann, per commentare le WEGs della Formula 1, cioè le mogli. Già si commentano anche quelle del mondiale di calcio, ma andiamo con ordine. Una settimana fa a Monte Carlo le grandi protagoniste della Formula 1 sono state Kim Kardashian e Alexandra Semlieu, che però sarebbe Jennifer
2: Alexandra Leclerc, che è sempre la protagonista,
1: la
2: perché
1: protagonista.
2: Lei è la.
1: Allora, noi abbiamo in studio Jennifer perché è la miglior haters della Kardashian, quindi non potevamo.
2: Confermo e non mi tirerò indietro.
0: A me piace Michele che mette il plurale a hater, come gli anziani.
1: Sì, certo.
0: È un haters lei. Tu stai per Alexandra,
2: ma tutta la vita.
0: Allora spieghiamo. Beh, la Kardashian è una che si fa notare, lo sapete tutti questo, no? Quindi ha puntato su questi look audaci, molto glamour, mentre la signora Alexandra Leclerc com'era?
2: È sempre di classe Alexandra. Ma ci sono dei video incredibili su TikTok,
1: sì,
2: sia sul suo portamento, perché ha questa postura da ex ballerina di danza classica, quindi è elegante, old money.
1: Quindi non sempre... scusa, posso dire una cosa? Non sono i soldi che ti regalano la classe.
2: Ma assolutamente.
1: Giusto?
2: No,
1: okay.
2: È una cosa innata. Poi sicuramente.
0: Ragazzi, volete una breve descrizione degli outfit?
2: Vai.
0: Della Kardashian? Durante il weekend
2: terribili.
0: È stata fotografata con un body nero in pizzo abbinato a jeans Gucci a zampa, tacchi vertiginosi, mentre il giorno della gara ha optato per un abito monospalla color crema completato da décolleté nere, maxi occhiali da sole. La sua estetica segue la filosofia che l'ha resa un'icona mondiale: silhouette sensuali, capi aderenti, dettagli luxury e una presenza scenica costruita per attirare l'attenzione.
1: Ok, questo è un ottimo ufficio
2: in
1: stampa.
2: In italiano,
1: no,
2: tamarra.
1: Sì, fermati, un ottimo ufficio stampa pagato e foraggiato dalla signora Kardashian. Dall'altra parte invece abbiamo il parere così.
2: Ma Alexandra aveva un bellissimo abito lungo con le frange color crema che ne... definiva
0: allora,
2: comunque la silhouette, che è più elegante.
0: Sì, ho il dettaglio.
2: Vai.
0: Vado
2: con
0: il dettaglio.
1: Una bajour praticamente.
0: Tra gli outfit più apprezzati della signora Alexandra Leclerc spiccava un mini dress bianco firmato

0: Jacquemus, abbinato a ballerine mesh color menta e una borsa coordinata. La sua immagine è lontana dagli eccessi. Niente loghi ostentati, nessuna silhouette provocante, ma un'estetica che richiama il lusso francese contemporaneo e l'eleganza della Riviera.
1: Tutto bellissimo, ho temuto un po' sul color menta.
0: Che è del dentifricio di prima.
1: Esatto, no, perché hai fatto una pausa sul me, ho detto va bene, ma, cioè, ma secondo sarà una nuance.
0: Ma secondo te la signora Leclerc poteva avere un colore che iniziava per faceva, me e non finiva con
1: però
0: enta?
1: Però faceva molto ridere nella totalità della descrizione.
0: E anche voi fateci sapere al 347-342
2: se siete team Kim Kardashian
0: oppure
2: o Alexandra Leclerc,
0: cioè, siete un po' più tamarri, diciamo, cioè vi piace il look eccessivo o quello un po' più understatement?
1: Intanto mi inserisco e segnalo alle 17 qualcosa paccheri alla norma con tocchetti di melanzana ottimi a pranzo, perché sì, certo, nel giro alla ruota delle 14 domande che abbiamo fatto sta arrivando di tutto e di più.
0: Io non gli sto dietro.
1: Ma oggi ragazzi il programma deve essere fatto così, in totale follia, perché i nostri ascoltatori devono apprezzare questa cosa.
0: Sono d'accordo. Ipiaio.

0: J-Ax, IPIO su Radio DJ 1724. Attenzione con i colori e soprattutto con le pronunce, come dicevamo poco fa, no?
1: Sì.
0: Abbiamo detto color menta, non me, puntini
1: menta.
0: Puntini. Menta. Ragazzi, scrive Ghigo da Padova: visto succedere ieri sera, una mia amica trova un'altra amica vestita di verde e le fa: che bella che sei così verdina. E l'altra: merdina a chi, come ti permetti?
1: È un attimo, ragazzi, poi se sono anche un po' su d'età come siamo noi si perde un po' l'udito e si fa fatica.
0: Stop ai messaggi sugli outfit, apriamo altri tre sottoargomenti. Il primo è: cosa avete mangiato a pranzo?
1: Sì.
0: Il secondo: avete fatto la doccia stamattina? Il terzo è: con che tipo di dentifricio vi siete lavati i denti oggi?
1: Allora, ho già una statistica, se vuoi, sì, te la aggiorno in corsa. Allora, quelli che hanno fatto sport stamattina hanno fatto tutti la doccia e questa cosa
0: ci fa piacere.
1: Ci fa piacere perché, insomma, con le temperature che ci sono in giro, fa bene.
0: Sì, l'igiene non è superflua.
1: No, l'ascella dietro l'angolo, ragazzi, quindi state attenti, mi raccomando. Poi hanno mangiato tendenzialmente tutte cose abbastanza healthy. Vedo tante insalate, qualche piatto comunque di pasta, ma tranquillamente alla norma, con melanzane, insomma, pasta alle verdure, cose di questo tipo. Non ho visto piatti importanti.
0: Beh, te ne leggo un paio io, Michele.
1: Forse mi sono sfuggiti perché sono arrivati tanti messaggi.
0: Laura e Simone da Cittadella: fritturina di pesce a Venezia. Vabbè, che secondo me è una bella scelta.
1: L'abbiamo fatta anche noi venerdì a Forte dei Marmi.
0: Ho mangiato spezzatino con patate, che con 35 gradi non so se è la cosa che sceglierei io, però dipende dov'è, magari uno è in montagna o al fresco. Un toast oppure spaghetti aglio olio con un bicchiere di vino rosso. Angelo da Londra,
1: bello.
0: Ciao Angelo.
1: Bello, sempre venduti, lo spaghettone aglio olio è sempre venduto.
0: Cappuccino con il pasticciotto. C'è gente che fa magari una colazione e poi salta al pranzo, magari fa altro o vuole stare un po' a dieta. Potrebbe essere. Qualcuno dice: io pranzo tipico tibetano preparato dai monaci al monastero Mandala Samten Ling di Graglia in provincia di Biella.
1: Pensavo di Rozzano.
0: Guarda, sai che non ho idea di che cosa possa essere. Io penso a cose di tipo vegetariano, non so perché, ma sono
1: ignorante.
0: Ma tu
1: vai a sapere che lì, in quel posto lì in Italia, c'è un monastero tibetano.
0: Ma guarda, ce ne sono tanti, però in giro per l'Italia, sì, davvero. Piccola pausa, amici, tra poco torniamo. Andy e Mike su DJ, vi aspettiamo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
15: Cibu, cibu.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Karol G, Manu Chao su Radio DJ, Viaggiando per il mondo. Che bella questa canzone, sembra proprio di Manu Chao, lo diciamo sempre, perché me gusta nananana, me gusta, tu c'hai quella roba lì.
1: Ha quell'imprinting lì, ci sta, ci sta.
0: Lui diceva proprio me gusta nananana, no, era così che...
1: Nananana.
0: Me gusta la banana.
1: Me gusta la banana, me gusta tu.
0: A proposito di cose da mangiare, al 347-342-5220, le vostre risposte alla domanda, ehi, cosa avete mangiato a pranzo?
1: Voi siete dei pazzi,
0: sì.
1: Voglio dire, no, voi siete dei pazzi perché sta arrivando di tutto e di più adesso, senza ritegno, ma soprattutto, viste le temperature che ci sono fuori, vanno di modissima i pranzi leggeri. Senti qua.

0: Ciao Andy Mike, oggi pranzo molto leggero al ristorante sulle colline di Bologna. Abbiamo preso primi tipo lasagne, tortellini in brodo, e grigliata di carne, crescentine e poi per finire dolce, caffè, amarta caffè, vino, acqua, insomma una roba molto leggera. Visto che ci sono 34 gradi, va bene. Ciao da Andrea da Bologna.
1: Ciao Andrea, bene.
2: Viva DNA, Bologna!
1: Sì, il DNA di Bologna, ragazzi, non lo possiamo mica perdere per strada.
2: No, guarda,
1: c'è
2: qua
1: tortellini in brodo con un 34.
2: Michele, io qua ho un messaggio: pranzo con frico e polenta e strudel di mele. Gianluca da Udine.
1: Sì, ho di meglio.
2: Sentiamo.
1: Sei pronto?
2: Sì.
3: Ciao, allora noi abbiamo mangiato i pizzoccheri della Valchiavenna, le tagliatelle al ragù di cervo, lo stinco con le patate e gelato alla crema con lamponi caldi
4: a Campo Dolcino.
3: A Campo Dolcino, okay. ciao
2: ragazzi,
1: per me è già tanto che siete vivi e soprattutto che non vi addormentiate alla guida.
2: Comunque sai che stavo pensando che noi italiani quando ci sentiamo la domenica pomeriggio o sera la domanda che facciamo è: ma oggi poi siete andati in quel posto là, avete mangiato bene, cosa avete mangiato?
1: Ma allora Italia, ma posso cosa dire, esatto, questa fa parte proprio dell'italianità in quanto tale, perché noi piace mangiare bene, stare bene, visitare posti nuovi,
2: non
1: convivialità
2: solo, ma far sapere agli altri che il ristorante dove siamo andati noi era più buono e meno caro. Cioè c'è questa sfida, sei d'accordo Michele?
1: Primo da te cosa l'hai pagato?
2: 22.
1: Ah, 22, però 20, io 20. 20. Dai, sì, adesso non sono sti 2 euro che fanno la differenza, però ti dico, guarda, c'è rapporto qualità-prezzo, io ti dico meglio di qua, eh.
2: Senti, prima di andare in pubblicità abbiamo letto quel messaggio sul pranzo tibetano.
1: Sì.
2: Io mi sono incuriosito e infatti al telefono abbiamo proprio lei, Emanuela.
1: Allò, allò.
5: Eccomi.
1: Ciao Emanuela, benvenuta su DJ, come stai?
5: Benissimo.
1: Aspetta, che aspetta che ti rimettiamo nel mood del Tibet.
2: Che loro quando mangiano non dicono om, dicono am. Perché senti che vibrazione. Com'è il pranzo tipico tibetano?
5: Allora, non chiedermi i nomi di che cosa ho mangiato perché non te li saprei ripetere, però comunque rigorosamente vegetariano. C'erano delle specie di gnocchi molto ripieni di verdura e formaggio, molto buoni. Poi c'era della verdura, c'era del riso basmati con una crema di ceci, poi un altro intruglio di verdure, e l'unica cosa non vegetariana era un gambero che tenevano a parte.
1: Un attimo, ho temuto,
2: io ho temuto
1: un gatto.
2: Che ho pensato al gatto.
1: Ma come?
5: Chiedevano, perché ovviamente tutti i buddisti non mangiano carne, quindi chi lo vuole, comunque è molto molto buono. Era
1: chiaro.
5: Era una festa, perché i buddisti festeggiano in questo mese, nel mese di maggio, nel mese di giugno, il Vesak, che è la festa più importante del buddismo, e quindi tutti i vari centri buddisti festeggiano un po' quando vogliono.
1: Ma e come sei finita lì, tu?
5: Io un po' lavoro per loro, perché mi occupo di comunicazione, per cui collaboro un pochino con loro, quindi quando ci sono queste occasioni ovviamente vado più che volentieri. È stata una giornata bellissima, oltre al pranzo tibetano preparato proprio da monaci veri.
1: Ma avete meditato anche dopo?
5: Sì, certo, cioè io me ne sono andata prima, però.
1: Ma no, ma come? Ma scusa! Ce l'hai venduta benissimo!
2: Ma che buddista sei? Scusa.
5: No, difatti io non sono buddista. Ah. Io lavoro per loro, però ovviamente avendo un viaggio di rientro un po' lunghino e impegnativo, ho detto grazie a tutti e salutato.
1: Allora, adesso noi teniamo via il tuo numero, poi fuori onda ti chiamiamo perché vogliamo andare a provare questa experience, Ivandri.
5: Assolutamente, assolutamente, sì. Sì, no, è una cosa meravigliosa, poi appunto ripeto, è stata una giornata bellissima, perché c'erano le donne tibetane, hanno fatto i canti tibetani, c'era un cantante, un musicista tibetano che è un personaggio. Allora vi dico solo questo, scusatemi, forse vado un po' lunga, ma
2: questo
5: è andato in giro per tutta la Svizzera portandosi dietro una bara.
2: Per protestare
5: contro la situazione, la condizione del Tibet, no? Come voi sapete,
2: ma
5: il Tibet,
2: una bara vera di legno?
5: Una bara vera, perché? Sai perché? Perché molti tibetani purtroppo come segno di protesta si bruciano. Sì. Lui ovviamente non ha fatto questa protesta così estrema, però per sensibilizzare si è preso questa bara e ha attraversato tutta la Svizzera portandosi dietro questa
2: alla
5: bara.
2: Alla faccia, gesto. E beh, una protesta pacifica, però di grande
5: pacifica,
2: impatto. E poi che fatica,
5: sì,
2: quasi una croce verrebbe da dire.
5: Sì, esatto, esatto.
1: Ma comunque una bella giornata alla fine di festeggiamenti, al di là di questa cosa, giusto?
5: Sì.
2: Il Vesak, il Vesak. Salutiamo tutti i buddisti all'ascolto.
5: Certo.
2: Ciao Emanuela.
5: Ciao Andy Mike, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Ice.
1: How Bizarre, un grande classico, anno 1996.
2: Sì. Più che un disco, se ci pensi, sembra un nome di un profumo, no? Stasera cosa hai messo? Ho messo How Bizarre.
1: How Bizarre, Eau de Parfum.
2: Esatto. Per l'uomo che non deve chiedere mai.
1: 17.44 di questa domenica 14 giugno, gente che a pranzo non è stata leggera, ci fa sapere cosa ha mangiato. Senti qua, buonasera, a pranzo. Allora, canederli e strudel di mele. In serata si va in alta quota a vedere i fuochi sacri del Sud Tirol.
2: Bello, però, bello, ragazzi. Bello. Vuoi sentire delle note audio?
1: Volentieri. Sì.
2: Vado,
3: Vai. Io oggi pranzo leggero, lasagna, vitello tonnato e ora un po' di free climbing.
2: Bene.
1: Leggerissimo.
2: Beh, insomma, la lasagna. Beh, la lasagna dipende. Se la lasagna è diversa.

0: verdura, per dire.
1: Ma però si è mangiato la lasagna al ragù con la besciamella.
0: Adesso free climbing.
1: Alla faccia del free climbing. Ciao, stamattina purtroppo lavoro, scrive Francesco. Ma a pranzo cadesse il mondo, hotel Bellagio, ristorante ai cacciatori, tra Ovada e Masone, pappardelle fatte in casa ragù di lepre, stufato di cervo con polenta, dolcetto di Ovada, crema catalana, bottiglia di sambuca ghiacciata al tavolo e caffè. Grande Moreno, chef del locale. Ciao,
2: piace
1: ciao,
2: moltissimo.
1: ciao.
2: E a pranzo cadesse il mondo, pappardelle di cinghial.
1: Chissà che cosa hanno mangiato Michele al matrimonio di Tommaso Paradiso.
0: Non lo so, bisognerebbe chiamare Nicola Savino, Fede Russo, che erano là.
1: Sono tutti là.
0: Visto. È stato un po' l'evento glam del weekend.
1: Siamo a Capalbio, nella pieve di San Nicola, quindi una bellissima location, nel cuore della Maremma toscana. Tu sai in quale parte della Maremma eravamo, Michele?
0: Non lo so. Ma non voglio nemmeno approfondire, però bellissima la location e matrimonio da romantici.
1: Sì,
0: era
1: sì.
0: Un po' il leitmotiv della festa.
1: È un po' un rigore a porta vuota, certo. Se ci pensi.
0: C'era anche Giova, ho visto.
1: Tra gli ospiti, Giovanotti, Emma, Alessandro Borghi e poi anche i nostri colleghi. Facciamo tanti auguri a Tommaso.
0: A Tommaso.
1: E anche a Carolina Sansoni,
0: sì, certo,
1: sua moglie.
0: Certo.
1: Adesso
0: Tommaso
1: lo possiamo
0: che
1: dire.
0: Abbiamo avuto il piacere di avere al Plaid sul sì. Palco di Party Like a DJ.
1: La cerimonia è stata celebrata in questo storico edificio medievale, appunto ha richiamato numerosi amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Torniamo un attimo all'argomento outfit, perché sai che la notizia quando viene data,
0: sì.
1: Viene data bene, con la descrizione anche dell'abito di lui, dell'abito di lei. Allora, vado a coinvolgere anche la nostra Jennifer, perché voglio il commento femminile sull'outfit. Per il grande giorno, Paradiso ha scelto l'eleganza senza tempo di Armani. Per la funzione in chiesa ha indossato un impeccabile completo blu, firmato dalla Maison Italiana.
0: E lì non sbagli mai.
3: Mai.
1: No.
3: Il blu meglio del nero.
0: Giorgione non sbaglia mai, ragazzi.
1: Però vi sottopongo questa cosa, accompagnato dagli immancabili occhiali da sole che hanno contribuito a definire il suo stile sobrio e riconoscibile. Cioè, ma nel senso che lui ha tenuto sugli occhiali da sole durante la cerimonia.
3: Sì, ma è
0: parte
3: possibile.
0: Del personaggio.
3: Anche secondo me.
1: Discutibile, a mio modo di vedere. No?
0: Perché?
1: Ma perché l'occhiale da sole, Mike, durante un matrimonio?
0: Vabbè, ma fa stare.
3: No,
1: ho capito.
3: Ma a me fa un po'.
1: Ma a me fa un po'. Oh, c'ho due tacche! Mi fa un po' quell'effetto lì.
0: No.
1: Non
0: lo so. Non
1: è un po'. Come
0: no?
1: No, vabbè.
3: È un po' un suo tratto distintivo.
0: Sì, esatto, esatto. Fa parte del DNA, no? Cioè, dell'accessorio. L'accessorio.
1: It's not my cup of tea.
3: No.
1: Anyway, let's go. Anche Carolina Sansoni ha conquistato tutti con un look sofisticato. La sposa ha scelto due diversi abiti nel corso della giornata. Uno per la cerimonia religiosa e un secondo cambio per i festeggiamenti serali, mantenendo sempre un look essenziale ed elegante, perfettamente in linea con il suo stile. Quindi lei, vabbè, mi sembra di capire, sia un po' Alexandra Leclerc. Non è
3: brava.
1: Kardashian.
3: No,
1: come
3: partito. Nessuno.
0: Però Andre, scusa, cioè, ti ricordo che tu ti sei sposato in bianco modello Miami Vice.
1: Ma non avevo gli occhiali da sole.
0: No, ho capito, però vedi, anche tu avevi il tuo DNA, cioè.
1: Sì, apriamo
0: poi in bianco, capitolo. In bianco ma sai perché? Ma ti spiego, perché voleva portare via la scena. È talmente ego riferito che voleva essere lui anche la sposa. Cioè lui voleva essere anche
1: la sposa.
3: Io mi auguro lei in rosso.
1: No,
3: altri, in bianco.
1: No, lei aveva un abito molto bello, color grigio perla, con dei piccolissimi disegni giapponesi.
0: Ricordo.
1: Blu. Te la ricordi?
0: Sì.
1: Molto
3: sei
1: più bella.
3: Sei veramente un ego, no?
1: Avevo anche...
0: Ma scusa, il particolare è che adesso però lui non entra più nel vestito.
1: Vi giuro, ho riprovato.
3: Quanti
1: la
3: anni fa sono?
1: Non mi ricordo più. No, aspetta.
3: Più di 20?
1: Sì, 23 anni fa. Aspetta, è passato in prescrizione. No, sì. Mai ti ricordi? Avevo rindossato la giacca bianca,
0: sì,
1: a un evento dove dovevamo vestirci tipo Grande Gatsby.
0: È esplosa?
3: Ma si chiudeva?
1: Non si chiudeva e ho accecato uno con una bottonata. Ci ho provato a chiudere.
0: Però pantalone non ce l'abbiamo più fatta.
1: No, vi dico solo che avevo la scarpa bianca, le ho fatte tinteggiare color.
0: Ah, ma anche la scarpa avevi?
1: Avevo la scarpa color panna. Aspetta,
0: cioè, ero piccoglioni per gli occhiali da sole di Tommaso Paradiso.
3: Ma con che coraggio?
1: L'ho fatta colorare color testa di moro.
3: Io abbandono lo studio.
4: Stile Miami Vice.
1: Sì, ero Don Johnson. Che brutto che ero. Sai che quando rivedo le
3: voglio
1: foto,
3: vedere delle
0: no,
3: foto.
0: Non è vero, dai.
1: Beh, insomma, Mike, quando le riguardo dico, ma come cazzo ero vestito?
3: Come ti è venuto in mente?
1: E dopo Miami Vice vogliamo festeggiare Tommaso Paradiso?
0: Direi di sì.
1: Ci sta. E beh, d'altra parte una canzone intitolata

0: su Radio DJ. Canzone perfetta, come dicevamo. Quindi festeggiamenti. A proposito di festeggiamenti, Mike, c'è
1: sì, tra l'altro, scusa, salutiamo anche tutti quelli che si sono sposati in questo weekend. Un abbraccione a tutti quelli che invece lo faranno nei prossimi giorni, perché siamo ancora in periodo caldo per quanto riguarda matrimoni e festeggiamenti di questo tipo.
0: Come no, come no. Mike, dunque, a proposito di festeggiamenti, stanno iniziando a girare in rete le foto dei festeggiamenti di tutti i tifosi della Ferrari. Sì. Beh, in primis della squadra.
1: Finalmente.
0: Era ora.
1: Dico, adesso non me ne voglia il caro Kimi, a cui siamo veramente legati, però
0: no, però c'è da dire una cosa, che oggi è una di quelle gare che potrebbe aver cambiato un po' il decorso di questo mondiale, che sembrava avviato verso un trionfo di Andrea Kimi Antonelli. Perché dico
1: per
0: questo?
1: Per sfiga, tra l'altro.
0: Sì, sfiga. Come dicevamo mentre commentavamo in diretta quello che stava accadendo a Barcellona, praticamente sia in casa Mercedes sia in casa Ferrari hanno perso una vettura a testa al giro numero 53. Guarda che questo 53 oggi ritorna, perché erano 53 anni che i Knicks non vincevano l'NBA e al giro 53 è cambiato praticamente tutto in
1: Formula. E poi noi abbiamo 53
0: noi abbiamo 53 anni, quindi giochiamo il 53 questa settimana
1: immediatamente. Chiamiamo Vitiello, secondo me l'esperto è lui
0: della cabbala. Guardando un po' la classifica di Formula 1 in questo momento, Kimi Antonelli è sempre in testa con 156 punti, ma al secondo posto Lewis Hamilton a 115 punti. E quindi è un campionato aperto.
1: Dai,
0: speranza. E io devo dire che la nostra Jennifer, che ha questo vestitino rosso, oggi ha portato molta fortuna alla Ferrari. Jennifer.
2: Non voluto, so, perché voglio bene a Hamilton, ma io sono team Mercedes.
0: Lo so, perché tu sei tedesca di origine. Com'è che si dice Mercedes in tedesco?
2: Mercedes.
0: Uia. Io sul tedesco.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, sai cosa facciamo stasera, visto che giocano Germania e Curaçao, magari prima della fine della trasmissione facciamo fare la
2: formazione.
1: Sì, la formazione alla nostra Jen.
2: Mi preparo.
0: Sono d'accordo.
1: Preparati.
0: Bella idea.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma.
4: Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
5: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese.
3: Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
7: Il Concertozzo.
4: Le prevendite sono già disponibili.
6: Tutte le info su dj.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 18. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Vacilla l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo i bombardamenti israeliani sul Libano che hanno provocato diversi morti e feriti. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, ha dichiarato sul suo social Truth Donald Trump. La pace si raggiunge attraverso la forza, ha scritto su X il premier israeliano Netanyahu, rivolgendo al presidente americano gli auguri per il suo 80° compleanno. L'esercito iraniano minaccia, l'attacco non resterà impunito. Ora in Italia con la cronaca. Nell'Agrigentino una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava al mare in località Marianello di Licata. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118, la piccola è deceduta durante il trasferimento in ospedale. A San Stino di Livenza, invece, nel veneziano, un 17enne ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni, gettando poi il corpo in un canale. Il giovane reo confesso ha raccontato agli inquirenti che il movente risiederebbe nei vecchi dissidi familiari che riguarderebbero un'eredità. Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dall'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia oggi, poco prima di mezzogiorno, a perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato poco dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Sul posto, per le difficili condizioni in meteo e la presenza di nebbia, è intervenuto l'elicottero di Trento. Vanno avanti a tappeto ormai da circa una settimana le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia che le accoglieva nell'Aquilano. Nelle ultime ore i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione nel lago di Barrea, soffermandosi in particolare sotto due ponti, mentre droni e unità cinofile continuano a battere il territorio dell'Alto Sangro. Siamo allo sport. Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale, conquistando così il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle sue spalle Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Beffa invece per Kimi Antonelli, ritiratosi a tre giri dalla fine quando era secondo. Fuori nel finale anche Charles Leclerc, a conclusione di un weekend da dimenticare.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Disney e Pixar presentano...
7: Jesse, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: figo è Harry Styles.
1: Di brutto.
0: DJ don't dance no more, cioè i DJ non ballano più, Mike. Pensa che noi siamo DJ ballerini anche.
1: Sì. Noi facciamo un po' di tutto. Tra l'altro però, visto che prende piede, guarda, faccio un linkone rispetto al pubblico che non balla più perché è troppo impegnato a filmare ciò che sta succedendo. Si stanno moltiplicando i party dove i DJ internazionali chiedono proprio di non utilizzare il cellulare, e addirittura il cellulare viene tolto all'ingresso, perché se entri col cellulare non puoi partecipare al party.
0: Mi piace questa idea, perché effettivamente
1: l'ultimo è stato Solomon, sì, che ha portato avanti questa campagna importante.
0: Grande, grande maestro Solomon. Io sono d'accordo, perché
1: Solomon è un po' maestro Jedi, se lo vedi col cappello,
0: sì,
1: lungo,
0: un po' Gesù, un po' grande le,
1: sì,
0: Boschi,
1: sì,
0: anche
1: quella roba lì, bravo.
0: Però se ci pensi, era stato Bob Sinclair che aveva, certo, fatto l'anno scorso,
1: sì,
0: tutto,
1: sì, sì,
0: no, quel discorso, e
1: stufo probabilmente di avere davanti, sì, mille persone che non gliene frega una mazza di quello che stai facendo, ma sono lì tutti che riprendono.
0: Comunque, tornando un attimo a Harry Styles, stavo leggendo che ha ufficialmente inaugurato la tappa londinese del suo tour. Avete visto già le immagini, credo faccia 12 serate consecutive a Wembley, se non sbaglio,
1: sì, vabbè. Insomma, c'aveva niente da fare. Ha detto,
0: ragazzi, cosa fate?
1: Allora,
0: le prossime 12 sere?
1: Erano 8, poi ha detto: ascolta, ne faccio ancora 4 perché c'ho 4 giorni liberi, allora le faccio.
0: Che bello. Un altro che è in forma splendida è Lenny Kravitz.
1: Sì.
0: Lenny Kravitz, al quale avevamo rubato questa base un po' di anni fa, adesso non ricordo quanti, quando conducevamo in questa fascia oraria un programma della domenica sera che si chiamava Non è finita finché non è finita, cioè
1: sì,
0: It Ain't Over Till It's Over.
1: Che era un po' il concetto del dire: ragazzi, il weekend non è finito, anche se è domenica e sono più o meno le 18, ci sono ancora tantissime belle cose, tantissime possibilità sul piatto, no?
0: C'è luce, le giornate sono lunghe, quindi abbiamo pensato: basta fare la rubrica uffa domani è lunedì, che è quella che ci imbruttisce e ci intristisce. In queste serate estive abbiamo detto: le giornate sono così lunghe, così belle, che ci sarà una cosa bella che farete stasera?
1: Perché non è finita finché non è finita, nemmeno la domenica. Quindi 347 342 5220, ci facciamo questa mezz'oretta viaggiando un po' in quello che sono i vostri programmi serali.
0: Dai ragazzi,
1: i vostri bei programmi serali,
0: bei programmi. A proposito di DJ che non ballano più, in sottofondo una canzone che ha fatto la storia della musica house,
1: che è ritornata tantissimo adesso,
0: molto molto molto,
1: la mettono anche The Big DJs.
0: Oh yes. Anno 1997, Whirlpool Production, questa è From Disco to Disco, una canzone nella quale a un certo punto il vocalist sembra quasi ubriaco.
1: È vero.

0: Disco. Canzone anche d'aperitivo, secondo me, a questo
1: molto, molto, molto.
0: Sole al tramonto, che poi sole al tramonto, parliamone, il sole è ancora alto adesso, si avvicina anche lo solstizio d'estate.
1: Ma guarda che giornate... si va avanti tranquillamente in luce fino alle 21.15, 21.20 senza problemi.
0: Cose belle da fare questa domenica sera al 347.
1: Che poi, scusa, chissà perché mi è venuto 21.15 o 21.20.
0: Ma mi piace. Dicevo, cose belle da fare questa domenica, 347-342-5220.
1: Siamo pieni di note audio.
0: Sentiamole.
2: Ciao grandi, Marco dall'Aquila. Questa sera cena a base di solo ed esclusivamente tartufo. Siamo in due. L'altra non è lei. Indovinate il resto, insomma. Buona serata, belli.
0: Ciao.
1: Bene, qui non ha neanche problema di aliti poi alla fine. No, perché però... è gratta lui che gratta lei, insomma.
0: Tartufo nero, perché il tartufo bianco non sarebbe stagione, però, oh, c'ha pistessa. Poi sentiamo chi c'è.
3: Stasera grigliata con la squadra. Però c'è anche moglie e figlio, quindi non posso spaccarmi.
0: Ho capito.
1: Okay, cioè lui... deve fare il bravo papà, perché davanti al bambino non può farsi vedere che si spacca.
0: E invece se fosse stato solo con gli amici, eh?
1: Quindi è la grigliata con la squadra, quella seconda puntata. Cioè la prima puntata senza moglie e figli l'hanno già fatta, probabilmente.
0: Altri audio?
4: Ciao! Io sto andando al mio paese a casa dei miei genitori che oggi festeggiano 56 anni di matrimonio, quindi facciamo cena tutti insieme. Stamattina ho insomma suggerito / minacciato mio fratello e mia sorella affinché imparassero il ballettino di Per sempre sì, perché voglio regalarglielo.
0: Bellissimo.
4: Pensare e regalare il ballettino di Per sempre sì.
0: Allora,
1: fatevi un video.
4: Ciao.
1: Fatevi un video.
4: Ciao.
1: Stasera e taggateci chiocciolina Andrea Michele e vi ripostiamo. Intanto che lo fate tutti e tre insieme davanti,
0: sì,
1: ai genitori.
0: Saremo io e te a Cussì.
1: A Cussì.
0: Sarà Per sempre sì. Martina da Tortona, ciao. Io e i miei genitori stasera abbiamo matrimonio di Luca e Tiziana, che salutiamo tanto. Dicevamo periodo di matrimoni, no?
5: Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui per il matrimonio di Luca e Tiziana in un orario abbastanza inconsono, ma abbiamo deciso di scegliere il tramonto per battezzare questa coppia che ormai, sì, si ama da anni.
0: Scusi, Tiziana non è ancora arrivata, cosa facciamo?
5: L'aspettiamo, perché la sposa va sempre attesa.
0: Ok, senti qua invece, io mi sto preparando a farmi una bellissima doccia con maschera, con incremaggio, con pediluvio, per far finta di essere in una spa. Bella sta cosa, una spa in Turchia,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Certo,
0: una spa,
1: quindi
0: qualunque.
1: Lei, no, lei cosa fa? Io ti dico, cioè lei si parla e si fa le domande, è come se fosse di fianco un'operatrice della spa turca e si risponde in turco.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Io non so fare il turco.
1: Neanch'io.
0: Domani inizia il mio nuovo lavoro.

0: lavoro e per cena pizza croccante con bresaola e ricotta. E ciao, grazie, viva, domani che è lunedì.
1: Lui si gratifica così.
0: E lei è Silvia.
1: A lei? Silvia, bene.
0: Una lei, una
1: pizza
0: lei.
1: Pizza croccante con bresaola e ricotta, bella idea.
0: Attenzione, attenzione, Michele, ciao Andy e Mike. Purtroppo la mia domenica sera non ha programmi perché non riesco a trovare un uomo decente.
1: No!
0: Voi che siete esperti, mi date un consiglio?
1: E allora, però, scrivi di sabato. Aspetta. Che c'è matchy matchy.
0: No, grazie, partecipazione al vostro gioco però. Cioè, lei vuole un uomo decente ma non vuole giocare a matchy matchy.
2: E allora? No, dico, e allora? Abbiamo allora fatto una rubrica dedicata apposta che funziona bene. E allora?
0: E allora mettiamo una canzone. Tra poco giochiamo con il premio fedeltà in palio la DJ Box con i gadget.

0: roba di Pettegules.
1: Ieri sera, Mike, ero ospite in questo bellissimo circolo a Parma che si chiama Il Castellazzo.
0: Salutiamo.
1: Saluto la presidente, la mia amica Cristina, che mi ha messo al tavolo con lei e le sue amiche.
0: Sì.
1: Tutte signore che così hanno tanti argomenti.
0: Allora ero il gallo nel pollaio.
1: Il gallo un po' nel pollaio. E ho buttato lì l'idea di rifare Uomini che studiano le donne, il format che facevamo tantissimi anni fa, con argomenti dove loro sono costretti a parlare bene degli uomini.
0: Impossibile.
1: Si scherzava su signore separate, no? Che sono magari al secondo giro, diciamo, dal punto di vista sentimentale.
0: Sì.
1: E quindi noi siamo i bersagli. A proposito invece di cose belle da fare stasera, Gianfranco da Vicenza dice: stasera festa di compleanno di mio nipote di 2 anni, quindi bella serata. Oppure, a me piace questo, Kat e Mirko da Padova: io e mio marito stasera spritz e cicchetti in bacaro a Chioggia, che è una bellissima città.

0: scelta.
1: Lì la vedo bene, sì. La vedo bene sul finale soprattutto. C'è anche una nota audio al volo che
0: vai, vai, vai.
2: Stasera ci ritroviamo amiche di vecchia data, dopo tanti tanti anni ci ritroviamo tutte insieme ad una festa alla quale partecipavamo quando eravamo ragazzine. E il bello di queste rientree, di queste rimpatriate, è che ci ritroviamo con tutto il bagaglio familiare, lavorativo e compagnia bella.
1: La interrompo un secondo, vi avviso, cioè è un podcast, no, vado avanti?
0: No, direi di no, c'è il premio fedeltà. Dopo lo ascoltiamo, andando a casa.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Da Bergamo, Sara.
1: Sara.
0: Ciao Sara. Benvenuta.
4: Ciao,
0: ciao.
1: Non è la Foresti.
0: No, no, no, non è lei, non è lei. Qui servirebbe una base un po' sexy che già abbiamo in sottofondo, sì. Tra l'altro. Racconta cosa bella da fare stasera.
1: Vai.
4: Sì, allora io sono in macchina, sto andando a un appuntamento con un amico. Mm-hmm. Di 28 anni.
0: Aspetta, purtroppo non si sente benissimo.
1: Allora dovremmo investire di più sul viva voce. Dunque, allora, se abbiamo capito bene, sei in macchina, stai raggiungendo un ragazzo per un appuntamento serale e hai sottolineato il fatto che lui abbia 28 anni. Perché?
4: Perché io sono un po' più grande.
0: Quanto?
4: Io ho 52 anni.
0: 52-28, non è per questi 24 anni di differenza,
1: figurati,
0: che poi sono il meno, voglio dire,
1: figurati.
0: Come diceva il conte Mascetti alla Titti, cioè, ma tu l'hai già frequentato questo amico o è la prima volta?
4: No, no, ci frequentiamo, ci vediamo più o meno una volta al mese, già da questo inverno.
1: Ah, bene, cioè, abbiamo capito, e come va? Bene.
4: No, va molto bene, ci troviamo molto bene.
0: E leggo qua il messaggio che hai mandato: no cena, no aperitivo, direttamente a divertirsi. Cioè, quindi si salta tutta la parte pre, che tu dici, Mike, perché bere qualcosa quando ci si può divertire subito?
4: Ma giustamente. No, infatti, cioè, quello lo facciamo per i fatti nostri, con i nostri amici.
1: Scusa, com'è nata questa frequentazione?
4: Ci siamo conosciuti su internet, su un sito di incontri.
0: Ok, perfetto. Quindi vedi che a volte la differenza di età di cui si dibatteva,
1: certo,
0: se non sbaglio,
1: anche ieri.
0: Ieri, anche una settimana fa, in questi casi non è un problema. E tra l'altro sto ripensando.
4: Un vocale, sì. Domenica.
0: Ah, vedi che ne avevamo parlato. Stavo ripensando.
4: Sono io.
0: Sei tu,
1: ma tu sei molto in forma, immagino. Sì, sei una che si tiene.
4: Beh, ci tengo abbastanza. Dicono che dimostro più o meno un 10 anni in meno di quelli che ho.
0: Quindi. Ok. Quindi accorci un po' questo gap di 24. Beh, in ogni caso, diciamo che ci sono signore intorno ai 45-50 anni che fanno breccia nei cuori, se
1: molte,
0: così vogliamo definirli,
1: molte,
0: dei giovanissimi. Buona serata, Sara. Noi ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ. Divertitevi a sto punto.
1: Beh, sì.
4: Grazie, ci impegneremo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
4: Grazie, buona serata a voi.
0: Grazie.
4: Ciao.

0: bandolero, Cuba Libre.
1: Sì, sì, ma soprattutto Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha.
0: Un rap francese targato 1983.
1: Si sente.
0: L'argomento donne mature con ragazzi giovani è decollato spontaneamente nel programma.
1: Sì, sì, sì, sì, ci sono tante note audio a commento, io le butto lì,
0: Vai.
2: Ciao. Noi stasera ci ritroviamo con le amiche di una vita, le Pezze, al concerto di Max Pezzali a Torino.
1: Scusate, avevo segnato anche questo.
3: Infatti sto dicendo.
4: Era l'ultima che volevo mettere.
0: No, bella.
1: Però salutiamo Max Pezzali che sta facendo un successo pazzesco. Ha fatto la prima data all'Allianz ieri sera, stasera fa la seconda, 40.000 e 40.000. Quindi tanta.
0: Complimenti Max, ma non era questa la nota audio.
1: No, adesso sto andando a cercare le altre perché nel frattempo sono arrivate. Sai cosa succede, no?
0: Sì, che vanno, vanno in fondo.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Ce la fai a recuperarle?
2: Stasera ci ritroviamo.
0: No, sempre lei. Stai sempre lei, Mike.
1: Io, povero, stasera ci ritroviamo. Stasera ci ritroviamo.
0: Aspetta, aspetta.
2: Ciao.
0: Che...
2: Noi stasera ci ritroviamo.
1: No, vabbè, lo sto facendo apposta.
0: Okay.
1: Dai, occhio, occhio, okay. Che arriva. Pronti? Attenzione, che adesso è quella giusta.
2: Con le amiche di una vita.
0: No, non ce la fanno.
1: No, scherzo, dai.
5: Grazie, Sara. Io sono Paola. Ho un anno in meno di te. Ma il mio amico ha la stessa età del tuo e più o meno è la stessa cosa. Io un po' mi sentivo in colpa, boh.
3: No.
5: Grazie, sarà l'area di Bergamo, perché anch'io sono di Bergamo, ciao.
1: Ah, vedi?
3: Brava.
1: Ci deve essere.
3: Fai
1: proprio...
3: magari pensiero. C'è una fauna locale molto interessante.
1: Molto interessante.
0: Senti la quota rosa di Andy e Mike, la Jennifer che è entrata in studio a dire brava.
3: A gamba tesa.
1: A gamba tesa. Senti, però c'è gente che si fa un po' di problemi.
6: Andy e Mike, io ho 48 anni, ultimamente solamente 25, 28, trentenni, 24 e ti sanno anche corteggiare bene.
3: Bravissima.
6: Sono io con un blocco mentale, mannaggia. Sbloccati. Ma ti sanno corteggiare e lo fanno anche bene. Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Grande conferma su questa cosa.
0: Felicissimi
3: dirvi,
0: per voi, ragazze.
3: Comunque i 25 anni corteggiano meglio dei 35 anni.
1: Sì, sì, perché c'è il gap. Verissimo. Quello 30-40
3: che 35enne corteggiami tu, sto qui, non ti rispondo, così stai lì nel brodo. 25enne sarebbe, va dritto.
0: Ok, sarebbe un bellissimo argomento, peccato che c'è la pubblicità e poi arriva la Ginny per l'oroscopo della settimana prossima, tra pochissimo, quindi niente da
1: fare. Ma comunque prima di salutarvi,
2: grazie al concerto di Max Pezzali a Torino.
0: Grazie. Grazie dell'informazione. A tra poco con Andy e Mike. Arriva, arriva.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 20.

0: 2 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
4: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
5: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Have fun with...
15: Hey dude, take your vacation!
16: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair su Radio DJ, l'amico Bob.
1: Certo che salutiamo, avrà un'estate immagino molto impegnativa dal punto di vista delle serate.
0: Ebbene sì, tanta invidia. Ultimi 20-25 minuti di questa puntata di Andy & Mike di questa domenica 14 giugno. Sentiamo come sarà la settimana entrante dal punto di vista astrologico. Lo facciamo con la nostra Gini, che stasera non è qua in studio.
1: No, non è qua, no. Perché ieri ha fatto un evento importantissimo
0: a Surrient. Gini,
1: il mare quanto è bello.
0: Gini.
2: Ciao ragazzi, ciao, è un suo lavoro, ma qualcuno lo deve fare.
1: Certo, Milano chiama Sorrento, Sorrento risponde.
0: Gini, questa, sì, sì, questa casa spietta a te, te lo dico per le prossime puntate. Anche perché, attenzione cara Gini, il prossimo weekend non ci saremo noi a Milano, no. E neanche quello dopo, perché saremo al Mountain Beat Festival a Pinzolo, Madonna di Campiglio.
2: Ah, vedi.
0: Sì, ma non parliamo degli spostamenti nostri, bensì degli spostamenti degli astri, dei
1: pianeti.
0: Che settimana ci attende?
2: Dunque, intanto Venere già questo weekend è entrata nel segno del Leone, quindi cambiano gli aspetti amorosi. E in più domani mattina, cioè lunedì mattina prestissimo, ci sarà la luna nuova nel segno dei Gemelli. Poi, fine settimana prossimo, ma ne riparliamo alla prossima puntata, ci sarà anche il famoso solstizio d'estate.
1: Urca.
2: Momento culmine, la luce più potente.
1: Ole, ole, ole.
0: Che bello, settimana prossima, cioè domenica, che è il 21.
2: Sì. È il 21.
0: Partiamo con i segni un po' più freddi, quelli che noi chiamiamo flop, il primo dei quali è il tuo, Ginny.
2: Lo Scorpione, ahimè, perché con Venere e Marte a favore, scorpionaccio, sei davvero intrattabile e insofferente ad ogni esponente del genere umano, persino a quelli che di solito sopporti perché ti sono utili. Sei come l'attore irlandese Cillian Murphy, che dichiara di non avere la FOMO, ma la ROMO, ovvero la Relief of Missing Out, cioè il sollievo di essere tagliato fuori dalla vita sociale.
1: Che alle volte è molto meglio, se ci pensi.
2: Io lo capisco.
0: Sì, confermi?
2: Confermo, da scorpionaccia confermo.
1: Dai, mi faccio una bella t-shirt, I love Romo.
0: Che non è Roma, attenzione.
1: No.
0: Altro segno freddino,
2: L'acquario, sei effettivamente carico di controsensi questa settimana, acquario, e la tua solita voglia di stupire potrebbe esagerare e strabordare nella cazzata, un po' come il comune di Acquiterme che, pensando di essere innovativo, crea l'assessora digitale e le dà però mandato per deliberare sull'umanizzazione, cioè proprio un controsenso.
1: Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo.
0: Direi di no, fatta con le AI, era anche carina, l'avete vista?
1: Ah vabbè, ma lì ci vuole poco.
2: Eva l'hanno chiamata.
0: Sì. Allora andiamo avanti, qua si sale un po' con la temperatura, cioè siamo sempre nel freddo, ma non freddissimo. Con quale segno?
2: Con la Bilancia. La situa migliora, anche se impercettibilmente. Bilancia, ma dato che tu hai da drenare un inverno di incertezze e insicurezze personali, potresti ancora fare delle cattive

0: state come indebitarti pur di avere il salvagente di Louis Vuitton a soli 3.400 euro. Poi ti restano soltanto i soldi per andare all'idroscalo, ma con stile.
1: Salutiamo tutti quelli che mangiano pane e cipolle pur di avere una cosa firmata, soprattutto d'estate, no Mike?
2: Però utile tra l'altro il salvagente di Louis Vuitton, non me ne voglia Louis Vuitton, per carità, perché...
1: Settimana freschina per il segno del
0: Capricorno.
2: Dai.
0: Vabbè, dai, però non è malissimo, ho messo flop ma meno. La sensazione di essere preso di mira dai pianeti e anche dal capo resta alta, anche se effettivamente le cose migliorano. E come? Col cavolo però che ti fai fregare e sguinzagli tutta la tua mente strategica e la mania del controllo. Sei felice dell'entrata in vigore della trasparenza salariale, così puoi sapere di per certo quanto guadagnano i tuoi colleghi.
1: Ah, però è vero che entra in vigore questa cosa, e... chissà quanti vanno a sbirciare adesso gli stipendi dei colleghi.
2: Subito,
1: noi italiani, a voglia. Finiscono qui i cosiddetti segni flop, mettiamo una canzone e tra poco i segni hot, ragazzi, che sono tantissimi. Io e Michele siamo hot.
2: Ci siamo, siamo caldi, siamo

0: Pitbull su Radio DJ. Eccoci di nuovo insieme, siamo nel bel mezzo dell'oroscopo con la nostra Ginny. E poco fa abbiamo sentito i segni cosiddetti flop, che erano Scorpione, Acquario, Bilancia, un po' meno flop, e Capricorno, un po' meno
1: in
0: flop.
1: In risalita, dai, definiamolo così.
0: È il momento dei segni caldi, cosiddetti hot. Partiamo dal
2: Toro.
0: Eccolo,
2: perché Marte ti rende sempre sicuro di te più di Kenshiro, ma Venere a favore, perché abbiamo detto che è entrata in Leone, ti rende stronzetto senza sensi di

0: colpa. Sai, come il presidente della FIFA che blasta la nazionale dicendo che forse si qualificherà ai mondiali quando faranno partecipare 64 squadre anziché 48.
1: Sì, bella lì, simpatico Infantino.
2: Molto, ma Infantino simpaticissimo, grande. Beh, Mike, sei un po' così questa settimana, eh?
1: No, vabbè, quindi tutto bene, ragazzi.
2: Sì, sei uno che blasta, come dicono i giovani.
1: Blasterò.
2: Sale la temperatura, settimana tiepido calda per il segno dei
0: pesci. Sai, da filosofeggi profondi e pensieri sconfinati, pesciolone, altro che la leggerezza della fine della scuola o dei weekend lunghi al mare. Manco lo smart working ti tira su. Ti senti un po' come il vittoriano che ogni anno sprofonda di un centimetro. Toccherebbe impalcarti, caro pesci.
2: Ah sì, c'è bisogno di un'impalcatura.
0: Sì, emotiva. Sì.
2: Perché
1: soppalchiamo il pesce.
2: Sì, il pesce è un po' perso via nelle sue emozioni, un grande classico. Saliamo con la temperatura. Uno dei segni hot della settimana prossima è
0: il leone. Allora, sei comunque fiero di te, leone, dei risultati di grande riconoscimento che raggiungi questa settimana. Con Venere che sta nel tuo segno, ti senti amato come Alberto Angela, il cui nome è stato dato ad una specie di pesce appena conosciuta. Certo, il fatto che si tratti di un verme con le ciglia ti perplime, ma va bene uguale.
2: Ma come?
0: Sì.
1: Perché? Sì, ma sarà, cioè, avrà delle caratteristiche particolari, immagino, questo verme.
0: Ma è arancione, no, però è proprio un verme con le ciglia bruttissimo. Sì. Però l'hanno chiamato Alberto Angela.
2: E Alberto come l'ha presa?
0: Non lo so.
2: Con ironia, intelligenza, dai.
1: Immagino di sì.
2: Si sa che lui si prende anche un po' in giro. Andiamo avanti con un segno caldo, quello dei
0: Gemelli. Sei consapevole di piacere molto, Gemelli, e di essere particolarmente ambito questa settimana, perché con te ci si diverte anche in viaggio in treno sovraffollato. Potresti però esagerare con l'ego, come i ristoratori pugliesi che ai turisti fanno pagare le orecchiette alle cime di rapa fino a 20 euro e le nonne pugliesi si rivoltano alla tomba. Non si fa.
2: Beh, è sempre un discorso di rapporto domanda-offerta.
1: Sì,
2: ragazzi.
1: Certo.
0: Vabbè,
1: ti arriva l'amaragano che vuole un'orecchietta fatta a mano e quindi quello è il prezzo.
2: Quello vuole l'orecchietta alle cime di rap, dagliela a 20 euro che quello paga. Salutiamo tutti i pugliesi all'ascolto. Andiamo su in classifica, settimana hot per il segno del
0: Ariete. Sei felice del ritorno di Venere a favore, come l'Ascoli di tornare in Serie B, Arietone. Senti finalmente che le sfighe se ne stanno andando, come il verde inverno milanese dalla faccia quando spunta il sole. Sei pronto a ricaricarti di piaceri di ogni genere e anche a festeggiare con tutti quelli che hanno sentito la mancanza della tua vivacità.
2: Evviva, tornano gli Arieti. Finalmente.
1: E torna anche l'Ascoli in Serie B, gli diamo il benvenuto. Purtroppo insomma ne ha fatto le spese l'Union Brescia, sì, io vengo da lì. Quindi.
2: Quindi complimenti all'Ascoli da un lato, però dispiace per l'Union
1: però
2: Brescia.
1: Però io all'Ascoli sono legato per Tonino Carino. Quindi.
2: Grande Tonino Carino d'Ascoli, un ricordo
0: bello.
2: Di 90° minuto.
1: Certo.
2: Meraviglioso. Saliamo con la temperatura, settimana hot per il segno del
0: Cancro. Allora Venere ti abbandona e tu ti senti meno affascinante, ma sempre molto molto filosofo. Sei come Cesare Cremonini, che ci fa commuovere a tutte dai 40 in su, e le tue parole, Cancrone, ci arrivano dritte al cuore passando per le fantasie erotiche.
2: Addirittura?
1: Sì, mamma mia!
0: Sì.
2: Però questo Cancro che era un po' giù nelle settimane scorse adesso sta risalendo la china alla
0: ma
2: grande.
0: No, ultimamente sì, ultimamente se la cava benissimo.
2: Ultimi due segni hot, il primo dei quali è
0: la Vergine. Piace a tutti Verginona, come Chini Antonelli, che dice di vincere tanto perché in realtà non ci sta a pensare più di tanto, e poi fa un reel molto simpatico per prendere in giro Kim Kardashian, che con nonchalance gli ha rubato l'asciugamano ai box. Insomma, Verginona, oltre ad essere efficientissima, sei pure ironica.
1: Tra l'altro, guarda, di Kimi proprio hai detto secondo me una grande realtà, e lo sa anche lui, cioè quello di prendersi poco sul serio, e questa cosa lo fa correre con leggerezza. Ho visto un video bellissimo, non so se l'hai visto, dove una fan gli offre un supplì e lui lo prende.
0: Sì, ho visto.
2: Bello anche quello. Grande Kimi, grande. E concludiamo col segno più hot della settimana, che è
0: il Sagittario.
2: Eccomi, finalmente.
0: Senti che ti è andata benissimo anche questa volta, Sagittario, come Elon Musk, che quota SpaceX e batte il record di raccolta capitale di qualsiasi altra azienda nella storia. Sei così carico che quasi quasi su Marte ci vai in pedalò.
2: Addirittura. Bene, saluto tutti i Sagittari all'ascolto. Grazie Ginny. Ci sentiamo la settimana prossima puntuali come sempre.

0: Fulminacci, ultima canzone di oggi di Andy e Mike. Siamo sul finale.
1: Eh sì, ragazzi.
0: Ragazzi, è il momento di congedarci, ma prima di farlo, noi facciamo le ultime due chiacchiere con la nostra Jennifer. Jennifer, grazie per essere stata con noi.
2: Ma grazie a
0: ma
2: voi.
0: Ma soprattutto per averci sopportato come una giovane badante con due anziani.
1: Sì, io devo dire, posso dire una cosa, molto meglio di Le Monaco, eh? A parte il lato estetico, che vabbè, era chiaro questo.
0: Beh, allora l'abbiamo già descritto, questo vestitino rosso che lascia poco all'immaginazione. E beh, una cappuccetto rosso.
1: The woman in red.
0: Yes, the girl in red. Sul finale, visto che tra poco c'è una partita molto interessante, ovvero quale, Jennifer?
2: Germania Curaçao.
0: Parliamo dei mondiali.
1: Che spettacolo!
0: Olè, olè. Le formazioni imperdibili di Germania Curaçao. Chi gioca?
2: Sì. Allora, vado con la Germania.
0: Sì.
2: Neuer. Kimmich.
1: Come noia?
0: Eh sì, perché
2: Neuer.
0: Lei è tedesca.
1: Ah, noia!
0: Lei ha la pronuncia,
1: certo, giusto,
0: tedesca,
1: giusto,
0: sentiamo.
1: Giusto.
0: Vai, vai,
2: Kimmich.
0: Vai. Sì.
2: Ok, Ta.
1: Sì.
2: Schlotterbeck.
1: Sì.
2: Brown.
1: Sì.
2: Mecha.
1: Sì.
2: Ok. Pavlovic.
1: Sì.
2: Sané.
1: Sì.
2: Musiala.
1: Sì.
2: Wirtz.
1: Sì.
2: Havertz.
1: Sì.
2: ECT Nagelsmann.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ok.
0: Ok, grazie.
2: Curaçao, aiuto.
0: È Curaçao.
1: Vai.
0: Vai,
1: interpretazione libera.
2: Room.
0: Rum.
1: Rum è il portiere che tu ubriaca.
0: Tra l'altro, Blu Curaçao era un liquore,
1: certo,
0: che si usava negli anni 80
2: con il rum.
0: Rum eccezionale.
2: Vedi. Sambo, Obispo, Gari, Floranus, Comencia,
0: sì.
2: Bacugna, Chong, Gorre, Antoanis,
0: sì.
2: Advocat.
0: È finita?
2: Finita.
0: Grazie.
1: Queste sono le belle cose, anche le curiosità del mondiale, no? Se vuoi, cioè leggere delle formazioni con nomi improbabili,
0: sì,
1: magari
0: sì.
1: Di giocatori che giustamente non conosciamo.
0: Ma certo.
1: Perché non è che siamo così esperti di tutti i campionati del mondo.
0: No, quelli della Bundesliga, della Germania, che giocano anche in Champions League, li conosciamo.
2: Ovvio,
0: non
2: tutti.
0: Ce ne vogliano gli ascoltatori del Curaçao.
1: Che sono in tantissimi, tra l'altro.
0: Sono tanti. Grazie Jennifer.
2: Grazie a voi.
0: Ti vogliamo bene.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao,
0: un grazie anche a Simone Paleari in regia. Tra poco le news delle 19, poi GB Show con Guido Bagatta. Noi ci sentiamo puntuali la settimana prossima. Sabato dalle 16.30 alle 19 saremo in montagna.
1: Saremo in montagna per Mountain Beat Festival, quindi vi aspettiamo a Pinzolo. Se passate, sabato concerto bellissimo, 2100 metri con Ben Harper. E poi noi in piazza, in centro a Pinzolo, in diretta sia sabato che domenica.
0: Da Andrea
1: e Michele.

0: Top DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Natale. Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 7. È di nuovo il momento dell'informazione. Cominciamo dal Medio Oriente con l'accordo tra Stati Uniti e Iran in bilico dopo gli attacchi israeliani contro il Libano che hanno provocato la morte di diverse persone. Sembra fallire dunque il piano di Trump di arrivare alla firma del memorandum d'intesa proprio nel giorno del suo 80° compleanno, ma il capo della Casa Bianca ribadisce che la firma verrà posta oggi. Monito da parte dell'Iran, il raid contro Hezbollah a Beirut non resterà impunito. Ora in Italia con la politica, bufera sull'ex generale Vannacci dopo le ultime parole sul femminicidio. Non esiste, sono contrario al reato specifico, è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, ha detto durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Insorge l'opposizione, ma anche da ambienti vicini alla Lega arrivano critiche, in particolare dalla senatrice del Carroccio, Giulia Bongiorno. Ora la cronaca, una bimba di 7 anni originaria di Ravanusa nell'Agrigentino è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava al mare in località Marianello Alicata. Inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118, la piccola è morta mentre era in fase di trasferimento in ospedale. Nel veneziano invece un 17enne ha confessato di aver ucciso a coltellate la zia e di essersi liberato del corpo gettandolo in un canale. Il giovane avrebbe raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio che avrebbe origini profonde legato alla gestione del patrimonio di famiglia su cui il ragazzo sembra avanzasse pretese. Due alpinisti ventenni sono morti sul Monte Pasubio oggi verso mezzogiorno nella zona dello Soglio d'Uderle nel lato vicentino. A perdere la vita un 26enne e una 25enne precipitati per circa 100 metri. Un terzo compagno di cordata è invece rimasto illeso. Sulle zone imperversano difficili condizioni meteo che rendono complicato il recupero delle salme del terzo escursionista per l'elicottero del soccorso alpino di Trento. Siamo allo sport, Formula 1, Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna rompendo il lungo digiuno di vittorie delle Ferrari e anche il suo personale che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese è il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint della Gran Premio di Cina, Shanghai. Con la vittoria numero 106 in carriera, il 7 volte campione del mondo è dunque tornato sul gradino più alto dopo 2 anni. Mondiale di calcio invece al via in questi istanti Germania a Curaçao con l'esordio in un campionato del mondo per quanto riguarda la nazionale caraibica, alle 22 scendono in campo Olanda e Giappone.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E tutto altre news alle 20.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Adele? No! Amy Winehouse? No, anche perché purtroppo non c'è più. Sienna Spyro? Yeah! Per aprire il GB.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliata. Guido Pagliata.
0: Sienna Spyro, che tra l'altro settimana prossima sarà in Italia, è un bel vedere, ha 20 anni e produce anche quello che canta, direi, quindi quasi bambina prodigio. Questo è il GB, Guido Pagliata con voi, grazie anche a Luca Ambrosini che accompagna sempre il tutto quello che ascoltate. Buon ritorno, buon rientro anche da parte mia per Radio DJ, grazie anche ad Andrea e Michele come al solito per il pomeriggio frizzante con la nostra, la vostra, la loro radio preferita. Iniziamo ancora una volta da che cosa, Luca? Dalla Coppa del Mondo per quanto riguarda lo scandalo biglietti, che questa volta, biglietti ovviamente della Coppa del Mondo di calcio che ha preso il via giovedì, che stanno giocando dalle parti del Canada, degli Stati Uniti e del Messico, come sapete. Ipocrisia sui biglietti dei canadesi. Allora, in Ontario, ieri abbiamo parlato dell'Ontario, sì, per il pilota che non aveva la licenza per pilotare, condurre gli aerei della Air Canada, è stato scoperto. Rimaniamo da quelle parti. In Ontario è appena passata una legge, direi sacra, tanto di cappello se fosse solo questo, per vietare il bagarinaggio. Bagarinaggio che è un po' una piega, soprattutto quello illegale, perché poi con i tempi, con il famoso secondary ticket, il bagarinaggio online è diventato anche legale. Però una volta qui in Italia avevamo i bagarini davanti agli stadi, davanti ai concerti, ci sono ancora in qualche caso, però sta diminuendo. In Canada è vietato dall'altro giorno, praticamente con l'inizio dei mondiali di calcio. La multa, se uno vende anche a un centesimo di dollaro canadese, in questo caso in più, il biglietto della partita, la multa è $25,000 pronti via, sia che uno abbia maggiorato il prezzo di un centesimo o l'abbia raddoppiato e triplicato. Fin qui tutto bene. Peccato però che l'organizzazione di Toronto e del Canada, dei mondiali, che lavora con la FIFA, assieme ovviamente a quella americana e quella canadese, nel 2025, cioè l'anno scorso, abbia comprato circa 4.000 biglietti con, tra l'altro, i soldi pubblici a disposizione, cioè utilizzando un fondo pubblico dello Stato dell'Ontario. Essendo coorganizzatore, lo Stato dell'Ontario poteva accedere a un gruppo di biglietti a un prezzo di favore. Li hanno comprati come investimento. E poi cosa hanno fatto in questi giorni? Li hanno rivenduti a 10 volte il prezzo dell'acquisto. In pratica hanno fatto loro i bagarini, quelli che hanno fatto passare una legge, ripeto, giusta, che garantisce o comunque delimita il prezzo

folle degli eventi sportivi del quale abbiamo parlato tante volte, loro che hanno fatto quella legge sono stati pizzicati perché investendo non so quanto per comprare 3.600 biglietti, più o meno la cifra, l'ammontare del numero dei biglietti è quello, ne hanno ricavato 10 volte tanto, comprati, vi ricordo, prima dell'accesso al pubblico, cioè l'uomo comune, l'uomo della strada non poteva ancora arrivare ai biglietti perché era una prevendita per gli organizzatori e quindi ci hanno praticamente scremato 10 volte tanto. Quindi esempio direi non meraviglioso, tant'è che in Canada si sono ribaltati un po' gli aspetti su questa questione. Oh.

Sembra un po' una canzone da curva come coro, questa degli One Republic, era il 2014, ci sono ancora, sono magari meno di moda i One Republic, però sono ancora presenti e come siamo andati a vedere io e Luca per essere sul pezzo con voi. Rimaniamo in ambiente Coppa del Mondo. Andiamo al 1970, edizione messicana. Tra l'altro il Messico in quel periodo viveva un attimo sportivo importante, Olimpiadi nel 68 e poi Mondiali di calcio nel 1970. Quello che vi sto per raccontare ha dell'incredibile. Un'indagine di The Observer

che un sito, un account Instagram inglese che indaga su cose strane, non necessariamente legate allo sport, però fatti di cronaca del passato che possono tornare fuori anche per un po' di mania di complottismo. Ma sentite qua. Allora, i mondiali sono, come dicevo, in Messico. L'Inghilterra difende l'unico titolo. Tra l'altro l'Inghilterra ha vinto una sola Coppa del Mondo nel 1966. Noi l'abbiamo vinta 4 volte, tanto per essere chiari. Cosa succede? Succede che in un quarto di finale l'Inghilterra gioca con il Brasile. Non può vincere. Chi lo decide? La CIA. Perché? Perché deve vincere il Brasile, perché c'è un problema politico in Brasile, c'è stato un golpe, comunque c'è un governo di militari che ha preso il potere, supportato dalla CIA. Questo ho detto tutto dall'Observer, qui c'è un po' di complottismo, però io ve lo racconto perché adesso arriva il bello. Quindi la CIA decide che la partita deve essere vinta dal Brasile, non dall'Inghilterra, perché il governo brasiliano avrebbe meno problemi se il popolo fosse un po', diciamo, distratto dalla vittoria nella partita in questione. Come si fa però a far vincere il Brasile? Si corrompe qualcuno? Troppo facile o forse troppo difficile? Si fa fuori qualcuno? No, troppo violento. Si avvelena, nel senso si fa mangiare qualcosa di marcio e scaduto a uno dei giocatori inglesi per far sì che poi non possa scendere in campo. E allora che cosa succede? Succede che il portiere della squadra inglese, che si chiama Gordon Bank, si sente male dopo aver cenato la sera prima della partita. Gli viene lo sguaraus, in pratica febbre a 39, sta sulla tazza per tutto il giorno, arriva il momento dell'incontro col Brasile e non riesce neanche a uscire dalla stanza, tanto è debole. Quindi l'Inghilterra non schiera il suo portiere titolare, schiera la riserva, che è molto meno bravo. Gordon Bank era uno dei migliori portieri del mondo a quel tempo. Cosa accade? Che l'Inghilterra perde con il Brasile. Quindi la CIA va in missione compiuta. Il Brasile va in semifinale, l'Inghilterra va a casa. In Sud America i governanti, i militari a capo del Brasile sono molto contenti, perché la gente non pensa a cosa fanno loro, come stanno appunto manovrando le questioni interne. Il popolo, come sempre, drogato dal pallone, drogato dal calcio, ha una distrazione. Questo è quello che racconta l'Observer. La cosa curiosa è poi capire come abbiano fatto ad avvelenare solo il portiere. Avrà preso solo lui l'impepata di cozze rispetto agli altri? Chissà, il cibo messicano, magari, che ne so, un tacos andato a male. Fatto sta che comunque Bank si è sentito male e non ha potuto quindi partecipare all'incontro il giorno successivo.

0: più.
1: Mai più. Questa era Noemi una settimana fa sul palco del PLAD, a Parco Sempione qui a Milano, la festa di Radio DJ, e in questo caso all'interno del GB. Discutevamo durante la canzone di Noemi con Luca Ambrosini come abbiano potuto quelli della CIA avvelenare, nel senso buono, perché poi si è rimesso, niente di male, a parte per la partita, il portiere dell'Inghilterra, magari col Guttalax, che si usava una volta. Io avevo un compagno delle medie, un vero bastardo, che quando qualcuno gli stava antipatico andava in giro con questa boccettina di Guttalax, metteva tipo 10 gocce nell'aranciata piuttosto che nel tè, quando alle medie stavamo a scuola anche dopo pranzo, e questo ovviamente il nemico sul quale si vendicava il personaggio in questione dopo un po' doveva andare in bagno, e alla terza volta l'hanno beccato, l'hanno credo espulso, comunque hanno chiamato i genitori perché aveva esagerato un po' con il Guttalax. Magari la CIA ha trovato la versione anglosassone, americana, sudamericana piuttosto che messicana del Guttalax stesso. Adesso vi voglio raccontare le fobie più diffuse tra gli italiani. È un'indagine vera e propria condotta da YouGov, quindi dal nostro governo. Meglio di così non si può fare. Ok, decimo posto, il 22% degli italiani sono claustrofobici, quindi hanno paura degli spazi chiusi, quindi sono un po' sì, in ascensore, fanno fatica a stare. Io conosco una persona molto bene che non può andare in ascensore. Tutto bene se devi andare all'ottantesimo piano di un grattacielo, magari non è così comodo. Nona posizione, il 27% degli italiani hanno paura del sangue. Il sangue, ovviamente, quando esce è un qualcosa che dà fastidio in generale, si è visto anche in tanti film, telefilm, si vede spesso anche negli ospedali gente che non può rimanere lì se c'è qualcuno che perde appunto del sangue. Legato a questo, il 34% ha paura di aghi e siringhe, che sono legati ovviamente all'estrazione del sangue stesso. Questa è bella. Il 35% degli italiani ha paura di parlare in pubblico. Non siamo certo noi. Direi che questo non è un problema di qualcuno che lavora alla radio, però io mi chiedo anche, il 37% degli italiani, quindi su 60 milioni di italiani, il 37% è più o meno 20 milioni. Quando mai 20 milioni di italiani hanno l'occasione di parlare in pubblico? Non è che capita a tutti. Puoi parlare in pubblico se sei un dirigente, se sei uno che deve comunicare qualcosa, quindi un giornalista, uno speaker. È una cosa abbastanza rara, però comunque rientra in tutto questo. Poi paura dei laghi e mari profondi, 39%. Questo anch'io, io sono uno che sta meglio in acqua rispetto che sulla terra, però se mi mettete in mezzo al mare, il famoso deep blue, non sto tanto a mio agio se devo nuotare lì, anche se il mare è quello mediterraneo, quello ligure. Poi, ovviamente, le vertigini, quinto posto, il 40% ha paura di altezze e luoghi elevati, insetti e aracni il 42%, il 45% ha paura di rettili, poi ci sono i germi e i batteri, e poi ci sono metà degli italiani che hanno paura degli squali. Allora, come fa uno che vive a Bolzano a avere paura degli squali? Anche se vive, che ne so, nel parco dell'Abruzzo. Questo è un retaggio del film Lo squalo di Spielberg degli anni 70, Jaws. Fino a quel momento nessuno aveva paura degli squali. Perché? Perché gli squali in realtà sono un pericolo molto raro, soprattutto in Italia. Anche nel mondo gli attacchi e i morti per gli squali sono pochissimi, però incute terrore, anche se al mare non ci vai mai. Male che vada, vai a Viserbella, dove uno squalo non si presenta mai, e poi magari vai al mare e non fai neanche il bagno. Quindi è una paura curiosa. Il 50% degli italiani, sappiate, ha paura dello squalo bianco, che peraltro è stato individuato.

0: not right, but is okay. Praticamente non è giusto, ma va bene lo stesso. Questo è il titolo della canzone di Whitney Houston. Per essere precisi, lo squalo bianco in Italia è stato avvistato nel canale di Sicilia l'8 giugno, tra l'altro un esemplare bello grande, che però si stava facendo i fatti suoi e poi è sparito quasi subito. Qualcuno si è preoccupato, qualcun altro ha detto che è normale, riscaldamento, raffreddamento delle acque, tutto quello che ne viene di conseguenza. Per quanto ci riguarda, riflettiamo sul soggetto in questione, ma andiamo anche in pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te.

0: puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Apri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

Madonna con Sabrina Carpenter, che non si è portata per l'improvvisata Times Square. Sapete che Madonna ha cantato praticamente in vetrina, uscendo dal nulla, e all'inizio non l'hanno neanche riconosciuta. Poi è arrivato un po' di gente indicandola. Non si è bloccato il traffico semplicemente perché Times Square il traffico non ce l'ha più, è zona pedonale da un po' di tempo. Questo qualche giorno fa a New York per celebrare sia i Knicks, ma anche ovviamente la Coppa del Mondo di calcio che sta per arrivare da quelle parti, e anche la nuova vita, una delle tante vite che Madonna si è ricostruita. Ormai a una certa età, 1959 credo l'anno di nascita, dimostra 20 anni in meno comodamente. Molto bene, questo è il GB con Guido Pagatta su Radio DJ come sempre. Adesso parliamo delle uova. C'è stata una riabilitazione dell'uovo, che per anni era un qualcosa di pericoloso perché portava il colesterolo, bisognava solo mangiare il bianco, scartare il tuorlo, insomma ne abbiamo sentite di tutte e di più. Improvvisamente nell'ultimo anno l'uovo fa benissimo, bisogna mangiarne il più possibile, fino a 8 al giorno. Io confesso, la mattina ne mangio 3 uova al tegame, scramble, e devo dire che mi piacciono, sono lì, fanno bene, non hanno nessuna controindicazione, almeno per le nuove tendenze, fino a 8, adesso mangiarne 8 mi sembra un po' tanto, però 3 alla mattina, magari uno durante il giorno, potrebbe essere, soprattutto dopo i 50 anni, perché aiutano la muscolatura a rimanere tale, soprattutto se fate un'attività sportiva. Ma volevo con voi ripassare un attimo i codici che ci sono sulle uova che comprate al supermercato, ok? Soprattutto dalla parte animalista. Voi sapete le condizioni delle galline, avete visto sicuramente su Instagram dei filmati che vi fanno vedere queste galline costrette a fare l'uovo tutti i giorni, appiccicate nelle gabbie, non possono respirare, quasi sono una addosso all'altra, condizioni di igiene scadentissime, mangiare che si contendono una con l'altra perché devono mettere fuori il becco dalla gabbia e la tazza lì fuori è troppo piccola, insomma condizioni decisamente da evitare. Si può decidere, possiamo decidere anche noi, qui non stiamo, non sto facendo pubblicità a niente, si può capire da dove arriva quell'uovo, al di là dell'allevamento, c'è anche il codice per capire la provincia, tutto il resto, ma la cosa che interessa al Gibi e anche a voi in questo momento è di capire appunto di che galline stiamo parlando. Il meglio possibile sono le galline biologiche, perché vivono all'aria aperta, vivono a terra, possono scorazzare e quindi farsi una vita tra di loro, oltre che produrre un uovo al giorno. Ci deve essere lo zero, o la O, è uno zero, sulla sequenza di numeri che trovate sull'uovo. Costano un po' di più, però è l'assicurazione che la gallina è una gallina felice. Facciamo un passo indietro. Allora, c'è il numero 1 all'aperto, quindi le galline sono felici, sono all'aperto, però hanno una condizione meno vacanziera rispetto a quelle dello zero. Poi il numero 2 a terra, che è già una necessità, perché una gallina che è sospesa in una gabbia non è sicuramente felice, non muove le gambe, non è sana. A terra può essere leggermente felice, ma è sempre comunque in uno spazio limitato. I prezzi ovviamente variano, costano di più le 0, un pochino di meno le 1, ancora meno le 2, fino ad arrivare al numero 3. Sono le uova più economiche, le trovate spesso nei discount, sono uova di galline in gabbia. Se potete, il costo, la differenza è di 60 centesimi per 4 uova, quindi è sostenibile. Anche a livello proprio globale, per dare una mano al mondo che va dalla parte sbagliata, se potete guardate i numeri e scegliete 01. Un'ultima cosa, purtroppo i numeri non sono sulla confezione quasi mai, ma sono stampati sull'uovo, quindi bisogna aprire la confezione e spiare il numero. Non fate niente di illegale. Se qualcuno vi dice qualcosa, dite, ragazzi, voglio garantire non tanto la mia salute, ma che la gallina che ha fatto il mio uovo sia stata bene, proprio improvvisamente.

E questo era il Terence Darby, la canzone del 1987, Wishing Well, praticamente un augurio di stare bene. Spero che tutto questo sia perfetto anche per voi in questo rientro per questa domenica con DJ. Siamo pronti a parlare dell'intelligenza artificiale, un argomento svolto un po' da tutti, però voglio dirvi qualcosa di più. Eh sì, perché l'intelligenza artificiale, che per tutti noi, almeno per adesso, noi singoli esseri umani, magari non tanto per le aziende, per i professionisti del mestiere, ma per noi che la usiamo così per darci una mano a vivere, a fare le cose appunto che cerchiamo di portare a casa, è gratis. Se prendete, senza fare nomi, una qualsiasi intelligenza artificiale, non c'è niente da pagare. C'è, se volete, l'upgrade, $20, €20 al mese, e vi dà qualcosa di più, però per il minimal non costa niente. Ricordatevi che questo è uno status che durerà ancora poco, potrebbe durare un pochino di più, ma è una specie di esca per portarvi a pagare un servizio, perché di tale si tratta. L'intelligenza artificiale è un servizio. Perché deve essere gratis, visto che non ha neanche la pubblicità al suo interno, a differenza di altre situazioni? Alla fine, pensateci un attimo, chi l'ha creata ha lavorato per anni, quindi è stato pagato da qualcuno che ha investito. Quindi questo qualcuno in qualche modo dovrà rientrare dell'investimento. E l'investimento per rientrare ha bisogno di noi, a livello singolo e anche a livello industriale. Ma c'è di più. L'intelligenza artificiale costa tantissimo perché consuma tantissimo. Non è che quando voi chiedete, che ne so, all'intelligenza artificiale chi era Giuseppe Mazzini, e lei vi racconta la storia del Risorgimento italiano, non è che viene dal nulla, viene da un processo che comunque in quel momento sta consumando dell'energia, magari in Texas piuttosto che a Bangkok, non lo so, però viene consumata l'energia e qualcuno quell'energia deve pagarla. Tutto questo per raccontarvi che saremo molto presto davanti a un conto, a un qualcosa che dovremo pagare. Costa già per le aziende sono già dentro questo discorso, ci faranno pagare i costi appunto di chi l'ha progettata e di tutto quello che ci sta intorno. Detto così,

potrebbe essere anche giusto, perché noi i servizi li paghiamo e soprattutto se noi forniamo dei servizi vogliamo essere pagati. Bisognerà capire il prezzo. Stavo guardando per i professionisti in questione, ci sono dei prezzi che variano da 200 a 500 euro al giorno per fare dei lavori abbastanza specifici. Uno dice però sono tanti questi soldi. Nello stesso tempo però pensate se fosse un essere umano che fa un notaio, un avvocato che fa una ricerca per voi, che vi aiuta per una causa e via dicendo, non sarebbero tanti. Una macchina invece nella nostra testa ci sta che lavori gratis. Non è così. E quindi alla fine dovremo scucire anche noi un po' di soldi per l'intelligenza artificiale. Nel frattempo la mia amica Paolina.

Paolina intesa come Paolo Iezzi, anche lei al Plaid, lei che sta da queste parti, è un'abitué di DJ anche perché è andata a vivere nei dintorni della nostra radio. Il video di questa canzone, ne parlavamo nel backstage del Plaid, mi ha raccontato, girato Death Valley, quindi la parte più affascinante, più selvaggia della California. Ultima notizia per il GB, questa è meravigliosa. Allora, c'è una teoria complottista che riguarda i carrelli della spesa, i carrelli che utilizzate anche voi al supermarket, e devo dirvi che forse non ha tutti i torti. Allora, facciamo un test con voi tutti uniti appassionatamente. Quante volte avete preso un carrello che funziona perfettamente? Quelli di ferro, cioè che ha le ruote tutte centrate, che non va o a sinistra o a destra, o è zoppo o fa rumore. Quante volte vi è capitato? Secondo me praticamente mai, a meno che forse il primo giorno, se ve li mettono nuovi. Ecco, secondo una teoria che sta prendendo piede in America, uno studio fatto in maniera approfondita, il carrello che zoppica è fatto apposta, zoppi

apposta o a destra o a sinistra per frustrare il cliente. Il cliente, in effetti, se a me è capitato, se continua, soprattutto quando comincia a essere pieno, se continua a tirarvi da una parte, vi rompete un po' le palle, no? Voi lo riprendete e lui va sempre da quella parte, frustrando il cliente e andando al 23% in meno della velocità che percorrerebbe se fosse dritto. Che cosa succede? Che il cliente frustrato va più piano, è più arrabbiato col mezzo.

con chi si sfoga, cercando di comprare più prodotti per far sì che magari il suo ego si accontenti. Sembra una sciocchezza, però pensateci bene, forse non hanno tutti i torti, se non altro perché partiamo dal fatto che i carrelli non vanno praticamente mai dritti. Basta questo inizio, non quello delle Sugar Babes che sono arrivate adesso su DJ, ma l'inizio della notizia, per farci venire qualche sospetto. Nel frattempo, tutti a schiacciare il bottone. Push the button su DJ.

0: Sugar Babes su Radio DJ con Push the Button. Possiamo definirlo quasi un one hit wonder per le Sugar Babes, che hanno fatto altre due o tre canzoni, però questa è particolare, a me piace veramente tantissimo, talmente che la metterei tra le 10 migliori di tutti i tempi. Sentite qua. Comunque Sugar Babes in un certo modo un po' sfortunate, perché dovevano essere una specie di risposta o comunque qualcosa di simile alle Spice Girls. Direi che anche il rapporto economico tra i due budget, i due incassi, i due guadagni tra queste due band, questi due gruppi al femminile, è stato un po' differente. Ma così è la storia, così va sempre, c'è chi va meglio, c'è chi va peggio, nonostante poi nel caso di Sugar Babes fossero anche brave e avessero anche dei buoni produttori, come abbiamo sentito in questo caso. Abbiamo chiuso, caro Luca, da Luca Ambrosini e Vito Pagatte è tutto. Bella puntata oggi su DJ con il Gibby, un Gibby che ritorna puntuale per il prossimo weekend, la doppia alla radio, non pensate né bene né male, forse una volta, adesso non se ne parla, la doppia alla radio per il Gibby Show qui su DJ. Arrivederci.
1: Avete ascoltato il GBC?

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato
5: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Che complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20.
3: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Accordo di pace in bilico tra Stati Uniti e Iran a causa del bombardamento israeliano sul Libano di questa mattina. Teheran minaccia una dura risposta. Donald Trump, dopo aver puntato il dito contro il premier dello Stato ebraico Netanyahu per l'attacco su Beirut, ribadisce che l'intesa tra Washington e Teheran verrà comunque firmata oggi e subito dopo sarà rimosso il blocco navale. E Trump oggi festeggerà alla Casa Bianca i suoi 80 anni prima di partire per Evian, dove parteciperà al G7, nel quale incontrerà vari leader, tra cui Zelensky, che poco fa ha sottolineato che durante il vertice parlerà proprio con il presidente americano della guerra in Ucraina. E alla vigilia del vertice francese sono scoppiati duri scontri tra manifestanti anti-G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. Dal corteo sono state lanciate bottiglie, pietre, pezzi di cemento e petardi verso gli agenti, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Ora in Italia, indignazione per le parole dell'ex generale Vannacci sul femminicidio. Non esiste, è un omicidio come tutti gli altri ed è assurdo considerare più grave un reato in base al sesso, ha detto. Critiche dalle opposizioni che chiedono rispetto per i parenti delle vittime. La cronaca: nell'Agrigentino, una bimba di 7 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in mare.

0: Era inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118. Nel veneziano invece si cerca in un canale il corpo della donna di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote reo confesso. Il 17enne ha raccontato agli inquirenti di aver agito per un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia su cui il ragazzo sembra avanzasse pretese. E sembrano svanite nel nulla le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse una settimana fa dalla casa famiglia che le accoglieva nell'Aquilano. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dall'allontanamento volontario al rapimento, e al momento le ricerche si concentrano nel vicino lago di Barrea. Siamo alla pagina sportiva. Formula 1 a Barcellona trionfa Lewis Hamilton, che conquista così il suo primo successo in gara al volante della Ferrari, il 106esimo in carriera, alle spalle del britannico Russell e Norris, costretti al ritiro sia il leader del mondiale Kimi Antonelli che Charles Leclerc sull'altra rossa. E poi il calcio ai mondiali: dopo il KO di Turchia e Svizzera, la brutta prestazione del Brasile contro il Marocco, è la volta di Germania e Olanda. La nazionale di Nagelsmann è in campo ora contro Curaçao, mentre gli Orange giocheranno alle 22 contro il Giappone. Nella notte, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sponsored by
3: Thermasol, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
0: Cieli ancora sereni, al massimo poco nuvolosi nelle prossime ore, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale. Domattina ancora bel tempo soleggiato su tutta Italia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Ascolta! Ascolta!
11: Radio DJ.
10: Ascolta! Per la pace nel mondo combatterò l'ambizione dei meganoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere!
12: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Energia!
13: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: ci siamo come ogni domenica dalle 20 alle 22 in diretta, il boss del weekend. Ciao a tutti, buonasera, buonasera a Chiara Carse.
1: Buonasera.
0: Ma ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora salutiamo Ila che ovviamente oggi, non so, era in giro per qualche matrimonio o qualcosa.
1: Sì, è un addio al nubilato.
0: Essere. Ah no, ecco, addio al nubilato, giusto, giusto. Quindi sarà a festeggiare con i falletti dell'amica, con i falletti in testa.
1: No.
0: No, non è una tradizione quella lì.
1: Dipende.
0: Cosa si fa? Spogliare lì?
1: Cos'è
0: che si fa? L'addio al nubilato. Tristezza, vero? No,
1: no,
0: quella
1: ma
0: roba,
1: no, un aperitivo.
0: Un aperitivo tra amiche.
1: Rinforzato, diciamo.
0: Tu non sei sposata, però,
1: no,
0: in realtà. Quindi non hai fatto l'addio al nubilato.
1: No,
0: però...
1: no, l'ho fatto per mia cognata, ma noi siamo sciure, siamo andate alle terme.
0: Mi piace tanto. Allora, Chiara, sono felice perché una volta all'anno almeno abbiamo la possibilità di fare insieme il programma e quindi mi fa veramente tanto piacere. E adesso chiacchiereremo, salutiamo anche Simone Paleari.
2: Ciao a tutti, ciao Dani, ciao
0: come
2: Chiara.
0: Sta Simon?
2: Bene.
0: Ok, io chiedo sempre come è andata la settimana, come è andata Chiara?
1: Molto bene, tutto bene, dai, stancante però...
0: Stancante per la famiglia o per il lavoro?
1: Per la famiglia, il lavoro è il mio relax.
0: Io ti chiedo sempre, anche perché no, con quello che fai qui appunto in radio, tutti gli aggiornamenti, perché quando veniamo qui, tu lo sai, lo vedi, la domenica sera la radio è tutta nostra. Siamo

0: Ciao Daniele, buonasera Radio DJ, vai con la puntata come si deve del boss del weekend, fai begli argomenti, presenta bei libri, sono in ascolto, Luchino da Cunardo, state in forma. Buona domenica.
1: Ciao Luchino, grazie, grazie mille. Vabbè, Luchino è un amico, è un mito, perché qui adesso dovrai conoscere tutta la,
2: certo,
1: tutto il nostro, tutti i nostri ascoltatori più affezionati. Ho visto anche Rita, era già pronta con la radio. Beh, non so, ci ha mandato una fotografia di lei che dice: sono, ho fatto in tempo, sono appena arrivata. Quindi manda sempre la foto con lo schermo dell'automobile, sai, no? Con tutte le radio sintonizzate su Radio DJ. Quindi sono sempre i nostri primissimi ascoltatori. 347-342-5220, questo è il numero per mandarci i vostri messaggi. Lo sapete, nei primi minuti siamo belli scarichi, tranquilli con la musica, e poi entreremo nel vivo del nostro programma.
3: Some people been driving too fast.

0: sul tempo. Giugno, oggi è il 14 giugno, la scuola, no? Finita, sì. Questi qua sono i giorni proprio dove, no, questa settimana è finita, mi sa.
1: Sì, ma
0: in tutta Italia.
1: Lunedì e martedì è finita.
0: Ah, quindi il clima più bello del mondo, quando proprio c'è l'inizio delle
1: per
0: vacanze.
1: Per gli studenti sì, per i genitori meno. Adesso perché? Che sono dall'altra parte della barricata,
0: lo
1: vedo
0: dire.
1: Che... è un inferno.
0: Perché devi sistemarla, devi sistemare.
1: Dove
0: Cecilia,
1: lo metto?
0: Dire,
1: certo. No, vabbè, noi siamo ancora alla materna per un anno, okay. Per cui la scuola va avanti tutto giugno ancora.
0: Okay.
1: Dall'anno prossimo sarò anch'io disperata coi campi estivi.
0: Invece, no, perché sono curioso di questo, perché io, cioè, era ovviamente il momento di festa massima,
1: certo.
0: No? Ovviamente poi dopo si cresce, magari al liceo dipende anche se sei lì con l'ansia del cartellone per vedere se sei stato promosso, bocciato, rimandato, eccetera, eccetera.
1: Studiare.
0: Però nella fascia invece della scuola secondaria, insomma, fino ai 14 anni, questa è una cosa meravigliosa. Libertà assoluta in attesa di partire, magari, quindi c'è quella fase lì dove si sta veramente con gli amici. Dico tutto questo perché è venuta questa sera qui in studio a trovarci una ex insegnante, giusto, di lettere di scuola secondaria. In realtà lei è un personaggio poliedrico ed estremamente interessante. Si chiama Giorgia Chiugi ed è, oltre insegnante, anche appassionata proprio di divulgazione riferita a tutte le materie umanistiche. È insegnante di yoga, operatrice olistica, specializzata nel benessere, nella mindfulness, ed è qui per insegnarci un sacco di cose, soprattutto riguardanti il suo libro che è appena uscito. Si chiama Dante Life Coach, lezioni di sopravvivenza per anime smarrite, edito da Sperling & Kupfer. Cioè, praticamente, tutti noi conosciamo Dante e la Divina Commedia, ovviamente. Io qualcosa ricordo ancora dei tempi del liceo, ma comunque è proprio, dai, Dante è intoccabile, il sommo poeta. Mi ha incuriosito. Allora, innanzitutto benvenuta, Giorgia.
2: Grazie mille.
0: Benvenuta a Radio DJ.
2: Grazie,
0: come stai?
2: Mille.
0: Vi vedo, sei accompagnata qui, siete abbronzatissimi, bellissimi. Cioè, da dove arrivate praticamente? Noi qua pallidi, capi, con l'aria condizionata.
1: A studiare Dante, a fare le cose olistiche, vedi
2: la luce
1: belli.
2: Interiore.
0: La luce interiore si illumina. Perché effettivamente è così, è proprio così. No, dai, a parte gli scherzi, da dove venite?
2: Noi veniamo da Lazio,
0: okay.
2: Nello specifico Isola del Liri, è dove vivo, mentre il mio compagno è di Bari, quindi facciamo un po' avanti e indietro, anche perché siamo van lifer, quindi ci spostiamo spesso.
0: Itinerante. Cosa siete?
2: Van lifer. Cioè, spesso ci spostiamo con il nostro van camperizzato.
0: Ah, ok, van lifer, perdonami,
2: yes.
0: Non avevo capito. Ma mi piace questa cosa. Quindi siete... il camper com'è che... cioè, come funziona come mezzo? Perché mi ha sempre affascinato. Poi però magari può essere scomodo per alcune cose. No, invece senso,
2: no,
0: assolutamente. Di libertà totale.
2: Senso di libertà, un po' di adattamento. Non guasta, però è... fighissimo.
0: E siete venuti qua in camper?
2: No, qui siamo venuti con il treno, perché insomma era una bella
0: scarpinata, cioè
2: sì,
0: nel senso,
2: che
0: il viaggio
2: per pochi giorni non vale, sì, la pena. Col van ci si sposta per,
0: certo,
2: più
0: e
2: tempo.
0: Poi anche perché ho visto in autostrada un traffico pazzesco,
2: esatto.
0: Cioè tutto il movimento del weekend ora è così, appunto, un po' le vacanze estive,
2: sì.
0: Un po' perché la gente va proprio a farsi weekend e poi torna in città,
2: esatto.
0: E quindi ho visto su Milano non traffico per venire qui in centro, quindi avete,
2: sì,
0: fatto bene. Dicevo, il tuo libro, un libro estremamente interessante. Vorrei subito partire con una cosa un po' provocatoria, nel senso che siamo invasi qui, lo sappiamo, in redazione riceviamo sempre un sacco di libri da proposte.

0: di persone che ti insegnano a vivere. Ok, non pensi che sia un po' inflazionato il discorso di chi ti insegna, del coach, della figura del coach? Tu addirittura qui metti Dante, ed è questo che mi ha incuriosito e per cui ho detto no, assolutamente voglio intervistarla.
1: Sì, assolutamente sì, l'immagine del life coach è un po' abusata in questo periodo storico, è per questo che io non ho voluto parlare in prima persona ma utilizzare il primo life coach della storia, secondo me, ossia Dante Alighieri, che la sapeva molto lunga sulla materia, secondo me. E comunque ad ogni modo ad oggi un pochino di punti di riferimento li stiamo perdendo, quindi è per questo che servono persone che un pochino ci indichino la dritta via.
0: Guarda che adesso iniziamo una discussione bella intensa.
1: Non vedo l'ora.
0: Sono dovuto andare a ripassare un po' di personaggi, non ricordavo niente, ma tu in quanto professoressa insegnante, insomma, mi darai la giusta guida, la giusta direzione e mi spiegherai tutto.
1: Volentieri.
0: Dante, protagonista della tua vita, grande passione, hai anche un tatuaggio con una sua frase, ma ne parliamo tra pochissimo. Siamo con Giorgia Chiugi. Il numero è 347 342 5220.

0: Match, che stavamo dicendo i punti di riferimento, cioè anche lei, no, è una di queste artiste, ma ora, cioè, la musica dura pochissimo, nel senso che esce un singolo ogni weekend, fondamentalmente ogni venerdì, quindi anche stare dietro a tutte queste produzioni musicali. Mi dicevi, Chiara, una cosa interessante legata al mondo di tua figlia, per esempio, su questa dispersione.
1: Che rispetto ai nostri tempi in cui c'era magari un cartone animato e tutte guardavamo quello, o c'era Beverly Hills e tutte guardavamo quello, e quindi quando andavamo a scuola parlavamo di quello, adesso con così tante piattaforme, con così tanta scelta, ognuna si sceglie una cosa diversa, quindi a mia figlia piace un telefilm che piace solo a lei e lei cerca di dire a tutti che nessuno
0: perché la... ognuno c'ha il suo universo, c'ha la sua,
1: cioè,
0: la sua passione.
1: Di 20 bambini in 15 guardano 15 cose.
0: Quindi non c'è l'esperienza che collettiva
1: certo,
0: come avevamo effettivamente noi nella nostra generazione. Ma qui stiamo parlando invece di un punto di riferimento assoluto. Ed è questo il motivo per cui sei qui, Giorgia, perché tu trasformi

0: Dante e la Divina Commedia in una sorta di bussola, di guida per poterci aiutare nella vita. E intanto arriva Jovis che dice: che bello, si parla di Dante, il più grande artista della storia mondiale, si parla di tutte le nostre emozioni, di tutta la nostra vita, un po' come la meraviglia della medicina tradizionale cinese, ne avevamo già parlato in altre puntate. Allora, Dante intoccabile, però tu lo interpreti a tuo modo in chiave moderna, e questo mi è piaciuto molto, anche perché secondo me avvicina le nuovissime generazioni. Tu che hai insegnato tanto nelle scuole, i ragazzi come reagiscono a Dante?
1: All'inizio c'è questo fantasma gigante, no? Sembra davvero il classico poeta polveroso, il busto di marmo che incute quasi terrore. Io ho sempre cercato, per quel che è possibile, di umanizzarlo, di riportarlo nella dimensione quotidiana, cercando di far comprendere ai ragazzi che comunque Dante non parlava di qualcosa di così tanto distante, alla fine parlava di noi, cioè, erano uomini quelli a cui si riferiva all'epoca e noi lo siamo, per cui c'è un filo rosso che unisce, e quindi cercavo di far forza su questo filo rosso, e devo dire che dall'altra parte c'era sempre un terreno molto fertile. Appena si faceva calare questo velo di impenetrabilità, immediatamente Dante diventava una sorta di amico, e credo che sia la chiave giusta.
0: E si inizia sempre con un tormento interiore, con una crisi esistenziale. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. È così. Personalmente l'ho attraversata questa selva oscura, nel suo caso raffigurata, no? Con questi rovi, la selva oscura proprio, vegetazione fitta, eccetera. Tu invece nella versione 2.0... la trasformi. Che cos'è questa selva oscura?
1: La selva oscura in realtà non mi sentirei di dire che l'ho trasformata, in realtà l'ho resa un pochino più umana, ma Dante già parlava di una selva oscura fatta semplicemente di un momento della vita, quello centrale, in cui si perde l'orientamento, non si sa dove mettere il prossimo passo, si è un po' assorti dalle paure, dalle ansie, dai peccati commessi nella vita, e quindi in questo caos si perde l'orientamento. Perdendosi l'orientamento si cerca in maniera frettolosa di scappare da questo buio perché si teme, e proprio lì, nel momento in cui si cerca di scappare, arriva chi blocca, le tre fiere che ricordano a Dante che non può andare da nessuna parte, perché l'unico percorso è quello di scendere nella selva oscura e attraversarla nelle sue viscere più spaventose.
0: E qui entriamo nel dettaglio, perché le tre fiere sono la lonza, il leone e la lupa.
1: Sì,
0: ok,
1: assolutamente,
0: che rappresentano tre cose nella versione dantesca originale,
1: esatto.
0: Ma a me interessa invece la tua di interpretazione.
1: Sì, assolutamente. La lonza nello specifico diventa l'ansia, ossia questa figura camaleontica che si insinua nei pensieri senza in realtà sembrare minacciosa all'inizio. La lonza è presta e leggera molto, quindi è veloce, si insinua, però è anche nella sua velocità e leggerezza capace di far perdere l'orientamento a Dante, no? Spaventarlo a morte, così come succede con la nostra tanto conosciuta ansia. Il leone è l'overthinking, è il ruggito della mente, il leone che arriva nella mente e ruggisce e cerca di attrarre tutte le nostre energie su un unico punto, che è sempre un problema. Ovviamente. Mentre per quanto riguarda la lupa è l'iperstimolazione, che è un po' il demone dei nostri giorni, questa costante fame che non si riempie mai, e quindi siamo lì che scrolliamo sui nostri social convinti che quel post sazierà la nostra fame digitale, eppure un post richiama un altro, lasciandoci sempre più smilzi, più vogliosi di procedere.
0: Siamo solo all'inizio di questo viaggio straordinario, non siamo ancora entrati nel primo girone infernale dantesco. Insieme a Giorgia Chiugi stiamo parlando del suo libro Dante Life Coach, lezioni di sopravvivenza per anime smarrite. Rimanete con noi, 347-342-5220.
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari torna tra poco su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dal

0: prestazioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: non sono io che ho scritto questo messaggio, no. È un mio omonimo che dice canzone stupenda di Federico Zampaglione dei Tiro Mancino. Per me è importante, direi proprio uno dei capolavori assoluti della musica italiana, secondo me, dell'ultimo vent'anni, in realtà più di vent'anni, perché è del 2002, per cui pensa te. Vabbè, comunque in ogni caso, bella, bellissima, questo è il Boston Weekend, siamo in diretta, con noi c'è Giorgia Chiugi, autrice del libro Dante Life Coach, e siamo entrati in questa selva oscura, abbiamo incontrato le tre fiere, però poi si arriva direttamente nella dopo la selva incontriamo gli ignavi, no?
1: Sì,
0: cioè, che sono quelli che non prendono mai le decisioni, e qui mi ha portato a riflettere sulla vita, quante volte rimandiamo una decisione che poi ci cambia la vita una volta che la interpretiamo. Mai capitato?
1: Qualcosa che hai rimandato? Paura, non
0: l'incertezza,
1: ti fa fare, certo.
0: L'indecisione.
1: Cosa ci sarà dopo quella scelta?
0: Però Dante li considera addirittura i peggiori, sì, dei dannati.
2: Sì, assolutamente, tant'è vero che non li rende neanche degni di stare nell'inferno. Li mette in questo anti-inferno perché dice che altrimenti, mettendoli nell'inferno, addirittura i dannati avrebbero modo di vantarsi, no? Comunque di essere migliori di qualcuno. Quindi
1: certo,
2: proprio li esclude sia dai cieli che dagli inferi, perché nella vita non hanno preso una decisione, non hanno preso una direzione e quindi devono stare nel nulla, sospesi.
0: Poi il libro è strutturato così, cioè tutta la parte ovviamente dantesca, ma poi racconti, sì, invece la versione 2.0, sì, diciamo quella della nostra epoca. Come si traduce questa indecisione?
2: L'indecisione si traduce in realtà come quella che Dante già ci palesava, ossia questa incapacità di prendere delle scelte per il nostro bene, ma anche l'incapacità di esporsi. Oppure un altro spunto interessante è il fatto che gli ignavi nella Divina Commedia corrono dietro questa bandiera bianca senza sapere il motivo, no? E in questo 2.0 io ho trasformato la bandiera bianca degli ignavi nel feed dei nostri social, no? Che viene scrollato in maniera continuativa, seguiamo questo loop senza sapere neanche perché lo stiamo facendo, eppure continuiamo a seguirlo.
0: In più dici anche il non esporsi, cioè rimanere,
2: sì,
0: sempre comunque nascosti un po',
2: sì,
0: dietro la tastiera, quindi no, ci sono quelle personalità che magari guardano ma non intervengono, non prendono una posizione, eccetera eccetera, che però secondo me non è che proprio anche quella è una decisione, no? Cioè nel senso,
2: sì,
0: astenersi magari da un giudizio o da una cosa, quindi cioè non la vedo proprio così malefica come
2: sì
0: storia.
2: Infatti io più che parlare di queste persone parlo di quelle persone che si nascondono dietro i famosi profili fake
0: e lì
2: giudicano gli altri,
0: e quindi lì ti azzannano,
2: sì,
0: ma non,
2: sì,
0: hanno il coraggio di mettersi la faccia,
2: sì.
0: Allora c'è un altro e si entra qui, abbiamo parlato della canzone dei Tiro Mancino, per me è importante, una grande canzone d'amore, si entra qui in una dimensione dell'amore tossico,
2: uh-huh,
0: e qua io ho fatto un po' fatica perché stiamo parlando di Francesca da Rimini, Paolo e Francesca, cioè sono due personaggi che a mio avviso, per come me li ricordo dallo studio che ho fatto al liceo, cioè rappresentano proprio l'amore, quello passionale, quello viscerale che se ne frega, ecco, anche del giudizio degli altri, tant'è che loro poi no, vengono uccisi nella vita e si ritrovano all'inferno, però chi se ne frega, cioè vivono anche lì la loro passione, tant'è che anche Dante soffre con loro, addirittura sviene, mi sembra,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: dal dispiacere,
2: dal troppo, sì,
0: dall'empatia che prova e anche un po' di simpatia nei confronti,
2: sì,
0: di questi personaggi. Allora, un po' ho fatto fatica a capire perché tu l'hai associato invece all'amore tossico.
2: Perché in realtà quella che Paolo e Francesca vivono è una condanna travestita da benedizione, cioè la benedizione sarebbe questo amore, ma in realtà l'amore è quello che porta i due amanti ad essere condannati nell'eternità. E fondamentalmente è questo il filo rosso al quale mi sono agganciata per poi...

0: poi trasportare il tutto alle relazioni tossiche dei nostri giorni.
1: Allora articoliamo un pochino questo discorso sulle relazioni tossiche, cioè quali sono le differenze, come si fa a non finire nel girone infernale dei...
0: bisogna partire dal presupposto, sì, assolutamente, che non tutto ciò che riscalda in realtà ci fa del bene. Alcune volte il troppo riscaldamento può portarci a consumarci, no? All'interno. Quindi le passioni tossiche sono quelle passioni che non ci nutrono dall'interno, al contrario, ci consumano lentamente, sempre di più. E quindi veniamo anche noi travolti da questo vento, da questa bufera infernale che ci trascina senza più renderci possibile una scelta.
1: Sì, e si distingue, lo capiremo tra poco, cioè arrivando poi però solamente nel paradiso, qual è, no? L'amore invece, quello costruttivo, quello che ti permette di vivere una vita, no? Anche nella serenità, quando trovi veramente un'anima gemella, sì. In questo senso. Tra poco insieme a Giorgia Chiugi, parlando di Dante Life Coach.

0: quello fra Paolo e Francesca non è un amore tossico, perché non è che uno dei due ama e l'altro ama in maniera sbagliata, è solo che amandosi lei è già sposata, tradisce il marito e quindi, però non è un amore tossico, è un amore assoluto.
1: Allora, e tra l'altro ce lo manda Francesca il messaggio, quindi non potevo
2: cioè, nel vivo
1: direttamente da lei. Cosa dici, Giorgia?
3: Beh, dico che non è semplicemente una donna che si innamora di un uomo e tradisce il marito, si innamora del cognato. E quindi, insomma, già lì c'è un po' un filo molto delicato, no? Secondo me un limite molto sottile. E in quel senso io ho voluto evidenziare la tossicità di questa forza inarrestabile che ti spinge a fare un qualcosa che magari moralmente ed eticamente non è,
1: che è
3: propriamente
1: altro,
3: corretto,
1: è
3: no?
1: Un altro aspetto insomma interessante che in Dante poi dopo viene fuori con l'etica eccetera eccetera.
3: Assolutamente.
1: Poi, parliamo proprio dopo alla fine di Beatrice, ma invece adesso attraversiamo l'inferno e arriviamo ad affrontare uno dei personaggi più amati, direi, della commedia e anche proprio, no, a livello di mitologia, Ulisse, che però tu lo trasformi e diventa un simbolo per come si chiama? Workaholic, cioè
3: FOMO.
1: Quindi FOMO, cioè la fear of missing out, cioè questa ossessione per il traguardo, raggiungere gli obiettivi, il lavoro.
3: Esatto.
1: Perché? Raccontiamo la storia di Ulisse nella Divina Commedia.
3: Sì, beh, Ulisse sostanzialmente è colui il quale sfida le leggi di Dio e va oltre le colonne d'Ercole, oltre il consentito dall'uomo, e a causa di questa sua eccessiva volontà di sfidare le regole, sfidare la sorte, sostanzialmente muore insieme a tutta la sua flotta che viene risucchiata dalle acque del mare. E quindi a partire da questo io vado a cercare di creare un collegamento con i giorni d'oggi. Chi è l'Ulisse odierno? È quella persona che non riesce a riconoscere i propri limiti e si spinge sempre oltre perché deve fare, ed ecco qui che arriva ovviamente il burnout, arriva la FOMO, cioè la fear of missing out, che è quella proprio che aveva Ulisse, cioè la paura di rimanere dietro. Lui non poteva mollare la possibilità di andare oltre un'ennesima volta, ancora una volta, e quindi non tornava a casa, non curava quindi sua moglie, tutti gli altri aspetti della vita, aveva quest'unico focus un po', come dire, tossico anche qui, verso l'andare sempre oltre.
1: È molto interessante vedere questa chiave di lettura,
2: sì, esatto,
1: moderna, no?
2: Sono
1: dell'Ulisse, perché
2: molto interessata da questa.
1: Quanto siamo diventati schiavi proprio della performance, dell'essere sempre produttivi, secondo te, oggi?
3: Da quando il mondo ci etichetta non in base a quelli che siamo davvero, ma in base a quello che facciamo, in base a quello che abbiamo, possediamo, e quindi non basta più ciò che siamo nella nostra indole, ma serve qualcosa in più. È da qui che nasce questa corsa.
1: E come si risolve?
3: Fermandosi.
1: Respirando?
3: Assolutamente sì. L'ancora al respiro è quella fondamentale.
1: Sì, perché poi nel libro, Chiara, ci sono appunto tutti i consigli, perché stiamo parlando di un Dante che si trasforma in un life coach. Ed è anche molto divertente, proprio per questo, perché il libro arriva immediatamente e poi permette di ripassare anche un po' di storia della letteratura.
2: Bello.

0: adesso, Giorgia, dobbiamo entrare, no? Stiamo ovviamente sorvolando questo viaggio di Dante, no? Della Divina Commedia, e lo stiamo facendo in maniera molto rapida, ma per incuriosire anche i nostri ascoltatori, visto che il libro è curioso in questo senso, no? Trasformi Dante in un life coach, quindi una visione assolutamente attuale della vita, e capire come ci possa guidare poi dopo a seconda di quelle che sono le difficoltà. Il Purgatorio mi piace parecchio perché lì la gente comincia a cambiare, no? Ed è uno dei lati più umani, secondo me, anche nel tuo libro. Cosa racconti tu del Purgatorio nella versione 2.0?
1: Beh, il Purgatorio nella versione 2.0 è il momento in cui le persone iniziano a comprendere che c'è qualcosa che non va, che è il momento di fermarsi, come dicevamo prima, e di iniziare ad osservarsi davvero, ad incontrarsi davvero, e da lì inizia in realtà la salita. Uno dice, ma come? Dal momento in cui mi fermo e inizio a comprendere che c'è qualcosa che non va, allora inizia la parte più facile. Invece no, è lì che inizia la parte più difficile, perché il Purgatorio richiede la pazienza, richiede la costanza, richiede la disciplina. E quindi al giorno d'oggi che cosa comporta questo Purgatorio? Imparare che essere liberi passa attraverso l'essere disciplinati.

0: trovare una vera libertà. Faccio un esempio su tutti, lo dico sempre, il volo, no? Io volo con l'Aliante, per dire. Però seguo delle regole, quindi una disciplina ferrea, certo. No? Devo studiare, fare, sbrigare, per poi provare quella libertà assoluta, esatto, di poter danzare tra le nuvole, no? Questa è una metafora che trovo estremamente, sì, interessante, ma è così la stessa cosa per che se vogliamo parlare di mistica, eccetera, no? E quindi la disciplina, la meditazione, tutte queste cose, esatto, che poi ti liberano.
1: Sì, esatto. Infatti la libertà, dico nel mio libro, non è un dono, ma ha un prezzo. Il prezzo è quello di essere quanto più possibile fedeli ai propri ideali. Quindi andare a rintracciare quali sono quelle regole che per me non sono assolutamente barattabili e da lì iniziare a dire no quando c'è da dire no. Iniziare a dire quei sì che sono sì autentici e da lì iniziare ad improntare una vita che sia una vita autentica, cioè una vita che risponde alle mie regole morali ed etiche. E quindi da lì si inizia davvero ad essere liberi. Quindi libertà non è anarchia totale, non è non avere delle regole, non avere dei punti fissi, è avere delle regole e dei punti fissi che sono i miei e che rispetto in quanto tali.
0: Senti, abbiamo parlato del purgatorio velocemente, senza nemmeno raccontare il passaggio, no, dall'inferno al purgatorio, che è una delle cose più suggestive anche quando si era studenti, la figura di Lucifero imprigionato in questo fiume ghiacciato, e quindi col movimento delle ali, no, si imprigionava, quindi anche qui è una grande metafora, no, di noi che ci agitiamo tanto e rimaniamo bloccati, poi comunque passano, si aggrappano
1: ai
0: peli di Lucifero, passano appunto dall'altra parte, quindi si inverte la gravità e comincia la risalita, abbiamo attraversato il purgatorio, ma poi la prospettiva cambia tutto,
1: già,
0: quando si arriva nel paradiso. E lì Virgilio saluta Dante.
1: Sì.
0: E cosa succede?
1: Arriva pian piano Beatrice, perché ovviamente Virgilio rappresenta la ragione e quindi che cosa ci insegna Dante? Che il nostro percorso di evoluzione può servirsi della ragione fino a un certo punto, perché ci sono dei punti della nostra coscienza che sono talmente tanto profondi da non poter rispondere alle mere leggi della nostra mente e della nostra razionalità. Lì bisogna iniziare ad attingere alla fonte pura dell'amore, quell'amore incondizionato che dobbiamo imparare a nutrire prima di tutto verso noi stessi, ritrovare in noi stessi e poi proiettarlo con quanta più forza possibile all'esterno.
0: Ecco, in questo senso quindi Beatrice che cosa rappresenta?
1: Beatrice rappresenta proprio l'amore inteso come guida, un amore che non è quello che è interessato ad essere il focus della vita della persona, ma quell'amore che si fa guida, che dice io ti indico la strada, ma non mi metto al tuo posto nel raggiungimento di quelli che sono i tuoi obiettivi. Mi limito con l'ego veramente al minimo a indicarti qual è la strada.
0: Poi c'è tutta una parte ovviamente sempre nel paradiso, prima di arrivare proprio al gran finale, legato anche alla meditazione, no?
1: Sì,
0: uno dei capitoli che mi ha colpito di più è quello dedicato a San Bernardo, che tu colleghi alla mindfulness.
1: Già.
0: E attenzione, perché vedi lo stesso viene fuori, no, perché comunque unire queste due cose, queste due visioni fa venire a volte un po', però capisco, è interessante, è curioso,
1: sì,
0: è anche qui una provocazione per scardinare alcune cose alcuni concetti della propria mente.
1: Sì, assolutamente, anche perché noi pensiamo che la mindfulness sia qualcosa di inventato in questo secolo, no? È una cosa moderna, ma in realtà San Bernardo quello che faceva nel momento in cui è arrivato accanto a Dante era insegnargli la mindfulness, ossia lo stare in quel momento presente in silenzio, in uno stato di contemplazione. Io prendo questo concetto di contemplazione connesso a San Bernardo e lo riporto alla mindfulness dei giorni d'oggi, che niente è se non la contemplazione del momento presente, del mio corpo, del mio respiro nel qui ed ora.
0: E poi alla fine del viaggio Dante arriva all'Empireo, scopre qualcosa che va oltre, no, tutto quello che abbiamo detto adesso, cioè questo sentirsi parte del tutto, questo amore veramente universale, questa fonte di luce che lega tutti quanti. Ed è qui, insomma, che poi noi ci salutiamo per il momento, ma invitiamo tutti gli ascoltatori ad approfondire la lettura del tuo libro, perché, ripeto, offre un sacco di spunti e secondo me è anche intergenerazionale, quindi può unire i genitori, i figli che magari si stanno preparando per qualche esame scolastico adesso, durante le vacanze, eccetera, e discutere proprio di quali sono i gironi infernali di questo 2026.
1: Assolutamente sì.
0: E poi scoprire come raggiungere il paradiso.
1: Sì.
0: Quindi, lo ripeto ancora, il libro si chiama Dante Life Coach, lezioni di sopravvivenza per

0: Post del Weekend con Daniele Bossari torna tra poco.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Quattro edizioni e una sola certezza. Il Concertozzo non si ferma. Dopo Bergamo, Carpi, Monza e Bassano del Grappa, la Woodstock dell'inclusione sbarca a Biella.
7: E all'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
6: Due giorni di musica, dibattiti, grandi live e il super concerto finale di Elio e le Storie Tese. Vi aspettiamo il 26 e 27 giugno a Biella con
8: Il Concertozzo.
6: Le prevendite sono già disponibili. Tutte le info su dj.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.

0: Ama, You Might Need Somebody su Radio DJ per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend torna tra poco.
2: Let's pause for a minute and take our time. Take our time.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
1: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
7: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Allora, nella prima ora abbiamo fatto un viaggio interiore con Dante. Adesso invece facciamo proprio un viaggio di popoli attraverso i secoli, attraverso il Medioevo, con un libro importante, un libro bello, un libro che mi ha appassionato, che parla proprio della storia. Mi fa i cuoricini, mi fa l'autrice del libro che è qui con noi in studio. Il libro si chiama Barbaricus, viaggio nel Medioevo con gli occhi degli altri, edito da Feltrinelli. L'autrice è una storica, è una divulgatrice, tra l'altro vedo allieva di Alessandro Barbero, tuo primo grande
2: maestro.
1: Così
2: dicono le male lingue.
1: Jennifer Radulovic.
2: Esatto.
1: Ciao Jennifer.
2: Ciao a tutti.
1: Complimenti per questo libro, perché ha aperto gli occhi, ti fa rileggere proprio con tutte le ricerche che tu hai fatto, e non solo te, appunto tutto quel periodo lì. Allora, partiamo, andiamo con ordine. Barbari. Ok, noi siamo abituati a pensare alle quando pensiamo ai barbari, questi un po' incivili, no? Maleducati.
2: Diego Battantuono.
3: Esatto. È un classico. Esatto. Spangare il nome, e invece no.
2: L'ho citato nel libro, è quella citazione dotta, raga.
1: Sì. Allora. Attila, eccetera, eccetera.
3: Sbabbari.
1: Questa è la visione dei barbari. Com'è che fa?
3: Sbabbari.
1: Esattamente. Però in realtà non è proprio così, no. E lo scopriremo adesso e capiremo anche perché è importante capirlo in questo periodo storico che stiamo attraversando.
2: Assolutamente.
1: Allora, partiamo, andiamo per ordine. Barbaro, cosa vuol dire? Chi sono i barbari?
2: Allora, barbaro è una parola di origine antica, di origine greca. Ma messo Carl Orff e Carmina Burana, cioè veramente.
1: Perché lei è un'esperta di musica, anche, capito?
2: Anche quindi... un pochino, più che altro contemporanea, però va bene anche Carl Orff. Allora, no, vi dicevo, barbaro è una parola greca che in realtà è un'omatopea, bar, perché i greci, che se la tiravano parecchio, sostenevano che tutti coloro i quali non parlavano la loro lingua così erudita stavano praticamente biascicando, cioè mettendo dei suoni incomprensibili, quindi barbar.
1: Quindi allora, era già carica di pregiudizi, no? Questa etichetta.
2: Assolutamente sì, è già particolarmente negativa e poi viene utilizzata molto nel tardo antico. Io il libro in realtà non lo inizio, come avrai visto, dal Medioevo, ma un pochino prima, no? Dalla fine del tardo antico, la battaglia di Adrenopoli 378, perché era, come dire, assolutamente pertinente, no? C'è questa grande
1: spieghiamolo, perché io me la sono dovuta leggere tutto del tuo libro per capirla. Ok, raccontiamola.
2: Allora, in poche parole, vabbè, c'era l'antico impero romano che ormai era immenso, veramente grandissimo, e nella parte insomma estrema dove c'è il confine si chiamava Limes. Ora noi abbiamo anche un'idea un po' diversa del Limes, no? Non era questo grandissimo confine, erano magari delle palizzate di legno con quattro gatti che stavano lì a controllarle, perché era anche una zona abbastanza sperduta con poca gente. E poi al di là del Limes c'era quello che si chiamava Barbaricum, non Barbaricus, che era questa zona indefinita dove si muovevano delle popolazioni diverse, alcune che interagivano da secoli con l'impero romano perché ci lavoravano, gli mandavano uomini che facevano la guerra.
3: I frontalieri.
1: Assolutamente,
2: avevano anche dei contratti particolari, di cui parlo, i federati, cose del genere. E poi a un certo punto arrivano delle popolazioni nuove, cioè quelle degli Unni, che sono dei nomadi delle steppe, che hanno un modus operandi abbastanza violento, cioè sono ragazzi facinorosi, e quindi altri popoli scappano con un effetto domino per non essere massacrati. Questi sono i Goti che a un certo punto vanno e premono contro il confine. Ma non dobbiamo immaginare un'orda di barbari, animal, che va a fare violenze. È gente che interagiva, come ho detto prima, da secoli, che lavoravano, interagivano, insomma, si scambiavano con i romani, e va lì dicendo per favore fateci passare, erano con le famiglie, con i bambini, con gli anziani, le carovane, gli animali, e all'inizio l'imperatore, che è lontano, Valente, dice ok, facciamoli passare. Ma lì c'è un problema grave, un problema che abbiamo ancora oggi, la corruzione delle istituzioni. Quelli che lavoravano nelle frontiere dicono ma aspettiamo, intaschiamoci un po' di soldi, rivendiamogli i viveri sotto banco. Aspettano e a un certo punto la gente sfonde, questi muoiono nel Danubio, le peggio cose, insomma.
1: Certo che sembra proprio, cioè questa cos'era, il IV secolo, ma sembra proprio la cronaca, le cose che stanno accadendo oggi. Allora, tra pochissimo ne parliamo insieme a Jennifer Radulovic.

0: Jennifer Radulovic, stiamo parlando del suo bellissimo libro Barbaricus, viaggio nel Medioevo con gli occhi degli altri. Ma cosa il capire che fame, corruzione, paura, le emergenze, no?
1: Certo.
0: Cioè non è cambiato nulla, oggi no. È assolutamente attuale, le dinamiche sono rimaste immutate nel corso dei secoli. Cos'è che ti ha smosso dentro?
1: Allora, vabbè, come avrete visto dal nome e il cognome, che spesso mi viene detto, mi fa molto ridere, antiguerra fredda, ora non c'è più il socialismo reale, Jennifer Radulovic, un nome inglese con un cognome slavo. Io ho origini multietniche, anche multiconfessionali, quindi diciamo che è un nodo storiografico che io sento con gran forza, no? Oggi, insomma, c'è un'emergenza, a mio avviso, imperante, no? Che è la questione dei migranti, che sebbene ormai sia da anni un tema di attualità, non ha smesso di destare attenzione, di creare polemica, lo vediamo anche dal punto di vista politico, non soltanto in Italia ma in moltissimi paesi europei e anche negli Stati Uniti, con un ritorno inconfutabile dal punto di vista politico ai movimenti di destra o addirittura di estrema destra. E

0: In questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, mi sono resa conto, seguendo l'attualità come tutti noi, che le dinamiche, le espressioni che venivano usate contro questo fenomeno, contro gli stranieri, ma anche il salumaio sotto casa che si lamenta, erano proprio similissime, se non addirittura uguali, a quelle che io trovavo nelle fonti medievali. E quindi da questa urgenza del nostro presente è nato questo progetto, perché è bene sottolineare che noi storici non siamo degli antichisti, come ben scriveva Mark Bloch nell'Apologia della Storia, ma siamo persone che vivono nel quotidiano, certo, nel presente, e quindi è nel presente che noi troviamo le istanze per andare a ricercare e raccontare il passato.
1: Ma proprio perché hai questa conoscenza del passato, da dove arriva la paura dell'altro, del diverso in questo senso?
0: Allora, questo sarebbe un tema molto ampio, è una questione anche antropologica. Io sentivo parlare di recente, ci sono alcuni studi che però sono di tipo scientifico medico, quindi non è la mia disciplina, dove spiegavano che proprio dal punto di vista interiore, ci sono dei meccanismi che si instaurano nell'essere umano quando vede una persona di un'etnia diversa. Qual è la differenza però? Che nella persona xenofoba questo meccanismo di paura, di allerta, resta, no? In vigore, resta aperto, resta accesa la lampadina di allarme, mentre una persona che culturalmente è riuscita a recepire questo dicendo beh, non mi devono far paura, dura pochi secondi questi fenomeni. Quindi è ovvio che dal punto di vista antropologico c'è paura dell'altro. Il Medioevo la racconta, però il Medioevo, voglio anche dire, è una storia di scontri tra civiltà, tra culture, tra lingue, tra religioni, ma anche una storia di incontri, perché in realtà il Medioevo è il frutto della simbiosi di tante popolazioni, di popolazioni barbariche, antiche romane che si mischiano.
1: Infatti in questo libro emerge proprio questa idea affascinante, sì, no? Che l'Europa non nasce dalla purezza di una
0: esiste,
1: cultura sua,
0: esiste,
1: ma cioè mescolanza proprio di tutte, sì, queste culture. Io pensavo, guardavo e risentivo la storia anche del nostro paese, quante volte, quante contaminazioni,
0: certo, ma abbiamo... questo è un arricchimento, secondo me, un valore aggiunto, no? È la bellezza, che tu vai in Sicilia e vedi magari una fanciulla meravigliosa con i tratti mediterranei e poi un biondo naturale, e quando a me succede dico beh, sarà erede dei Normanni,
2: certo,
0: poi magari no, è una turista tedesca, però mi piace, no, immaginare la commistione, è un arricchimento straordinario. Infatti poi si parla nel Medioevo di generazione di ragazzi giovani che, come i nostri giovani, parlano più lingue, no? La loro lingua dei loro genitori e poi il latino,
1: sì,
0: di dove
2: la
0: sono.
2: Seconda generazione.
1: È pazzesca, esatto, questa cosa. Franchi, goti,
0: sì,
1: longobardi, romani, no? Alla fine, in questo,
0: sì,
1: senso, si vestono anche, ma la moda, no?
0: Cioè,
1: in modo
0: ma la
1: simile.
0: Cosa della moda poi è divertentissima, perché ci sono gli anziani boomer, no? Che si lamentano a dire no, ma sti ragazzi che si mettono i calzoni come fanno i barbari, perché i giovani, no, iniziano a scambiarsi le mode, no? Le
1: il cose taglio dei capelli, cioè queste cose qui. Guarda che è incredibile, perché veramente ti permette di rileggere la storia e di capire appunto le nostre origini, le nostre, appunto, perché siamo, come siamo arrivati al punto. Dio, come siamo arrivati, tra l'altro?
0: Tra mi tante guerre e tanti amori, tra tante cose belle e tante cose brutte.
1: Dai, continuiamo tra pochissimo. Mandateci i vostri messaggi 347 342 5220.

0: Siamo in diretta insieme a una grande storica, Jennifer Radulovic, autrice del libro Barbaricus, Viaggio nel Medioevo con gli occhi degli altri, edito da Feltrinelli. Tra l'altro la copertina fucsia.
1: Oh yeah. Cioè, allora, il fucsia è il mio colore preferito, lo dichiaro qui, sono una fucsista, essere fucsista è un modo di vivere, cioè abbracciare la joie de vivre, i colori estremi, forti, appariscenti, perché a noi le cose sobrie non piacciono.
0: Ecco, infatti.
1: E beh, allora, innanzitutto un regalo che mi ha fatto Feltrinelli, grafici, che hanno voluto così allietarmi usando il mio colore preferito, e devo dire, possiamo dire Barbie Barbaricus, Barbie Barbara, questo culto ci sta, dai, no?
0: No, poi la cosa che ci tengo a dire è che ogni capitolo in realtà ha una parte narrativa, cioè è proprio quasi cinematografica, per cui è intrigante, cioè entri proprio nella scena e poi dopo invece ci sono tutti i dati storici, dati che di una certa rilevanza, importanti, che hanno... Quanto ci hai lavorato su questo libro?
1: Tanto, vabbè, allora il libro in sé ho lavorato un anno, però ovvio io lì tratto quasi 1000 anni di storia, quasi 10 secoli di storia, quindi è stato veramente impegnativo. Poi è ovvio che all'interno di quei 10 secoli c'erano dei temi dove mi sentivo molto sicura di me, come gli Ungari, i Mongoli, i Vichinghi per esempio, e temi dove ho dovuto fare delle indagini più approfondite. Poi... Vai.
0: No, volevo iniziare a smontare un po' i vari cliché, a parte il fatto che vedo che gli ascoltatori sono, no, in quella parte lì hanno sempre quel pregiudizio che dicevamo prima, cioè nei confronti anche di quelle che sono le popolazioni straniere, eccetera, eccetera, si cade sempre in quella paura. Che, ma perché è così? Cioè, perché forse le notizie che arrivano, cioè raccontano, quindi fanno più clamore rispetto a tutto il fenomeno di integrazione?
1: Beh, sicuramente sì, c'è anche ovviamente una propaganda. Pensiamo, per esempio, facendo così un confronto col Medioevo, no? La caduta dell'Impero Romano, no? Che a noi sembra qualcosa di così epocale, il 476.
0: Qui Maurizio dice: Roma è caduta perché un barbaro è diventato imperatore e tutto è cominciato da
2: me. Come se fosse successo tutto,
1: esatto,
2: una
1: quel
2: data,
1: giorno.
2: Un giorno, un'ora.
1: Allora, mi dispiace deluderlo, ma in realtà le cose non sono proprio andate così. L'Impero Romano, ormai nell'ultima stagione della sua lunga storia, era arrivato un momento d'impasse perché era immenso, era difficilissimo da gestire, c'era, come abbiamo detto prima, molta corruzione, molti problemi militari, questa Roma già ladrona, cioè molto prima di tempi contemporanei, che era una città parassitaria, quindi tutto l'impero doveva lavorare per mantenere Roma e le sue clientele. E allora a un certo punto si sono fatte avanti delle persone che hanno in qualche modo coperto dei buchi di potere. Ora, la caduta dell'Impero Romano per noi è una data fondamentale e va anche bene così, perché c'è bisogno, dal punto di vista storico e storiografico, di mettere dei puntini, dei paletti. Una frase che a Vlad Tepes sarebbe piaciuta moltissimo, quella di mettere i paletti.
0: L'abbiamo avuto qui, ah no, non Vlad, scusa, però abbiamo avuto un esperto di Vlad Tepes.
1: Ah, dai, sono estasiato.
0: Il Conte Dracula, perdonami.
1: Meglio di così, allora parto svantaggiata perché non potrò mai eguagliarti.
0: Strukul, te lo ricordo. Ricordi Strukul?
1: Certo. Da Strukul a Radulovic, qua potremmo scrivere molto ricche. E, no, la questione è che comunque alla fine era imploso in se stesso l'Impero Romano, e il 476 per i contemporanei dell'ora è passato completamente inosservato. Cioè nessuno ha detto: oh mio Dio, è caduto l'Impero Romano, cosa fare? Cioè proprio zero, era già pieno di persone straniere, ce n'è un altro. Poi Odoacre, carino, educato, depone Romolo Augusto, non lo uccide, lo manda via, poi prende le insegne imperiali, le manda a Costantinopoli dall'imperatore bizantino, come dire: stai tra, non voglio assolutamente prendermi
2: il tuo, fai
1: sì, leadership
2: tuo,
1: che non sono mie, l'imperatore sei solo tu, ma visto che sei lontano, se non ti spiace, qua in questa zona faccio che gestire un po' io la situa, no? Quindi molto sereno, nessun trauma, i traumi sono arrivati dopo, poi longobardi, lì sì che devo dire un po' di violence c'è stata, un po' di violence.
0: Sì, perché poi alla fine, cioè, sono arrivati. Se ci sono e sono raccontate in maniera cruda in tutta la loro crudezza.
1: È un'epoca di grande violenza, inconfutabilmente. Confronto oggi è ancora peggio, cioè ancora oggi succedono le violenze, ma per fortuna noi in un paese come l'Italia non siamo abituati a viverle quotidianamente per le strade.
0: Allora,

0: cosa, mettiamo un po' di musica adesso, ma poi dobbiamo per forza analizzare alcuni, almeno alcune delle figure più iconiche, no?
1: Dai.
0: Che rappresentano l'immaginario collettivo, certo, dei barbari.
1: Chiara,
0: abbiamo citato io prima Attila, quindi Diego Battantuono, e cominceremo proprio da lui, perché noi lo conosciamo come il flagello di Dio, dove passa lui non cresce più l'erba, no? Eccetera eccetera. Scopriremo che non è proprio così semplice, è una figura un pochino più complessa, più articolata, e stiamo parlando con Jennifer Radulovic del suo libro Barbari.

0: società. Doppia T come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. L come lago di sangue. E A come adesso venga e ti sfascio le corna. Buttatemela!
1: Oh, è irresistibile. Comunque un Diego Vattantuono irresistibile. Comunque non passa anche le generazioni, secondo
2: certo,
1: te.
2: Certo, assolutamente.
1: Sì,
2: giovanissimi. Capolavoro senza tempo.
1: È un cult assoluto. Insieme a Jennifer Radulovic parliamo di Barbaricus. Allora, iniziamo proprio da Attila. Chi era in realtà?
3: Ma allora, in realtà sto ragazzo non era così facinoroso come dicevano. Tra l'altro lui era stato per lungo tempo educato dai romani. Una cosa che accadeva spesso nei secoli passati, non solo nel Medioevo, ma anche nel Medioevo, è che quando c'erano delle questioni politiche tra due paesi, insomma tra due realtà statutali, ci poteva essere uno scambio di ostaggi, e questo scambio di solito veniva con persone di alto livello, cioè delle famiglie regie, delle famiglie senatoriali, se erano romani. E quindi lui era finito per alcuni anni a vivere tra i romani, e dove aveva imparato benissimo la lingua, la letteratura, l'uso, la cultura, quindi era molto più vicino a quel mondo. Io immagino anche il trauma di quando lui è dovuto tornare, tra virgolette, in zone che erano sperdute e che non erano per niente simili a quelle dove lui aveva vissuto. Poi a un certo punto prende la leadership e noi abbiamo delle testimonianze straordinarie di alcuni diplomatici che devono andare, insomma, da lui a parlargli, e lo trovano come una persona molto serena, molto conviviale, molto educata, molto edotta di diplomazia internazionale, quindi che tratta benissimo gli ospiti, che ha una corte elegante, raffinata, pulita, con molte cose da offrire, e quindi anche questa idea. Però queste sono anche le idee distorte. Pensiamo anche alla copertina del libro, lì c'è una raffigurazione con la puxia, con la fucsia di Attila. In realtà è un'incisione del Settecento, ma perché l'abbiamo messa? Perché se lo guardate ha le corna, ha questo naso adunco, ha questo mento un po' caprino, e chi è? È Luciferino, cioè certo. Lucifero, perché ancora dopo secoli e secoli, nel 1700, l'idea di Attila era un'idea simile a un demonio, un diavolo, no?
1: Ma quindi ci hanno raccontato fake news per secoli.
3: Ma assolutamente sì, le fake news sono un fenomeno antichissimo, che però non si chiamava così, ma adesso noi diciamo fake news.
1: No, certo, c'è un... Allora, ovviamente di personaggi storici ce ne sono tantissimi, però in particolare sono rimasto affascinato dai vichinghi. Ho la moglie vichinga che è andata dalla Svezia. E anche lì io me li sono sempre visti con queste corna, no? Con gli elmi, con le corna.

0: proprio così. Invece no, tutt'altro, anzi, no, loro giudicavano noi,
1: esatto,
0: degli zozzoni.
1: No, adesso bisogna difendere Filippa e le sue origini, che se ci sente poi giustamente.
0: Raccontiamo.
1: Allora, innanzitutto non hanno mai usato, ancora Carlo Orp, grazie alla regia, non hanno mai usato elmi con le corna. Però perché...
0: Ma ti rendi conto?
1: Mai, no. Però aspetta, c'è un motivo per il quale nel nostro immaginario collettivo è cristallizzata questa immagine. Quando Wagner nell'Ottocento aveva fatto le sue opere liriche come l'Anello del Nibelungo, bisognava metterle in scena, e all'epoca le opere liriche erano un grande show teatrale, non c'era la TV, non c'era la radio, e quindi il costumista voleva fare qualcosa di particolarmente appariscente per la prima dell'opera e ha l'idea di mettere elmi con le corna in testa agli attori e ai cantanti lirici.
2: Ah, ma quindi adesso se nei telefilm noi vediamo i vichinghi con le corna
1: è per quello, assolutamente. Poi quella immagine si è cristallizzata dal teatro, è passata ai primi film muti e poi è arrivata fino a noi.
0: Ma non solo, per esempio facevano il bagno una volta alla settimana. Erano,
1: allora, cioè, i vichinghi erano, noi adesso diciamo vichinghi, però si dovrebbe dire normanni, perché vichingo è soltanto il combattente, quello che va a fare una missione, una spedizione, comunque diciamo vichinghi così ci capiscono tutti. Erano tra i popoli più puliti d'Europa, e infatti quando loro poi andavano a depredare gli altri e ovviamente saccheggiavano non solo beni ma anche persone, perché le persone le rapivano per rivenderle, certo, è brutto, però la schiavitù nel Medioevo non è mai stata abolita, sottolineiamolo, e loro si lamentavano e dicevano: ah, caspita, non possiamo più rapire la gente perché c'è un fetore sulla barca, ci viene da sboccare. Ma questi non si lavano mai, perché loro si lavavano,
0: cioè, ti rendi conto?
1: Hanno inventato la sauna.
2: Certo,
1: la sauna l'hanno inventata loro, quindi loro avevano un rituale del bagno. Ogni uomo vichingo aveva un borsello in vita con una serie di aggeggi, coltellini, robe del genere, un portamonete con diverse valute, e poi ovviamente il pettinino, perché la barba doveva essere curata tutti i giorni, il taglio della barba, il taglio dei capelli. Non erano assolutamente animal, nemmeno dal punto di vista intellettivo, perché loro giocavano a scacchi e si lamentano che gli altri europei non erano capaci. Cioè, ma io vado a commerciare con quello lì, non è capace, c'è mio figlio di 5 anni che fa le gare, no? Avevano dei scacchi vichinghi che si chiamavano Neftali, e poi hanno proprio iniziato a usare gli scacchi.
0: E anche le donne nella loro cultura avevano un ruolo importantissimo.
1: Assolutamente, erano anche combattenti, cioè brandivano le armi laddove fosse necessario.
0: E poi ovviamente facevano impazzire tutte invece i vichinghi, dico, tutte le donne che incontravano, giusto, per il loro aspetto, per il loro...
1: Beh, allora, adesso noi non abbiamo purtroppo delle fotografie o delle raffigurazioni. Innanzitutto dobbiamo togliere l'idea che fossero altissimi, perché l'altezza media nei secoli passati era molto più bassa.
0: Certo, certo.
1: Anche gli animali erano più piccoli, i cavalli erano più piccoli, perché ogni volta la specie, diciamo, migliora. Quindi si è calcolato che il vichingo, che era ovviamente il normanno più alto dei popoli mediterranei mediamente, però arrivava all'1,70, cioè tipo me. Però è ovvio che se gli altri erano...
2: Se un romano era 1,50, questo, diceva: mamma mia, occhio.
1: Abbiamo scoperto attraverso alcune fonti che si tatuavano di nero, e alcuni facevano incisioni tribali nei denti, quindi una roba anche abbastanza... Poi queste pettinature strane, loro poi erano molto modaioli. Per esempio c'erano i giovani condottieri che arrivavano dopo, insomma, le spedizioni, e hanno iniziato a usare la moda italiana, perché raga, c'era già il Made in Italy.
2: Ah, vedi?
1: Loro usavano delle casacche larghe e invece iniziano a usare la kumpas, che era la casacca italiana, perché aveva lo scollo rotondo, perché si faceva col compasso.
0: Che
1: non de kumpas.
0: Cosa incredibile.
1: Già Made in Italy.
0: Cioè, allora, questo libro è tutto così, vi racconta la storia in maniera proprio capillare, dettagliata, appassionante, solamente come Jennifer Radulovic sa fare, e come la sentite anche qui.
1: Grazie.
0: Tra l'altro tu sei una collega, cioè nel senso
1: adesso,
0: che parli,
1: grazie,
0: no, nel senso collega che parla anche in radio, eccetera,
1: sì,
0: eccetera,
1: qualche
0: perché
1: anno
0: veramente...
1: fa, sì.
0: Esatto.
1: Faccio tanta divulgazione, mi sono abituata, ormai dal 2016 ho calcolato che io faccio circa 100 serate l'anno.
2: Cavolo.
1: Siamo nel 2026, vero che con la pandemia 2-3 anni sono stata ferma, quindi ho fatto tipo 700 conferenze davanti alla gente, ormai vado tipo in ciabatte, cioè senza nessun criterio,
2: che
1: davvero.
2: Invidia.
0: Senti, la lezione di questo libro più importante, letta appunto in chiave moderna,
1: che il valore più grande che abbiamo è l'empatia, perché l'empatia ci consente di metterci al posto degli altri, e quindi quando vediamo qualcuno che ci sembra strano, perché è straniero, perché magari parla una lingua diversa, una religione diversa, dovremmo metterci un attimo al suo posto e scopriremo un mondo a volte terribile, a volte meraviglioso, ma grazie all'empatia possiamo tutti essere migliori.
0: Barbaricus, viaggio nel Medioevo con gli occhi degli altri. Jennifer Radulovic a Radio DJ. Grazie Jennifer.
1: Ciao.
3: Il Boston Weekend con Daniele.

0: Bossari torna tra poco.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
10: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Have fun with...
14: Hey dude, take your vacation.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
16: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: una bella storia italiana, perché un team nato dall'Apple Developer Academy di Napoli, cioè che poi è una sorta di laboratorio, no? dove si uniscono sviluppatori, designer, imprenditori che imparano proprio a trasformare un'idea in un'applicazione, no? che però riesce a competere a livello mondiale. Ebbene, questo team ha appena conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo nel campo del software e del design digitale. L'app si chiama Moonlit, è dedicata alla Luna e ha vinto l'Apple Design Award 2026 nella categoria Interaction, e con noi c'è uno dei suoi creatori, Raffaele Fulgente. Ciao Raffaele, benvenuto a Radio DJ.
1: Ciao Daniele, grazie mille per l'invito e per la presentazione.
0: Vai, innanzitutto complimenti. Partiamo grazie. Proprio dalla notizia, visto che avete appena vinto questo Apple Design Award. Qual è stata la reazione quando avete ricevuto la comunicazione da parte di Apple?
1: Allora, se mi permetti, first reaction shock, nel ecco. senso che non eravamo per niente preparati a una notizia del genere, quindi è stato tipo un ciclone così, siamo stati felicissimi, veramente senza parole, poi soprattutto vincerlo in quella categoria dove avevamo veramente lavorato sodo per... proprio sulle interazioni, perché abbiamo vinto l'Apple Design Award nell'Interaction Category, è stato davvero strabiliante, veramente.
0: Allora, visto che magari non tutti tra gli ascoltatori sì. conoscono questo premio, quanto è difficile arrivare a questo riconoscimento? Cosa rappresenta nel mondo delle tecnologie?
1: Allora, diciamo che se volessimo fare un paragone, mi sento di dire che è come un Oscar, ok? Quindi sì, diciamo che non è per nulla facile vincerlo e quindi si compete tra veramente non so quante app, ma veramente tante tante app, e sì, quindi è abbastanza importante, dai.
0: Allora rimani con noi, guarda, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché ci devi spiegare veramente che cosa consiste questa applicazione, che io ovviamente ho scaricato e l'abbiamo provata. Tra l'altro, visto che si parla di Luna, io sono un romantico appassionato di spazio, di stelle, eccetera. C'è anche un'altra Bene. App invece dove si vede la posizione del sole, però questa si distingue proprio per la sua immediatezza e ovviamente per il design accattivante. E ho visto che adesso stiamo entrando proprio nella fase della Luna nuova. Mi piace, perché comincia un nuovo ciclo.

0: Siamo in collegamento telefonico con Raffaele Fulgente, designer, co-founder di Flipping Hues e vincitore anche, no? Abbiamo detto, di questo premio prestigioso, l'Apple Design Award 2026 nella categoria Interaction, con l'applicazione che si chiama Moonlit. Allora Raffaele, raccontaci un attimo, visto che Moonlit in realtà nasce attorno alla Luna, no? Che probabilmente è il primo, il più antico oggetto celeste, no? Che l'umanità abbia mai osservato. Com'è che vi è venuta l'idea di costruire un'applicazione proprio attorno all'esperienza del guardare la Luna?
1: Allora, diciamo che io, Fabio e Nicolas, che sono i miei soci, per anni abbiamo lavorato a Sunlit, come dicevi tu prima, quindi ci siamo addentrati in questo mondo e abbiamo approfondito proprio il tracciamento del sole, e quindi a un certo punto ci siamo detti: ma ok, ma cosa possiamo fare però per la Luna? Anche perché, parliamoci chiaro, chi è che non si è mai chiesto ma dov'è la Luna nel cielo, oppure chi è che non ha mai provato a fotografarla? Quindi diciamo che abbiamo rapidamente realizzato che c'era una grande audience dietro la Luna, anche molto diversa, quindi non solo legata alla fotografia, ma anche legata a rituali folcloristici, come per esempio fare la moon water, l'acqua lunare, oppure banalmente scrivere un diario, oppure predire il comportamento del proprio gatto in base alle fasi lunari.
0: Sì. Quindi... io ci ricarico anche i cristalli, siamo io e Nicola, certo. Savino,
2: i capelli,
0: esatto,
2: le unghie, le rode, comunque influenza tantissimo,
0: certo, le maree, lo sappiamo.
1: Sì, quindi da cosa nasce cosa, e abbiamo detto: ma sì, dai, facciamola, perché ci sta. E poi, come ti dicevo, già conoscevamo più o meno questo ambiente, quindi...
0: Sì, ma secondo te cos'è che Apple ha visto nel vostro lavoro? Cioè, qual è l'elemento che ha reso questa applicazione Moonlit diversa magari dalle migliaia di app che vengono sviluppate ogni anno?
1: Allora, diciamo che, appunto, come dicevo, Moonlit ha vinto grazie alle interazioni, quindi diciamo, possiamo dire, alla naturalezza, alla semplicità con cui le persone riescono ad utilizzare l'app. E come, appunto, dicevi, esistono tante app sulla Luna, ma dietro il tracciamento della Luna e delle fasi lunari veramente ci sono calcoli, algoritmi, ecco, matematici, insomma c'è una complessità non da poco, e rende il nostro compito è stato fin dal primo momento quello di nascondere tutta questa complessità dietro, appunto, un'interfaccia che potesse essere quanto più user friendly, immediata, ed è questo alla fine che ha fatto la differenza.
0: Allora proviamo a far capire anche proprio ai nostri ascoltatori che cosa si può scoprire della Luna in più rispetto, grazie alla vostra applicazione, rispetto a quello che già normalmente sappiamo.
1: Allora, in primis la funzione principale è quella che noi chiamiamo Moon Compass, quindi una bussola della Luna, cioè usando Moonlit tu puoi rapidamente capire dove guardare nel cielo per trovare la Luna. Ovviamente questo lo puoi fare in diversi modi, tra

0: cui anche l'area sta aumentata. E a questo poi abbiamo aggiunto ovviamente una serie di informazioni anche un po' più tecniche, che però appunto vanno lette solo se all'utente interessa leggerle.
1: Ok, quindi insomma uno sì, poi ha modo sì, all'interno dell'applicazione di approfondire. Senti, c'è anche, come dicevamo, invece Sunlit, che è altrettanto importante e secondo me è utile, perché con gli scatti, le fotografie eccetera eccetera, no? Sì, ti riesce a predire le ombre, le ombre, tutte queste cose qui,
2: quindi... Lo usano tantissimo gli agenti immobiliari adesso per...
1: No, io non sono un agente immobiliare, ma quando mi diverto a cercare casa guardo sempre l'esposizione,
2: certo,
1: e quindi grazie a questa applicazione si riesce a capire appunto se si ha il sole, la luce, certo, no? E quindi i balconi sì, sono messi nel posto giusto. Dopo una vittoria così importante, qual è il futuro di Flipping Hughes?
0: Allora, futuro prossimo...
1: State già lavorando a qualcosa? Un prossimo progetto, una prossima app?
0: In cantiere non abbiamo una prossima app, perché adesso ci concentriamo sicuramente okay, su migliorare Moonlit, anche perché scoop insomma, ad agosto avremo due eclissi, che è veramente una cosa super rara. Avremo un'eclissi solare e una lunare, e questa cosa ci è stata chiesta dai nostri utenti già tempo fa, e noi abbiamo integrato anche un modo per tracciare le eclissi, per seguire le eclissi, quindi probabilmente lavoreremo su questa cosa qui per renderla ancora meglio. In Italia si possono dire entrambe, quindi
1: ok, no, per cui allora...
2: allora gli ascoltatori, esatto, quindi quando è che sono queste eclissi? Saranno ad agosto? No.
0: Sì, allora ce n'è una il 12 e una il 28. Saranno entrambe visibili dall'Italia, in particolar modo dal nord Italia, quella solare sarà un po' più visibile rispetto al sud Italia.
2: Ah.
1: Allora io sì, ti ringrazio tantissimo, invito gli ascoltatori ovviamente ad approfondire l'argomento scaricando anche la tua app, che si chiama Moonlit. Raffaele Fulgente a Radio DJ, ancora complimenti per questo premio.
0: Grazie, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: In bocca al lupo.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Viva il lupo.

0: Napoli,
1: esatto,
0: all'interno dell'università, se non sbaglio, Federico II, se non sbaglio è proprio da lì che,
1: sì,
0: che si riuniscono questi ragazzi e sviluppano le cose. E da Napoli c'è una notizia un po' postumana in questo,
1: sì,
0: senso.
1: Sì, esatto, perché la tangenziale di Napoli

0: che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato questa certificazione riconoscendo il primato tecnologico a livello nazionale di questa strada che dialogherà sia con le automobili, ma anche le automobili dialogheranno e quindi
1: ci sarà uno scambio di dati,
0: esatto,
1: certo,
0: all'autostrada.
1: E questo è importantissimo perché non c'è solo il discorso del monitoraggio del traffico, ma pensate semplicemente ai veicoli a guida autonoma, no?
0: Certo.
1: Che richiedono una mole di dati pazzesca.
0: Esatto.
1: Ecco che si stanno sperimentando tutte queste tecnologie.
0: Sì.
1: Quindi la tangenziale è disseminata di sensori di ogni tipo.
0: Sì, stanno montando adesso, sono ancora in fase di installazione, delle 217 telecamere intelligenti, dei portali di rilevamento e anche delle centraline meteorologiche, perché verrà controllato sia il meteo sia il traffico e ci sarà appunto questa comunicazione e il sistema potrà suggerire anche la velocità ottimale per evitare la formazione di code. Per cui mentre tu stai andando dicono a tutti andate tutti al 70 all'ora.
1: È super interessante. Super interessante,
0: fantastico.
1: La prima smart road d'Italia proprio a Napoli. Allora, dai, ci salutiamo tra poco, però adesso c'è un capolavoro, il nostro disco.

0: evoca questa canzone, Chiara?
1: Il letto. non sono abituata.
2: Un tango a me.
0: Un tango. Un tango. A me è proprio situazione, credo, di appartenenza proprio di Ruben Gonzales, questa melodia del Rio, quindi Cuba. Cuba, yeah. Drink, pianoforte,
1: situazione.
0: Un bel sigaro, sì. Assolutamente, quindi una situazione vacanziera di piacere assoluto. È stato un piacere,
1: anche
0: grazie
1: per me.
0: A Chiara Carse. Adesso passerà un altro anno prima di,
1: no,
0: di rivederti in onda, risentirti.
1: No, dai,
0: lo sai che sono affezionato, ci tengo. Quindi è stato davvero un piacere, grazie mille a Simone Paleari.
2: Ciao a tutti.
0: Ci sentiamo domenica prossima dalle 20 alle

0: 22 con il boss del weekend. Rimanete su Radio DJ. Grazie a tutti.
1: Il boss del weekend.
2: Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ. Il boss del weekend.
1: Il boss del weekend. Il boss del weekend.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
13: Figurati, me ne trovano un altro.
12: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
13: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
14: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
15: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
16: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Iniziamo con delicatezza questa sera. Brano scritto con James Blake, uscito il 22 maggio scorso. Lola Young, From Down Here, che state attenti, non è una condizione geografica in questo caso, non intende da qua giù, le cose viste da qua giù da un punto di vista proprio di latitudini, no, le cose viste da qua giù. E mi ha tanto colpito questo retroscena, questo album, questa canzone che lei ha scritto, vuole dire semplicemente quando provi a guardare te stesso ma da molto molto lontano. Ecco, la nuova puntata di DJ on the Road di domenica 14 giugno inizia così e vedrete come andremo a camparare poi nel corso delle due ore. Questa è Radio DJ, tra poco iniziamo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Stasera sono rallentato, DJ Aladdin, scusami.
1: Non ti vedo, come mai?
0: Non lo so.
2: Ma sai che anch'io?
0: Non lo so,
2: anch'io sono rallentato.
0: Forse per il clima tropicale che oramai continuiamo a vivere.
1: Vedendo il traguardo della fine stagione.
0: Beh, però dai, siamo
1: anche ancora un mese e mezzo.
0: Buongiorno, anzi buonanotte, vedi? Sono tutto sfasato,
1: perché c'è troppa luce nello studio.
0: Ma no, perché questa settimana sono anche un po' agitato perché sono arrivati dei messaggi di ascoltatori nel nostro account Instagram. Intanto buonanotte, benvenuti, questa è Radio DJ, DJ on the road, Frank, DJ Ala, di buonanotte Dino.
1: Ciao.
0: E c'è Marco in redazione. Dicevo, sono arrivati dei messaggi belli durante la settimana, perché alcuni ancora reduci dalla festa, che ci hanno scritto: ma che bella quella cosa che avete fatto con Dino e Jack, riproponetela. Quindi c'è quella eccitazione, quell'agitazione legata al caspita, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Per chi non fosse venuto, lo so, pochissimi, perché i numeri del Plaid sono stati stratosferici, però con DJ Aladdin e con Jack Giaselli ci siamo messi lì, abbiamo fatto un'oretta di DJ on the road, ma non solo Frank che racconta storie, che noia, ma anche un po' di musica, il DJ Aladdin che si è occupato di tutta la parte di drum and bass, nel senso di cassa dritta, Jack che suona la chitarra, un po' di monologhi,
1: sarebbe
0: le canzoni.
1: Sarebbe pronto da portare in giro nei teatri
0: e quindi
1: nei peggiori bar di
0: Caracas. E questa cosa mi sta un po'...
1: C'ho il brividello,
0: no, perché...
1: Non ti fa dormire.
0: Perché tu... Allora, siamo fortunati a far sto mestiere qua. Ci abbiamo sto culo qua che ci è capitato nella vita. Ma allo stesso tempo, personalmente, sono un individuo che tenta sempre di rimettersi in gioco con cose nuove. Quindi ci sto girando intorno, ma mi piacerebbe tanto trasformare quell'episodio isolato in qualcosa di più concreto. E caro Dino, lo dico in diretta,
1: lo stai visualizzando?
0: Lo sto visualizzando.
1: E allora arriverà.
0: Ma lo sto anche concretizzando.
1: Wow.
0: Perché abbiamo fatto una bella riunione questa settimana di cui ti parlerò. Madonna, tutto in diretta così. Basta, viaggiatori, parliamo di voi, perché queste due ore sono per voi. No, ho iniziato la puntata grazie anche al maestro Dario Usuelli, che ci ha messo Lola Young con From Down Here, appunto un racconto di noi stessi visto da lontano. Perché ve lo dico subito, stasera saremo molto spirituali, stasera viaggeremo altissimo, anche con un po' di difficoltà, perché, ve lo dico, ripeto, adesso verrà a trovarci Vasco Brondi stanotte. Quindi con una cosa spirituale si viaggerà molto in alto. La prima ora solo barzellette di Pierino.
1: Solo speciale Steven Seagal.
0: Sì, Seagal, per abbassare in modo tale dopo da... Come avete trascorso voi questo weekend? Ve lo ricordo, per chi per la prima volta si ritrovasse qui negli studi con noi di Radio DJ la domenica sera, dalle 22 a mezzanotte, la domanda è semplice. Raccontateci un po' del weekend fuori porta, ma anche del viaggio che vi ha completamente cambiato la vita. 347-342-5220, se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Tra poco mettiamo il primo disco, ma ne approfitto per dire quest'ultima cosa, veramente intervento informativo. ontheroad@dj.it è la mail che dovete utilizzare, perché oramai manca un poco meno di 6 puntate mancheranno. L'ultima, come ogni anno, la trascorriamo tutti insieme. Se volete venire a vedere gli studi e passare quelle due ore insieme a noi, quella è la mail alla quale dovete scrivere, va bene? Mi raccomando, ontheroad@dj.it. Raccontateci anche una storia lì.
1: Senti, ho un'idea per abbassare il livello.
0: Vai,
1: ti ricordi i quiz in TV dove c'era il barattolone di fagioli, tu dovevi indovinare quanti fagioli c'erano?
0: E dobbiamo farlo anche noi?
1: Noi lo facciamo così. Allora, parliamo sempre di film. Il film è L'urlo di Cente terrorizza anche l'Occidente. C'è una scena dove Chuck Norris e Bruce Lee combattono.
0: Ok.
1: Bruce Lee, a un certo punto, strappa i peli di Chuck dal petto. Quanti peli ha strappato?
0: Ma tu ce l'hai quel numero? Non lo so.
1: Io ce l'ho il numero. Vai.
0: 347 342 5220. Quindi questo è per iniziare. Mettetevi comodi. Il viaggio.

0: su Radio DJ, questo è DJ on the road, ancora buonanotte, benvenuti Frank DJ, la Vince Marco, stiamo leggendo già un po' di messaggi, si sente comunque che fine stagione anche per noi, nonostante Fede Russo e tutti i ragazzi Summer Camp prendano per il culo per le mie 2 ore settimanali di fatica, poi durante la settimana faccio anche altro, forse è per questo che sono
1: stato pedalato questa settimana.
0: Sì, no, ma a parte il pedalare,
1: sempre sugli Appennini ad allenarti, ti vedo.
0: È veramente bella quella zona lì, è veramente bella, ma questa puntata appunto inizia in maniera diversa dal solito perché verrà a trovarci Vasco Brondi, parleremo di cose spirituali, parleremo di Rick Rubin, parleremo di tantissime cose che mi hanno molto ispirato leggendo il suo libro, e allora giustamente ho chiesto a Dino, per favore cerchiamo di iniziare a nostro modo la puntata. E tu cosa mi hai chiesto pochi istanti fa prima della canzone?
1: Nel film di Bruce Lee verso Chuck Norris, quando litigano, Bruce strappa,
0: c'è un bel combattimento,
1: Bruce strappa i peli del petto di Chuck Norris.
0: Ok,
1: quanti sono i peli rimasti nella mano nella di Bruce.
0: Ma tu c'hai un contributo audio di questa cosa?
1: Eccolo, eccolo, senti, senti, che li prende, senti.
0: Questo è lo strappo?
1: Strappati.
0: E questo è il soffio. Allora, dal soffio,
1: il numero,
0: dal soffio dovete comprendere quanti peli. Ma io capisco, Marco che ci scrive, un ascoltatore che scrive: scusate, Frank DJ Ala di Marco Lomonaco, ma cosa c'entrano i peli di Chuck Norris con l'On the Road? Fidatevi,
2: c'entra.
0: Anche quello è un viaggio.
2: Perché Chuck Norris è parente anche di Steven Seagal.
0: E quindi tu dici: ma però la domanda dovrebbe essere: e cosa c'entra Steven Seagal con l'On the Road? Fidatevi,
2: c'entra.
0: Comunque hanno a che fare con,
2: in realtà,
0: con un viaggio.
2: Lo abbiamo anche spiegato. Se siete venuti al DJ Caffè, abbiamo spiegato esattamente
0: che
2: perché
0: cosa...
2: esatto. Il motivo è che lui, scappando dalla pressione fiscale dei vari paesi, ha viaggiato moltissimo.
0: In tutto questo, aspetta Marco, voglio fare una cosa in diretta. Sta arrivando una telefonata, sentiamo.
3: Mi ha chiamato adesso ed è fuori dalla porta del primo piano. Mi hanno avvisato che stava salendo.
0: Ok, la voce che state ascoltando in diretta su Radio DJ alle 22 qualcosa è quella di Sabrina Perego, che ci avvisa che è arrivato Vasco Bronte.
2: Ma è chiuso fuori?
0: È chiuso fuori.
2: L'ho chiuso fuori io.
0: Allora, prima di leggere i messaggi, facciamo una cosa. Grazie Sabri, facciamo una cosa. Mettiamo una canzone che andiamo a prendere Vasco, che è in anticipo su tutto. Va bene, dai, questa è Radio DJ. Take a-

0: Cutie Pepper su Radio DJ, in DJ on the road. Ma allora sono arrivati questi numeri? Intanto Vasco è già qua, grazie alla Sabri che ci ha avvisato.
1: Guarda, te lo dico io uno.
0: Sentiamo.
1: Mi dicono 112 peli, non uno più.
2: Sì.
1: No, sono troppo.
0: No,
1: 112,
0: son
1: molto meno.
0: Ma fa ridere che dire la domenica sera. Stiamo parlando dei peli del petto di Chuck Norris.
1: Chi indovina vince l'ospitata on the road.
0: A on the road?
1: Certo, quando verranno qui.
0: Quindi nell'ultima puntata dell'anno, quella che facciamo solitamente a fine luglio, se volete venire a trovarci, mandate una mail a ontheroad@dj.it perché Marco farà una selezione. Un posto è dedicato a chi questa sera indovina.
1: Ma possiamo portarlo avanti anche nelle prossime puntate.
0: Madonna, esatto.
1: Vabbè, non è semplice.
0: È difficile, però.
1: Chi si avvicina di più lo invitiamo.
0: Ma la vera domanda è: ma tu ce l'hai il numero?
2: Certo, abbiamo la sceneggiatura originale. Abbiamo recuperato.
1: Ti possono scrivere anche nei prossimi giorni, non per forza solo oggi.
0: Allora, anche su Instagram.
1: Certo, sì,
0: cercate
1: sì.
0: DJ.
1: Il gioco continua.
0: Il gioco continua.
1: Posteremo delle storie con la foto di Chuck e da lì devi capire esattamente.
0: Qualcuno ci racconta di come è andato anche questo weekend, dopo vi leggo, ma è arrivato quel momento terribile per molti di voi, e cioè quello del monocolo. Da dove sono partito questa settimana? Da un post a proposito di Instagram messo proprio lì. Ho avuto la fortuna, tanto per cambiare, di ritagliarmi del tempo per farmi un bel giro in bicicletta sugli Appennini, e mi sono reso conto di quanto, nonostante l'Islanda, l'Australia, la Patagonia, il Giappone, delle volte è proprio dietro casa che accadono delle cose.

Per anni ho pensato che il viaggio fosse una questione di distanza. Più lontano andavo, più avevo la sensazione di star vivendo qualcosa di importante. Forse è anche per questo che continuiamo a misurare i viaggi in chilometri. Patagonia, Giappone, Australia, Islanda, per citarne alcuni. Come se la geografia fosse una classifica. Come se l'avventura iniziasse soltanto quando il puntino sulla mappa si allontana abbastanza da casa. Poi però ti rendi conto che alcune delle sensazioni più intense non le vivi dall'altra parte del mondo. Le vivi a 50 km da dove vivi, su una strada che non conoscevi, davanti a un fiume che non avevi mai notato, in un paese di cui ignoravi persino il nome. Allora inizi a sospettare che il viaggio non abbia molto a che fare con la distanza. Forse ha più a che fare

con l'attenzione, con la disponibilità a lasciarsi sorprendere, perché ci sono persone che attraversano il pianeta senza vedere nulla e persone che riescono a sentirsi altrove, dietro l'angolo. Forse il viaggio non vive nei luoghi lontani, vive nello sguardo con cui attraversiamo quelli vicini.

0: Justin Teba, The Breach su Radio DJ 33. Ci scrive qualcuno. 49, qualcun altro.
1: Un po' di più di 33.
0: Un po' di più di 33.
1: Dai, cominciamo a avvicinare.
2: Ma un po' meno di 49.
1: Non puoi dare troppi indizi.
2: Adesso guarda che vediamo se sono così brillanti da scriverci tutti i numeri. Tra 34 e 48.

0: dici uno lo indovinerà.
1: Uno lo dovrà indovinare.
0: Sì, state ascoltando Radio DJ. No, non è il momento del lotto questo, quello in cui si danno i numeri. Questo è DJ on the road con Frank DJ Aladdin, c'è Marco in redazione. State provando a indovinare. Scusate, ma stasera dovevamo mettere un po' di basso per andare poi in alto tra poco. Anzi, è lì che se la ride anche lui, Vasco Brondi. Stiamo raccontando di come, o meglio, vi stiamo chiedendo di quanti peli nel famoso incontro di lotta
2: nel film Urlo di Cento terrorizza anche l'Occidente,
0: Bruce Lee e Chuck Norris
2: strappa dal petto di Chuck quantità di pilu,
0: più pilu per tutti.
2: Quanti
0: diceva.
2: Sono?
0: Domanda.
2: Si va avanti? Solo nel barattolone, come i fagioli, abbiamo tolto i fagioli.
0: Che schifo. Che cosa schifosissima. Dai, piccola pausa, torniamo.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Have fun with...
10: Hey dude, take your vacation.

0: Max Payne su Radio DJ. Sofferenza è quella che caratterizza anche alcuni interventi che facciamo in questo programma dalla domenica sera, che si chiama DJ on the road. C'è la voce di Frank, sottoscritto a condurlo fino a mezzanotte. Ci sono DJ Aladdin che pigia i tastoni e Marco che invece legge i vostri messaggi, magari delle volte vi butta in onda per far due chiacchiere, come quello che sta per accadere. Cioè, abbiamo, a proposito di Payne, a proposito di sacrificio, questa settimana ho intercettato la storia di questo ragazzo che ha deciso, tanto per cambiare, di intraprendere un viaggio con un carrettino. Tante volte noi l'abbiamo fatta questo racconto qua, di gente che prende e parte dai luoghi più remoti del pianeta per attraversare, delle volte tutto il giro del mondo, delle volte per attraversare continenti o semplicemente delle regioni. Al telefono con noi per raccontarci bene del suo progetto c'è Ezio. Ciao Ezio Marchetti, buonanotte, benvenuto. Ciao Ezio.
1: Buonasera, ciao Frank.
0: Intanto come stai?
1: Tutto bene, dai, il viaggio è iniziato nella settimana, sono su in Norvegia al fresco, però tutto molto bene,
0: La domanda in questo caso come stai non è casuale, è proprio concreta, perché dobbiamo partire con ordine. Io mi sono studiato bene tutto in questi giorni, ho visto il tragitto, anche perché chi vuole ha la possibilità di seguirti proprio fisicamente col GPS, però facciamo i bravi viaggiatori. Perché hai deciso di chiamare intanto il tuo account Instagram Destination Humans, che poi è anche il tuo sito? Da dove parte questa idea di Ezio?
1: Sì, è molto letterale il significato, cioè Destination Humans, destinazione umani. Io parlo poco. Cioè, poi se devo dirlo che voglio fare il giro del mondo a piedi, lo dico anche, aiuta eccetera, ma a me interessa incontrare, connettermi con le persone del mondo, e far vedere se possibile che c'è persone buone ovunque, perché nel mio viaggiare, nel mio piccolo, ho sempre avuto incontri molto positivi. A volte mi sembra che emergano le cose negative, no? Le guerre, certo, chiaramente ci sono e quant'altro, ma c'è tanto tanto positivo che mi piacerebbe far emergere, certo, e documentare.
0: Questa è la parte nobile del tuo racconto, come giusto che sia, ed è anche il motivo per il quale poi ho chiesto a Marco di provare a sentirti e contattarti, perché di viaggiatori oramai, di gente che fa record e che si attraversa il mondo stabilendo record, ne siamo un po' pieni, ecco. Iniziamo oramai una nuova fase di on the road, e cioè quella in cui cerchiamo gente che ha delle storie da raccontare. Tu hai deciso comunque di camminare, di attraversare il mondo a piedi. Parlavo di carrettini perché dalle foto che vedo appunto del tuo profilo Instagram c'è anche qua un carrettino nel quale hai messo tutta la roba e che stai trasportando in giro per il tuo viaggio, giusto?
1: Sì. La scelta è un po' perché io comunque arrivo dal mondo della corsa, faccio tante maratone, tante corse, quindi a piedi è il modo in cui mi piace di più muovermi. Infatti sto anche un pochino, soprattutto adesso in Norvegia che ci sono tante strade lunghe senza niente in mezzo, corricchiando un pochino proprio perché mi piace.
0: Ma perché sei partito da poco, Ezio? Quello.
1: Perché sono partito da poco, esatto. Però comunque in realtà non voglio dire correre, perché correre sembra aver fretta, e non ho assolutamente fretta, e ho deciso di muovermi a piedi perché secondo me viaggio così lento porta ancora di più a incontrare, facilita, no, queste connessioni,
0: all'incontro con l'altro, con le persone. Ezio, mettiamola una canzone, esatto. Però la domanda che voglio fare prima di prenderci appunto di ascoltare questo disco è molto semplice, ti prego di essere telegrafico. Sei partito da e stai andando dove?
1: Cape to Cape, Capo Nord, Cape Town.
0: Ok, fermati lì. Al telefono con noi c'è Destination Humans, cioè Ezio Marchetti. Ci ascoltiamo una canzone, questa Radio DJ.

0: Alex G, Poison Road su Radio DJ, in DJ on the road al telefono con noi c'è Ezio, Destinations Humans, questo è il progetto che vede Ezio Marchetti in giro per il mondo, o meglio, per essere più precisi, l'hai detto proprio pochi istanti fa, partire. Quanto tempo fa sei partito, Ezio, da Capo Nord?
1: Sono partito una settimana fa, oggi è il settimo giorno.
0: Ok, quindi fresco. Da Capo Nord, freschissimo, certo, ma a noi piace un po' seguirli, viaggiatori mezzi matti, nelle loro fasi iniziali del percorso, perché puntualmente cosa succede, così ci diamo un po' di aria. Dopo sono tutti bravi a fare le interviste con chi ha fatto il giro del mondo a piedi, con chi ha fatto il giro del mondo in bici, con quelli che... Quando invece siete on the road è sempre un po' quella roba lì, vabbè, boh, chissà, vediamo cosa succede. E on the road invece, DJ on the road invece c'è. Da Capo Nord stai andando a Cape Town, più o meno, diamo un po' di dati tecnici, dai, che comunque alla fine sono interessanti quelli.
1: Sì.
0: Quanti chilometri fai al giorno? Come sei messo anche proprio fisicamente con il carico? Cosa hai distribuito nel tuo carrettino? Hai dato un nome al carrettino? Ti ho fatto un po' di domande, ti lascio rispondere.
1: Sì. Allora, al giorno più o meno cerco di fare almeno 30 chilometri, poi qua le giornate sono lunghissime, c'è il sole anche a mezzanotte, quindi certo, volendo potrei, non voglio strafare all'inizio, però più o meno almeno 30 chilometri fino ai 40, anche perché ci sono tante strade senza grande civilizzazione, quindi
0: sì.
1: Porta a fare un po' di più. Il mio piano è provare ad arrivare allo stretto di Gibilterra, quindi attraversare tutta l'Europa, sono circa 8.000 chilometri se non erro, il mio non è proprio lineare la strada che ho studiato, quindi più o meno 9-10 mesi credo.
0: Okay.
1: E poi la costa ovest dell'Africa sono 17.000 chilometri e lì andrò sicuramente un pochino più piano, quindi metto in conto 2 anni, diciamo un annetto in Europa e 2 annetti in Africa. Okay. È più o meno la linea che mi sono dato.
0: Come hai chiamato il tuo carrettino, Ezio?
1: Sì, non l'ho ancora chiamato.
0: Non gli hai dato ancora, perché sei partito da poco.
1: No. No.
0: Ok. Che cosa ti sei portato di indispensabile dietro? E poi scendiamo un po' in più in profondità nel viaggio. Queste sono, come dire, le domande classiche che vengono fatte da chi non ha più pallida idea che in realtà un viaggio del genere merita molta più attenzione. Però intanto diamo anche queste risposte. Cosa c'hai di... La prima cosa che hai messo nel tuo carretto per la partenza?
1: Forse la cosa più importante è la tenda, però una chicca che di solito io, arrivando dal mondo del camminare in montagna, che di solito non riesce a portarti nello zaino, questa volta mi sono portato una sedia.
0: Ah, bravo!
1: Che di solito non mi porto mai, ma essendo una persona alta 2 metri, star sempre seduto per terra non è così confortevole, quindi c'ho una seggiola montabile bella leggera e quella per ora è veramente
0: utile. È stata la seconda cosa che hai messo nel carrettino. Ma senti, mi toglie una curiosità, ma come è strutturata, cioè qual è la forma di questa seggiola? È quella che si ripiega? Perché io ne ho viste alcune adesso,
1: sì,
0: che tu tiri su e fanno tipo imbuto, tipo i bicchierini che avevamo qua, ma tu sei molto giovane, quando noi eravamo molto piccoli alle scuole elementari soprattutto avevamo questi bicchierini di plastica che erano sottilissimi, che però quando volevi bere dovevi tirare su perché si intersecavano uno con l'altro e quindi diventava un bicchiere alto. Poi la sua efficacia era sempre un po' traballante, però insomma era quella. È tipo così?
1: No, se la vedi come 6 pezzi di metallo di una tenda, tutti collegati,
0: okay,
1: con un filo interno.
0: Okay.
1: E poi cioè, sembra difficile montarla, ma in realtà è tutto quasi in automatico. E poi, okay, ci metti sopra il suo telo che fa la...
0: Che ti permette di sederti, certo. Dai, un po' di informazioni tecniche le abbiamo date, poi magari durante questa chiacchierata qualche messaggio arriverà, però voglio mettere un'altra canzone perché adesso voglio farti un po' più domande, come dire, che hanno a che fare col tuo modo di metterti in strada e soprattutto,
1: certo,
0: la vera domanda che bisogna farti è: ma perché? Fermati, mettiamo una canzone, questa è la DJ.

0: Hard, Old Pine su Radio DJ, in DJ on the road. Al telefono con noi c'è Ezio Marchetti, che poco meno di un paio di settimane fa, una settimana fa, ha deciso di partire con le sue gambettine da Capo Nord per raggiungere Cape Town. Vi ho lasciato pochi istanti fa con una domanda rivolta chiaramente a lui, che poi la vera domanda che forse in questi casi va fatta, perché insomma di viaggiatori on the road in questi 10-13 anni ne sono passati tanti, ognuno di voi alla fine ha la sua motivazione. Noi stessi, io stesso quando mi metto in viaggio c'è sempre un perché, no? E quindi vale anche per te, caro Ezio, qual è la motivazione che ti ha spinto a buttarti in strada per 2 anni con tutto quello che poi ne consegue, no? Abbandonare la propria vita, il proprio quotidiano, per intraprendere questa avventura.
1: Certo, molto sta nel nome del progetto che ho dato, Destination Humans, che abbiamo detto prima, no? Connettersi con le persone e incontrare le persone di tutto il mondo. Il mio modo per farlo, la cosa che ho pensato di fare, adesso la sto un pochino cercando di mettere in pratica, mi sono portato una piccola caffettiera e del caffè italiano, e mi piacerebbe offrire, fermare per strada estranei e offrire una tazza di caffè, e da lì far uscire una conversazione, connettersi e cercare di documentare questa cosa qui. Cioè non è forse la cosa più semplice, mi sto rendendo conto, con un microfono, telecamere e quant'altro, ma cercare di avere conversazioni naturali con questo tema ricorrente del caffè, della mocca italiana, così esportiamo anche un po' di Italia. Certo. E provare a farlo come filo conduttore, magari con delle puntate settimanali in tutto il mondo.
0: Quindi lo scopo
1: per forza delle conversazioni.
0: Sì, lo scopo
1: con persone straordinarie.
0: Lo scopo è quello, che poi non è uno scopo. Secondo me, però, guarda, mi interrompo da solo, pensa come sono messo stanotte. Però tu mi hai raccontato il come, cioè nel viaggio farò questa, come farò questo viaggio in questo modo, cioè intervistando anche un po' le persone, magari con dell'attrezzatura, immagino tu abbia parlato già di videocamere, di microfono. Ma quello è il come. Però in realtà ritorno sulla domanda prima di salutarti, purtroppo poi ci risentiremo magari nelle prossime puntate, o perché no, l'anno prossimo quando ripartiamo a settembre, tanto tu per 2 anni sei in giro per il mondo. E cioè, qual è stata la motivazione che ti ha mosso a fare questa cosa? Ti aiuto.
1: Sì.
0: Quando sono partito per il Giappone, per la Patagonia, per l'Islanda, la mia idea era raccontare gli altri. E vedo che un pochino fa rima quello che tu stai raccontando, quello che mi stai dicendo, con quello che più volte ho detto anche in onda, no? Cioè, il tuo motivo reale era uno scappare dal quotidiano, ho avuto una delusione, ho avuto un lutto, sono stato poco bene, al contrario, sono talmente tanto felice che voglio visitare il mondo, sono in forze. Ecco, questo mi incuriosisce.
1: Sì, è un po' la combinazione forse di due delle cose che hai detto, perché nasce sicuramente da... cioè io probabilmente 10 anni, se non di più, che guardo chi fa queste cose, no? Da Mattia Miraglio, che ha fatto Giro Mondo a Piedi nel 2015, Nicolò dopo.
0: Certo.
1: E ce l'ho sempre avuto un pochino questa voglia di girare, e mai fatto, cercavo di forse farmi andare bene la vita tra virgolette normale, no? Con il mio stipendio, con il mio appartamento e quant'altro. Di fatto, con periodi un pochino più di sofferenza, un periodo un pochino sicuramente più belli comunque, fino a che forse ho trovato il mio perché questa cosa di raccontare le storie degli altri, ho fatto un'esperienza fantastica di 2 mesi in Kenya. Uh-huh. Dove ho incontrato delle persone favolose che vivono veramente con poco, ma pronte ad offrirti di tutto, uguale in tutti i miei altri viaggi in Marocco, veramente ospitalità a non finire, e forse questo poi è stato il mio perché, no? L'aver trovato.
0: Sì, il raccontare gli altri e trovare rima nelle voci delle persone. Una domanda molto secca, molto semplice, tra l'altro, che ho vissuto in prima persona. Ma questa cosa ti permette di mantenerti? Cioè riesci, come dire, a rientrare con tutte le spese che dovrai affrontare? Perché 2 anni in giro per il mondo, anche se minime, anche se dormi in tenda, però comunque ci sono delle spese. Hai degli sponsor tecnici che immagino ti stiano supportando.
1: Sì, ho degli sponsor, qualcosina, economico veramente era anche poco, però almeno di attrezzatura fa tanto.
0: Sì, certo, certo.
1: E no, comunque vado sicuramente di risparmi, qualche risparmio.

sogno ce l'ho da parte. Spero che riuscire adesso, lavorando un pochino con i social, magari facendo partire un canale YouTube, documentando, no, tutto questo, spero possa avere una certa attrazione e nel tempo aiutarmi a generare. Perché tu hai detto Capo Nord, Cape Town.

0: insita in ognuno di noi che decidiamo a un certo punto nella nostra vita di metterci in viaggio, cioè perché la vita stessa è un viaggio che va vissuto a pieno. Perché altrimenti si riduce tutto a ti svegli, vai al lavoro, torni a casa, mangi e riparti. Quindi probabilmente è proprio questa la motivazione, no? Dai, Ezio, ti saluto allora, ti faccio un grosso in bocca al lupo. Non ti dico buon vento, come direbbe Lorenzo Giovanotti in questo momento, perché sei a piedi.
1: C'è
0: Il
1: già
0: vento.
1: molto vento.
0: Esatto, poi la Norvegia non l'abbiamo neanche raccontata tanto, però insomma più volte in On the Road, nel programma che state ascoltando, si è raccontato di quella terra meravigliosa. Lo faremo o prima di fine luglio, perché poi noi ci fermiamo per un mesetto, o sicuramente da settembre in poi ti risentiamo, perché sarai veramente in giro per letteralmente per il mondo. Quindi davvero in bocca al lupo e grazie per la tua disponibilità. Adesso buonanotte,
1: Grazie a
0: riposati.
1: te. Buonanotte a voi.
0: Ciao
1: Grazie.
0: Ezio, ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: Sol, salutiamo.
1: Mamma mia.
0: No, ma la voglio comprare. La compro. Ci mancherebbe altro, perché purtroppo la mia è bella che è andata. Piccola pausa, questa era DJ Cevasco Brondi. DJ.

0: L'ho messo nel set DJ Aladdin questo disco, Rufus Du Sol, Inner Bloom, anche se sono senza...
1: La gente è rimasta o se n'è andata via?
0: No, non c'era già nessuno, non è che...
1: L'ho messo per te.
0: Bravo. Marco, il nostro amico comune, non tu, l'altro nostro amico comune.
2: Io, mi spiace.
0: Marco M, guarda che sono senza...

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
4: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
4: Una produzione, One Podcast.

0: Jazzman?
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: State ascoltando Radio DJ. No, sto ridendo perché è successa una cosa molto bella. Quando sei arrivato oramai tre quarti d'ora fa, abbiamo fatto sentire in diretta Sabrina Perego che ci avvisava del fatto che tu fossi fuori ad aspettarci. Perché nella notte di Radio DJ, non è che la radio è abbandonata, però ha una dimensione più umana. Quindi anche la portineria, come vedi, c'è.
1: Latita.
0: Sì, cioè è tutto molto più rustico, no? E quindi hai aspettato, e di questo ci spiace molto, perché di solito gli ospiti li accogliamo con molta attenzione. Cigarette After Sex, Twizzler su Radio DJ, appunto. Li hai mai assaggiati?
1: No.
0: Sai cosa sono? Mi hanno spiegato che sono delle liquirizie al sapore di fragola.
1: No, pensavo fosse un gruppo, quindi dai, no. No, sì. Anche su quello non sono sul pezzo per niente.
0: La voce che ascoltate questa sera ha abbondantemente anticipata la presentazione che questa sera avremmo avuto appunto con noi Vasco Brondi. Ciao Vasco, buonanotte.
1: Ciao,
0: grazie per
1: essere qua.
0: Grazie per essere venuto, perché è almeno 2 anni che ti seguo.
1: Sì, stiamo provando gli incastri da un po'. Ma perché io effettivamente battezzo dei periodi in cui pontifico in giro e dei lunghissimi periodi dove veramente non pontifico, sì, per niente. Quindi cerco di incastrare tutto in un periodo per poi tornarmene
0: nei tuoi mondi.
1: Esatto,
0: nei
1: mondi.
0: No, però a parte gli scherzi, sono molto contento, ma è giusto poi che sia così, e l'ho compreso ancora di più, non che io non lo sapessi, perché poi insomma qualche amico comune c'è. Tra l'altro, fuori onda te lo chiederò subito: come sta Paolo Cognetti? Anzi, rispondiamolo.
1: Beh,
0: è un po' che non lo sento io.
1: Sì, anch'io lo sento e non lo sento in questo periodo.
0: Sì, è un periodo un po' delicato. Dicevo, tra amici comuni, quando poi ti ho anche letto, ho capito il perché tu alterni queste fasi, anche, come dire, con presa di coscienza molto, molto profonda. Facciamo le cose con ordine e provo a fare il bravo conduttore, anche se non ci riesco spesso. Stasera sei qui non solo per farci ascoltare, magari per ascoltare insieme qualche pezzo del tuo ultimo album, che poi tra l'altro adesso cos'è, un anno che è fuori, un paio d'anni.
1: Forse sì, anche due. Sì.
0: Ma per raccontare di una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte, che è il libro, veramente, dire il libro, Vasco, mi viene da sorridere, perché non è un libro, questo è un manuale, è un'enciclopedia, è una dispensa, è una cosa, è un oggetto che tu acquisti, o comunque sì, andatelo a leggere in libreria se non ve lo potete permettere, non lo so, poi ve lo mettete lì e con molta calma lo leggerete nel corso della vostra vita. Perché stamattina ho beccato Nicola Savino mentre venivo in radio, che mi fa: ah, l'hai letto? Gli ho detto sì. È denso, c'è tanta roba, Vasco. Quanto c'è? Un anno?
1: Sì, in realtà ci ho messo un anno, diciamo un anno solare, per scriverlo, però per me è un libro che è partito una decina d'anni fa, perché mischia proprio queste due mie ricerche. Quindi dentro c'è la creatività e la spiritualità, quindi le ho messe assieme. C'è la mia voce narrante, ma è sommersa dalla voce di altri artisti, artiste, di santi, di mistici, di guru. Cioè, per vedere poi, alla fine, per rivendicare il fatto che in una società materialista e secolarizzata come la nostra, l'arte resta l'ultimo ambito in cui ci permettiamo di avere a che fare con le magie e coi miracoli. E qui dentro ci sono un po' di magie, un po' di miracoli, che spesso sono quelle che ci vengono appunto dal mondo artistico, sì, e che abbiamo davanti tutti i giorni. Quindi anche veramente da atei, da laici, abbiamo davanti questa cosa. E anche la rivendicazione che la ricerca nell'arte può non essere orizzontale, di espansione dei numeri, ma anche verticale. Il motivo per cui nella notte dei tempi abbiamo deciso di scegliere l'arte, no? Noi esseri umani, di scegliere la musica. Cioè una ricerca che va dal nucleo incandescente della terra e di noi stessi fino all'alto, fino veramente al regno dei cieli, al mistero per cui siamo qui.
0: Sì. La cosa che mi ha più impressionato tra tutte sono le innumerevoli citazioni che tu fai. Cioè davvero sono arrivato, forse l'ho letto con molta fatica, nel senso che poi ci è voluto molto per concentrarsi, perché tu costantemente fai riferimenti a...
1: Sì. Poi, oddio, come fatica, spero che non sia così peso. Diciamo che per me la cosa è stata
0: è una fatica.
1: Cioè un po' wow, quindi ho fatto questi capitoli brevissimi per cui ci fossero sempre degli aneddoti, perché poi sono tutti pazzi questi artisti che ci sono dentro, quindi tutti hanno il loro modo di vivere l'arte in un modo che è anche parlare con l'invisibile. Quindi c'è Andrea Pazienza che ti dice: io vorrei essere schiavo della mia arte, non il datore di lavoro del mio talento. Ed è la stessa cosa che si fa comunque nelle tradizioni contemplative, dove c'è grande attenzione data al silenzio, al vuoto, a questi tempi che sono indispensabili indispensabili in tutte e due le ricerche proprio.
0: No, quando parlo di fatica non voglio essere frainteso, è importante per noi, la fatica è determinante perché qua siamo tutti mezzi finti viaggiatori, ma viaggiatori con il motore umano. Io vado tanto in bici, Aladdin corre, Marco fa un po' tutte e due le cose, quindi per noi la fatica è un valore preziosissimo. Sì. Cioè quando ti dico ho fatto fatica a leggerlo, perché è stato bello immergersi in questi riferimenti costanti, e purtroppo mi hai fatto svuotare un po' il conto in banca, perché che è molto misero, perché ho dovuto acquistare non so quante fraccate di libri.
1: Sì,
0: che
1: perché ci sono appunto tutte queste voci perché, di cui poi mi sono circondato, anche perché nel raccontare la ricerca artistica e quella spirituale a volte si hanno a che fare anche con percorsi tortuosi, ed è più facile appunto percorrerli se qualcuno c'è già andato, se esatto. In questi abissi qualcuno è già andato a fare luce, quindi per questo ci sono tutte queste voci di artiste, di guru, di santi che spesso hanno una vita più rock and roll di quella rock and roll, e parte in realtà questo viaggio con l'invisibile, me ne sono accorto solo dopo aver scritto il libro, da quando ho iniziato a suonare il basso da ragazzino. Cioè anche se suonavo punk, la parola spirituale, insomma, ne ero allergico, anche adesso ne sono un po' allergico perché ha tutto un suo immaginario attorno, però era già parlare con l'invisibile, anche già suonare tutti i pomeriggi in questa cantina dove andavamo a casa di un mio amico, perché in un mondo molto produttivo e funzionale noi facevamo una cosa che era sostanzialmente controproducente, andare tutti i pomeriggi lì, ed era già strappare qualcosa appunto al materialismo, era già che ci siamo passati questi strumenti di secolo in secolo, di millennio in millennio, sono arrivati fino a noi questi strumenti, appunto, qui dico, per contattare il cielo, per attirare i fulmini.
0: E fai riferimento a opere che
1: sì, presenti. Diciamo, sì, e anche c'è l'idea che anche adesso l'arte può essere usata per questo, cioè che non può essere anche non solo intrattenimento, ma è un lavoro anche privilegiato perché ti obbliga ad evolverti per evolvere quello che fai.
0: Ma questo secondo il tuo punto di vista, però, perché adesso dobbiamo approfondirlo. Aspetta, mettiamo una canzone e poi dopo voglio andare, perché questo è il vero nucleo poi del, anche secondo me, del racconto. Questa era DJ, DJ on the road, c'è Vasco Bronde, infatti iniziamo con Incendio.
1: Il segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

0: farti fare un giochino tremendo. No, allora, è la prima volta che ci conosciamo. State ascoltando la DJ di Geondro, nel senso dal vivo.
1: Poi no, voglio, perché adesso diciamo che le interviste della musica sono: voglio, ti piace più gli spaghetti o la pasta? Vuoi passare una notte con Totti o con Belen? Non pensare, dimmelo subito, perché poi pensare è il peggio che puoi fare. No, bisogna proprio riempire tutti i tempi possibili.
0: No, in realtà la fortuna di andare in onda intanto solo una volta alla settimana, proprio perché come tuo discepolo, mettiamola così, sono un grandissimo sostenitore del prenditi il tuo tempo per portare qualcosa. Ecco perché andiamo in onda solo due ore alla settimana,
1: no?
0: Federusso, Nicky e la compagnia di Summer Camp India per il culo, perché dice: Frank, tu timbri solo la domenica sera. Ma perché mi sento terribilmente responsabile nei confronti di questo aggeggio che abbiamo qui davanti, cioè il microfono. Quindi arrivare solo una volta alla settimana, spero di portare qualcosa, perché tutti i giorni che cacchio dici? Poi
1: è un altro difficile.
0: Discorso. Sei pronto però a fare il giochino dove non devi
1: senza pensare? Sì.
0: No, in realtà prenditi tutto il tempo che ti serve. È un giochino che facciamo tra viaggiatori, appunto, con gli artisti che vengono a trovarci per la prima volta. Sono delle domande ispirate tantissimo, sicuramente lo conoscerai, dal vecchio David Colbert, che ha fatto più volte, no, il night show negli Stati Uniti, che poi purtroppo per colpa di un certo cretino è stato mandato via. Quindi ho preso delle ispirazioni dalle sue domande, ma le ho buttate in chiave anche un po' di viaggio, perché questo programma poi On the Road si chiama Rispondi con calma, quello che ti va di dire. Prenditi anche delle pause, perché
1: si addormentano a casa.
0: No, i silenzi sono importanti. L'unica cosa che ti chiedo è che tu possa rispondermi francamente.
1: Ok.
0: Cosa bevi questa sera? Birra, vino o tisana?
1: Ah, beh, dipende dalle serate. Birretta, un po' di magnesio adesso col caldo.
0: Partire o tornare?
1: Partire adesso.
0: Dove?
1: Ma non ho deciso, addirittura finalmente ho tenuto due mesi liberi per non avere neanche cose belle organizzate, quindi lo deciderò quando finalmente, dopo due mesi, mi sto alla faccia del non fare niente, altre forme d'aria di questo libro, mi sto facendo un culo notevole, quindi non vedo l'ora di avere del tempo libero e deciderò al momento.
0: Hai mai chiesto l'autografo a qualcuno? E se sì, a chi?
1: No, in realtà.
0: Zero? Mai?
1: Mai.
0: Ti capisco assolutamente. Cosa succede quando moriamo?
1: Quando moriamo succede che forse non succede quasi niente, perché rimaniamo comunque in giro, cioè, come dice quella banalità che è la verità anche della fisica, che niente si crea, niente si distrugge, è così scientificamente.
0: Siamo lì, rimaniamo lì da qualche parte.
1: Siamo qua tutti assieme comunque.
0: Guidare o farti portare? Che
1: ma
0: può essere esteso, eh?
1: Abituato
0: tantissimo
1: a guidare, sì, in generale.
0: E viaggiare da soli o in compagnia?
1: Adesso sono in una fase dove tornare a viaggiare in compagnia. Ho viaggiato tanto da solo e ci vuole ancora più energia da soli, invece assieme è bello. Mi viene in mente questa cosa che diceva Goethe in Viaggio d'Italia, in Italia, dove a un certo punto lui si trova in quella zona bellissima sopra Riva del Garda, e lui esce e vede questo panorama incredibile. E in realtà stanno portando in carrozza a fare questo viaggio di cui poi ha scritto. E lui, nel vedere la bellezza del lago di Garda visto dall'alto, lì ha un moto di stizza in realtà, e dice: tutta questa bellezza e nessuno con cui condividerla. Quindi quasi lo fa arrabbiare vedere quella bellezza, quindi capisco questa cosa.
0: Beh, poi l'ha citata anche un sacco di volte Chris McCandless e Sean Penn nel film Into the Wild, tutto quel mondo lì, ti ricordi?
1: Lui,
0: no?
1: dice sì, che la felicità è tale se non è condivisa, certo.
0: Esatto. Le ultime due, partiamo domani mattina, dove andiamo?
1: Domani mattina, guarda, nel primo punto d'acqua in cui immergermi vicino a Milano.
0: Ma hai un riferimento
1: sì,
0: specifico?
1: Sì, ho alcuni okay. riferimenti, qua è pieno di laghi attorno.
0: Sì. Finito, descrivi il resto della tua vita da questa notte, domenica 14 giugno, in poi, però, ti do più tempo per pensarci, con cinque parole, possono essere anche solo aggettivi, se mi fai una frase di senso compiuto vinci tutto, però devono essere cinque sì. parole che però ti raccontano Vasco Brondi dal 14 giugno in poi. Io te le conto,
1: cinque parole chiave,
0: cinque parole,
1: diciamo.
0: Chiave, sì.
1: Ma mi viene in mente tranquillità, un po' di misantropia, perché sto facendo grande promo per il libro e quindi bisogna compensare. E acqua va ancora bene.
0: Assolutamente, cioè sono tu, le scegli te. Quindi misantropia, acqua, tranquillità.
1: Acqua e montagna. Poi la mia cosa preferita della montagna resta l'acqua. È una cosa strana.
0: Beh, no, invece ti capisco.

0: Ti capisco molto perché i fiumi ghiacciati, ma i laghi ghiacciati che ci sono in altura sono pazzeschi, a proposito di Paolo.
1: E ultima. Poi orizzonti, proprio orizzonti ampi. Adesso sono stato abbastanza in città, che mi piace moltissimo stare anche in città, però sento proprio il bisogno di vedere fino a che l'occhio umano l'occhio riesce a
0: hai un riferimento geografico di questa cosa o in generale?
1: Ma sai che in generale, perché sì. Poi a me per me gli orizzonti sono anche quelli di casa mia di Ferrara, della pianura padana, certo. Dove anche se siamo addirittura sotto il livello del mare, ci sono dei punti della provincia che vanno 9 metri sotto il livello del mare, incredibile, inadatto alla vita umana, però erano un po' ludi effettivamente. E anche lì comunque c'è questo bizzarro orizzonte che essendo tutto piatto vedi in fondo, poi mi piace anche dall'alto vederlo, però per me quello lì di non avere davanti niente, siamo abituati a queste città che sono fatte da esseri umani per esseri umani, molto dense, non ci sono neanche quasi più piccioni a volte, certo. E quindi ecco, riandare ogni tanto per equilibrare in un posto dove invece c'è molta vita non umana e ci sono molti spazi. De André diceva, quando si è trasferito da Milano, lui ha vissuto tanto tempo anche qua a Milano, dove diceva c'è della gente bellissima, degli amici stupendi, purtroppo non possono fare niente per il paesaggio questi miei amici. E poi dice, una volta arrivati in Sardegna ha avuto la sensazione che in una società ossessionata dal concetto di tempo non si tenga più presente il concetto di spazio. Fa, io qua ho tantissimo spazio, ero venuto per fare un altro lavoro, sai che lui diceva adesso da adulto devo trovarmi un vero lavoro, fare canzoni non è un lavoro,
0: perché
1: adulto.
0: È faticoso, no? Se
1: sì, comunque
0: è stressante.
1: Sì, e poi allo stesso tempo non è un lavoro in cui muovi le mani per lui, e invece fa, trovandomi in Sardegna con tutto questo spazio mi è ritornata voglia di scrivere canzoni.
0: Infatti non per niente. È andata bene?
1: Sì, il gioco è andato bene? Sì, perché mi sono preso i tempi fuori dai tempi
0: niente
1: televisivi
0: cuffie.
1: Di ogni tipo effettivamente.
0: Questa è Radio DJ di John Road, mettiamo un altro disco.

0: Nora Jones insieme a Foo Fighters, Virginia Moon su Radio DJ, in DJ on the road c'è Vasco Brondi. Questa sera stiamo raccontando, con una piccola pausa perché gli ho voluto tanto fare il gioco, hai hackerato il sistema, mi piace molto quello che hai detto fuori onda. Dicevo, stiamo raccontando di una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte, l'ultima fatica. Ripeto, a me piace questo aggettivo, questo verbo, questa parola, perché secondo me si capisce che ci hai messo tanto. Volevo farti, allora iniziamo un po' a raccontare anche del libro, volevo farti questa dichiarazione. Io, quando ho finito di leggere il tuo libro, sono andato a riprendere il libro di Rick Rubin, L'atto creativo, che sicuramente avrai intercettato, e c'è questa cosa che mi ero segnato e che ho detto, caspita, chissà se la leggo Vasco, se mi manda a cagare oppure se dice, e cioè lui nella prefazione del libro dice: nulla di ciò che troverai in questo libro pretende di essere verità, è semplicemente una riflessione su ciò che ho notato lungo il cammino. Questo è Rick Rubin, eh? Più pensieri che fatti, alcune idee ti parleranno, altre ti lasceranno indifferente, qualcuna forse risveglierà un sapere profondo che avevi dimenticato di avere dentro di te. Prendi ciò che ti serve, lascia andare il resto, ogni pagina, ogni frammento è un invito a continuare ad esplorare, guardare più in profondità, allargare lo sguardo, avvicinarlo, aprire nuove possibilità per un diverso modo di stare al mondo. Spero che tu lo intercetti come tale. Per me è un complimento che ti sto facendo, cioè che quello che tu hai fatto qui è, come dire, è il 2.0 di quello che lui ha fatto nell'atto creativo.
1: Sì, qua diciamo che io mi sono proprio avvalso degli altri artisti e quindi di chi in modo più esplicito, penso a David Lynch con la meditazione, a Marina Abramovic, e a chi invece in modo meno esplicito. Dentro i fatti ci sono anche i maestri peggiori, quelli che da ragazzino con i miei amici cercavamo con grande attenzione, cioè quelli che hanno in qualche modo sprecato il loro talento, sono morti giovani e male, ma hanno lasciato dietro di loro una scia luminosa, e per noi comunque erano le persone che avevano anche a che fare molto con il mistero, e ci sono dentro i loro viaggi, anche viaggi fisici, e tra l'altro è interessante perché molti di questi viaggi non hanno a che fare con i chilometri, un po' sono viaggi interiori, un po' sono persone che dicevano che per andare in fondo al nostro mistero dobbiamo stare qua nei dintorni. C'è Luigi Ghiri, il grande fotografo, che faceva questi viaggi domenicali minimi nel raggio di 3 km da casa mia,
0: e poi ha fatto i quadri che sono al MoMA,
1: esatto, oppure Fellini, che gli hanno proposto di fare un film sulla magia, lui era molto appassionato di magia, gli hanno proposto di girare questo film fra l'India, il Tibet e il Brasile, lui ha accettato, e poi invece per fare un film sulla magia ha deciso di girare il film a Roma, esatto. E quindi andava nel parco della Caffarella in via dei Cessati Spiriti, alla Porta Alchemica, che è a 300 metri dalla stazione Termini, sì. Diceva: la mia vita a me piace quando si gioca nel triangolo fra Roma, Viterbo e Ostia, sì. E quindi anche lì ti diceva: ok, solo nei posti che conosciamo benissimo si aprono quelle crepe misteriose che ci mettono in contatto con il doppio fondo della realtà, con dei viaggi molto più profondi, sì, sì, di cambiare continente.
0: Nella prima ora ho letto questa cosa che ogni settimana cerchiamo di leggere un monologo, qualcosa che racconta in parte quello che stai prepotentemente in maniera molto più efficace ribadendo, cioè uno pensa che davvero sia necessario delle volte girare il mondo per riscoprire se stesso, però come dicono i veneti, se parti mona torni mona, no? Questa
1: sì,
0: cosa,
1: esatto,
0: mi colpisce tantissimo, e tu nel libro adesso hai fatto due esempi concretissimi, lo ribadisci, e quindi voglio capire, e il tuo Ferrara rimane ancora la tua Ferrara rimane ancora quei 3 chilometri di Fellini?
1: Beh, comunque un po' sì, poi per me in generale forse il tema della provincia è una forza magnetica, una forza respingente allo stesso tempo, ed è ancora così. Io ho sempre la mia casa studio a Ferrara, anche perché rispetto a Milano c'è il cambio favorevole là, quindi sono riuscito a prendere una vera casa con uno studio, anche se la uso poco, e quindi comunque continua a essere un posto dove io torno a scrivere. A volte faccio questi viaggi lunghissimi credendo vado in India, scriverò, sì, chissà cosa, non scrivo una riga,
0: niente.
1: Poi torno a Ferrara e ricomincio a scrivere, sì, perché è anche un luogo protetto per me, quindi per aprire il cuore, insomma, non per usare un termine

0: romantico, però un po' così, in quel posto lì mi sento protetto, quindi mi sento di poter andare nel profondo, perché poi la scrittura in generale, forse la nostra vita, ha a che vedere con questa traiettoria qua, ogni volta togliere uno strato in più e arrivare più nel profondo, sì.
1: Ma questa
0: e
1: è una
0: quei
1: ricerca...
0: posti comunque continuano ancora a regalarmi sia la bellezza di Ferrara, dove devo dire non ne sono ancora immune a volte la notte quando giro a piccola città, ma c'è questa armonia sua, che i posti attorno, che sono di un'umiltà incredibile. Ma davvero, ho citato Ghirri, lui ha reso questi campi arati, queste case coloniche crollate che ci sono lì, dei luoghi epici, i CSI, i CCCP, hanno proprio lavorato in quell'immaginario e mi hanno proprio fatto capire che comunque, intanto la fortuna di crescere in un posto così, dove anche mi annoiavo moltissimo, che ti fa capire che se vuoi che succeda qualcosa, quella cosa la devi fare tu.
2: Sì.
0: Mi ricordo che i miei amici abbiamo iniziato a organizzare i concerti, non solo a suonare noi, a organizzare i concerti, c'era questo centro sociale dove non c'era niente, il cartello fuori era porta quello che vuoi trovare, e questo è una frase che mi torna sempre in mente, che
1: è completamente opposto a quello che accade oggi, no?
0: Sì,
1: anche
0: là, nel momento dell'intrattenimento totale,
1: dove devi necessariamente fare qualcosa, però
0: fare
1: facciamo,
0: qualcosa,
1: facciamo una cosa, mettiamo meccanismi, visto che di quello si sta anche un po' parlando, e poi continuiamo fino a mezzanotte con Vasco Brondi, questa Radio DJ.

0: Vasco Brondi insieme ad Ariete Meccanismi su Radio DJ in DJ on the Road. Che bello avere qui Vasco per poter raccontare di appunto una cosa spirituale, il suo ultimo libro, ma poi anche, ma veramente una battuta veloce perché poi abbiamo un'altra mezz'oretta, ci prendiamo una piccola pausa. Com'è andata? Ho letto che l'hai proprio cercata, Ariete,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti piaceva
1: sì.
0: questa
1: Mi
0: cosa?
1: Mi piaceva molto, vabbè, a me piace moltissimo che nella

0: la musica, le generazioni si succedono molto velocemente, quindi lei ha praticamente 20 anni meno di me, e ho visto la stessa attitude di quando ho iniziato io. L'ho vista suonare per la prima volta a Milano in triennale, chitarra e voce, quando poteva avere una mega band, è andata da sola, tremolante ma sicura di sé allo stesso tempo. Ho detto guarda, mi piace tantissimo. Quindi
1: bellissima questa cosa, non ti lascio rispondere, te la rubo pari pari dal tuo libro. Potete parlare, Vasco, tra le mille citazioni che fa, parla di questa aiutami, riunione, incontro, meditazione di monaci tibetani, sì, con una campana nel mezzo, e solo chi ha qualcosa da dire che però fa tremare la voce può suonare questa campana, può interrompere questo silenzio con un gong. E a me è piaciuto tantissimo questo esempio che hai fatto, cioè devi avere qualcosa di tremolante che ti faccia tremare la voce da dire, perché vuol dire che
0: è fondamentale dirlo, sì.
1: Piccola pausa, Radio DJ, DJ On The Road, tra poco torniamo.
2: DJ One Nation
3: One Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Kent, Private Road su Radio DJ, in DJ on the Road c'è DJ Aladdin, c'è Marco, c'è Frank che vi sta parlando in questo istante, ma soprattutto lo sapete, dalle 23 arriva sempre qualcuno a trovarci. Vasco Brondi, una cosa spirituale, questo è il libro del quale stiamo raccontando, e tra le varie cose recuperate la prima mezz'ora, nel caso aveste acceso la radio in questo istante, siete appena entrati in auto, tra le varie cose che mi ha molto colpito, l'hai detta anche prima e vorrei un attimo tornarci, e questa tua ricerca, che va bene anche a dirlo perché la meno tantissimo on the road, più orizzontale del percorso artistico che tu stai facendo in questi anni che verticale. Tradotto, per chi non l'avesse ancora capito, e noi qui massacriamo a on the road, basta sta storia no, cioè non è basta, è un'altra strada, questa storia del performare a tutti i costi, avere numeri a non finire, sui social può funzionare solo se fai 1,5 milioni di visualizzazioni, basta, cioè le cose possono essere anche più larghe che strette, sì. No? O sì, forse sì. Anche il contrario.
1: O anche il contrario, sì.
0: E questo per me è molto importante che tu lo
1: ribadisci. Sì, questo è un tema che è tornato molto. Per me è stato importante perché dopo che ho fatto i primi due dischi, venendo da una vita a lavorare al bar, cioè avevo 24 anni, però insomma non c'entravo niente col mondo della musica, non ce l'avevo in casa né niente. Ho fatto questi due primi dischi che per mezzo miracolo hanno avuto un grosso seguito nel mondo della musica alternativa e tutto, però hanno fatto diventare questa roba qua surrealmente un lavoro, e al terzo disco ho detto ok, adesso il punto sembra essere che devo fare un disco per suonare in posti ancora più grandi, per ancora si vendevano i CD, vendere più dischi.
0: C'è una cosa che hai detto che mi ha fatto riderissimo: devi andare nei posti in cui l'artista sul palco diventa sempre più piccolo.
1: Sì, esatto, sempre ti vedono vedere sempre più da lontano e più piccolo. Questa
0: è una cosa pazzesca,
1: è il punto. E invece lì forse ho cominciato a capire che c'era, che ci sono tanti artisti che mi piacevano la cui traiettoria era diversa. Poi tra l'altro hanno dimostrato che è possibile essere profondi, autentici, personali, ma popolari allo stesso tempo. Qui dentro appunto c'è Lucio Dalla, c'è Battiato per parlare due della musica, ma appunto abbiamo citato Fellini. Quindi c'è una possibilità di ricerca che sia in un'altra direzione. E poi davvero non siamo, siamo in questa roba che essere musicisti, ma anche fare altri lavori, no? Il mondo dei freelance, dove siamo sia lo schiavo che il padrone, no?
0: Sì, perché si lavora non stop.
1: Sì, cioè, uno si impone dei ritmi che neanche lo più spregevoli dei padroni di una fabbrica dei primi del Novecento avrebbe imposto ai suoi sottoposti, e quindi è come se la lotta di classe fosse anche una lotta interiore, perché con te stesso devi fare questo. E in una società totalmente iperattiva, essere a nostra volta iperattivi è passivo, cioè è un gioco di parola, però nel senso è più forte fermarsi un attimo. E questa è una cosa che dicono molto gli artisti.
0: Beh, citi Springsteen, a me ha colpito tantissimo, sì. Quella cosa che lui dice: i due momenti più difficili della mia carriera sono stati quelli in cui ho dovuto prendere la chitarra, aiutami a essere
1: sì, più belli,
0: quelli in cui ho dovuto iniziare a suonare, ma quelli in cui ho dovuto anche avere il coraggio di fermarla.
1: Esatto, cioè due giorni importanti era prendere in mano la chitarra e imparare a metterla giù, sì. Io mi sono rivisto tantissimo in questa cosa che diceva lui.
0: Certo, perché poi veramente dal tuo punto di vista, al vostro punto di vista di cantautori, il performing, il costantemente far uscire, addirittura non citiamo chi, ma possiamo anche dirlo, alcuni provider di musica, senti quanto sono antico quando dico provider, che dicono ma pubblicate almeno un album all'anno,
1: sì.
0: È da pazzi,
1: cioè,
0: piattaforme di streaming,
1: sì, i ritmi effettivamente potrebbero essere quelli lì. Poi è vero che uno si lancia nella musica allo sbaraglio, proprio io anche mi ricordo mi sono chiuso tutte le vie d'uscita d'emergenza per fare questa cosa qui, ma poi a un certo punto per avere qualcosa di urgente, inevitabile, importante da dire, ci vuole davvero il tempo di fermarsi. Bisogna, esatto, dire no a tutta una serie di cose per fare in modo che davvero torni qualcosa che ti fa

0: premere la voce che ti fa fare le scintille. Poi per me, ecco, all'inizio è stata una grande fortuna anche la mia totale ignoranza sia dell'ambiente musicale che della musica in sé, quindi mi usciva quello che mi usciva, solo quello che era forte, urgente. Adesso, quando uno impara a farlo, paradossalmente è più difficile, perché io se mi chiudo in una stanza un'ora, una canzone ne può uscire, sì, progressione di accordi, con
1: l'esempio
0: parole.
1: L'esempio di Cruciverba che fai è bellissimo.
0: Esatto, è
1: cioè,
0: vero.
1: Sei diventato talmente tanto bravo, ma come
0: chiunque lo faccia,
1: che ti metti lì, fai il tuo Cruciverba, la canzone la fai.
0: E lo fai, ma... però non c'è il soffio della vita dentro. Quindi non funzionerebbe, quindi comunque proprio non avrebbe senso, diventa veramente un lavoraccio che ci
1: inutile,
0: svuota.
1: Peraltro, sì. Si perde il senso, esatto, stesso dell'essere artista. Kings of Convenience su Radio DJ.

0: Kings of Convenience, Gold in the Air of Summer su Radio DJ, chiacchiere che si estendono anche nel fuori onda, prima o poi metteremo in diretta anche noi delle videocamere.
1: Sì, non c'è una grande differenza fra in onda e fuori onda, una cosa che apprezzo molto di Radio DJ, sì, che è così, sì, quando sì, mi capita di venire.
0: La fortuna di essere in questa radio è quella, no? Che non c'è. Siamo veramente nei nostri come dire, nelle nostre situazioni peggiori, lo siamo anche in
1: sì,
0: onda.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Veramente è tutto trasparente.
0: Voglio fare due osservazioni velocissime perché mi piacerebbe tanto ricevere un tuo feedback. Allora, Galimberti parla del fatto, professor Umberto sì. Galimberti dice: siamo nell'età della tecnica, dice lui, della tecnica, dice più della tecnica, no? In cui dobbiamo essere estremamente performativi. Un po' l'hai già detto, no? Oramai non c'è più tempo per la spiritualità. Poi l'ho ridotto ai minimi termini, me ne scuso col prof perché l'ho fatto indegnamente. Però un po' il concetto è quello, no? Se tu togli, questo è un esempio che a me piace tantissimo, lui fa: se tu togli Dio dal Medioevo, non si capisce più un cacchio. Se tu lo togli oggi, nel 2020, la parola Dio dai nostri giorni, uno dice: sì, ma di che cosa stai parlando? Caspita, tu in questo libro invece cerchi, e quando dico Dio non dico il Dio cattolico, cristiano, cerchi qualcosa che va al di là, cioè ti fai la domanda che nessun artista o pochi artisti oggi si fanno, cioè: ma che ci stiamo a fare? E allora la risposta che voglio, se vuoi dare un commento anche a Galimberti, è: ma tu che cosa hai scoperto scrivendo anche questo libro,
1: sì,
0: di te?
1: Sì. Beh, a me è tornato molto, è molto interessante questo discorso. Per me è stato un po' il centro della ricerca. E penso che veramente prende nomi diversi, però ci sono alcuni, per esempio c'è questo, prima ho parlato di pazienza, che parlava comunque di quello, perché lui diceva: voglio essere schiavo della mia arte, non il datore di lavoro del mio talento, cioè ho bisogno di creare un vuoto e poi posso scrivere questo, posso disegnare. Lo diceva Meister Eckhart, invece un grande mistico medievale, quindi diciamo tutt'altro settore, invece che un giovane eroinomane disegnatore, un mistico medievale, e diceva: noi dobbiamo creare il vuoto perché a Dio non piace il vuoto, e quindi quando c'è un vuoto ci va lui, entrano le cose divine. Quando veramente sostituiamo il lavoro accanito con un momento di riposo, ci sfugge il divino. Questo lo dicono sia gli artisti, e qui si sovrappone la ricerca spirituale con l'artistica, che appunto le persone che vengono dalle varie tradizioni contemplative. Cioè è molto interessante che poi Dio, chi per lui, la magia, mi viene da dire, e tutti sappiamo che cos'è la magia riportata all'arte, e anche questa possibilità dell'arte, ecco, forse questa è anche una cosa che ho imparato scrivendo il libro, che è un libro che non è una specie di decalogo, mi hanno detto, per fare arte al tempo del materialismo, ma in realtà per me non è che dico l'ho fatto per dire io so come si fa, è proprio stata un'esplorazione,
0: ricerca,
1: un viaggio mio che
0: sì,
1: condivido.
0: Sì, sì.
1: E
0: ho apprezzato tantissimo la tua umiltà, davvero, è meravigliosa.
1: Sì, cioè,
0: era
1: inevitabile,
0: ma non ce n'era bisogno, però perdonami.
1: E per me, ecco, quella cosa lì della poter trovare la magia e questa grande, far saltare questa grande allucinazione della separazione dagli altri, la più grande illusione umana, sentirsi separati dagli altri, credo che questa sia una grande cosa che per millenni ha fatto la ricerca spirituale, che è stata per tanto tempo sovrapposta a quell'artistica. Adesso ci dà soprattutto l'arte, cioè questa possibilità, i concerti che sono questo ultimo grande rito anche della nostra società, il fatto che siamo così attratti dalla musica, questa cosa che un autore può provare una grossa emozione scrivendo una canzone, girando un film, e noi la sentiamo tale e quale, anche se quell'emozione è stata espressa in arte decenni prima in un altro continente. Questa, se non è magia, questa, certo, se non è dimostrazione che non c'è separazione fra noi e gli altri, che se un'altra persona soffre, soffriamo anche noi, è impossibile stare bene quando altre persone stanno soffrendo attorno a noi o anche non vicinissime a noi, perché siamo esseri magici in questo, e ce lo dice veramente anche la fisica: non c'è separazione né tra noi stessi né tra tutto il resto, e l'arte secondo me ce lo ricorda di continuo. Mi ha fatto bene esserne immerso per tanto tempo, e per un anno in particolare nella scrittura, per ricordarmi di queste grandi possibilità. Cioè, in tantissime tradizioni contemplative gli artisti sono considerati più in alto dei predicatori, perché diciamo, sono medium diretti,
0: certo,
1: con il mistero,
0: sì,
1: senza usare la parola Dio, esatto, proprio
0: religioso.
1: Con il mistero di essere su questo pianeta in mezzo all'universo di cui sappiamo quasi niente, tutto
0: sì,
1: attorno.
0: Sì, sì.
1: E quindi ecco, mi interessa molto il fatto di poter attraverso l'arte anche fare il mio viaggio personale, ecco, da essere umano sulla terra, usarla l'arte per cercare anche di capirci qualcosa io.
0: Però prova a rispondermi in maniera molto secca, di te cosa hai scoperto anche scrivendo? Cioè, questa certo. ricerca dell'altro alla fine che cosa ti ha...
1: Io la cosa che ho scoperto è un po' quella che ho dicevo all'inizio, che la mia attrazione per la musica era già perché era tra le cose che mi erano date a disposizione in quest'epoca, in quell'età, era già non avere più a che fare solo col materialismo, anche se si trattava di un gruppo punk. Me ne sono accorto dopo che l'ho finito di scrivere, che era già una cosa spirituale suonare il basso. Sì, sì. Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava e una nuvola nera

0: tutti i tuoi piani.
1: Vedi che il circo, come dire, il giro si chiude, no? Siamo partiti citando Paolo Cognetti e chiudiamo con Vasco Brondi, Ascoltare gli alberi, colonna sonora poi di Fiore mio, no?
2: Certo.
1: Che ho visto e apprezzato tanto, proprio tra l'altro quando l'ultima volta l'ho incrociato qui a Milano, perché la presentazione l'avete fatta qui in un cinema a Milano che adesso mi sfugge.
2: All'Anteo.
1: Sì. E prima di salutarti, abbiamo 2 minuti e mezzo, 3, voglio fare un po' una provocazione, perché è molto bello, cioè purtroppo condivido il 99,9% delle cose che hai scritto, ma anche il modo che hai di rapportarti all'arte, alla ricerca, alla vita stessa. Però voglio farti questa osservazione, così almeno proviamo a metterci un po' di pepe prima di salutarti. C'è un concetto che mi sta molto al cuore, che ho scoperto da poco, che è quello della piramide di Maslow, che probabilmente conosci, di questo filosofo, professore, insomma, che lui dice: alla base della piramide ci sono le esigenze esistenziali dell'essere umano. Cioè, se tu, te la faccio breve, se tu non riesci a mangiare, non riesci ad avere dei vestiti puliti, non riesci ad arrivare a fine mese, non potrai più occuparti, anche qui l'ho riassunta male ma spero di essere stato comprensibile, non riuscirai mai a occuparti di quello che è superiore, no? E tu in questo libro, noi facciamo così, ci occupiamo anche on the road di cose che sono molto molto alte. Poi quando vai in strada, quando facciamo gli incontri, quando parli con la gente, è difficile poter dire guarda che alla fine c'è solo questa, no? Io lo ribadisco ad alta voce negli incontri che faccio, però giustamente qualcuno mi guarda e dice sì, ma tu parli da un punto di vista privilegiato, Frank, perché lavori in radio, sei fortunato, tu sei un artista, Vasco, parli da un punto di vista privilegiato. Come si fa a far capire che non è vero che anche se siamo privilegiati è importante occuparsi di altro?
2: Sì, no, per me questo è un tema assolutamente centrale e qua in realtà è un libro che addirittura parla di, per esempio, gratitudine, no? Cioè parla della società dell'insoddisfazione in cui viviamo, dove oltre ai bisogni primari è una corsa di necessità in necessità, di ambizione in ambizione. Il vero antidoto è, c'è questa poesia di Mary Oliver che dice impara a dire grazie in 3 lingue diverse. Quindi prima di tutto non essere solo accecati da quello che non c'è e non abbiamo, e anche vedere quello che c'è, perché comunque siamo in una società che poi è impopolare da dire, ma comunque ci sono anche una quantità di bisogni aggiunti che non sono esattamente quelli primari, in cui
1: e
2: ci sentiamo
1: necessari.
2: Totalmente poveri se non abbiamo, e comunque cioè, davvero va capito. Poi ci sono cose che davvero sono talmente importanti per noi che anche se non sono primarie lo sono per noi. Però penso che qua, come dicevo prima, è andare a togliere uno strato in più, arrivare più nel

0: profondo, cioè qui dentro, come dire, c'è comunque San Francesco, ci sono comunque sì, sì. persone che davvero ti dicono cosa può essere importante davvero per la realizzazione del nostro passaggio terrestre. E poi sicuramente c'è anche artisti che si sono presi tutti i rischi, nel senso, io i primi anni della mia vita ho fatto la fame, conosco benissimo le questioni, ho lavorato al bar tantissimo, poi ho smesso anche di lavorare al bar solo per aprire i concerti, non prendevo niente, quindi conosco molto da vicino, perché credo di aver toccato momenti di indigenza con un sorriso sulle labbra stando qua a Milano con altre quattro persone in casa, che facevi lavoro in casa perché non avevi i soldi da pagare l'affitto. Poi non dico cioè, come si dice, disclaimer, non fatelo a casa, però devo dire che per me era talmente più importante che mi sono buttato in questa questione. Però sicuramente io stesso sono molto allergico alle questioni intellettuali che non tengono conto della base umana, certo. di vivere, se no diventano un po' pippe mentali.
1: Esatto.
0: Poi è davvero complesso. Credo che qua, insomma, ci sia qualcosa che ci parla anche degli antidoti di
1: che
0: questa,
1: si possono.
0: Questa cosa.
1: Sì. Davvero lo dico col cuore, lo faccio poche volte, ma in realtà se invitiamo gli ospiti è perché ci teniamo a parlare proprio direttamente con loro. Fatevi catturare, fatevi questo viaggio di una cosa spirituale e non fatevi ingannare. Lo dico, spero di farti sorridere, dal fatto che sembra un libricino piccino lì appoggiato lì, perché è pesantissimo, non nel senso di pesante, oddio che palle,
0: denso,
1: no, è denso,
0: roba.
1: È denso, sì.
0: Ci sono tante persone dentro anche per quello.
1: Incredibile. Vasco Brondi, grazie, che bello.
0: Ma grazie mille a te, grazie. È stato veramente un grande piacere.
1: Ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 22, sempre alla DJ. Buonanotte.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Legend con Alex Farolfi.

0: 40 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350

0: One Station.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.